tale che da 2000 anni si ripete sempre nello stesso modo. In tutti i momenti storici, ogni tanto il Signore manda santi, ispira persone, dona delle intuizioni che ci aiutano a tentare di vivere il Vangelo cercando di attualizzarlo in quel momento storico. E qui intuisco che c'è questo, cioè il tentativo di Dio attraverso l'esperienza di Padre Agostino, ma di tante altre persone che hanno detto di sì al Signore in maniera decisiva, di cominciare un'esperienza di Chiesa, di tentativo di Chiesa in questo momento storico. Il tema che mi è stato affidato è un tema che mi sta particolarmente caro, perché così come ho immaginato così di condividere con voi oggi pomeriggio, vedete, quello che stiamo per dire o stiamo per ripetere, perché non diremo niente di nuovo, ma tenteremo di dire di nuovo ciò che per noi è essenziale dentro la nostra fede, va a toccare forse uno degli elementi più decisivi della vita umana e quindi anche della nostra vita. E prima di sviscerare un po' questo tema, permettetemi una piccola premessa, che sembra una cosa difficile, ma tenterò di renderla quanto più semplice possibile. Semplice perché vorrei che questa premessa possa diventare una luce a comprendere perché vale la pena essere così, essere Chiesa, mettersi in cammino, prendere sul serio l'esperienza cristiana. Vedete, viviamo in una società in cui la questione di Dio sembra una questione opzionale, cioè si può anche fare a meno di pensare a Dio o di prendere sul serio la fede. La fede sembra qualcosa che rientra nella vita di una persona esattamente come può rientrare nella vita di una persona la fissazione su un hobby, su una particolare attitudine, su un gusto, no? Ci sono persone che magari piace la bicicletta, allora quando hanno un po' di tempo libero prendono la bicicletta e si fanno lunghe passeggiate, oppure tentano anche in maniera molto semplice di vivere questo sport, no? Così come possono. E ci sono tante altre persone a cui non gli importa nulla delle biciclette. Ci sono altre persone che amano le montagne e quindi quando hanno un po' di tempo si arrampicano sulle montagne, ma ce ne sono tanti altri che magari la montagna non gli dice nulla, magari amano di più il mare. E anche in questo caso, vedete, è tutto legato a quello che è il gusto personale di ciascuno di noi, cioè noi possiamo scegliere di fare o non fare qualcosa che in fondo è opzionale. La fede cristiana è questo, è un po' come scegliere di fare ciclismo, di andare in montagna, di andare al mare. È questo per noi? Vorrei dirvi assolutamente no. La questione di Dio è una questione decisiva nella vita di persona, anche in quella di quelle vite che pensano che con Dio non hanno niente a che fare. Perché la questione di Dio è un po' come dire, ma se domani mattina non sorgesse il sole, cambierebbe qualcosa? Il sole è opzionale per noi? No, non è opzionale. Molte cose della vita sono legate alla presenza del sole. Se non ci fosse più ossigeno, sarebbe un problema per noi? O l'ossigeno è qualcosa di opzionale? No, non è assolutamente opzionale. Se non c'è ossigeno non viviamo più, non c'è più vita. E perché Dio non è una cosa che riguarda i gusti delle persone, le fissazioni delle persone, ma riguarda invece l'essenziale della vita umana? Questo, vedete, ce lo spiega in maniera così chiara e profonda San Giovanni. In uno dei suoi scritti Giovanni dice, forse la natura, la descrizione più bella della natura di Dio, risponde a questa domanda: chi è Dio? E Giovanni risponde così, dice: Dio è amore. Ora, capite che qui c'è tutto. La domanda è: l'amore, l'esperienza dell'amore, è qualcosa di opzionale nella vita delle persone? Cioè, può esistere una vita umana che dica posso fare a meno dell'amore e quella vita rimane comunque umana senza amore? No. Ciò che ci fa passare dalla semplice sopravvivenza, cioè dal fatto che abbiamo del materiale biologico, che abbiamo del tempo, dello spazio, che abbiamo delle doti, ma ci fa passare a una vita che è pienamente umana, pienamente significativa, pienamente piena di gioia, è il fatto di poter incontrare l'amore dentro la nostra vita. Quando tu non incontri l'amore, la tua vita è la somma di tante cose che però non hanno nessun senso. E a un certo punto hai persino la sensazione che quella vita che dovrebbe essere qualcosa per te è un peso. Qualcosa a volte di insopportabile. Quindi quando noi diciamo si può vivere senza amore e diciamo no, non si può dare nessuna vita umana senza l'esperienza dell'amore, in pratica stiamo dicendo laicamente quello che prima tentavo di dire in maniera un po' più teologica,
Ci può essere una vita che non abbia a che fare con Dio? Perché Dio è amore. Ora, tutte le esperienze di amore che viviamo dentro la nostra vita sono segno di questo grande amore, sono un pezzettino di questo grande amore. È un po' come se in tutte le circostanze della nostra esistenza, tutte le volte che noi facciamo l'esperienza di un amore, in fondo stiamo facendo l'esperienza di Dio, anche quando non ce ne accorgiamo, anche quando non abbiamo il dono della fede che ci fa arrivare fino al punto di dire che quell'amore che io incontro quando amo una donna, un uomo, un figlio, un papà, una mamma, un amico, quando io amo il lavoro, quando io ho la passione per qualcosa, tutto quell'amore che mi lega a qualcuno o a qualcosa in particolare, quell'amore è Cristo. Cioè, avere la fede significa poter dire che quello che normalmente ci fa vivere ha un nome e un cognome, ha un volto, è qualcuno. Non è semplicemente un'esperienza sentimentale, non è semplicemente un'emozione che noi viviamo. È un'esperienza decisiva per ciascuno di noi, un'esperienza che ci fa cambiare completamente la nostra esistenza. Allora, quando noi capiamo questo, in realtà, vedete, possiamo non frequentare la Chiesa da tanti anni, aver chiuso con l'esperienza di fede da molto più tempo ancora, possiamo criticare i preti, la Chiesa Cattolica, a prendere distanze da esperienze ecclesiali, eccetera. Tutte queste cose però non possono scardinare, sradicare da ciascuno di noi questa verità fondamentale. Non si può vivere senza amore. E tutto quello che Gesù fa nascere, lo fa nascere, compresa la Chiesa, gli altri, le situazioni che abbiamo intorno, semplicemente perché noi attraverso questo tipo di esperienze possiamo toccare qualcosa di Dio, capire qualcosa di Dio. Ecco allora perché Paolo, che è un convertito, ma non è un convertito da ateismo al religioso, è già un uomo religioso, è già un uomo che crede in Dio, che pratica una religione, che ha una tradizione, che vive la propria vita seguendo delle regole, seguendo una liturgia, seguendo degli insegnamenti. Tutte queste cose, vedete, Paolo a un certo punto le deve capire in un altro modo, deve convertirsi. Quando incontra Cristo, riceve una luce che gli fa rileggere tutta la sua esperienza, ma potremmo dire tutta l'esperienza umana in un modo completamente diverso. Ed è questo spirito nuovo, questa luce nuova, che fa dire a Paolo le parole che sto per leggervi. Sono forse le parole più famose di lui, le parole che lui scrive ai cristiani di Corinto. Però vedete, a volte noi leggiamo e rileggiamo queste parole senza renderci conto della bomba atomica che sono queste parole. Perché Paolo arriva fino al punto di affermare delle cose che dovrebbero farci inorridire, dice ma questo sta dicendo quasi un'eresia. E invece non è eretico, ha capito Cristo, ha capito la questione cristiana. Sentite, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli. Avete presente cosa significa che uno non parla soltanto la lingua degli uomini, ma anche quella degli angeli? Ma non avessi l'amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri di tutta la scienza, se conoscessi come è fatto l'universo, le cellule, gli atomi, se capissi tutte le leggi della fisica, se possedessi tutta la sapienza e la conoscenza che una persona può ospitare dentro il proprio cervello, o possedessi, dice lui, la pienezza della fede, cioè avessi una fede che è talmente forte da poter trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sono nulla. Capite che cosa sta dicendo Paolo? Che tu puoi sapere tu e avere una grande fede, ma ciò che cambia la tua vita è l'amore. Punto. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, niente mi giova. Anche se compissi le opere più eroiche al mondo, se donassi la mia vita, se facessi del bene per tutta la mia esistenza, ma lo facessi senza amore, a che cosa servirebbe tutto questo? A nulla, perché Dio è amore. Allora, vedete, la vera domanda che noi dobbiamo farci non è se abbiamo appreso una religione, se abbiamo imparato un catechismo. Il problema fondamentale non è lamentarci se siamo nati in un posto o in un altro, o se abbiamo avuto una vita fortunata, una vita difficile. La vera questione che dobbiamo domandarci è se abbiamo mai fatto seriamente un'esperienza di amore dentro la nostra vita. Perché tutte le volte che abbiamo fatto questa esperienza di amore, lì, in quel momento, Dio ci ha introdotti dentro il suo mistero. E ci sono esperienze dentro la nostra vita che a un certo punto squarciano
i cieli, rompono il muro, quella pietra che tu ti portavi nel cuore a un certo punto viene frantumata e non sai perché, attraverso qualcuno o qualcosa, l'amore irrompe dentro la tua vita. Irrompe e rompe anche, rompe gli schemi, rompe la visione delle cose e tutto comincia a diventare vivo, tutto comincia a bruciare. La vita comincia a pulsare in maniera completamente diversa. Ma vedete, non dobbiamo andare alla ricerca di cose eclatanti, non dobbiamo andare a cercare cose estreme. In realtà il Signore, nella sua infinita sapienza, ha dotato la vita umana di tutto quello che serve per poter fare esperienza di Lui. Dico una cosa che forse è impopolare in questo momento storico, ma uno dei luoghi principali dove noi facciamo l'esperienza dell'amore sono i luoghi dove noi sperimentiamo dei legami significativi, in pratica la famiglia. Quando tu ti trovi in dei legami dove le persone hanno deciso di volersi bene, quello è anche il luogo dove una persona sperimenta di più Dio. E sapete perché? Perché quando una famiglia, o meglio diciamolo in questa maniera, quando una relazione significativa, una relazione di bene, una relazione che può avvenire anche attraverso degli amici, quanti amici sono più famiglia della nostra stessa famiglia? Quante volte noi abbiamo dei legami con delle persone che magari sono molto distanti da noi, ma quei legami sono casa per noi? Qual è la caratteristica? Che cos'è che ci fa indicare col dito dicendo lì c'è Dio, lì ho fatto un'esperienza di amore, lì c'è famiglia, lì c'è casa, lì c'è un legame significativo? Significativo significa che dà senso, cioè che se tu togli quella persona, quella situazione dalla tua vita, la tua vita piomba nel non senso. Quindi è importante. Vi dico quattro caratteristiche di che cosa è casa, di che cosa è famiglia, di che cosa è significativo dentro la nostra esistenza. Quando l'amore è vero, è gratuito, praticamente non cerca niente, ama e basta, non presenta il conto. E invece vedete, tante volte, ma io guardo la mia vita, ma vedo anche la vita di tante persone che incrocio dentro la mia esistenza. Quante vite di giovani, io per tanto tempo lavorando con gli universitari, mi sono imbattuto in tante storie di ragazzi e di ragazze che venivano da una vita in cui si sono sempre dovuti guadagnare l'amore e quindi sono stati educati a un amore che non era gratuito, era un amore che dovevano comprare in qualche maniera. Ma l'amore è vero quando è gratuito, quando non presenta il conto. L'amore è vero se ti lascia libero, perché se l'amore ti toglie la libertà non è più amore libero. Lo vedremo tra poco, Ma Gesù ha passato tutta la sua vita costruendo attorno a sé dei legami significativi che non hanno mai tolto la libertà alle persone. Alle persone di andarsene da Lui. Quante persone se ne sono andate? Alle persone di non accogliere Lui. Alle persone di ignorare Lui. Che era un po' la rabbia di alcuni discepoli. Dicevano, caspita, sei il figlio di Dio, un piccolo fulmine, su, qualcosa. Cioè, se tu una persona la colpisci in qualche maniera, vedi che comincia un po' a seguirti e non banalizza le tue parole. Ma se voi togliete la libertà da un'esperienza di amore, non c'è più l'amore, c'è qualcos'altro. Tu sperimenti un amore che sa di Dio quando sperimenti la donazione. Cioè il fatto che il tuo più grande desiderio non è prendere, ma è dare. Avete presente quando volete bene a qualcuno e hai voglia di fare sempre qualcosa per qualcuno? Gli vuoi preparare qualcosa di buono, gli vuoi fare un regalo, la vorresti vedere felice. Insomma, quello che ti dà più gioia è poter fare qualcosa per qualcuno. La logica del dono è la logica dell'amore che assomiglia a Dio. E l'ultima caratteristica, l'amore è vero quando è affidabile. A me ha sempre fatto pensare, non è che mi lasciano, può darsi che a un certo punto il male prende il sopravvento, i mostri sotto il letto escono con la loro mano, no? O vengono fuori dagli armadi. Tutte queste immagini che molto spesso popolano la fantasia di un bambino sono molto significativi di quello che stanno provando in quel momento. Ma abbiamo casa così nella nostra vita? Ci sono delle persone che ci vogliono bene così dentro la nostra vita? Chi fa questo tipo di esperienza, vedete, fa esperienza di implicitamente di Dio e di Cristo. Questo meccanismo che vi ho appena raccontato ce l'hanno tutti, non è che ce l'abbiamo solo noi cristiani. In ogni latitudine del mondo, in qualsiasi cultura o in qualsiasi tempo, troverete, lì dove troverete un uomo o una donna, troverete questo desiderio di avere una vita così, di provare l'amore, di sapere che l'amore è vero se è gratuito, se ci lascia liberi, se è donativo, se è affidabile. Ieri sera ho ascoltato una storia che mi ha commosso, la storia di una mamma
una giovane mamma ed una giovane sposa anche, che da poco tempo, da poche settimane ha perso il marito, è morto di una malattia. E mentre lei tentava di parlare con i propri figli di questa mancanza, no? Questa donna profondamente credente, profondamente cristiana, aveva trovato un'immagine così bella. Tutta questa notte continuava a pensare a questa immagine e alla testimonianza di questa donna. Diceva ai propri figli: se voi credete che papà è con Gesù, e loro dicevano sì, noi ci crediamo.

era al mondo. Perché certe volte quando io dico Gesù nella vita di una persona, sto dicendo una cosa astratta. Quel figlio ha toccato Gesù toccando papà. Ecco perché quando pensa a Gesù, la cosa che gli viene più in mente è papà. Non c'è nessuna eresia in lui. È una grazia che ha ricevuto, cioè anche se per pochi anni ha sperimentato un amore che è talmente vero che tutte le volte che quel bambino, che quel ragazzo vuole pregare, gli viene in mente suo padre, cioè ha un'esperienza concreta che può fare da base a Dio. Mi seguite in questo discorso? Allora, significa che ognuno di noi deve poter dire, quando io penso a Gesù, penso a, mi viene in mente chi? E vedete che quando noi pensiamo a Gesù e lo colleghiamo al nome di qualcuno, sapete cosa ci scatta dentro? Una gratitudine immensa nei confronti di quella persona. Quella persona stessa non riesce a capire perché c'è tutta quella gratitudine, ma è giustificato perché, anche senza saperlo, anche senza rendersene conto, quella persona è diventata il tramite attraverso cui tu hai toccato l'amore di Dio. Io penso che tutti noi abbiamo bisogno di fare questo dentro la nostra vita e vedete, tutti noi incontriamo qualcuno così. La fede tu la incontri quando incontri qualcuno così, cioè quando nelle parole, negli atteggiamenti, nell'esperienza, nel legame con qualcuno, nella relazione con qualcuno, tu puoi dire, ecco, qui io mi sono sentito raggiunto dall'amore di Dio. Questo è un dono di cui tutti noi abbiamo bisogno. Questi legami sono casa per noi. Queste sono le cose che possono cambiare completamente la nostra esistenza. Ma la domanda è sempre così? Cioè le nostre famiglie sono sempre il luogo della gratuità, della libertà, della donazione, dell'affidabilità. Le nostre amicizie sono sempre così. Le persone che incontriamo dentro la nostra vita, dove noi abbiamo toccato l'amore, possiamo dire che l'amore è sempre così? Beh, vedete, io passo molto tempo della mia vita a ripetere alle persone che la perfezione che ci domanda Dio è un'unica perfezione. Non è la perfezione di non commettere più peccati, di essere perfetti perché siamo sempre all'altezza delle situazioni, di non avere mai paura, di avere sempre le risposte. In pratica, noi pensiamo che siamo all'altezza di Dio quando abbiamo fatto fuori la nostra umanità. Essere umani significa avere domande, dubbi, avere paura, essere fragili, cadere, questa è l'umanità. Ma c'è una cosa su cui Gesù vuole che noi diventiamo perfetti. Noi dobbiamo diventare perfetti nell'amore. Cioè la materia in cui dobbiamo diventare perfetti è la nostra capacità di lasciarci amare e di amare. E voi capite che questa è una partita mai chiusa. Ogni mattina io devo domandarmi come posso crescere in questo, nel lasciarmi amare e nell'amare. Allora, vorrei rileggere queste quattro parole mostrandovi come nella Bibbia e nel Vangelo noi troviamo che cosa accade e come noi possiamo rialzarci da tutto questo. E cioè vorrei fornirvi una chiave a partire proprio dalla parola di Dio che possa diventare illuminante per ciascuno di noi. Vi ho detto all'inizio che la prima caratteristica di un legame che casa dovrebbe essere la gratuità. Qual è il contrario della gratuità? Usare. Vi dico un esempio che molto probabilmente non ha a che fare con voi che siete qui presenti oggi ad ascoltare. Ma una persona potrebbe usare i propri figli. I figli, capite? Che sono forse una delle cose più belle, importanti che il Signore ci ha donato. Non forse, credo sia la cosa più bella che una persona possa donare. Tu li puoi usare. Per che cosa? Per te, per i tuoi vuoti, per star bene tu. Quella che dovrebbe essere una roba in cui tu doni te stesso, dai te stesso, tu invece di amare in maniera gratuita, usi. Facciamo un esempio. Io sono un frustrato che nella vita non è riuscito a fare quello che desiderava fare, però più o meno alla fine mi è stato donato un figlio. E che cosa faccio? Tutto quello che non sono riuscito a fare nella vita voglio che lo faccia mio figlio. In pratica voglio riscattare la mia vita nella vita dei miei figli. E a me sembra un'idea geniale. Cominciamo a dire tutto quello che non ho avuto io lo deve avere lui. Ma ti sei mai domandato se lo vuole? Tutte le cose che a me sono state tolte a lui io devo darle. Sì, il pensiero in sé sembra bellissimo, no? Ma è come condannare la persona che tu stai amando a diventare il riscatto delle tue frustrazioni, il riscatto dei tuoi sogni irrealizzati. In pratica tu stai usando la vita di un altro per essere felice tu dopo. Allora, perché io dovrei volerti bene? Suona male se lo dico così, ma io dovrei volerti bene senza nessun motivo. Ti voglio bene, basta. Non devi dimostrarmi niente, non devi comprare niente, non devi essere la realizzazione dei miei sogni.

0: Guardate, molto spesso è questo che ci fa tanto soffrire, il fatto di dire che noi non possiamo amare e usare. C'è una storia nella Bibbia molto significativa, una storia famosa, ed è la storia che coinvolge il re Davide, ci troviamo nell'Antico Testamento, no? A un certo punto Davide, dopo una storia che è stata una storia difficile, anche di sofferenza, dove lui è stato cresciuto anche in mezzo alle prove, e le prove sono state il modo attraverso cui lui ha rafforzato il suo legame con Dio, ma questo non lo ha preservato da una cosa molto importante, cioè è arrivato un momento in cui lui, occupando un posto e avendo una responsabilità, viene assediato dalla tentazione di pensare che si Siccome lui è il re, tutti sono a suo servizio e quindi lui può usare tutti. E se malauguratamente una mattina io mi sveglio e ho voglia di andare a letto con qualcuno, non importa se quella qualcuna con cui io vorrei andare a letto è la moglie del mio migliore amico, perché se io voglio questo, me lo prendo. Allora Davide si prende la moglie di un suo amico, usa, perché pensa che può usare, che può piegare a sé. E quando la moglie del suo amico rimane incinta, mica dice, caspita, ho fatto un danno. No, continua a usare questa cosa e manovra, crea una situazione in cui il suo amico che è in guerra a combattere le sue battaglie, quelle che lui non sta combattendo più perché è nel palazzo ad annoiarsi e a prendersi le donne degli altri. Questo è Davide. In questo momento della sua vita, Davide è una persona così. Lo fa tornare da una guerra, gli tende un'imboscata perché vada a dormire a casa. Questo a casa non ci va a dormire, ci prova due volte, lo fa ubriacare, ma questo a casa non ci va a dormire. Allora gli viene in mente, ho tentato furbamente di aggiustare le cose, adesso le aggiusto nella maniera migliore possibile, lo uccido e lo fa uccidere. Dà mandato ai suoi soldati di lasciarlo da solo in battaglia affinché potesse essere colpito a morte. E quando gli arriva la notizia che il suo amico Uri è morto, Davide non piange, manda a prendere subito la moglie di Uria e la introduce nel suo palazzo. Terribile, eh? Il santo re Davide. Ora, se io vi racconto una storia così, tutti rimaniamo inorriditi e cominciamo a dire: ma che brutta cosa. Questi meccanismi ce li ritroviamo dentro la nostra vita senza accorgercene, anche perché una delle cose che colpisce di più, lo sapete qual è? È che Davide sta facendo del male, ma non ha consapevolezza di tutto il male che sta facendo. Dopo riceverà la grazia di capire il male che ha fatto. Quando Nathan, che è un profeta, e quindi gli rivolge la parola da parte di Dio, gli apre gli occhi e il cuore. E gli dice: amico, ma come stai vivendo? Ora sostituite a Uria e metteteci il nome di chiunque. Io posso essere diventato prete e sto usando la Chiesa per poter risolvere le mie questioni personali. Posso sposarmi con qualcuno e usare questo qualcuno per la mia soddisfazione. Posso vivere tutta la mia vita pensando di amare, ma io sto usando. E sapete, quando noi invece sperimentiamo la gratuità, quando diamo tutto quello che possiamo dare, ma non riceviamo niente in cambio. Quella è la gratuità, quella è la prova che stiamo amando bene. Questo è quello che ha fatto Dio con ciascuno di noi. È la testimonianza di Gesù. Una delle cose che commuove di più di Gesù, lo sapete qual è? Tutti pensano che Gesù faccia i miracoli per convincere la gente a convertirsi. Gesù non fa i miracoli per questo. Gesù ama le persone anche quando quelle persone la vita non la cambieranno. Alcuni dei miracolati di Gesù saranno la causa dei suoi più grandi problemi. Quando, non lo so, il cieco nato scopre chi è Gesù che lo ha guarito e lo va a dire agli altri, Gesù è nei guai per quel miracolo che ha fatto. Quando il paralitico che da 38 anni sta lì su un lettino e non si può muovere viene guarito da Gesù e lui dice che è stato Gesù a far questo, Gesù paga per questo motivo. Quando Gesù fa risuscitare Lazzaro, io vi ricordo che sarà per colpa di questo miracolo che decideranno di uccidere Gesù. Insomma, la gratuità è fare delle cose senza ricevere nulla in cambio, ma certe volte ricevendo il contrario. Questo ci spaventa, ma in realtà imparare ad essere cristiani, lo dico bene, significa imparare ad amare come Gesù, cioè a fondo perduto, senza pretesa. A noi sembra che abbiamo un quadernino invisibile dove segniamo tutte le cose che poi al momento opportuno tireremo fuori e diremo: ma io ho fatto questo per te. E tu? Adesso? No, strappate questi quaderni. Amate a fondo perduto, non segnate mai l'amore, mai. Amate e basta. E perché possiamo permetterci di amare così? Vi siete mai chiesti dove prendiamo la forza per amare così? Nessuno di noi è capace di amare così, ma se ti lasci amare da Dio, riesci a amare come Dio. Ami da Dio pure tu. Io riesco ad amare da Dio, e cioè gratuitamente, perché sono amato da Dio. Questa è una bella domanda. Noi ci sentiamo amati così? Permettiamo a Dio di amarci così? Volete che vi smaschero un meccanismo che molto spesso il demonio usa per bloccare la nostra vita spirituale? Tutte le volte che facciamo un peccato, immediatamente diciamo, ma io da questo momento in poi non merito più l'amore di Dio. Umanamente abbiamo perfettamente ragione, ma Gesù non ragiona così. Non è che siccome abbiamo peccato lui smette di amarci. Paradossalmente il suo amore aumenta in maniera esponenziale lì dove finiscono i nostri meriti, cioè noi non meritiamo nulla e lui ci ama di più. Direbbe Paolo, dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Guardate, è talmente incredibile che questa cosa, che quando qualcuno ce l'annuncia, noi diciamo no, non è possibile. Dopo quello che io ho fatto, no, non è possibile. Sii umile, accetta che Gesù ti ama così. Fatti raggiungere da un amore così. Però vedete, come vorrei essere guardato così da mio padre, da mia madre, da mia moglie, da mio marito, dai miei figli, dai miei colleghi, dai miei amici. Vorrei essere guardato così, come mi guarda Gesù, senza usarmi, con gratuità. La seconda parola è la libertà. È bello amare le persone quando siamo innamorati. Tutto sembra leggero quando c'è l'innamoramento, no? Ma poi arriva un momento in cui l'altro ci sembra di intralcio alla nostra felicità. Cioè, paradossalmente, il male ci convince che se non siamo felici è colpa esattamente delle persone che ci sono dentro la nostra vita. Se io non avessi quel figlio, forse sarei felice. Se io non avessi quel marito, quella moglie, se io non avessi quel datore di lavoro, insomma, cominciamo a dire che se non siamo felici è colpa di qualcuno e ci sentiamo costretti a stare in una relazione. Quanto inferno si scatena dentro di noi quando cominciamo a leggere così la nostra vita. Eppure, sapete, se dovessimo trovare un'immagine nel Vangelo che ci aiuti a leggere questa dinamica, dovremmo pensare alle ultime ore di vita di Gesù. Quando Gesù viene caricato della croce e viene condotto sul Calvario, voi sapete che c'è un momento in cui Gesù non ce la fa più, non riesce più a portare la croce. E dice il Vangelo un versetto, una parola che, guardate, noi la leggiamo troppo velocemente, però è una parola di cui vergognarsi. Dice così il Vangelo: costrinsero un tale che veniva da Cirene, un certo Simone, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Costrinsero. Sapete che significa? Che non ci aveva nessuna voglia. Ora, se qualcuno mi dicesse, ma quello è Gesù, lo vuoi aiutare? Io direi subito, eccomi, lo aiuto. Quante volte io sono in questa condizione nella mia vita, ma non so che è Gesù, capite? Non lo so che è Lui, allora mi sento costretto ad occuparmi di quella persona, costretto a stare in quella relazione, costretto. In pratica mi sembra che mi hanno tolto la libertà. E quando non c'è più la libertà, è finito l'amore, amici. Allora noi abbiamo bisogno di imparare qualcosa che raddrizzi questa costrizione. In pratica dobbiamo di nuovo scegliere le cose, anche quelle che ci sembra che non abbiamo scelto. Non so se avete mai fatto caso quando il sacerdote celebra l'Eucaristia, arriva al momento della consacrazione e usa queste parole specifiche. Sentite, egli offrendosi liberamente alla sua passione. Non dice egli obbedendo a suo padre si è offerto alla sua passione, oppure dice semplicemente egli si è offerto, no, offrendosi liberamente alla sua passione. Se noi cominciamo a scegliere le cose e a non subirle più, stiamo imparando che cos'è l'amore di Dio. L'amore da Dio è l'amore di Dio. Gesù nessuno l'ha costretto ad amare me, liberamente ha scelto di amare me e non è un affare. Quando tutte le volte che noi ci accostiamo all'Eucaristia, avete mai pensato che quando prendiamo la comunione, Gesù lo introduciamo dentro di noi, non solo fisicamente, ma in tutta la dinamica della nostra vita? Che cosa trova quando entra dentro? Trova l'Eden? Trova un giardino fiorito? Certe volte trova un incrocio di tubazioni di fogna, capite? Ma nessuno l'ha costretto a scendere lì, lui lo ha scelto liberamente di entrare in quegli inferi che io mi porto dentro. Allora, Questa cosa vorrei spiegarvela, ma in realtà è una cosa che io nella vita l'ho capita quando l'ho vista. Ho visto genitori che avevano figli malati e vedevo in loro la fatica, la sofferenza, ma mai la costrizione. Liberamente continuavano ad amare quei figli, anche se quei figli erano per loro un carcere a vita. Perché l'amore è così. L'amore non ti toglie la libertà, ti dice sempre scegli le cose, perché finché tu non le scegli le subisci. Molte cose della nostra vita ci fanno male perché noi continuiamo a subire le cose, non le stiamo scegliendo, cioè non le stiamo vivendo con protagonismo. E uno potrebbe dire, a che serve la vita cristiana? A cambiarmi le cose intorno, a cambiare te. La vita cristiana non ti fa più subire la vita, ti dà la libertà di scegliere quelle cose e quindi di tornare a respirare, di non sentirti più in carcere. Sono io. C'è questo versetto bellissimo del Vangelo di Giovanni. Nessuno mi toglie la vita, dice Gesù. Sono io a donarla da me stesso. Nessuno me la sta togliendo. Io sto decidendo di darla, dice Gesù. Guardate, questa non è una cosa che dobbiamo pretendere da noi. È una cosa che ci dona il Signore quando noi abbiamo una vita di fede. Terza caratteristica. Qual è il contrario della donazione? Il possesso. Il Vangelo ci dice c'è più gioia nel dare che nel ricevere, e il mondo invece ci dice c'è più gioia nel prendere, il possesso, possedere gli altri, possedere le situazioni. C'è un momento in cui noi ci rendiamo subito conto di essere vittime del possesso. Oddio, basterebbe guardare un po' i giornali e renderci conto che tutti questi omicidi che accadono in famiglia, molto spesso femminicidi, uccisioni di donne, molto spesso nascono da dinamiche di possesso. Tu sei mia. Ma non è una questione di genere, è una questione trasversale che tocca tutti noi, nel senso che noi siamo abituati a possedere le cose, a tenerle per noi e pensare che quella sicurezza del possesso in realtà ci renderà felici. Questa è una grande menzogna ed è una grande illusione. Non il prendere, ma il donare ci rende gioiosi. E c'è un momento in cui questa dinamica appare davanti a noi in maniera chiara. Lo sapete quando? Quando a un certo punto gli altri trasgrediscono le nostre aspettative. Ora, finché tu sei il marito che io ho in mente, va tutto bene. Finché tu sei la moglie che io ho in mente, va tutto bene. Finché tu sei il figlio che io immaginavo, va tutto bene. Finché tu sei il papà Superman, va tutto bene. Ma appena mi rendo conto che mia madre non è come me l'ero immaginata, che mio padre non era così, che mio marito, che mia moglie, che i miei figli, che le persone che ho accanto, in pratica le persone trasgrediscono perché sbagliano, perché sono se stesse, perché sono diverse. Metteteci tutto quello che volete. In quel momento, se tu rimani così male da buttare via quella persona, significa che la stavi possedendo. E che quando quella persona ti ha detto io non sono tuo, io non sono tua, lì l'esa maestà. Ecco perché il Vangelo parla costantemente di ciò che ci guarisce dal possesso. E lo sapete che cos'è che ci guarisce dal possesso? Il perdono. Perdonare è accettare di non possedere gli altri. Torniamo alla libertà. E accettare che gli altri possano rimanere liberi, che tu non puoi controllarli, che non puoi possederli, che non puoi togliergli il respiro. A me piace sempre commentare quella meravigliosa pagina del Vangelo di Luca, della parabola del figlio al prodigo, no? Ma diciamoci la verità, c'è qualcosa che non funziona in quella storia secondo la nostra mentalità. Se quel padre ama veramente suo figlio piccolo, non dovrebbe farlo andare via da casa, dovrebbe trattenerlo. E invece quello se ne va, si prende i soldi e se ne va. Tutto si può dire di questo padre, tranne che un padre possessivo. Quando nel Vangelo si racconta che Gesù rimane a Gerusalemme e in pratica Maria e Giuseppe se lo perdono, tutto si può dire, tranne che Maria e Giuseppe sono genitori possessivi. Immaginate un po' Maria che dice, oddio il figlio di Dio, mi raccomando Giuseppe, mettiamogli un GPS qua, se ci perdiamo questo ci siamo persi il Salvatore del mondo, nessuno lo perda di vista, E invece succede che stanno facendo la strada insieme, le donne sono con le donne, parlano delle loro cose, gli uomini sono con gli uomini, ognuno pensa che Gesù sia con qualcuno dei due, poi a un certo punto fa, ma allora quindi pranziamo insieme? Sì, ma Gesù è con te? No, io pensavo che fosse con te, quindi dov'è? Non c'è. Si sono persi Gesù. Ma questa è una buona notizia, non sono possessivi. Gesù può smarrirsi, diciamolo meglio, accettiamo che un figlio possa sbagliare, lo accettiamo sì o no? Accettiamo che le persone che ci amano possono fare cose che sono fuori dalle nostre aspettative, sì o no? Allora, quando noi accettiamo questa libertà, l'unica cosa che possiamo usare davanti a questa libertà è il perdono. Cioè la possibilità di dire io ti amo fino al punto in cui tu trasgredisci, ma io non smetto di amarti. Questo è il perdono. Per questo Gesù dice, quante volte devo perdonare? 7 volte? No, sempre, 70 volte 7. Il che significa, non va bene che tu faccia sempre il male. Non è questa l'idea del perdono, amici. Quello che sta dicendo Gesù è un'altra cosa. Sta dicendo, tu potrai sbagliare all'infinito, ma io continuerò ad amarti all'infinito. Non è che io entro assecondando i tuoi errori. Il perdono non è dire, ah no, non fa niente. No, no. Significa dire, anche se fa e fa male quello che tu hai fatto, io non smetto di amarti. E invece sembra che siamo sempre sul banco degli imputati, no? Un po' come quei giochi che ci sono la sera in televisione. Hai ancora 3 possibilità, dopodiché te ne vai a casa. E -1, -2, adesso è finita, non c'è più perdono per te. Ma noi possiamo sperimentare un amore affidabile sapendo che abbiamo di fronte chi non è disposto a perdonarci? Ve lo ripeto, chi ti perdona non sta dicendo tu ti droghi, no, non fa niente che ti droghi. No, no, fa moltissimo. E questa cosa implica che se ti devo dare mazzate te le do anche. Ma tu devi sempre sapere che puoi fare la cosa più brutta al mondo e noi non smetteremo di amarti. Mi ha colpito nelle scorse settimane questa notizia di cronaca, no? Di questo ragazzo che ha trucidato la sua famiglia. Il padre, la madre, il fratello piccolo. E a un certo punto hanno intervistato il nonno, a cui avevano ammazzato, cioè questo nipote aveva ucciso la figlia, il genero, il nipote. Ditemi, poteva essere sì o no arrabbiato, rancoroso nei confronti di questo nipote? Sapete cosa ha detto lui? Stiamo soffrendo tantissimo, ma noi non lo lasceremo. Ma ditemi se questo non è il cristianesimo. Perché a me verrebbe di dire basta. C'è qualcosa di soprannaturale in un'affermazione del genere, capite? C'è qualcosa di Dio in una parola simile. Ti sei macchiato della cosa più terribile al mondo. Ma io non smetterò di amarti. Un bel po' di anni fa, vi ricordate il delitto di Erika e Omar, no? Questa coppia di fidanzatini che... il padre di questa ragazza dice, sì sì, ma è mia figlia, io continuo ad essere suo padre. Amici, questo è il perdono ed è questo il dono. Lasciare gli altri liberi, non possederli, accettare che possano trasgredire, sbagliare e non smettere di amare. E poi c'è l'ultima cosa, l'affidabilità. E c'è un momento nella vita in cui noi sperimentiamo l'inaffidabilità. Lo sapete quando è? Quando siamo traditi. Quando siamo traditi, cioè quando siamo feriti da chi dovrebbe amarci. Mio padre non ha fatto il padre, mia madre non ha fatto la madre, mio marito non è stato il marito, mia moglie non è stata mia moglie, il mio amico non è stato il mio amico. Gesù sperimenta questo tipo di dolore. Ad esempio, come diciamo nella liturgia, la notte in cui venne tradito. Tradito da chi? Da Giuda, cioè da uno dei suoi. Voi immaginate che io do la vita, mi occupo, educo, amo, passo il tempo a parlare, a spiegare, a voler bene a qualcuno ed è proprio quel qualcuno che mi tradisce. Chi dovrebbe amarmi mi fa del male. Allora, ci sono tanti dolori nella vita, amici, ma i dolori che vengono dalle persone che dovrebbero amarci sono dolori inguaribili, sono dolori profondissimi. E qui io devo essere molto serio nel dirvi una cosa. Da questi dolori e da queste ferite solo l'amore di Dio può guarirci. È una roba troppo radicale dentro di noi, troppo profonda perché tu la elabori da solo. Cioè puoi dirti all'infinito, vabbè, ma non fa niente, non doveva, non, posso andare avanti, eccetera. Rimane un blocco, capite? Perché noi abbiamo bisogno di cose affidabili. Se tu che dovevi proteggermi, sei stato quello invece che mi ha fatto del male, c'è qualcosa che mi ferisce. Molta gente non crede più in Dio perché è stata ferita nell'amore. E quindi come può credere all'amore se l'amore che ha sperimentato era inaffidabile? Allora capite che l'esperienza di fede a volte è permettere a Dio di guarirci da questo tipo di ferite. Non è possibile a noi, ma nulla è impossibile a Dio. Nulla. Dio compie l'impossibile. E come compie questa sorta di guarigione? Che fa? Cancella la nostra storia? È impossibile. Amici, se uno ti taglia un braccio, non ce l'hai più il braccio, punto. Però uno può passare il resto della sua vita disperandosi perché non ha più quel braccio, oppure può far pace con quell'assenza. Rimane una mancanza, rimane un dolore, ma Dio ha il potere di trasformare quel dolore non più in disperazione, ma in una missione. In pratica, può diventare il nostro punto di forza quel dolore. Una delle cose più brutte del male è che il male genera male. Cioè non è detto che siccome tu hai sofferto qualcosa automaticamente non lo farai, molto probabilmente quello che tu hai sofferto lo ripeterai, perché è quello che conosci. Che cosa fa Gesù? Blocca questa spirale di violenza. Cioè, non fa continuare all'infinito. I padri mangeranno uva acerba, dice la scrittura, e i denti dei figli rimarranno legati. In pratica io continuo a pagare le cose degli altri. A un certo punto il Signore dice, ok, adesso basta. Questa roba familiare si deve fermare qua. Non può continuare a fare del male. Allora, quello che vi ho appena raccontato, quello che ho appena condiviso, sono l'esperienza dell'amore di Dio, cioè quei legami che sono casa, che sono il luogo dove noi sperimentiamo Dio, non come un'ipotesi, come un'idea, come una serie di informazioni su cui siamo più o meno d'accordo. No, sperimentiamo Dio come qualcosa che può cambiarci la vita, come il sole ci cambia la vita, come l'ossigeno ci cambia la vita, come qualcosa di essenziale cambia la nostra esistenza. Il mondo ha bisogno di questo. Allora noi da cristiani dobbiamo domandarci, innanzitutto, se abbiamo consapevolezza di aver bisogno di un amore così. Tutti abbiamo bisogno di un amore così e ne abbiamo bisogno sempre, non in una fase della vita. Perché noi potremmo dire che ci sono fasi della vita in cui esplicitamente diciamo di averne bisogno, poi diventiamo adulti e ci sembra brutto dire ad alta voce che ne abbiamo bisogno e quindi non lo diciamo più. Ma questo non significa che non ne abbiamo bisogno. L'esperienza di fede è rimanere costantemente in contatto con questo bisogno, cioè non smettere di sentirci poveri, mancanti, bisognosi. E di sapere che Gesù è entrato nella storia per prendere sul serio questa nostra mancanza, questo nostro bisogno. Voglio suggerirvi questa immagine. Dio non ci avrebbe mai dato la vita senza darci anche i mezzi per poterci far santi in questa vita. Allora, se ci ha dato questa vita, significa che ci ha dato anche una casa. Si tratta di scoprire cos'è casa per noi, chi è casa per noi, quali sono i legami significativi che il Signore ci ha dato. Se in questi legami noi accettiamo di fare esperienza di Dio, ricordandoci però che quelle persone non sono Dio e quindi sbagliano. Quando vi ho detto che dobbiamo diventare perfetti nell'amore, la domanda è: c'è qualcuno di noi che può dire io sono perfetto nell'amore? Noi siamo perfettibili, non siamo perfetti. Cioè tendiamo a crescere nelle cose. Solo Dio è perfetto. Allora abbiamo bisogno di continuare a crescere in questo senso, di creare ambienti così. Immaginate se tutto quello che vi ho appena raccontato, cioè la gratuità, la libertà, la donazione, l'affidabilità, fossero le caratteristiche delle nostre famiglie, della nostra scuola, dei luoghi di aggregazione, dei nostri posti di lavoro, della chiesa. Se questa roba qui noi la portassimo in tutti gli ambiti della nostra vita, praticamente noi saremmo a contatto costante con ciò che è Dio, l'amore, con ciò che più assomiglia a Dio, cioè l'amore. Beh, così non è. Ma questo non toglie a noi la responsabilità di dire che possiamo cominciare a fare così invece. Cosa significa annunciare il Vangelo? Portare nel mondo questa logica. Allora capite che tu sei in un posto di lavoro, fratello, sorella, tu sei lì, io non ci sono lì, tu sì. Allora sei tu che devi lì portare la logica dell'amore.
1: Sì. Perché non conosci i miei colleghi, quello è un inferno.
0: Sì, però devi dire che è Dio che ti ha mandato in quell'inferno e ti ha mandato perché tu possa annunciare il Vangelo. Il che significa che forse non raccoglierai niente, nessun risultato, ma non puoi andare lì sopportando semplicemente un ambiente che è così negativo. No, domandati che cosa significa far entrare la logica della gratuità lì, della libertà lì, del dono lì, dell'affidabilità lì. A volte possiamo fare solo poche cose, pochissime cose, però vi prego, facciamole quelle cose, perché nessuno ci accusi alla fine della nostra vita di aver fatto un peccato di omissione. Dio non ci chiede di salvare il mondo l'ha salvato Gesù, ricordiamocelo. Ci chiede di fare la nostra parte, cioè di dare la nostra testimonianza. Ascoltino o non ascoltino, dice la parola. Voi fate quello che dovete fare, vivete così, abbiate la pretesa di portare questa qualità nel mondo. E vedete, domandatevi se voi avete un ambiente così, cioè se state sperimentando un amore così dentro la vostra vita. Allora ha senso essere chiesa. Quando uno dice, ma perché dovrei andare in chiesa? Perché dovrei pregare? Perché dovrei mettermi ad ascoltare qualcuno? Voler bene a una comunità, a delle persone che non ho nessuna simpatia. No, cioè, guardate, se tu vuoi bene soltanto a quelli con cui tu hai un feeling, dice Gesù, così fanno anche i pagani. Se amate soltanto quelli a cui vi conviene amare, fanno così anche i pagani. Amate i vostri nemici. che tradotto significa amate anche quelli che sono diversi da voi. Fate del bene anche a quelli che magari vi fanno soffrire, perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa piovere sui giusti e sui malvagi, che ama sempre a fondo perduto. Allora, io credo che questa sia forse la cosa più bella che il Signore ci dona, quello di dire che la sua natura più profonda è l'immagine e somiglianza che tutti noi ci portiamo dentro. Dire che Dio è amore significa dire che noi siamo fatti a immagine e somiglianza sua. In pratica, noi assomigliamo a Dio solo e soltanto quando amiamo. Punto. Avete presente quando un artista, anche in questa chiesa, piena di opere d'arte, no? Provate a vedere in tutte le opere d'arte quando rappresentano Gesù. Dice, ma sarà proprio così il volto di Gesù? Allora, ognuno ci mette una caratteristica, lo rende bellissimo, lo rende biondo con gli occhi azzurri, lo rende un po' più medio orientale, lo rende perfetto, lo rende maciato. Insomma, ognuno ci mette qualcosa, ma guardate, assomigliare a Cristo è possibile e capire Cristo è possibile solo quando amiamo. Noi assomigliamo completamente a Lui, non è una questione estetica, è una questione sostanziale. Tu assomigli a Dio, tu assomigli a Gesù nell'atto di amare e di lasciarti amare. Qual è il nostro compito? Lasciarci amare ed amare. E io oggi pomeriggio ho tentato semplicemente di raccontarvi quattro cose che rendono l'amore, amore affidabile, amore casa, amore che assomiglia a Dio. Ecco, l'augurio è che ciascuno di noi trovi nelle parole che vi ho detto non un motivo per sentirsi in colpa, per dire io non ce n'ho nessuna di queste quattro cose, sono... No, guardate, le parole che ci vengono annunciate servono a consolarci, a dire che forse noi non ce l'abbiamo, ma è possibile. Tutto quello che vi ho detto è possibile. Gesù ha reso possibile questo nella vita di ciascuno di noi. La domanda è se ci crediamo sì o no. Chi sono i santi? Chi è la Vergine Maria? Sono tutti coloro che all'amore hanno detto sì, io ci credo, eccomi. E il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, perché quella donna ha detto sì, io ci credo a questa roba. Ora, Maria, che maestra di fede, possa insegnarci a credere a tutto questo, a credere in questo amore e a saperlo mettere in pratica. Grazie.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense. Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Allora, benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis, e ringrazio subito i miei tre ospiti, a cui cederò subito la parola, al Cardinal Jean-Paul Vescovo, arcivescovo di Algeri, che posso dire è diventato un vero amico del meeting, no? In un anno di collaborazione. E ringrazio molto la docente di Classics, come si dice, Catherine Coney Burr, che insegna come Leslie Kirk Professor al Brimore College in Pennsylvania e che ha dedicato molti studi ad Agostino, e qua è appena uscito un libro per la LEV, la traduzione italiana del suo libro sul tema proprio Agostino l'Africano. E come si dice, ultimo ma non ultimo, il priore generale dell'ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell. Do la parola a Sua Eminenza il Cardinal Jean-Paul.
4: Carissimi fratelli e sorelle, sono il figlio di San Domenico, a sua volta canonico secondo la regola di Sant'Agostino, che è diventata anche la nostra regola, la regola dei Domenicani. Se il Santo Padre si è detto figlio di Agostino, posso dire di esserne il nipote, anche se questo non fa di me uno specialista di Agostino. La sua figura mi tocca e mi ha toccato ancora di più arrivando in Algeria. quasi 25 anni fa. Passeggiare tra le rovine di Pona rende la sua figura più familiare e abbatte i secoli che ci separano da lei. Oggi vorrei mostrare che Agostino è davvero un uomo del nostro tempo e spiegare in che modo io posso e quindi anche noi possiamo riconoscerci in lui. Innanzitutto, posso riconoscermi nel Giovanni Agostino delle Confessioni, un giovane brillante in cerca di successo sociale, in cerca di successo e basta. Un giovane che vede tutti i suoi sogni svanire, svuotarsi di senso, diventare inutili, perché in fondo la sua sete era un'altra. La sua sete, la sua ricerca era una sete di verità. Tarditi amai, bellezza così antica e così nuova, tarditi amai. La verità, il giovane Agostino finirà per trovarla dentro di sé, mentre la cercava altrove. La troverà non in una dottrina, ma in una persona, in una relazione personale con Cristo. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, lì ti cercavo. Le forme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Il giovane avvocato che sono stato, anche lui in cerca di ideali e di successo, lui pure ha conosciuto la vanità della sua ricerca di riuscita professionale e sociale e si riconosce facilmente nel giovane Agostino che nessun successo umano poteva più soddisfare. Anche io, come Agostino, posso dire tardi ti amai. I giovani sono sempre in cerca di senso, in cerca di verità, in cerca di vocazione, specialmente in un mondo di mutamenti profondi, come già lo era quello di Agostino. Per questo la sua figura, spuntata dalla notte dei tempi, ci parla oggi come al primo giorno. In secondo luogo, posso riconoscermi nel pastore che Agostino è stato. Agostino, infatti, è stato un grande teologo, ma anche un grande pastore. E non è facile coniugare riflessione teologica e attività pastorale. L'una richiede una presa di distanza, l'altra immerge nel più concreto dell'umanità. Agostino ha saputo essere nel migliore dei modi l'uno e l'altro. È stato teologo nel momento storico in cui la teologia cattolica era in piena elaborazione. Ed è stato un teologo combattente. Il suo pensiero teologico si è costruito nella controversia, in particolare contro le grandi eresie dell'epoca. In un certo senso, però,
5: potremmo dire che Agostino è il padre della teologia pastorale. La sua riflessione teologica, che si tratti di grazia, di perdono, di libero arbitrio, è prima di tutto la risposta a situazioni umane precise. Il suo pensiero matura attraverso numerosissimi viaggi e missioni pastorali per qualche necessità ecclesiale. Non c'è un vescovo che non possa riconoscersi in quello fratello maggiore, in quel pastore continuamente, interiormente combattuto, che forse sognava il giorno in cui finalmente avrebbe potuto ritirarsi per scrivere o riscrivere, come il senno di poi, le sue opere principali. Serge Loncel, grande specialista di Agostino, scrive che, messi tutti insieme, si possono contare in anni i tempi di assenza del vescovo Agostino dalla sua piccola diocesi di Pona, a causa dei numerosi viaggi. Questo mi consola un po'. Troppo spesso sono un vescovo d'aeroporto, secondo la parola del Papa Francesco, come oggi, per essere qui con voi. Grazie. Infine, mi commuove il vecchio Agostino alla sera della sua vita. È impressionante passeggiare tra le rovine di Pona, in particolare tra le mura della Basilica della Pace, probabilmente una delle basiliche in cui Agostino ha celebrato l'Eucaristia e ha insegnato. Nell'abside resta il modesto posto della cattedra. Come non immaginare lì, mentre la città sta per cadere nelle mani dei vandali, il vecchio Agostino, malato, che pensa a quel mondo, il suo mondo, che sta per scomparire. Non solo con la sua morte, ma con la distruzione di un'intera civiltà. Cosa avrà mai pensato Agostino in quel momento di fronte a quello che sembrava essere l'annientamento di tutta la sua vita? 15 secoli dopo, com'è bello constatare che il suo pensiero continua a nutrire la teologia e generazioni e generazioni di uomini e donne. Mai avrebbe potuto immaginare che addirittura un papa sarebbe venuto a rendergli omaggio proprio in quella basilica. Questo ci dice qualcosa di essenziale sull'universalità del pensiero e della personalità di Agostino. Come ciascuno di noi, Agostino poteva percepirsi solo come un uomo del suo tempo. Eppure, egli è stato molto di più. La prova, il fatto che la sua memoria abbia attraversato i secoli per arrivare fino a noi, rimanendo viva anche sulla terra musulmana d'Algeria. Nel 2001, ad Annaba, l'antica Ipona, si è tenuto il primo colloquio internazionale su Sant'Agostino in Algeria, sotto la presidenza dell'allora presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika. Appariva così chiaramente che per la gran parte degli algerini, Agostino, il cristiano, era motivo di orgoglio nazionale e patrimonio culturale del paese. Quando Papa Leone, poco dopo la sua elezione, si è dichiarato figlio di Sant'Agostino, l'eco in Algeria è stato immediato. Si è subito sparsa la voce che il nuovo Papa avesse origini familiari in Algeria, forse persino parenti a Annaba. È vero, è vero. Questa appropriazione familiare, al di là dell'appartenenza religiosa, la dice lunga. Papa Leone è stato atteso e accolto in Algeria come un fratello, come uno di loro. Riconoscere l'universalità d'Agostino significa quindi prendere atto che non appartiene solo alla tradizione cristiana, ma la supera. Diversi autori algerini musulmani hanno studiato e scritto su di lui. Per me è sempre affascinante sentir parlare di Agostino e persino della sua opera teologica da chi non condivide la fede cristiana. Credo sia un esercizio salutare guardare ad Agostino da un punto di vista totalmente altro. Non possiamo dimenticare che non siamo proprietari di Agostino e del suo pensiero. Vorrei concludere questo intervento insistendo ancora sull'universalità della figura di Agostino. Essa non è il frutto di un pensiero chimicamente puro, liberato da tutti i condizionamenti umani. Al contrario, l'universalità di Agostino nasce in uno spazio culturale e politico, in una terra e in un tempo ben determinati. In una parola, in una umanità pienamente incarnata. Oggi, più ancora di ieri, abbiamo bisogno di poterci riconoscere fratelli nonostante le differenze di fede e di religione. La testimonianza di Agostino ci mostra che, sebbene il suo pensiero teologico sia inseparabile dalla sua fede, il pensatore non si lascia rinchiudere nei limiti della sua appartenenza religiosa. Agostino è riconosciuto come un credente degno di fiducia, anche da chi non può condividere la sua fede. Per questo Agostino è pienamente un uomo di oggi. Anche noi, infatti, siamo chiamati ad essere dei veri credenti, nutriti da una tradizione religiosa che ci costruisce, ma riconosciuti come uomini e donne degni di fiducia, anche da chi non condivide la nostra fede. Solo così potremo essere pienamente cittadini della città degli uomini e pienamente cittadini della città di Dio insieme sui passi di Sant'Agostino. Ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie.
3: Grazie Eminenza, l'universalità dell'uomo Agostino che parla a tutti, del credente che parla a tutti, strepitoso, grazie. Chiedo a Catherine, che ha tanto studiato Agostino, come questa sua particolare appartenenza all'Africa romana, oggi Algeria, si è coniugata con l'inquietudine del suo cuore e se pensa che davvero, come il Papa prospetta, la ricerca di Agostino possa essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi.
6: Grazie Alessandro. Sono felice di essere qui oggi con tutti voi. È un grande piacere provare a rispondere a queste domande così importanti. Il cuore inquieto di Sant'Agostino. Sant'Agostino nacque nella piccola città di Tagaste nel 354 d.C., al confine tra le odierne Algeria e Tunisia, in un periodo di grande prosperità e sicurezza per l'Africa romana. Morì 76 anni dopo, in un periodo del tutto diverso, come ha già detto la sua Eminenza. Da un lato, il cristianesimo era diventato la religione principale dell'impero romano. Dall'altro, l'impero si stava sgretolando sotto la pressione di tanti invasori. Quando morì, Sant'Agostino stava nel suo monastero a Ippona, oggi Annaba, sulla costa dell'attuale Algeria. Ippona, proprio in quel momento, era assediata dai Vandali, che partendo dalla Spagna avevano invaso e conquistato l'Africa del Nord. Agostino stava lottando contro il pelagianesimo, scriveva molto, oppure dettava molto, e gli sembrava di vedere sparire tutta l'opera della sua vita. Ma alla fine si stese sul letto, circondato da salmi penitenziali. Provava ancora a trovare per il suo cuore inquieto il riposo in Dio. Questo riposo del quale aveva scritto quasi 40 anni prima nelle sue confessioni, come ricorda il Papa nel video. Sant'Agostino era sempre un po' inquieto, cercava sempre, faceva sempre domande, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. Ha messo a centro della sua teologia la possibilità, no, la necessità di dire «Nescio, non so». Dio è per sempre fuori della piena comprensione umana. Per Agostino, chiaramente, la conversione non era un fine, ma un principio. Il principio di una vita in Dio, che non sarà mai una vita perfetta fino alla morte. Ha scritto anche nelle confessioni la frase celebre: «Divenni per me stesso una grande domanda». Le domande di Sant'Agostino sono spirituali, certo, ma sono anche intellettuali. Sono queste, soprattutto le domande intellettuali, a essere collegate con le sue origini e i suoi studi. Quando da ragazzo cresceva e studiava nell'Africa romana, ascoltava e leggeva la storia romana, le favole che giustificavano la gloria dell'impero romano. Imparò che Roma era il centro del mondo, ma a lui non sembrava così. La città più importante per lui era Cartagine, non Roma. Quando finalmente giunse a Roma, si sentì fuori posto, fuori da tutto. I suoi studenti lo presero in giro per il suo accento africano. Dopo 5 anni di residenza in Italia, a Roma e a Milano, ritornò in Africa e in quel momento della sua vita si sentì fuori posto anche lì. Non era più a casa neanche in Africa. E poi cominciò a porsi 2 domande. Perché Roma è così centrale? E che cosa significa davvero la nozione di casa? E nel suo capolavoro, La città di Dio, che Sant'Agostino ha riunito le sue domande sia spirituali che intellettuali. Qui ha guardato alla storia romana con un occhio scettico, un occhio che proveniva dalla sua terra, dal litorale sud del Mediterraneo. Ha messo la storia romana nel contesto di una storia molto più grande, sotto la provvidenza di Dio. Anche qui ha sviluppato la nozione di città di Dio come nostra casa perfetta, il posto a cui tutti noi aspiriamo vivendo e dove tutti si sentono sempre a casa. La seconda parte della domanda di Alessandro era questa: la ricerca

Nonostante la sicurezza del paese, la difficoltà di affrontare il futuro, di pianificare, di visualizzare, di trattenere una scintilla di speranza. E se per loro è difficile, quanto più è difficile per tanti altri, forse per milioni che non abitano in un paese sicuro, che non appartengono a un posto sicuro, che forse non hanno neanche una casa. Abbiamo visto queste difficoltà 3 settimane fa a Ceuta. Tutti i giovani che nuotano, che annegano, hanno una madre come me. Secondo me, l'importante non è che cosa questo o quel governo ha fatto. L'importante è che tante persone, per lo più giovani, sono così disperate che rischiano tutto per una vita nuova, forse migliore, certo diversa da tutto quello che conoscono. Che cosa può dire Sant'Agostino sia ai giovani di Ceuta, sia ai miei figli, sia a tutti gli altri che lottano oggi? Innanzitutto, che cercare, lottare, diventare per se stesso una grande domanda, è normale. Anche lui, Agostino, ha cercato, anche lui ha viaggiato, anche lui ha lottato per capire il suo posto nel mondo. Lui era nato in una piccola città nel Nord Africa ed è diventato il teologo più importante del cristianesimo, uno dei più celebri africani di tutti i tempi. Agostino ha descritto se stesso come domanda 2 volte nelle confessioni. La prima volta l'abbiamo sentita. La seconda è diversa. Tu, Signore Dio mio, ascolta, guarda, vedi ed abbi pietà e guariscimi, perché sono diventato una domanda ai miei stessi occhi. La vita di Agostino rimane difficile. Lui stesso rimane una domanda, ma ora parla con Dio ed è sicuro che Dio lo ascolta e lo aiuta. Poi, forse Sant'Agostino direbbe ai giovani che casa non è un posto qui sulla terra, oppure che non è soltanto un posto qui sulla terra, ma che è un posto spirituale aperto a tutte le persone che hanno speranza in Dio. Direbbe a tutte e tutti che si può cominciare a costruire una casa spirituale sulla terra, riunendoci in comunità con l'aiuto di Dio.

0: Sant'Agostino ha pregato Dio: «O tu, buono e onnipotente, che ti dai cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui ti curi e ti occupi di tutti, come di ciascuno singolarmente. È questo che voglio che i giovani sentano, di un Dio che si dà cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui si cura». Grazie.
1: Grazie Catherine. Padre Farrer.
2: E per me è un grande piacere trovarmi qui sul palco con voi a Rimini e condividere questo palco con Sua Eminenza Gian Paolo Vescovo e anche con professoressa Catherine Conebert. È evidente quanto affetto avete per il Vescovo e il Santo di Africa. Ci è stato presentato l'Agostino Vescovo di Ibona e l'Agostino l'Africano. Sembra quasi provvidenziale scoprire che a oltre di 800 anni dalla morte di Aurelio Agostino a Ibona, nel Nord Africa, durante i tumultuosi tempi del V secolo, siamo in grado di vedere nascere una nuova vita a 1000 chilometri di distanza, in Toscana, in Italia, nel XIII secolo. L'ordine di Sant'Agostino, così come esiste oggi, fa risalire la propria discendenza spirituale a quell'uomo, Aurelio Agostino, di cui sentiamo parlare sempre più spesso da quando Papa Leone XIV annunziò che egli era un, come ha detto Sua Eminenza, il figlio di Agostino. Poi ha aggiunto: un agostiniano. Certamente filosofi, teologi lo hanno letto e studiato nel corso dei secoli, ma oggi viene studiato, ricercato, onorato in molti modi diversi. Per i membri dell'Ordine di Sant'Agostino, il Vescovo di Ibona è nostro padre, ma anche il nostro maestro e guida spirituale. Non possiamo propriamente dire di essere stati fondati da Agostino, perché il nostro ordine è stato istituito 800 anni dopo la sua morte. Egli è stato certamente la fonte di ispirazione alla base della fondazione di quello che oggi chiamiamo l'Ordine di Sant'Agostino. Gran parte della sua giovinezza ci è nota grazie al racconto intriso di devozione della sua vita che scrisse quando era già vescovo. Lo intitolò Confessioni. Non necessariamente per confessare la propria peccaminis, questa parola non è facile per me, per la lingua, peccaminosità. Uff. Ma anche non è facile vivere in quella peccaminosità. Ma ha scritto le confessioni per professare la propria lode a Dio. Egli inizia le sue confessioni citando i salmi. Ha detto dal Salmo 145: tu sei grande, o Dio, e degno di ogni lode. In questa preghiera autobiografica sulla sua vita, confessa anche la sua dipendenza totale di Dio. Dai ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Egli dipende completamente dal dono della grazia di Dio nella sua vita. Senza di essa confessa di essere inutile e di poter rispondere alla vocazione che ha ricevuto solo grazie all'aiuto e all'assistenza della grazia di Dio. Dopo la sua famosa esperienza di conversione nel giardino di Milano nell'anno 386, Agostino iniziò ad approfondire sempre più la fede cristiana e le sacre scritture. Alla fine tornò in Nord Africa e cominciò a riunire amici e parenti che condividevano le sue idee per vivere con lui e godersi ciò che definiva otium, un sacro ozio. Non era un periodo di pigrizia, ma momenti per riconoscere l'importanza della contemplazione delle cose più importanti della vita. Trasse ispirazione dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme, di cui ci parla il capitolo 4, versetto 32 degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava suo ciò che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Agostino istruì una forma di vita religiosa che sottolineava l'importanza della comunione di vita e della condivisione dei beni, mettendo a contempo in risalto l'aspetto fondamentale della preghiera, della contemplazione e della comunicazione con Dio. Agostino definiva la preghiera un esercizio del desiderio. Mise in pratica l'ideale della vita comunitaria dapprima come laico a Tagaste, la sua città natale, dove tornò dopo gli anni trascorsi in Italia. In seguito, come sacerdote e vescovo a Ippona, gli fu donato un monastero per riunire i fratelli che condividevano i suoi stessi ideali. Questo stile di vita, documentato nella sua regola, come ha detto il nostro moderatore Alessandro, la sua regola che ha scritto negli anni 400, si diffuse in tutta l'Africa romana prima di essere tramandato nei secoli successivi alla sua morte. Sebbene ci piaccia immaginarlo così, e in molte raffigurazioni artistiche vediamo Agostino vestito con un abito agostiniano composto da un cappuccio, una tonica, una cintura. Agostino e i membri della sua comunità non erano agostiniani. Ma
3: poiché l'ordine non era ancora fondata. Tuttavia, lo stile di vita che conducevano, guidato dalla regola di Agostino, ebbe certamente una forte influenza su secoli di uomini e donne che trovarono valori in ciò che era stato scritto. Si tratta di una regola molto semplice, composta da solo 8 brevi capitoli. E questa regola continua ancora oggi a plasmare, guidare la vita comunitaria degli agostiniani e delle agostiniane. Un aspetto che troviamo particolarmente affascinante della regola è ciò che Agostino aggiunge nell'ultimo capitolo, e Alessandro ci ha già citato quello: per vivere non come schiave sotto la legge, ma vivere come uomini e donne liberi sotto la grazia. Nell'anno 1243, Papa Innocenzo IV emanò la bolla papale Incumbit Nobis, con la quale invitava diverse comunità eremitiche dalla Toscana a unirsi in un unico ordine religioso, secondo la regola e lo stile di vita di Sant'Agostino. E nel marzo successivo, 1244, gli eremiti tennero a Roma un capitolo fondatore sotto la guida del cardinale Riccardo Annibali e diedero effetto all'unione. Iniziò così la storia dell'ordine di Sant'Agostino. Continuiamo a tenere i capitoli. Sono occasioni in cui ci riuniamo come fratelli per valutare il nostro ministero e la direzione verso cui sentiamo di essere chiamati a svolgere il nostro ministero e il nostro servizio. Il video che abbiamo visto, in cui Papa Leone XIV parlava nella chiesa di Sant'Agostino a Roma, ritraeva l'apertura di un capitolo. Abbiamo celebrato quel capitolo proprio un anno fa, nel settembre di 2025, ed è stato il 188esimo capitolo generale dell'Ordine di Sant'Agostino. È stata un'occasione di quel capitolo che sono stato io eletto il 98esimo priore generale. E si tratta di un mandato di 6 anni con la possibilità di essere rieletto. Padre Robert Prevost è stato eletto 96esimo priore generale nel settembre del 2001. In occasione era proprio il giorno del suo 46esimo compleanno. Che regalo che ha ricevuto quel giorno! E ha servito l'ordine per 12 anni. Dopo di lui, padre Alejandro Moral Anton ha ricoperto la carica del priore generale, anche lui per 2 mandati di 6 anni. Per quanto mi riguarda, sto affrontando il servizio un mandato alla volta. Per un breve momento, torniamo al XIII secolo. Gli eremiti in Toscana seguivano già molte delle direttive contenute nella regola di Sant'Agostino. Alcune delle direttive che troviamo nella regola sono: mettere tutto in comune, pregare insieme, aiutarsi a vicenda attraverso la correzione fraterna, utilizzare con rispetto tutto ciò che ci viene offerta da indossare, da mangiare, da leggere, da usare. Prendersi cura gli uni degli altri nei momenti di malattia e trattarsi come fratelli uguali sotto ogni aspetto, indipendentemente dalla classe sociale o dalla condizione economica di provenienza. Nell'ordine di Sant'Agostino tutti sono trattati come fratelli e sorelle. In quel periodo della storia della Chiesa, un uomo di nome Francesco invitava le persone a un stile di vita incentrato sui poveri e sugli ultimi, e iniziò a formare comunità ad Assisi per vivere una vita all'insegna della semplicità. Pure Domenico Guzmán in Spagna stava formando gruppi di persone che si riunissero per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, nel XIII secolo, la Chiesa, attraverso i papi, invitava gli eremiti toscani ad unirsi e a fondare un ordine basato sulla regola di Sant'Agostino. Papa Innocenzo IV ordinò agli eremiti toscani di eleggere un priore generale e da quel momento in poi furono conosciuti come l'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Un ulteriore sviluppo ebbe luogo il 9 aprile 1256 con la bolla Licet Ecclesia Cattolica di Papa Alessandro IV. Il Papa confermò l'integrazione degli eremiti di San Giovanni Buono, San Guglielmo, del Bratino, del Monte Favale, di altre congregazioni minori, con quello di Toscana, nell'unica professione e osservanza regolare dell'ordine. Noi chiamiamo quell'unione il Grande Unione del 1256 e fu celebrata presso la Fondazione Toscana di Santa Maria del Popolo a Roma, anche nella presenza del Cardinale Anibaldi e alla presenza dei delegati provenienti di ciascuno eremo. Lanfranco Settala di Milano, ex superiore degli eremiti di San Giovanni Buono, divenne il priore generale, che comprendeva quasi 200 case in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo. L'unione del 1256 rappresentò un passo importante nella riforma della vita religiosa promosso dalla Chiesa e con essa Papa Alessandro IV intendeva porre fine alla confusione derivante dall'eccessivo numero di piccoli gruppi religiosi e incanalare le loro energie spirituali in apostolato di predicazione e cura pastorale nelle città europee in ascesa. L'identità spirituale dell'ordine si fondava quindi su due pilastri. Il primo era la figura di Sant'Agostino, da cui ordine trasse il proprio concetto di vita religiosa, in particolare l'importanza della ricerca interiore di Dio e della vita comunitaria. Il secondo era il movimento mendicante, grazie a quale l'ordine di Sant'Agostino divenne una fraternità apostolica. Adesso ci siamo in 50 paesi, più di 2.400 frati, 770 suori di vita contemplativa. E nella nostra storia, come ordine, abbiamo vissuto periodi di splendore e di declino, a seconda di molti variabili. Sappiamo che quando manteniamo una fedele adesione alla nostra regola, alle nostre costituzioni e al Vangelo di Gesù Cristo, continuiamo a prosperare. Dio vi benedica tutto.
1: Bravo. Grazie Padre Joe. Io vorrei che vi uniste a me per un grande applauso per i nostri tre ospiti, perché fatemi dire questo. Nessuno dei tre è italiano e hanno fatto un gesto di affetto, di amore vero, a sforzarsi a parlare in italiano, a concepire i loro interventi in italiano e a parlarci così bene.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta,
1: e forse non va.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri del dolore. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. «Salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che percorre la via del Calvario portando la croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero con altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,

0: Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, Rivolgi a noi, occhi tuoi misericordiosi.

0: studiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non punirmi, Signore. Nel tuo sdegno abbi pietà di me.
1: Signore, non castigarmi nel tuo sdegno. Non punirmi nella tua ira. Le tue frecce mi hanno trafitto. Su di me è scesa la tua mano.
2: Per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano. Nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati. Le mie iniquità hanno superato il mio capo. Come carico pesante mi hanno oppresso.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno abbi pietà di me.
0: Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore.
1: Putride e fetide sono le mie piaghe, a causa della mia stoltezza. Sono curvo e accasciato. Triste mi aggiro tutto il giorno.
2: I miei fianchi sono torturati. In me non c'è nulla di sano. Afflitto e sfinito all'estremo. Ruggisco per il fremito del mio cuore.
1: Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto.
2: Palpita il mio cuore. La forza mi abbandona. Si spegne la luce dei miei occhi.
1: Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe. I miei vicini stanno a distanza.
2: Tende lacci chi attenta alla mia vita. Trama insidie chi cerca la mia rovina. E tutto il giorno medita inganni.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore.
0: A te confesso la mia colpa. Non abbandonarmi, Dio mia salvezza.
1: Io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non risponde.
2: In te spero, Signore. Tu mi risponderai, Signore Dio mio.
1: Ho detto, di me non godano, contro di me non si vantino, quando il mio piede vacilla.
2: Poiché io sto per cadere, e ho sempre dinanzi la mia pena. Ecco, confesso la mia colpa. Sono in ansia per il mio peccato.
1: I miei nemici sono vivi e forti. Troppi mi odiano senza motivo. Mi pagano il bene col male. Mi accusano perché cerco il bene.
2: Non abbandonarmi, Signore. Dio mio, da me non stare lontano. Accorri il mio aiuto, Signore, mia salvezza.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te confesso la mia colpa. Non abbandonarmi, Dio, mia salvezza.
0: I miei occhi si consumano nell'attesa
3: per la promessa del mio Salvatore.
4: Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: ecco, restaurerò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. La città sarà ricostruita sulle rovine e il palazzo sorgerà di nuovo al suo posto. Ne usciranno inni di lode, voci di gente festante. Li moltiplicherò e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come una volta. La loro assemblea sarà stabile dinanzi a me. mentre punirò tutti i loro avversari. Il loro capo sarà uno di essi, e da essi uscirà il loro comandante. Io lo farò avvicinare, ed egli si accosterà a me. Poiché chi è colui che arrischia la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore. Voi sarete il mio popolo, e io sarò il vostro Dio. Ecco la tempesta del Signore. Il suo furore si scatena. Una tempesta travolgente si abbatte sul capo dei malvagi. Non cesserà l'ira ardente del Signore finché non abbia compiuto e attuato i progetti del suo cuore. Alla fine dei giorni lo comprenderete. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le tribù di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore. Ha trovato grazia nel deserto, un popolo di scampati alla spada. Israele si avvia a una quieta dimora. Da lontano gli è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo ti ornerai dei tuoi tamburi e uscirai fra la danza dei festanti. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. I piantatori, dopo aver piantato, raccoglieranno. Verrà il giorno in cui grideranno le vedette sulle montagne di Efraim. Su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio, poiché dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ecco, li riconduco dal paese del settentrione e li raduno dall'estremità della terra. Fra di essi sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Essi erano partiti nel pianto. Io li riporterò tra le consolazioni. Li condurrò a fiumi d'acqua per una strada diritta in cui non inciamperanno. Perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito.

0: Verrà il giorno in cui le vedette grideranno:
1: su, saliamo a Sion, dal Signore nostro Dio.
0: Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.
1: Su, saliamo a Sion, dal Signore nostro Dio.
2: Dal discorso sulle beatitudini di San Leone Magno, Papa. Il valore dell'umiltà lo acquistano più facilmente i poveri che i ricchi. Infatti, i poveri nella scarsità dei mezzi hanno per amica la mitezza. I ricchi, nell'abbondanza, hanno come loro familiare l'arroganza. Non si deve negare, tuttavia, che in molti ricchi si trovi quella disposizione a usare della propria abbondanza non per orgogliosa ostentazione, ma per opere di bontà. Essi considerano grande guadagno ciò che elargiscono a sollievo delle miserie e delle sofferenze altrui. Questa comunanza di virtuosi propositi si può riscontrare fra gli uomini di tutte le categorie. Molti effettivamente possono essere uguali nelle disposizioni interiori, anche se rimangono differenti nella condizione economica, ma non importa quanto differiscano nel possesso di sostanze terrene, quando si trovano accomunati nei valori spirituali. Beata quella povertà che non cade nel laccio teso dall'amore dei beni temporali, né brama di aumentare le sostanze del mondo, ma desidera ardentemente l'arricchimento dei tesori celesti. Un modello di questa povertà magnanima ce l'hanno offerto per primi gli apostoli dopo il Signore. Essi lasciarono tutte le loro cose senza distinzione e, richiamati dalla voce del Divino Maestro, da pescatori di pesci si sono rapidamente cambiati in pescatori di uomini. Essi resero uguali a sé molti, quanti cioè imitarono la loro fede. Era quello il tempo in cui i primi figli della Chiesa erano un cuor solo e un'anima sola. Separatisi da tutto ciò che possedevano, si arricchivano di beni eterni attraverso una povertà squisitamente religiosa. Avevano imparato dalla predicazione apostolica la gioia di non aver nulla e di possedere tutto con Cristo. Per questo San Pietro Apostolo, quando all'ingresso del Tempio fu richiesto dell'elemosina dallo zoppo, disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina». Quale cosa vi può essere di più sublime di questa umiltà? Quale cosa più ricca di questa povertà? Non ha la garanzia del denaro, ma conferisce i doni della natura. Quell'uomo che la madre generò infermo dal suo seno, Pietro rese sano con la parola. E colui che non diede l'immagine di Cesare stampata sulla moneta, riformò l'immagine di Cristo nell'uomo. I benefici di questo tesoro non li sperimentò solo colui che acquistò la possibilità di camminare, ma anche quei 5.000 uomini che dopo le esortazioni dell'Apostolo credettero in virtù della guarigione miracolosa da lui operata. Quel povero, che non aveva nulla da dare al questuante, diede tanta copia di grazia divina che risanò un uomo nei suoi arti e guarì tante migliaia di uomini nei cuori. Restituì agili sulla via di Cristo coloro che aveva trovato zoppicare nella infedeltà giudaica.

0: Si avvicinarono i discepoli e Gesù li ammaestrava dicendo:
1: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
0: Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme la mia parola.
1: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli».
2: Preghiamo. O Dio nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l'amore per Te e ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del bene e con il Tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
1: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
0: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
1: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
4: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.

0: tuo Dio.
1: Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua croce la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia.

0: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
2: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge.
1: Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:
2: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno. Fa che segni l'inizio di una vita nuova.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Hai creato il mondo e lo conservi con la Tua provvidenza. Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la Tua presenza in ogni creatura.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Nel Tuo sangue versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza. Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Sulla croce hai fatto sgorgare dal Tuo costato sangue ed acqua. In questo fiume di grazia, lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre Tuo, e ammettici a pregare con le Tue parole.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, Dio Onnipotente, la nostra lode del mattino e fa che ci uniamo un giorno al coro dei Tuoi santi per cantare in eterno la Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in onda.

0: svanisci in questo istante in cui ti penso e mi ricordo quando stavi ancora qua.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

Come le parti architettoniche del tempio materiale confluiscono in gelosa simmetria verso l'altare, non diversamente tutto il culto e ogni espressione liturgica convergono, come a suo scopo e compimento, nell'Eucaristia. A essa sono ordinati gli altri sacramenti e se alcuni di questi imprimono il carattere, cioè un segno invisibile, ma reale di appartenenza al divino, solamente l'Eucaristia significa e realizza la perfetta unione con Gesù, sorgente di ogni benedizione. Se la Chiesa, pertanto, è madre della nostra gioia, ciò è ancora più vero quando poniamo mente all'Eucaristia, quale cuore pulsante della stessa Chiesa di Dio. L'Eucaristia è la nostra gioia, prima di tutto perché proprio per essa la nostra storia non viene eliminata a motivo dei suoi continui peccati. Io sono convinto, affermava San Leonardo da Porto Maurizio, che senza l'Eucaristia il mondo sarebbe già inabissato sotto il peso delle sue scelleratezze. L'Eucaristia, come attualizzazione del mistero pasquale di Cristo, è una sfida alle potenze della morte, è un invito irresistibile alla vita, in quanto perfetta espressione dell'amore e parola ultima di tutte le cose.

l'Eucaristia, una piccola ostia, ma sotto i suoi candidi veli si nasconde la potente grandezza di Dio. Un'ostia debole, che non sostenuta può cadere, ma che sostiene il mondo e non lo fa precipitare nella disperazione. Un'ostia così umile che la mano di un bambino può spezzare, che un cattivo può anche calpestare, ma che è il centro e il sostegno spirituale di milioni e milioni di anime. Un'ostia capace di modificare il mondo e di farlo sussultare di speranza e di gioia, come avviene nelle funzioni religiose. L'Eucaristia, in secondo luogo, è liberazione e gioia per tutta la creazione. San Giustino, martire del secondo secolo, affermava già al suo tempo che se l'Eucaristia viene celebrata di domenica o ottavo giorno, è perché per essa tutta la creazione ritorna a essere pura e santificata come gli albori della prima creazione. E il pane e il vino, continua a spiegare questo filosofo e apologista cristiano, sono come due testimoni della creazione. Tutto ciò avverrà fino a quando, sempre per la potenza di Cristo, non appariranno cieli e nuova terra, quale ultima trasfigurazione di tutto l'universo. L'Eucaristia è soprattutto gioia della creatura umana. La vita, tutta la vita, deriva dallo scambio. Nei minerali non vi è scambio, per questo essi sono gli unici che non sono viventi. Nei vegetali, negli animali, vi è scambio, interazione.

Per questo essi hanno vita, vita proporzionata alla sostanza dei loro scambi. Per l'Eucaristia avviene uno scambio tutto speciale, un'alleanza tutta divina fra Dio e l'uomo per mezzo di Cristo. Gesù l'ha denominata cena, perché come in questa, anche qui, nell'Eucaristia, avvengono quei mirabili scambi di verità, di perdono e di vita, raffigurati nelle tre parti della Messa.

Come il Padre donò al popolo ebreo la manna e la nube luminosa per farlo arrivare alla terra promessa, così Gesù ci dona la luce della sua parola, il perdono del suo cuore e il cibo della sua carne, perché possiamo viaggiare sicuramente verso l'alleanza eterna, oltre il tempo. Qui in terra noi, attraverso l'Eucaristia, ospitiamo Dio nella nostra anima. In cielo, nella patria beata, sarà Dio che contraccambierà l'ospitalità, ricevendoci nel suo regno di amore infinito. Come la Madonna è stata assunta in cielo perché il suo corpo ospitò il Figlio di Dio, non diversamente anche tutto il nostro essere, compresa la sua dimensione fisica, sarà degno di risurrezione, perché fatto tempio del corpo e del sangue del Signore Gesù. Se è così, ha significato allora quella frase che Cristo pronunciò nel suo lungo discorso in merito alla promessa dell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ripete e canta il popolo: ogni qualvolta mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo, Signore, la tua morte e la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Volendo sottolineare a livello di proposito questo testamento di luce e di amore, quale è nascosto nell'Eucaristia, ci piace, alla scuola della teologia, ricordare a tutti come la celebrazione dell'Eucaristia

atto di luce e di amore, quale è nascosto nell'Eucaristia, ci piace, alla scuola della teologia, ricordare a tutti come la celebrazione dell'Eucaristia.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Venerdì 4 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: guerra in Ucraina, Putin apre a possibili negoziati, Zelensky attende intanto la visita degli inviati di Trump a Kiev. In bilico la guerra fra Stati Uniti e Iran, gli USA prorogano la presenza militare nel Golfo fino al 2027, l'UE aderisce alla campagna di pressione economica contro Teheran. Il Papa e i vescovi delle regioni arabe: non abbiate paura, siate voce di verità e pace. Bentrovati da Marco Guerra. Potrebbe ripartire la macchina dei negoziati tra Russia e Ucraina. Dal forum di Vladivostok una possibile apertura arriva direttamente da Vladimir Putin. Zelensky intanto annuncia la visita degli inviati di Trump a Kiev. Alta ancora la tensione tra Mosca e Bruxelles per la minaccia di una guerra ibrida. Silvia Giovarrosa.
3: Ci sono possibilità, a mio avviso sì. Queste le parole del capo del Cremlino rispondendo a una domanda sulla possibilità che rimanga una speranza di dialogo verso la pace in una guerra che dura ormai da 4 anni. E poi, ha aggiunto il presidente russo, le minacce rivolte da Kiev ai voli civili che sorvolano la Russia complicano la possibilità di negoziati. Il riferimento all'avvertimento di Zelensky alle compagnie aeree che lo spazio aereo russo sarà di fatto chiuso a causa dei droni ucraini. Kiev fa terrorismo, ha chiusato su questo punto Vladimir Putin, che si dice fiducioso nella mediazione degli Stati Uniti. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono di fatto attesi nei prossimi giorni, tanto a Kiev quanto a Mosca. Rimane invece alta la tensione fra il Cremlino e i vertici dell'UE dopo le accuse della Germania a Mosca per i droni bomba sull'Ipsia. Sul terreno di guerra intanto ancora raid incrociati. Kiev ha attaccato la località di Sochi nel Mar Nero colpendo una raffineria e una base della contraerea russa. Missili di Mosca anche su Dnipro, Odessa, Kiev, dove attualmente si contano 14 morti.
2: Restiamo sugli scenari di guerra. Nel contesto dello stallo sulle trattative per una tregua con l'Iran, gli Stati Uniti prorogano il dispiegamento di soldati in Medio Oriente fino al prossimo anno. Intanto proseguono gli attacchi di Teheran sulle basi USA nel Golfo, mentre l'Unione Europea si unisce alla campagna di pressione economica promossa dalla Casa Bianca contro la Repubblica Islamica. Paola Simonetti.
4: Nessun combattimento su larga scala da tempo. Per la Casa Bianca la tensione con Teheran non si configura come un conflitto aperto, ne è convinto il vicepresidente USA Vance, che vede gli interventi recenti solo come pungolo per tutelare, nello stretto di Hormuz, il flusso di petrolio e gas verso i mercati energetici globali. Ma Teheran conta le vittime degli ultimi attacchi americani, almeno 11 morti e oltre 100 feriti, mentre continua a colpire le basi statunitensi in Kuwait, Giordania ed Emirati Arabi. Il Pentagono intanto ha deciso di prorogare fino al 2027 il dispiegamento militare nel Golfo, una decisione che garantirebbe alla Casa Bianca un ampio margine di manovra per i prossimi passi verso l'Iran. Prioritario per ora, secondo il presidente USA Trump, pressare economicamente il regime iraniano fino al collasso e allo smantellamento del programma nucleare, un piano a cui si associa anche l'Unione Europea, che ha aderito ufficialmente alla Operation Economic Outcast, campagna di sanzioni promossa proprio dagli Stati Uniti contro l'Iran.
2: La Terra scivola in una zona climatica di grave pericolo mai esplorata prima, travolta da El Niño fino a febbraio. E l'allarme lanciato dall'ONU. Si tratta nello specifico di un fenomeno di riscaldamento periodico del Pacifico tropicale. Il rafforzamento del Niño si traduce in ripercussioni su precipitazioni e temperature in varie parti del mondo, rischio di inondazioni, siccità e caldo estremo. Fino al 6 settembre in Kirghizistan le squadre di oltre 100 nazioni si sfidano nel World Nomad Game 2026, evento di portata mondiale che l'ONU considera una piattaforma per il dialogo interculturale e la promozione dello sviluppo sostenibile. Al microfono di Bianca Tombini, Irene Demizio, autrice del progetto Corro coi lupi, racconta l'identità culturale dei giochi che radunano varie identità nomadi spesso sconosciute dell'Asia centrale.
5: I World Nomad Games partono per tenere vivi sport che sono tradizionalmente legati alle civiltà nomadi dell'Asia centrale. Si sviluppano su la parte dello sport, poi c'è un'altra parte, i giochi da tavolo, giochi tattica, e poi c'è tutta la parte culturale, musicale.
3: Potremmo considerarlo come un mix tra un evento sportivo ma anche culturale.
5: Assolutamente sì, e si vedeva già dalla cerimonia d'apertura. Il posto in cui è stata fatta è questa gigante arena, uno stadio a forma di yurta. Secondo me l'atmosfera è assolutamente festa, ma anche sta succedendo qualcosa di importante. La cerimonia coincideva con il 25esimo anniversario della Shanghai Cooperation Organization, per cui alla cerimonia c'erano diversi capi di Stato, e poi è iniziata la cerimonia vera e propria di apertura, che è stata un'esplosione di fuochi, fiamme, cavalli, fumo, no, veramente inspiegabile a parole.
2: Restiamo in Asia dopo 10 giorni dalla catastrofica alluvione del 26 agosto sull'Himalaya. I soccorritori nepalesi sono riusciti a trovare vivi 2 operai in una galleria nel nord del Nepal dove erano rimasti intrappolati. Intanto le operazioni di ricerca e soccorso continuano, mentre il bilancio della frana di ghiaccio e fango ha raggiunto i 1280 morti e 5600 dispersi. Andiamo all'attività del Santo Padre, parole di vicinanza e incoraggiamento per chi vive in contesti in costante tensione e violenze, quelle rivolte dal Papa ai membri del CELRA. Si tratta della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe, che si è riunita a Roma per l'incontro annuale terminato ieri. A loro il pontefice ha ribadito la vicinanza della Chiesa Universale, il servizio di Salvatore Cernuzio.
6: Non avere paura, dice il Papa ai vescovi, non aver paura delle difficoltà, delle incertezze, della piccolezza, delle ferite provocate da violenze e divisioni, e neppure del dialogo con altre comunità cristiane, coi musulmani e le diverse fedi, perché dialogare, afferma il pontefice, non significa rinunciare alla propria identità, e laddove la guerra ha seminato diffidenza, ogni gesto di collaborazione e rispetto può diventare un passo verso la pace. Proprio la pace è il dono prezioso che Leone invoca per queste chiese irrigate dal sangue dei martiri, ne ricorda alcuni. Il Papa, come Suor Leonella Sgorbati, uccisa in Somalia nel 2006, o le missionarie della carità assassinate nello Yemen. La loro fedeltà al Vangelo, dice, rimane una luce per le comunità e un invito a non cedere a paura e rassegnazione. Quando una comunità si infragilisce, il ministero dei vescovi diventa necessario, sottolinea il pontefice. Ai presuli chiede di essere sempre vicino al popolo e, in particolare, raccomanda una cura per i numerosi migranti, soprattutto quelli dei paesi del Golfo, in preda a solitudine e precarietà. Difendete la dignità di ogni persona e riconoscete in ogni migrante un fratello o una sorella.
2: Ultima serata oggi a Otranto del Festival Giornalisti del Mediterraneo, di cui Radio Vaticana, Vatican News, media partner, protagonista in questa edizione, il tema della legalità. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Don Antonio Coluccia, prete salentino, che opera nelle periferie romane nel contrasto alla criminalità organizzata.
7: Il Vangelo in tutto questo può trasformare la vita di questi ragazzi, sì, perché nella misura in cui ci sono testimoni credibili, perché noi abbiamo bisogno di testimoni credibili che dicono e che vivono il Vangelo. Ma questo Vangelo dove abita? Abita nelle fragilità. Ricordati che polvere sei, polvere ritornerai, no? Come dire, e Dio ti abita e ti vuole che tu sia felice, sia contento.
8: Cos'è che muove alla legalità? Le sanzioni, gli esempi, le lezioni? I timori, cos'è che davvero ci porta lì?
7: Da quando il mondo è stato creato da nostro Signore Gesù Cristo, lui è il primo che ha dato l'esempio. Io credo che oggi, ragazzi di oggi, c'è bisogno dell'esempio. L'esempio. Vedete, quando accade qualcosa, le grandi operazioni di polizia, tutti quelli che collaborano, non c'è una cosa importantissima. Però attenzione, se questo avviene, dopo un certo punto c'è un fallimento. Perché se parte l'attività repressiva, vuol dire che non abbiamo fatto prevenzione sulla vita di questi territori e di questi ragazzi.
2: Chiudiamo con la cultura. Coltivare l'anima e l'intelletto come sfida del nostro secolo, uno degli interrogativi al centro del Festival della Filosofia, in programma dal 3 al 5 settembre a Raiano in Abruzzo, nel quadro delle iniziative legate all'Aquila, capitale italiana della cultura. Sentiamo Paolo Ondarza.
9: Cultura, una dialettica attraverso il cammino umano. È il tema della quinta edizione del Festival della Filosofia di Raiano, promosso dal Circolo Culturale Crociano. 3 giornate di incontri per riflettere sul sapere e sulla sua trasmissione come strumenti capaci di costruire consapevolezza e futuro. La prima giornata dei lavori, ieri, è stata incentrata sul legame con l'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, e poi sulla necessità di coltivare anima e intelletto, una vera e propria sfida per i tempi odierni. Oggi e domani si prosegue con i lavori, al centro il ruolo della cultura nei tempi difficili che attraversiamo e il confronto sul rapporto tra cultura e pensiero umano. Filosofi, docenti, psicologi, antropologi, giornalisti e studiosi animano gli incontri, tutti a ingresso gratuito.
2: È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti, regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.
10: Qui la Radio Vaticana. Trasmettiamo Pillole Francescane, riflessione di Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 9:05, buongiorno cari ascoltatori da Francesco De Remigi, se un saluto anche vi giunge da Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro che ci coordina la parte tecnica e in regia questa mattina, una nuova puntata di Radio Vaticana con voi in versione estiva, il programma come sempre dedicato anche alla vostra voce, ancora per pochi giorni in versione leggermente ridotta, ma continueremo a indagare quelle che sono le principali notizie del giorno. Con qualche approfondimento, la cultura, la musica, naturalmente tra poco scopriremo anche una nuovissima uscita, ma protagonisti, cari amici, siete sempre voi, potete farlo ancora di più scrivendoci al 335 12 43 722, il numero è sempre lo stesso, aspettiamo anche i vostri vocali e magari li riuscirete ad ascoltare tra un brano e l'altro nel mezzo delle note che i nostri spartiti hanno costruito anche per questa puntata. Dicevamo, grandi novità prima di andare ad approfondire le notizie del giorno e anche gli appuntamenti del giorno, lo facciamo con un brano che si intitola Detto tra noi, lei è Malika Ayana.

0: con questa sfumatura finale si conclude Detto tra noi, il nuovo brano di Malik Ayane, uscito proprio quest'oggi in attesa del nuovo album che sarà rilasciato, come si dice in gergo, tra circa una settimana. Questo è il primo singolo dal nuovo album Detto tra noi. La Radio Vaticana vi propone anche sempre nuova musica e ci scrivete già un primo feedback, come dicono gli inglesi, anche se, come sapete, cari amici, io non amo particolarmente gli inglesismi. Molto bello, ci scrive Filomena, un saluto, grazie Filomena per questo anche commento al brano che abbiamo scelto per aprire questa nuova puntata di Radio Vaticana con voi estate. 9:10, è arrivato il momento di scoprire quali sono i santi del giorno. San Bonifacio I, in un conclave particolarmente complicato, nel 418 viene eletto Bonifacio, ma i suoi antagonisti eleggono Eulalio, papa e antipapa. Ma Bonifacio riesce a far tornare sui suoi passi Eulalio, che nomina vescovo, e a risollevare così il prestigio della Chiesa di Roma. Muore nel 422. Poi c'è San Marino, eremita, unico santo fondatore oltre che patrono di uno stato. Marino arriva a Rimini dalla Dalmazia nel 257 per lavorare come scalpellino. Per sfuggire alle persecuzioni anticristiane si rifugia sul Monte Titano, dove fonda la sua comunità assieme a San Leone. Divenuto diacono, muore eremita nel 366. Poi abbiamo anche San Mosè, legislatore e profeta, nel 14 secolo avanti Cristo, salvato dalle acque e allevato dal faraone. Mosè viene scelto da Dio per liberare il popolo di Israele. Le sue gesta sono narrate nei primi 5 libri della Bibbia. E poi muore a 120 anni. Santa Rosalia, oggi sono ben 4 i santi che ricordiamo, vergine di Palermo, patrona di Palermo. Rosalia vi nasce verso il 1130, nobile di Casato, giovanissima, lascia la corte per la vita da eremita. Muore verso i 40 anni sul Monte Pellegrino. La sua fama diventa enorme quando, durante la peste del 1624-1625, un biennio davvero drammatico, le sue spoglie portate in processione in città guariscono i malati. Questi i 4 santi del giorno. 9:12, puntualissimi, vi ricordo anche il numero a cui potete continuare a inviarci i vostri commenti, anche le vostre domande. Oggi parleremo anche diffusamente di Africa nella seconda parte della trasmissione. Il numero è sempre lo stesso, 335-1243-722, pronti per dare il benvenuto al collega Marco Guerra, che ha condotto il radiogiornale di questa mattina. Ben trovato, Marco.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti coloro che ci seguono.
0: Cari amici, siamo in un orario piuttosto ravvicinato al GR, oggi con un po' di anticipo, come sapete, in questa formula estiva, e dunque con Marco Guerra abbiamo scelto di indagare meglio un tema in particolare, e cioè un aggiornamento che Marco in diretta del radiogiornale ha dato in tempo reale come ultim'ora, che ci porta in Nepal. Marco.
1: Sì, a 9 giorni dalla catastrofica alluvione che ha devastato alcune valli del Nepal, sono stati recuperati vivi 2 operai che si erano rifugiati nella galleria di una diga in costruzione. Diciamo che questa notizia dà speranza, la vita è più forte della furia e della potenza della natura. 9 giorni in questi sotterranei senza cibo, difficilmente con l'acqua, quella che si trova in queste condizioni, e sono stati calati dei tubi in queste cavità per dare l'ossigeno a molti operai che sono ancora trappolati, e in questa galleria in particolare si stima che ci siano ancora 100 persone, non si sa se ancora in vita, però prosegue il lavoro delle squadre di soccorso e c'è una vera corsa contro il tempo che viene aiutata da alcuni ingegneri che hanno creato proprio un gruppo WhatsApp per chiedere informazioni sia alle persone del posto sia ai tanti altri ingegneri che hanno lavorato e che stanno lavorando su quelle dighe per ottenere mappe, per ottenere la cartografia di questi cunicoli che si addentrano dentro la montagna. Quindi anche la tecnologia qua viene in soccorso.
0: Marco, ricordiamo che anche in questa occasione i droni sono stati indicati come un elemento centrale per poter individuare non solo la posizione precisa di alcune persone, ma anche capire se in alcuni punti di questo territorio particolarmente impervio sono presenti, attraverso telecamere termiche, dei corpi umani ancora in vita. Attraverso la BBC ci giunge la notizia di salvataggi ancora possibili, lo dice il ministro nepalese. E allora, Marco, a 9 giorni dalla violenta inondazione, un barlume di speranza continua ad esserci. Sono col fiato sospeso non solo le autorità nepalesi e le famiglie naturalmente dei coinvolti, ma anche tanti paesi, per un dramma che ha coinvolto turisti e comunque persone di decine di paesi che si trovavano in quel momento in questa parte di Himalaya tra Nepal e Tibet.
1: Sì, il sentimento corre fra la speranza e il dolore e la tragedia, perché ricordiamo che il bilancio è salito a 1280 morti accertati e 5600 dispersi, di cui 600 solamente bambini. A pochi giorni dall'inizio delle scuole è stata data questa cifra, mancano 600 bambini all'appello. I cunicoli di queste dighe, di queste ben quattro erano in costruzione. Sappiamo che le zone montuose si prestano all'energia idroelettrica che scende dalle acque che scendono dai ghiacciai e formano questi fiumi che sono in grado di alimentare le turbine. Quindi proprio dalle dighe può arrivare la speranza di tanti che hanno trovato riparo in questi cunicoli. Però purtroppo, va detto, il bilancio cresce di giorno in giorno, soprattutto quello dei dispersi, che l'idea di una tragedia di proporzioni enormi. Non arrivano invece numeri chiari dalla Cina, quindi parliamo di bilanci che arrivano dalle autorità nepalesi, mentre sul fronte cinese il bilancio è ancora incerto e le informazioni vengono date col contagocce.
0: C'è un doppio versante, possiamo dire, anche geograficamente, per capire un punto di passaggio che peraltro è in parte stato danneggiato, una parte è in Nepal,
1: sì,
0: l'altra
1: trama
0: parte
1: è avvenuta proprio al confine tra il Nepal e quello che viene chiamato Tibet, ma che ormai è territorio cinese dal 1950, e ugualmente colpiti, perché sappiamo che dove c'è lo spartiacque delle catene montuose di solito passano i confini. Le immagini che sono giunte dalla Cina sono state ugualmente devastanti. Abbiamo visto proprio il valico della frontiera cinese spazzato via come un castello di carta. Quindi si presume che ci siano, se non altrettante, comunque centinaia di vittime anche in Cina, ma Pechino ancora non sta rilasciando bilanci ufficiali.
0: Grazie mille, Marco Guerra, per averci illustrato in modo dettagliato cosa sta accadendo a 9 giorni dall'alluvione drammatica in Nepal. Siamo nell'area himalayana, così nota per paesaggi e attraversamenti turistici. In questo caso siamo costretti a darvi conto di quella che è stata una tragedia che le autorità nepalesi, anche con una certa rivendicazione di autonomia nelle ricerche, stanno cercando di portare avanti. Naturalmente vi ricordiamo, Marco, che il radiogiornale è possibile riascoltarlo integralmente attraverso il nostro podcast sul sito vaticannews.va, con i titoli principali. Oggi, giusto per avere un quadro, i due titoli principali di politica internazionale erano sui
1: ancora
0: due fronti.
1: Sì, i due conflitti principali: l'Ucraina, dove si apre uno spiraglio di speranza anche qui sulle trattative. Di poco fa la notizia che gli inviati di Trump andranno anche a Mosca oltre che a Kiev.
0: Tutto il resto potete riascoltarlo nel radiogiornale in versione podcast e naturalmente in diretta attraverso le nostre app Radio Vaticana, Vatican News. Grazie, Marco. L'informazione con te torna nell'edizione flash delle 10. Adesso ci salutiamo per questo approfondimento sul radiogiornale con i Green Day, Time of Your Life, e torniamo subito in diretta qui da Palazzo Pio. Radio Vaticana con voi. Estate.

0: Del Rosario in diretta naturalmente sui media Vaticani dalle 12 alle 12.35 circa, sia sul canale audio Radio Italiano sia in live streaming sul nostro portale Vatican News su YouTube e su Facebook. E poi a Napoli alle ore 19 Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano, anche questo appuntamento come ogni giorno in diretta sui media Vaticani audio e video e poi in collegamento con TV 2000, due appuntamenti internazionali per ricordare sempre che si muove non solo la diplomazia, come abbiamo raccontato anche con Marco Guerra, seppur in breve, sul fronte iraniano e ucraino, ma ci sono anche degli incontri che riguardano in particolar modo l'economia, mai come oggi strettamente connessa agli scenari internazionali. A Cernobbio, siamo a Como, si apre infatti la 52esima edizione del Forum di Cernobbio sullo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive, questo il titolo. E poi a Copenaghen la riunione dei ministri dell'immigrazione di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Grecia sui centri di rimpatrio. Questo un tema che ci porta anche a parlare di ciò che accade su alcuni fronti internazionali che sono però connessi anche alle coste italiane, dove continuano, seppur in misura minore rispetto agli anni scorsi, a sbarcare diverse persone migranti. Abbiamo raccontato nelle scorse settimane cosa è accaduto a Ceuta, dove molte persone sono arrivate dal Marocco. Alcune sono ancora presenti nell'exclave spagnola. Il governo spagnolo sta cercando una soluzione. Oggi a Copenaghen ci sarà questa riunione dei ministri dell'immigrazione per capire se i centri di rimpatrio possano essere, almeno sul fronte europeo, una soluzione. Abbiamo parlato in questo caso di migranti e di mare, e allora noi apriamo una finestra proprio sul mare, in particolar modo nella meravigliosa Puglia, dove abbiamo il nostro inviato Andrea De Angelis, vice responsabile di Radio Vaticana Vatican News, in collegamento in diretta con noi. Ben trovato e buongiorno Andrea.
1: Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano anche stamattina.
0: Allora, noi abbiamo parlato di mare in qualche modo, tu da quale finestra ci parli? Da Otranto? quale versante vedi? Perché lì sono più di uno i versanti, o sbaglio?
1: No, in questo momento vedo proprio il versante, per intenderci, lo stesso che si può vedere dalla incantevole cattedrale del paese salentino. Tra l'altro ieri sera con me c'era anche l'arcivescovo di Otranto, padre Neri, perché ama essere chiamato così, e non Monsignor Neri, Francesco Neri, insomma, che guida da anni la diocesi otrantina. Certamente vedo un mare che ci richiama anche, no, un po' a quelle che sono le sfide globali,
0: non e che ci riguardano e che ci riguardano da vicino, perché Andrea, tu sei al Festival dei giornalisti del Mediterraneo. Parlaci ancora un pochino di questa iniziativa, di cui abbiamo già dato conto anche nei radiogiornali, perché è un evento che riunisce addetti ai lavori, sì, ma è un tavolo di confronto, di dialogo, e soprattutto dove la parola pace torna a risuonare anche sulle labbra della nostra categoria.
1: Assolutamente così, non ci sono solo colleghe e colleghi, ma anche giuristi, autorità politiche e religiose, economisti. Ieri, tra gli altri, sul palco colleghi della RAI, di Mediaset, del Riformista, di Sky TG24 e ancora esperti di diritti umani. Oggi saranno premiati, tra gli altri, anche un giornalista palestinese. Ieri in particolare un panel dove eravamo presenti anche noi, perché si è parlato di diplomazia cattolica e di come la Chiesa in sostanza ha un ruolo formidabile per la costruzione della pace. Personalmente ho ricordato ad esempio la recente missione di Gallagher, di Monsignor Gallagher, in quel di Mosca, ma anche come la Chiesa cerchi il dialogo con tutti, e non solo nel momento dell'urgenza si siede al tavolo, ma lo fa anche negli anni, nei periodi in cui le acque, a proposito di mare, sembrano essere più calme. Ecco, è importante tenere aperto un canale di dialogo in ogni momento e non solo quando è necessario, è urgente farlo, Francesco.
0: Andrea, hai parlato del ruolo anche della diplomazia, tra poco ascolteremo anche un contributo che hai raccolto che ci porterà dentro il linguaggio

0: messaggio della pace, quello che ogni giorno viene utilizzato, o meglio dovrebbe essere utilizzato almeno da chi di giornalismo si occupa, ma uno dei temi che tu hai segnalato anche in un articolo dell'Osservatore Romano presentando il Festival dei giornalisti del Mediterraneo è anche quello dell'intelligenza artificiale. In che modo è rientrata l'intelligenza artificiale in un festival dalle multidisciplinarità, potremmo dire così, contraddistinto?
1: Te ne dico tre. Il primo è quanto attiene, e per quello ci sono stati anche imprenditori sul palco la prima sera, alla tutela del creato, ma anche alle formidabili opportunità che ad esempio il mercato delle rinnovabili offre per quanto riguarda possibili nuovi posti di lavoro anche qui sul territorio pugliese e salentino in particolare. Il secondo è il rapporto tra l'intelligenza artificiale e il diritto, in che modo possono essere tutelati i diritti dei singoli attraverso gli strumenti che a volte sembrano invadere un perimetro al quale siamo abituati. E in particolare un avvocato ha detto che in realtà, citando anche la magnifica Humanitas, è uno strumento formidabile, l'intelligenza artificiale, ma deve essere governato, non può essere affidato a pochi potenti o illuminati o visionari di turno. E poi ovviamente se ne è parlato anche per quanto riguarda la nostra professione, e anche lì si è detto che in sostanza il bravo giornalista, l'inviato di guerra in particolare, deve scrivere solo ciò che vede con i suoi occhi, deve, ed è stato citato Papa Francesco, continuare a sporcare le suole delle scarpe, non accontentarsi di un qualcosa di preconfezionato, anche se frutto ovviamente di un lavoro di ricerca, ma artificiale, ovvero quello che avviene in rete attraverso questi strumenti.
0: Andrea, al 335-1243-722 c'è anche chi ci scrive: se non sbaglio è diventato maggiorenne questo festival, compie infatti 18 anni e questa è l'edizione appunto della maggiorità del Festival dei giornalisti del Mediterraneo, che è iniziato il 1° settembre, martedì, si conclude sostanzialmente oggi, ma c'è anche una parte che di fatto conclude quelle che sono state le giornate, e cioè la parte serale. Dopo i vari panel della giornata, cosa accade di sera? Ci sono anche dei momenti di incontro, dei concerti? Insomma, Otranto è una realtà da sé viva, ma in queste giornate immaginiamo che sia ancora, che lo sia ancora di più. Facci essere lì con te per qualche secondo e poi andiamo all'intervista che hai realizzato con un collega.
1: Allora, ti confido che il festival dura ben oltre la mezzanotte e alcune interviste vengono realizzate da me come da altri colleghi anche nel cuore della notte. Ne ho realizzata una alle 2 la scorsa notte. Questo per dare un po' l'idea di come poi caratterizza veramente la quotidianità di Otranto in questi 4 giorni. Stasera in particolare, questa sera verranno assegnati i premi Caravella, che sono i riconoscimenti attribuiti per motivazioni diverse a personalità del mondo del giornalismo e non solo. Tra gli altri ci sarà Lucio Caracciolo questa sera e poi ancora, come dicevo, il collega palestinese, ancora Shelley Kittleson. Lei è una freelance statunitense rapita lo scorso marzo in quella di Baghdad, rilasciata dopo 8 giorni. Avrò modo in particolare di dialogare con lei e poi ovviamente anche su vaticannews.va riporteremo di più. Però sì, Otranto diciamo che cambia un po' volto in questi 4 giorni, lo fa ogni anno, già si parla della prossima edizione,
0: che poi è anche un po' uno specchio di quella che è la realtà di quando si è inviati, e cioè non si ha un orario di lavoro preconfezionato. Molto spesso ci si sente anche fra colleghi da stanza a stanza quando si è in teatri di crisi, anche nel cuore della notte, per decidere il da farsi sulla base di una o più informazioni che magari sono giunte all'orecchio del singolo o del collega che magari è in un'altra stanza. Lo abbiamo anche raccontato su queste frequenze in alcuni casi, in alcune esperienze che tanti di noi qui nella redazione di Radio Vaticana hanno avuto. Andrea, ti lascerei annunciare uno dei tuoi interlocutori di cui ascolteremo l'intervista, la facciamo ascoltare, la condividiamo con i nostri ascoltatori e poi andremo in musica nel proseguire questa puntata di Radio Vaticana con voi in versione estiva, e andremo anche in Africa. Prego, Andrea.
1: Sì, sollecitato anche dal nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, che ci sta più volte invitando in questi giorni ad affrontare il tema della pace anche come giornalisti, mi sono permesso di chiedere ad uno storico inviato di guerra della RAI, nonché conduttore del primo telegiornale televisivo, per anni ha condotto il TG1, Paolo Di Giannantonio, se è possibile un giornalismo di pace. Vediamo come ha risposto, e poi attenzione, perché dà un ruolo non da poco proprio a noi che operiamo nei media vaticani e più in generale alla Chiesa, quindi ascoltiamo pure questo contributo.
2: Penso che più che mai sia necessario un giornalismo di pace, perché Andrea, io ho notato una cosa che mi spaventa. Mentre la gran parte degli italiani è a favore della pace, le classi dirigenti, la politica, i gruppi di potere e di influenza sono tutti a favore del riarmo e quindi della guerra. C'è quindi questa spaccatura che va messa in evidenza, perché non è possibile che sul 90-95% dei giornali tu trovi titoli che comunque portano a considerare il riarmo necessario, mentre invece la gran parte degli italiani si chiede perché si debba entrare in una spirale che poi ci porta alla guerra veramente. E quindi, ecco, più che mai va esercitata questa pressione positiva su una opinione pubblica che, a mio avviso, è trattata apposta in modo tale da avere confusione.
3: Tu hai citato gli italiani, ma volgendo lo sguardo e al Mediterraneo, che è il focus di questo festival, ma anche magari al Nord Europa, se non addirittura al di fuori del continente, la sensazione è che questa spaccatura ci sia anche altrove, questa corsa al riarmo non trova un appoggio da parte dei cittadini?
2: Io sono sicuro che se si potesse fare un referendum in Europa, la pace vincerebbe con un margine molto molto ampio. Sono le classi dirigenti che sembra abbiano perso la coscienza di quello che è successo nella nostra storia recente, negli ultimi 80-90 anni, per cui questo mi preoccupa molto. E ci sono c'è un indice in particolare di questo entrare in modo strisciante in guerra. Una collega, non so se avete visto, a Ravenna ha chiesto di avere delle cifre riguardo la vendita di armi e il trasporto di armi, e le è stato risposto praticamente che dal momento che siamo in guerra queste sono notizie che non possono essere date. E allora io chiedo, ma perché siamo in guerra e non lo sappiamo? È una cosa di una gravità assoluta. Ma poi anche, diciamoci la verità, e questa volta andiamo sul terreno della geopolitica, ma i nostri militari volano con i loro aerei ai confini della Russia e inviano dati che poi vengono utilizzati anche dalle truppe ucraine. E questo non significa stare in guerra, e i centri di ascolto e di intelligence che sono nei paesi baltici, che cosa stanno facendo se non un appoggio a una guerra che si sta protraendo in modo drammatico da anni? E poi chiedo ancora, ma qui va sottolineato un fatto, che se non ci fosse la Chiesa, se non ci fosse il Papa, se non ci fossero alcuni cardinali e vescovi che battono incessantemente su questa parola pace, ebbene non ci sarebbe più nessuno che lo fa.
0: 335-1243-722, la parola pace risuona sulla Radio Vaticana. Andrea De Angelis.
1: Grazie Francesco, noi torneremo pomeriggio al Mondo alla Radio in diretta da qui. Buon lavoro a te, un saluto alle tante e tanti che ci seguono.
0: Un saluto da Otranto, grazie ancora Andrea per il tuo contributo, sempre presente qui in diretta, anche quando sei inviato e realizzi interviste non solo per le nostre trasmissioni ma anche per il radiogiornale. Noi abbiamo già in sottofondo un brano, Behind Blue Eyes, degli Who. E allora, grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, lo ascoltiamo.

0: 9:39, Radio Vaticana con voi in versione estiva, prosegue sulle note del rock britannico degli Who, ancora in sottofondo, ma noi siamo pronti per aprire la nostra consueta finestra internazionale su una parte di mondo di cui evidentemente sui quotidiani italiani, almeno sui principali, non c'è traccia sulle prime pagine e lo vedremo tra poco. Ci sono almeno tre spunti che ci impongono di parlare di Sudan. E allora noi abbiamo deciso di farlo anche oggi qui sulle frequenze della Radio Vaticana, Vatican News, con Matteo Giusti, africanista, saggista e analista della rivista Limes. Ben trovato Matteo sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, abbiamo chiesto a Matteo Giusti di intervenire oggi perché ci sono intanto una serie di dichiarazioni, a partire da quella del consigliere del presidente americano Trump, Bulos, che parla di 12 paesi che sostengono militarmente le parti nel conflitto, un conflitto che nelle ultime ore si è riacceso, in realtà non si è mai spento, ma diciamo si è aggravato. E allora, Matteo Giusti, cosa sta accadendo? E cerchiamo di capire anche quali sono i soggetti in contesa, poi approfondiamo le altre questioni.
1: Beh, diciamo che dopo 3 anni e mezzo di guerra civile, una delle peggiori degli ultimi 25 anni, i due grandi contendenti, cioè quelli che potremmo definire come i governativi del generale Abdel Fattah al-Burhan, che comunque è un militare golpista che ha preso il potere in Sudan con la forza, e i ribelli, un gruppo paramilitare chiamato Forze di Supporto Rapido del suo ex alleato nonché braccio destro, il generale, anche lui Mohamed Hamdan Daga, l'ho detto Emeti, cioè il piccolo Maometto, stanno continuando a dilaniare il paese, occupando relativamente zone diverse. La capitale, dopo circa un anno di battaglia, Khartoum, è tornata sotto il controllo dei governativi, ma comunque questi ribelli hanno ancora una parte, circa il 25-30% del Sudan è ancora nelle loro mani.
0: Entrambi, due cose. Ricordiamo, Matteo Giusti, che il Sudan è uno dei paesi più grandi, non dico del mondo, ma sicuramente insomma dell'Africa, anche come dimensione geografica. Il problema delle armi perché è tornato centrale in queste ultime ore? Cioè, si era parlato nelle scorse settimane anche di un embargo su tutto il territorio nazionale sulle armi, attualmente, se non sbaglio, in vigore solo nel Darfur, anche se sappiamo come vadano le cose anche in quella parte di territorio. Che cosa accade sul fronte delle armi e soprattutto chi c'è dietro queste armi, se possiamo dire con certezza che ci sia qualcuno?
1: Beh, diciamo che intanto gli embarghi in Sudan non hanno mai funzionato. Il Darfur, che è totalmente nelle mani di questi ribelli, delle forze di supporto rapido, che sono gli eredi dei genocidiari del Darfur di 25 anni fa, quelli che si trovavano Janjaweed, cioè i diavoli a cavallo, ricevono regolarmente le armi, lo fanno attraverso due piccoli aeroporti oltre confine nel Chad, dove arrivano carichi di armi senza nessun tipo di problema e passano il confine, che è controllato da loro. La stessa cosa lo fanno dal confine a sud con l'Etiopia, dove hanno preso il controllo di 4 province del Kordofan meridionale, e diciamo che tutti i punti chiave per avere armi dai paesi vicini, quindi diciamo per superare questo embargo che è solo sulla carta, quindi arrivano dal Chad, arrivano dall'Etiopia, arrivano anche dal Sud Sudan, vengono conquistati dai paramilitari, che sono quelli che hanno più difficoltà a trovare armi, perché i governativi hanno diciamo i depositi dell'esercito nazionale.
0: Ecco, Matteo, perdonami, ma le forze di supporto rapido, i cosiddetti paramilitari come li hai definiti anche tu, hanno anche attaccato un convoglio di aiuti umanitari dell'ONU nella città di Dilling, proprio nel Kordofan meridionale. È così? Questa è una notizia quasi dell'ultima ora, possiamo dire.
1: Sì, non c'è rivendicazione ufficiale, ma è sicuro, perché loro vogliono prendere il controllo della zona, e quindi la fame, Francesco, è un classico modo di presa del potere, e hanno attaccato, sembra, con i droni, perché le forze di supporto rapido non hanno aviazione, l'aviazione sudanese è rimasta fedele ai governativi, ma loro sono fornitissimi di droni di ultimissima generazione, addirittura in un certo periodo di questi 3 anni e mezzo gli venivano forniti dagli ucraini, tanto che c'erano delle foto delle forze di di supporto rapido con la bandiera ucraina, che lo facevano in funzione antirussa. Perché? Perché i 12 paesi di cui parlavano gli Stati Uniti sono i padrini di entrambi i combattenti. È una lista piuttosto lunga. Le forze di supporto rapido hanno come principale alleato gli Emirati Arabi Uniti, che sono quelli che riforniscono di armi, che riforniscono di soldi, che hanno utilizzato mercenari sudanesi delle forze di supporto rapido per combattere nello Yemen. Quindi gli Emirati Arabi sono fortemente calati nella realtà sudanese, ma non sono i soli, perché insieme a loro, a un certo punto c'erano gli ucraini ma che hanno forse soltanto dei droni, ci sono diversi paesi africani che appoggiano le mosse delle forze di supporto rapido, come il Chad, appunto, che gli permette di scorrazzare a destra e a manca sul confine nonostante le minacce da parte di Khartoum. Ci sono le milizie dell'Etiopia, soprattutto quelle del Amara e quelle del Tigre, che sono più sul confine, che aiutano i paramilitari a combattere. E ultimamente c'è un certo appoggio a livello di intelligence da parte di Israele, che ha ospitato in vari incontri due fratelli del generale Emeti a Tel Aviv, e hanno incontrato i vertici del Mossad, e quindi a livello di intelligence sono gli israeliani che li sostengono.
0: Questo è un quadro per capire quanto sia complesso questo crocevia africano. Volevo aggiungere all'attacco che abbiamo citato nel Kordofan meridionale, che ha provocato non solo la morte di una persona e il ferimento dei due autisti del camion, ma il convoglio trasportava aiuti umanitari destinati a oltre 5.000 civili che vivono in condizioni disperate e affrontano, come sappiamo, gravi carenze di cibo ed anche di medicine. Naturalmente, Matteo Giusti, le autorità internazionali che possono dare un contributo al momento sono impegnate sul fronte retorico, e tra poco capiremo meglio perché. Ci sono varie organizzazioni non governative che provano a far giungere aiuti, ma è sempre più complicato. In questo quadro, sul fronte almeno retorico, come dicevo poco fa, ci sono Egitto, Stati Uniti, Arabia Saudita ed Emirati che hanno parlato di una tabella di marcia chiara per la pace. È un po' in contraddizione con quello che ci raccontavi. Che cosa si intende per tabella di marcia per la pace, Matteo Giusti?
1: Sono gli stessi paesi, hanno aggiunto gli Emirati Arabi semplicemente perché rappresentano i ribelli, che a Jeddah in Arabia Saudita avevano fatto ben 3 incontri all'inizio della guerra. Non porteranno a nulla perché i due contendenti non si parlano, soprattutto si sono condannati vicendevolmente a morte come traditori di Stato, e i ribelli hanno fatto un governo parallelo, quindi ci sono due governi in Sudan, quello ufficiale riconosciuto dalle Nazioni Unite del generale Al-Burhan e quello ufficioso invece del generale Emeti, e quindi sono degli incontri a cui in realtà i paramilitari non partecipano, quindi non c'è uno dei due combattenti, partecipano soltanto i governativi, perché l'Egitto è il grande padrino dei governativi sudanesi. Il generale Al-Burhan ogni settimana vola al Cairo a prendere ordini a livello tattico e strategico dal presidente egiziano Al-Sisi, che è un ex generale, quindi si parlano fra generali, quindi l'Egitto ha grandi interessi, così come ce l'ha l'Arabia Saudita, che in questo caso normalmente lavora con gli Emirati, in questo caso non lo fa e appoggia i governativi. Quindi sono degli incontri che non porteranno a niente finché non ci sarà veramente un qualcosa che possa fermare la violenza, ma ci sono troppi soldi in ballo, ci sono le miniere d'oro del Darfur, le miniere d'oro del Kordofan che i ribelli stanno sfruttando molto rapidamente, e che questo autoalimenta la guerra.
0: Anche perché dalle miniere, visto che parliamo di oro, soprattutto in un periodo storico come questo, sicuramente dei proventi arrivano, ed arrivano anche molto facilmente. Grazie davvero a Matteo Giusti, analista della rivista Limes, giornalista, saggista, insomma un collega che l'Africa e soprattutto questa parte di Africa la conosce molto bene. Ci sentiamo presto, ti salutiamo Matteo con un brano musicale, poi noi proseguiamo questo viaggio di Radio Vaticana con voi in versione estiva, con un approfondimento culturale che ci porta in uno dei territori più belli d'Abruzzo, la Marsica.

0: Buongiorno. Allora, per quanto concerne il discorso pace, volevo far presente da madre con tre figli che il grosso problema per far sì che i nostri futuri uomini e donne abbiano un minimo di coscienza e siano preparati anche a un voto per avere un governo che lo rappresenti, al di là del credo, no? Nella Chiesa, quindi tutto quello che è giustizia e pace. Il problema grosso è che nelle scuole non si insegna nulla riguardo a ciò che è la storia recente, quindi i nostri ragazzi non sanno nulla delle guerre che sono ultimamente avvenute, come fanno a capire? E poi imbottiti di virtualità e situazioni di cui non sono neanche capaci a capire il senso.
1: E questo era una parte del messaggio che ci ha inviato una nostra ascoltatrice al 335-1243-722. Ilia Dora, ti salutiamo e ti ringraziamo, anche perché il tuo audio WhatsApp contiene una provocazione, ma che in realtà ha dentro una riflessione profonda, tiene dentro l'aspetto dei social, l'aspetto della storia recente che tu ricordi. E noi ogni giorno cerchiamo di approfondire in qualche modo quelli che sono i temi con un taglio forse anche diverso di tanti altri media. D'altronde siamo qui nei media vaticani, e il problema è che poi talvolta c'è bisogno anche che qualcuno raccolga quelli che sono le sollecitazioni che pure cerchiamo di dare noi come altri. C'è anche tutta una rete territoriale nelle diocesi che con le scuole molto spesso anche lavora, e dunque tanti insegnanti parlano di pace anche nella scuola. E il problema, come sappiamo, è che ci sono dei programmi, naturalmente il problema è un dato di fatto, ogni Stato, soprattutto in Occidente, ha dei programmi sostanzialmente blindati a scuola, e difficilmente naturalmente un professore o un insegnante di scuola elementare può intervenire su quelli che sono degli scenari di guerra, come li hai definiti tu, anche recenti. Naturalmente un po' perché manca quel tipo di preparazione all'approfondimento, un po' perché poi talvolta si rischia di scadere in un parteggiamento da una parte e dall'altra. Grazie per il messaggio, ma torneremo su questo argomento. Adesso noi ci trasferiamo, come annunciato, nella Marsica, siamo nel cuore dell'Abruzzo. Do il benvenuto ad Antonella Di Cintio, che è già collegata con la Radio Vaticana. Antonella, ti abbiamo coinvolto in quanto sostanzialmente responsabile della comunicazione di un festival che lascerei raccontare a te, perché è appena iniziato, ci siamo sentiti ieri sera e hai solo abbozzato quello che è un festival diffuso nella Marsica che si chiama Francesco, Tommaso e gli altri. Di chi parliamo e perché avete deciso di parlarne?
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i radioascoltatori, è un piacere essere qui con voi, grazie per l'invito. Sì, esatto, ieri pomeriggio è iniziato questo festival diffuso della Marsica, Francesco, Tommaso e gli altri. Abbiamo iniziato da Tagliacozzo. Il festival diffuso è organizzato in collaborazione tra la diocesi di Avezzano, archivio storico diocesano, e quattro dei principali paesi della Marsica, che sono Avezzano, Celano, Tagliacozzo e Sante Marie. Non è un caso che siano stati scelti questi quattro paesi, perché appunto toccano Francesco, Tommaso, ma anche tutti gli uomini e le donne che tra il XIII e il XV secolo hanno contribuito alla nascita, alla diffusione e al radicamento del francescanesimo nella Marsica e nell'Abruzzo in generale.
1: Ecco Antonella, naturalmente per chiarire a chi ci ascolta, Francesco è un riferimento naturalmente a Francesco d'Assisi, figura centrale, e Tommaso invece ad un altro grande nome della storia religiosa, ma non solo di questo paese.
2: Esattamente Francesco, Francesco d'Assisi non ha bisogno di presentazioni. Tommaso, quando parliamo di Tommaso ci riferiamo a Tommaso da Celano, per il quale è stato già avviato il processo di beatificazione, ancora ci vorrà un po' di tempo, ma ci riferiamo a Tommaso da Celano. Chi è Tommaso da Celano? È il frate che per primo raccontò Francesco d'Assisi, è il primo biografo di San Tommaso, ma anche di San Francesco, ma anche di Chiara d'Assisi. È grazie a lui che possiamo conoscere tanto della vita di San Francesco. Tornando al festival, che è il motivo per il quale mi avete invitato, ieri c'è stata un'apertura straordinaria a Tagliacozzo con il vescovo De Marsi e il vescovo Felice Accrocca, vescovo di Assisi. Abbiamo un grandissimo festival composto da oltre 30 eventi che verranno realizzati tutti in questo fine settimana.
1: Quindi in quattro località, se non sbaglio, Antonella.
2: Esattamente, esattamente, quello che dicevo prima: Avezzano, Celano, Tagliacozzo e Sante Marie. Sono eventi che abbracciano tutto, la storia, la natura, i laboratori, la musica, gli spettacoli teatrali, le letture sceniche.
1: E c'è anche una parte tecnologica che mi ha colpito, un'installazione olografica interattiva. Tommaso, racconta di che si tratta, abbiamo 30 secondi, poi dobbiamo salutarci.
2: Sì, è stato creato per la prima volta in assoluto, un unicum a livello mondiale, l'ologramma di Tommaso da Celano. È un ologramma che racconta la storia di San Francesco e del francescanesimo e può anche interagire con il pubblico. E proprio adesso siamo qui al convento di San Francesco a Tagliacozzo ad aprire una nuova mostra che si chiama Visioni di Francesco, ed è un'altra mostra unica al mondo perché racchiude opere che provengono da tutto il mondo, quindi siamo emozionatissimi. È un'esperienza immersiva nella storia di Francesco e del francescanesimo nel mondo.
1: Grazie mille Antonella Di Cintio. Francesco, Tommaso e gli altri, festival diffuso nella Marsica dal 3 al 6 settembre 2026. Radio Vaticana con voi estate finisce qui, un saluto da Francesco De Remigis al microfono e Daniele Giorgi alla parte tecnica.
3: In Blu 2000 News.
4: Rattira chi le Dolfini dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca. Anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. La procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale. La procedura dopo un esposto del sindacato dei militari su possibili connessioni con la Russia. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni tra il 2001 e il 2005 e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. La premier è attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Tragedia nel mare della Spagna, al largo delle Canarie, intercettato un barcone in balia delle onde da 27 giorni, a bordo una quarantina di persone, 5 cadaveri, ma i sopravvissuti dicono che un'ottantina di persone sarebbero cadute in acqua durante la traversata dal Gambia.
5: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni, fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi: 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
4: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il Clima stima che El Niño persisterà fino a febbraio. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse, ma si affaccia anche nuovamente una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia o l'uso della forza, così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti. Dopo il via libera della Banca Centrale Europea, Montepaschi, Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca la partita delle cooptazioni nel CDA di Siena. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
2: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Romeo Bassoli incontra Percival Lowell. Percival Lowell è Armando De Ceccon,

0: Percival Lowell, lei ha lanciato la grande saga dei marziani, però alla fine, lo ammetta, i suoi marziani sono stati solo una illusione nata da un errore.
1: Caro signore, non direi. Ho solo sbagliato i dettagli. Ma io ho visto giusto. Wallace ha sbagliato, Wells ha sbagliato. E soprattutto Wells, sì. Con la guerra dei mondi e i suoi marziani brutali che vogliono conquistare la Terra. E poi tutti i suoi imitatori e tutta la schiera di paranoici che sono convinti di essere stati rapiti da marziani cattivi. Abusatori sessuali, figuriamoci. O scienziati pazzi con lunghe dita verdognole. Loro hanno sbagliato tutto. Io ho solo sbagliato il tempo. E poi queste idee risalgono alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento.
0: Ok, Percival Lowell, lei però ha scritto: il fatto che Marte sia abitato da esseri di qualche sorta è da considerarsi certo, così come è incerta la natura di questi esseri. Adesso è vero che ci sono voluti altri 60 anni dopo la sua morte per mandare le prime sonde su Marte e 90 anni per mandarci due robot che esplorassero la superficie. E però lassù è un deserto. Lei pensava ci fossero canali pieni d'acqua, una civiltà evoluta, esseri viventi. Invece c'è solo roccia e polvere e tempeste di vento.
1: È vero. Adesso ci sono solo rocce, polvere e vento. Ma proprio i robot e i satelliti che girano attorno a Marte ci dicono che l'acqua c'era e stava là, dove io dicevo che fosse, ai poli, e che i canali possono essere, in parte almeno, antichi fiumi lunghissimi, e che se c'era l'acqua, se c'era attività vulcanica, ci poteva essere anche una vita miliardi di anni fa. E forse della vita c'è ancora sotto la superficie. Alfred Russel Wallace, l'uomo che ha regalato a Darwin la scoperta della selezione naturale, ha scritto un libro. E doveva essere solo una recensione di un mio libro. Dicevo, ha scritto un libro intero per dire che lassù non poteva esserci vita.
0: E si sbagliava, secondo lei?
1: Non solo secondo me. Secondo gli scienziati di oggi.
0: Però lei ha fegato. È saltato da un trampolino costruito su una traduzione sbagliata di un articolo dell'astronomo milanese Giovanni Schiaparelli. Lui aveva osservato i canali su Marte, ne aveva scritto sulle riviste, ma nella versione in inglese hanno tradotto la parola canali con canals, cioè canali artificiali.
1: E chi lo dice? Che non fosse la traduzione giusta?
0: Beh, la traduzione giusta probabilmente era channels, è una parola più ambigua, può significare canale artificiale o canale naturale.
1: Schiaparelli non è stato ambiguo. Ha fatto una scelta, ha detto che su Marte poteva esserci la vita. Lo ha scritto prima di me.
0: Beh, mai in modo così categorico come lei. Però certo, lei non era uno scienziato.
1: Ancora questa storia?
0: Mi faccia fare il gioco del cattivo. Lei era un rampollo dei bramini di Boston, quelle famiglie che gestivano la ricchezza di questa immensa città attraverso le loro aziende di tessuti. Il cotone arrivava dal sud.
1: Già, e attraverso il Missouri, il Mississippi, arrivava ai Grandi Laghi, e poi a Chicago, e grazie al canale del lago Erie, approda a Boston.
0: Una ricchezza smisurata, una aristocrazia che obbligava i figli a sposarsi solo al suo interno. Le vostre famiglie erano i bramini, i Cabots, i Lowell. Come diceva quella battuta?
1: I Lowell parlano solo con i Cabots parlano solo con Dio. Noi eravamo discendenti degli antichi coloni del Massachusetts.
0: Però lei se n'è andato, eppure era il figlio maggiore, avrebbe addirittura ereditato l'impero economico di suo padre.
1: Ci ho provato, ma bisognava essere come lui. Duro, supponente, sicuro di sé, autoritario, come mio fratello minore Lawrence.
0: Lui in effetti ci è riuscito.
1: Lui era un vero bramino, io no.
0: Lui era il cocco di papà e lei il cocco di mamma.
1: Sì, mia madre mi amava anche perché non ero come mio padre.
0: E in effetti lei, Percival, aveva un altro modello di vita.
1: Sì, mi ispiravo a Oscar Wilde.
0: E difatti era con i 60 giovani di Harvard che andarono in delirio quando venne a Boston.
1: Precisamente nel 1882. Beh, lui era un grande. Non era un puritano meschino come tutti i bramini. Era un uomo di avventura che odiava l'ipocrisia. E la ricca e raffinata Boston era la summa di tutte le ipocrisie.
0: Meglio l'Asia.
1: Dal mio punto di vista, nella seconda metà dell'Ottocento era fantastica, sì. L'impero giapponese si apriva al mondo, usciva dal Medioevo. L'imperatore Meijin aveva deciso di fare la prima Costituzione, pensi, 100 anni dopo di noi. E io ero già in Giappone all'epoca.
0: E perché l'imperatore chiamò proprio lei come consulente per il testo di questa Costituzione?
1: Ma perché ero un brammino.
0: Scherza.
1: No, no. Era logico, era semplicemente logico. Lui sapeva che ero lì, che ero laureato in matematica ad Howard e che ero di una famiglia aristocratica. Mi ha chiamato e sono andato.
0: Ecco un'altra illusione. Lei restava un bramino anche se imitava Oscar Wilde, se aveva abbandonato l'azienda di famiglia, aveva rifiutato la carriera accademica.
1: Guardi che quella Costituzione avrebbe fatto del Giappone una potenza mondiale. Sono sempre stato felice di aver contribuito. In quegli anni il Giappone, che aveva fermato la sua civilizzazione per secoli, improvvisamente riparte. Completa la ferrovia tra Tokyo e la costa e adotta persino l'inglese come lingua nazionale per poter assorbire meglio la tecnologia occidentale. Questo forse è stato un passo troppo audace. Il ministro dell'educazione, che aveva imposto la nostra lingua, è stato assassinato dai nazionalisti poche settimane prima della mia partenza da Tokyo.
0: Intanto però il suo vero destino non si è compiuto in Asia o negli Stati Uniti, ma nella vecchia Italia. Lei non sapeva nulla di Giovanni Schiaparelli?
1: Beh, era lontano, a Milano. Lui era già uno scienziato importante. Io avrei sempre voluto studiare astronomia, ma quando lui fece le sue osservazioni io ero ancora a Boston e non me ne sono occupato. Però già ad Howard mi aveva affascinato quell'ipotesi nebulare. Era l'idea che tutti i pianeti fossero evoluti assieme da un'unica nuvola di polvere e di gas.
0: E se evolvono assieme possono anche sviluppare la vita assieme.
1: Sì, possono avere contemporaneamente lo stesso stadio di evoluzione della vita, certo. Erano idee su cui lavoravo già prima di Schiaparelli. In ogni caso, in quegli anni poi sono andato in Asia, tra Corea e Giappone, e solo dopo, nel 1890, ho scoperto la meravigliosa storia di Schiaparelli.
0: Quello che si dice è un caso di serendipità. Schiaparelli non cercava nulla su Marte, stava solo prendendo le misure per il nuovo telescopio di Brera.
1: È fantastico, sì. Schiaparelli aveva solo preso Marte come punto ottimale per verificare la potenzialità del nuovo telescopio. Invece, improvvisamente, ecco apparire delle righe sul pianeta. Alcune dritte, alcune più spezzettate. Ma lui non è saltato sulla sedia, ha aspettato, ha fatto altre osservazioni, voleva essere sicuro.
0: E lei invece, Percival Lowell, ci si è buttato a capofitto.

0: Beh, in fondo, come le dicevo, ci avevo già pensato. Il mondo stava cambiando. Le ferrovie attraversavano i paesi, i popoli si svegliavano e prendevano in mano il proprio destino. Si scavavano grandi canali come Suez per rendere più piccola la nostra terra. E forse qualcosa stava cambiando anche in cielo. Non aveva senso pensare di essere soli nell'universo.
1: Ecco, proprio Suez. Lei vedeva i canali marziani come degli enormi canali di Suez?
0: Non proprio. Mi ero fatto un'idea che la civiltà marziana si trovasse di fronte a una crisi planetaria gravissima. Per qualche motivo, un'enorme siccità aveva colpito le zone equatoriali del pianeta e rischiava di distruggere qualsiasi forma vivente e serviva l'acqua. Il canale di Suez è solo una strada per le navi. I canali marziani, invece, pensavo, portano l'acqua dai poli nord e sud, dove è abbondante fino all'equatore, e la distribuiscono dove ce n'è bisogno per coltivare il terreno, per far rinascere la vegetazione, per bere.
1: Beh, certo, la civiltà marziana doveva essere molto collaborativa.
0: Certo, era una specie di messaggio per la Terra. Voi uomini siete in grado di fare canali, ma vi scannate l'un l'altro con le guerre, le vendette. Noi, qua, su Marte, di fronte al rischio di sparire, abbiamo capito che l'unica cosa saggia da fare è piegare, domare, sì, una natura matrigna e ostile, ma rinunciando a nazionalismi e credendo nelle forze della scienza e del progresso.
1: È stata una tesi di grande successo, soprattutto si è ripetuta poi su libri di divulgazione e tanti articoli di giornale.
0: Non ero il solo. Nel 1892 l'astronomo francese Camille Flammarion ha scritto che i marziani ci sono, dice, e siccome la gravità del pianeta è bassa, sono in grado di volare e probabilmente hanno pure una civiltà superiore alla nostra. E anche Richard Proctor, un grande divulgatore, no? Nel 1870 disse che Marte aveva mari e oceani e che mostrava nel modo più chiaro di essere adatto alle necessità degli esseri viventi come noi li conosciamo.
1: Era diventata una moda?
0: Un desiderio profondo dell'umanità, che si affacciava a un nuovo secolo, cercava di trovare dei motivi di speranza, dei modelli che non appartenessero a nessuno e che non avessero colore politico o filosofico, che non fossero una divinità a cui contrapporre altre divinità. I marziani erano dei buoni maestri perché erano nuovi, innocenti, liberi dalle nostre controversie.
1: Non sono rimasti però a lungo in quella condizione. Subito c'è stato chi li ha dipinti come dei cattivi.
0: Sì, ma era troppo facile. La speranza e la paura viaggiano insieme. Io, Flammarion, Proctor, eravamo la speranza. Wells, la paura. Se il loro pianeta è in crisi, diceva, allora vorranno abbandonarlo e invadere la Terra per prendersi le sue risorse. E proprio Wells cominciò a tratteggiare la forma dei marziani, dicendo che possederanno teste e occhi e corpi muniti di spina dorsale e poiché a causa della loro elevata intelligenza devono avere dei grandi cervelli e dato che tutte le creature tendono ad averli nelle teste vicino agli occhi, i teschi di questi marziani saranno enormi. Ma scusi, non è l'immagine che si è fissata grazie al cinema nella mente della gente per decenni?

0: vero. E poi c'erano anche psicologi che scrivevano di donne rapite dai marziani, persone che raccontavano esperienze di incontri con questi abitanti di pianeti lontani.
1: Non posso essere responsabile delle sciocchezze. Certo, se ne parlava molto anche nei giornali popolari.
0: In che anni siamo?
1: 1908.
0: Però lei ha giocato le sue carte già prima. Come le è venuto in mente di costruire addirittura un telescopio a un certo punto?
1: Beh, era il 1890. Avevo parlato con Schiaparelli. Da lì a 4 anni Marte sarebbe stato al punto massimo di avvicinamento alla Terra. Il momento migliore per osservarlo. Allora ho proposto all'Università di Howard di fare un telescopio potente per poter vedere quel pianeta e saperne di più.
0: E Howard risponde picche.
1: E io me lo sono fatto con i miei soldi.
0: È pur sempre un bramino.
1: Che diamine, certo. Avevo i soldi e volevo lasciare un segno. Ho trovato anche uno splendido posto, in una mesa dell'Arizona, a Flagstaff. Quel telescopio è ancora là, lo sa? E funziona. E lei sa che cosa è successo negli anni 20, quando ormai non c'ero più?
0: Non mi bruci tempi, parliamo di quell'osservatorio. Porta il suo nome, è un po' immodesto.
1: Era il mio progetto per l'umanità.
0: Ok, siamo nel 1894, il telescopio è pronto, lei lo punta su Marte. Guarda e vede quello che vuole vedere. Canali a decine, ne conta 474, molto più del doppio di quelli che Schiaparelli diceva di aver visto. Canali inesistenti, ne conviene adesso?
1: Facile a dirlo, ma allora chi poteva davvero negare quello che si vedeva? Si vedevano segni scuri, diritti, che finivano in strutture enormi. E allora l'ingegno suggerisce immediatamente una soluzione, un'unica soluzione, che siano oasi in mezzo a quel deserto. E di qui la ragione dell'esistenza dei canali, la più naturale concepibile, e cioè che i canali siano costruiti espressamente allo scopo di fertilizzare le oasi. Pensi che a quel tempo un ingegnere, Charles Houston, dopo questa mia osservazione, ha descritto un possibile schema di tutta la rete di canali, con tanto di dighe e di stazioni di pompaggio.
0: Beh, non c'è dubbio che la tesi affascinava e la gente era con lei.
1: Con noi, l'opinione pubblica era con noi. A proposito di Ney, Schiaparelli, Flammarion, il New York Herald del 19 maggio 1895 ha scritto: essi hanno trovato sul pianeta fratello del nostro tali segni di una civiltà avanzata che anche i più scettici hanno ammesso la plausibilità delle affermazioni degli astronomi, concedendo la possibilità che siano vere.
0: Beh, perché lei aveva appena finito l'osservazione di Marte proprio nel suo momento di maggiore visibilità, la famosa opposizione del 1894, aveva inondato il mondo di notizie che erano stupefacenti su vegetazione, nuove costruzioni, segni di questa civiltà marziana.
1: Sì, è stato subito dopo aver conosciuto Schiaparelli, il mio cher maître Martin.

0: al Journal ha opposto un rifiuto. Si è sentito umiliato quella volta?
1: Sì, ma non mi sono fermato lì. Con l'osservatorio di Flagstaff mi ero preparato molto meglio per l'opposizione di Marte del 1905. Avevo con me un giovane assistente, Vesto Melvin Slipper. E 3 anni dopo arriverà anche suo fratello, Earl.
0: 2 grandissimi astronomi. Uno scoprirà il modo di capire se le galassie si stanno allontanando l'una dall'altra e l'altro farà una mappa così precisa di Marte che negli anni 50 del Novecento la NASA la utilizzerà per pianificare le prime spedizioni sul pianeta rosso.
1: Entrambi hanno lavorato per tutta la loro vita al mio osservatorio, lo sa?
0: Ma certo, però oltre a loro in quegli anni arriva anche la stroncatura di Alfred Russel Wallace, il grande scienziato ammiratore di Darwin. Wallace scrive un libro, Marte è abitabile?
1: E risponde di no. Dice che i canali sono solo fratture nella crosta del pianeta dovute a riscaldamento e raffreddamento, che i grandi bacini sono impatti di meteoriti, scrive che non ha visto quel vapore acqueo in atmosfera che dovrebbe esserci, se esiste acqua in superficie, che le calotte polari sono di anidride carbonica.
0: E alla fine era tutto vero.
1: Sì, alla fine però. Allora era una gara a capire, a costruire strumenti, teorie, a sbagliare anche a prenderci in parte. Il pubblico si appassionava, i giornali mettevano le dispute tra me e Wallace in prima pagina. A Flagstaff arrivavano fior fior di astronomi, mica ciarlatani, e fior di strumenti. Nella scienza bisogna rischiare, anche di sbagliare, ma bisogna provarci.
0: E in effetti lei ha provato anche a immaginare un altro pianeta che stava oltre Urano e Nettuno, quelli che erano i pianeti di confine allora, il pianeta X. Ma non riuscirà mai a trovarlo, almeno non lei.
1: Un infarto mi porterà via il 12 novembre 1916 nella mia Flagstaff. Come un attore che muore sulla scena, ero felice di finire lì. Ma quell'osservatorio ha continuato a vivere. 13 anni dopo, il 15 gennaio 1929, un ragazzotto del Kansas, 23 anni appena compiuti, è arrivato a sue spese a Flagstaff. Si sentiva solo, impaurito, ma credeva nelle mie idee. Si era fabbricato un piccolo telescopio nella fattoria dei genitori e aveva osservato Marte. Aveva fatto decine di schizzi e li aveva mandati al mio successore. Per questo l'hanno chiamato. Era un lungagnone di inoculato, un ragazzo delle pianure piazzato a 2000 metri di altezza per guardare dentro un telescopio. Si chiamava Clyde Tombaugh e aveva una missione: cercare il pianeta X. Io l'avevo immaginato molto grande, su un'orbita lontana. Non ci metterà nemmeno un anno e scoprirà Plutone, l'unico pianeta scoperto da un americano. Non era grande, era piccolissimo, ma c'era. E quell'osservatorio che avevo costruito per vedere la vita su Marte scoprirà negli anni decine di verità inconfutabili sul cielo. I marziani non c'erano, ma se non li avessi immaginati, quante verità in meno ci sarebbero state.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882.

Le cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachile Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appressa a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. La guerra in Ucraina, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono oggi a Kiev, mentre nei prossimi giorni andranno a Mosca. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato la visita dei negoziatori statunitensi. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati. L'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva contro la città russa di Sochi, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Dopo l'allarme del ministro degli esteri italiani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Non si ferma la corsa all'insù dei carburanti, con i prezzi che ovunque vanno oltre i 2 euro al litro. Preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Ascoltiamo le voci dei consumatori.
2: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché se no non si può. Neanche fare la spesa, non si può.
3: 2,18 è il privato, se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
4: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
5: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
6: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica.
7: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzi Mibe perde lo 0,58%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse energetiche, alimentari e idriche, ma si affaccia nuovamente anche una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia c'è l'uso della forza, così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio di apertura al forum Ambrosetti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
9: Sono davvero onorata di questo incontro e di questa possibilità di raccontare, di narrare quella che è in realtà la vita di Casa Moris Letizia. Allora, Casa Moris Letizia nasce a giugno del 2018 ed è all'interno di un insieme di strutture che a capo hanno la Fondazione Angelo Custode della Diocesi di Bergamo, che ha come finalità l'accoglienza, il proporre servizi per le fragilità e le disabilità. Ecco, Casa Moris Letizia nasce 8 anni fa da un incontro di persone che in quel momento avevano il desiderio di dare un senso diverso non solo alla propria vita ma anche al proprio percorso professionale, e da questo incontro ci viene chiesto, si libera un immobile all'interno di alcuni stabili della fondazione e ci viene chiesto di pensare a una proposta di un servizio dove potesse rispondere a un bisogno che fino allora non trovava ancora risposta sul nostro territorio. Io ho 32 anni che lavoro nel mondo della disabilità, quasi 25 anni nell'area adulti, e poi sono passata al mondo dei bambini perché mi rendevo conto di quanto le famiglie avessero bisogno di essere accompagnate, prese per mano, sin dalla nascita del bambino con disabilità o alla comunicazione della diagnosi. E vi dicevo, proprio dentro questa idea, questa intuizione di proporre una casa che fosse davvero accoglienza, ospitalità per le famiglie, abbiamo trovato un partner importante che è l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con il reparto di patologia neonatale con la dottoressa Mangini, e lì il sogno è diventato realtà. Quindi abbiamo pensato di creare uno spazio, un luogo, una casa che fosse accoglienza per le famiglie e per quei bambini con disabilità grave. Provate a immaginare bambini che tecnologicamente sono dipendenti da macchine, quindi hanno bisogno del ventilatore per respirare, hanno bisogno della PEG per mangiare, spesso sono con sindrome rare rarissime, quelli un po' che Papa Francesco definiva gli scarti. Questo mondo che rimaneva un po' sotto traccia, perché o rimaneva in ospedale oppure spesso, proprio perché parliamo anche di percorsi con prognosi infausta, quindi con una brevità di vita, spesso erano destinati davvero ad avere come luogo di cura quello ospedaliero. Allora, nella nostra, un po' nel nostro sogno, nella nostra intuizione, è stato quello di pensare invece a un luogo di passaggio, una terra di mezzo, dove questi bambini potessero sperimentare una casa. Quindi insieme alle loro famiglie poter sperimentare quello che è un ambiente domestico. Provando anche ad immaginare quali stimoli avrebbero potuto ricevere, a diversità di quelli ospedalieri, per poter mettere in campo anche o per poter far emergere delle loro competenze personali. Quindi, finito il percorso ospedaliero, quindi parliamo di bambini molto piccoli, di pochi mesi fino appunto prima dell'età adulta, quindi bimbi molto piccoli, e la prima fatica di un genitore quando viene comunicata la diagnosi è quella di avere il baratro, cioè di sentirsi da soli, di sentirsi sbagliati, con una serie di domande che non trovano risposta. Spesso sono arrabbiati con Dio, perché c'è la frase, perché proprio a me, perché Dio, dov'è Dio, cosa ho fatto di male? E il loro sguardo rischia di essere solo sulla malattia del bambino. E finché rimane in ospedale è così, perché in ospedale noi ci andiamo per essere curati e per guarire. L'uscita dall'ospedale invece cosa comporta? Che non c'è più solo la cura sanitaria, ma c'è un prendersi cura, che vuol dire guardare il bambino per il bambino che è, offrendogli anche degli spazi, delle occasioni di incontro che gli permettono realmente di essere visto come bambino. Mentre mi preparavo per questo incontro, ho letto il Vangelo di Matteo, capitolo 18, quando a un certo punto nel brano si chiede chi è il più grande nel Regno dei Cieli. E Gesù cosa fa? Pone un bambino in mezzo, al centro, e dice: chi accoglie solo uno di questi miei fratelli più piccoli avrà accolto me. Ecco, Casa Moris Letizia nasce proprio su questo desiderio di offrire un oggi a questi bambini e a queste famiglie, sapendo che nel momento in cui noi viviamo il qui e ora possiamo anche costruire un futuro. L'altro passaggio sempre del Vangelo di Matteo, nell'ultima parte, si parla anche di dove due o più sono, io sono in mezzo a loro. Anche questo a me ha fatto riflettere, perché non è solo il passaggio del dove due o più, ma la frase prima dice: se due si metteranno d'accordo nel chiedermi qualcosa, io li esaudirò. Allora mi sono detta, allora è vero che noi siamo sulla buona strada, perché Casa Moris Letizia è un luogo degli incontri, è un luogo di vita. Ecco, io non riesco a definirlo, pur avendo i bambini in prognosi infausta, un luogo di morte, assolutamente, perché...
10: Un secondo su questo, perché quando io sono stata là mi aveva colpito questa cosa: oltre alla bellezza del luogo, tu non vedi dei volti tristi, ok? Pur essendo un'efficienza, tutto quello che si vuole. E io mi ricordo che ti avevo detto: ma insomma, sei in mezzo comunque al dolore, alla morte. Eppure, come ce la fai? Io ricordo che lei subito mi disse: ma qui c'è la vita. Mm. non c'è altro, non c'è, cioè è più la vita. E su questo però io volevo, perché ne hai cominciato ad accennarne prima, che sono i due aspetti, che cosa vuol dire uno sguardo e una cura? Magari se racconti anche alcuni episodi.
9: Sì. Allora, voi provate a immaginare di entrare quotidianamente con bambini che non parlano, che quindi spesso sono allettati, che appunto hanno bisogno di macchinari per vivere, ma c'è un aspetto di loro che facilita e permette la relazione, che è lo sguardo. Ecco, la reciprocità dello sguardo che noi viviamo insieme allo sguardo dei genitori ci permette davvero di costruire, di far vivere uno sguardo che genera vita, perché nel momento in cui io sono guardata con amore, la persona restituisce questo sguardo d'amore. È lo sguardo che permette di dire: ma tu mi vedi, ma tu alla fine sei contento che io ci sia. E questo rendere presente con uno sguardo permette poi al bambino davvero di restituirlo, non solo appunto nella relazione, ma anche di restituirlo rimanendo in vita. In questo momento abbiamo in casa 15 bambini, due di loro sono due percorsi di fine vita, una bimba di un anno e una bimba di 8 mesi. La bimba di 8 mesi, che è stata trasferita dall'ospedale con davvero una prognosi di una settimana, in questo momento è da noi già da più di 4 mesi, e la meraviglia di quando tu ti avvicini a quel lettino e lei con quello sguardo inizia a alzare le mani e ti fa capire che in realtà lei ha bisogno di essere vista, ha bisogno di sentire la tua presenza. Ed è uno sguardo che cosa poi genera in noi, che ti devi fermare. Ecco, stare dentro una dimensione di fragilità estrema, di desiderio comunque di questi bambini di vivere, significa che il valore tempo per noi davvero diventa l'elemento fondamentale nella nostra quotidianità. E a queste famiglie, stando accanto, quindi aiutando a non arrivare alla disperazione, cosa permettiamo di fare? Di sentirsi genitori competenti anche nel prendersi cura di un bambino con disabilità grave, con uno sguardo da genitore a figlio. Guardate, nei 18 percorsi di fine vita che abbiamo fatto, e ho in mente tante situazioni, ma la cosa più arricchente è quella che tutte le famiglie poi ci hanno restituito, che grazie a questo sguardo e a questo saperci prendere cura uno degli altri, non solo portando la nostra competenza professionale, ma tutta quella dimensione di umanità, di prossimità e di cura, che poi permette all'altro di sentirsi davvero, prima di tutto, parte di una comunità, e quindi per noi la casa diventa anche un luogo comunitario, un luogo di condivisione, ma soprattutto puoi consegnare, non solo quando ci affidano i loro bambini, ma puoi consegnare anche quel mondo emozionale di rabbia, di fatica, di delusione, che consegnandolo a qualcuno il peso davvero diventa più leggero.
10: Bene. Per Marina Ecente, che cosa vuol dire tanti anni di affidi? Tanti affidi in tanti anni, sarebbe più giusto dire. Tante esperienze diverse, più dolorose, altre meno, ma che cosa vuol dire per voi, come per la vostra esperienza, questo sguardo e questa cura dei bimbi che tenete per un certo periodo, poco o lungo che sia, con voi? Chi risponde, Marina?
11: No. Rispondo io, dopo lei risponde all'altra.
10: Metti la mano in alto, così. Così, ok.
11: Vado. Ecco, quando parli di sguardo, io non posso non pensare allo sguardo ricevuto da Don Giussani. Uno sguardo che come dire, guardava la profondità del tuo cuore e ti proponeva delle cose semplici, quotidiane. Ci proponeva la scuola di comunità con lui. Uno sguardo proprio che andava in profondità alla radice del cuore. E uno sguardo che ti corrispondeva. E così cominciava, come dire, a corrisponderti la possibilità di una vita diversa. E diceva: l'avventura della vita è la passione per ogni uomo. Così la possibilità di una vita che, con tutti i limiti che abbiamo, diventava un'avventura insieme al mistero. Come dire, questo sguardo però ti si appiccica al cuore, ti si attacca al cuore proprio in profondità, fino ad arrivare al punto, non un'opera di carità, ma un'opera di comunione. E quindi una casa dove le famiglie potessero incontrarsi, dove potessero le famiglie vivere in comunione pur nella loro fragilità, perché la fragilità della famiglia è evidente, ma lui già 30 anni fa vedeva questa fragilità e diceva: la famiglia si edifica tra famiglie. E problema, il punto comunque non è la fragilità, il punto è la certezza di questo sguardo che ti permette di aprire la tua casa ai bambini che arrivano. E quindi prendiamo una cascina, che tanti, le facce che vedo qui sanno tutti dov'è, alla periferia di Como, abitiamo lì 5 famiglie, tanti bambini, figli naturali, figli in affido, figli adottati, nell'ultimo periodo tanti con disabilità gravissime. A questa esperienza si legano altre 70 famiglie, adesso i bambini in affido sono più di 100. Ecco, comunque era uno sguardo, quello di Giussani, che metteva in evidenza proprio le esigenze più vere del tuo cuore. E lui entrava nei dettagli, fin come dovevano essere le mura, perché diceva che le mura dovevano esprimere quella bellezza che corrisponde al cuore di tutti, qualsiasi sia l'etnia, la religione, l'origine. Ecco, per capire fino in fondo la profondità di queste parole occorrono dei sì con tutti i limiti, dei sì che sono tentativi ironici che noi diamo a quello che il mistero ci chiede. E, aprite le vostre case, accogliete i figli della croce, non misuratevi in ogni gesto, l'energia è nell'amore a Gesù. Ecco, questa è la cura. E quando sono venuto a trovarti e sono venuto a Morris Letizie, ho visto proprio la radice profonda di quello sguardo e di quella cura. Perché credo, come a noi, ma anche a voi, quando vi chiedono di accogliere dei bambini, e lì il mistero in modo sottile provoca la tua libertà, sì o no? Ecco, io vedo che il mistero ti sposta su quello sguardo di Don Giussani, come ci ha accolto lui, come ci ha guardato lui. Siccome chiedevi degli esempi, l'esempio che faccio io è quello di Sasha, posso fare il nome perché la maggior parte di voi l'ha conosciuto. Arriva dai servizi la richiesta di affido di 3 fratelli e il figlio, uno dei più grandi, non dico che si ribella, però dice, contesta un po' la cosa, siamo già in 10, era appena arrivata l'adozione di una bambina con la sindrome di Down, dice: come fate? E proprio in quei giorni c'era un incontro che avevamo ogni 15 giorni con Giussani, che dice: la ribellione dei figli riposa sulle vostre certezze. Comunque state tranquilli perché state costruendo un punto di verità per la vita dei vostri figli. E dopo 2 giorni quel figlio lì dice, lui era amico di Sasha perché andavano al diurno insieme, e quello lì dice, quei 3 lì devono venire da noi. E proprio come ci aveva detto, per uscire dall'arroganza del loro cuore, i vostri figli devono vivere coi figli della croce. E così poi passano degli anni, Sasha era una, a dire una parola, buona, vivace, intelligente, ma un'adolescenza difficile. E io non mi ricordo se ha 26, 27 anni, più o meno. Riconosce in una contrazione della sua muscolatura, la contrazione che la malattia che aveva portato alla morte la nonna, uno zio e stava portando a morte la mamma, una malattia ereditaria, si chiama coria di Huntington, e lui aveva riconosciuto nelle sue contratture le contratture che aveva visto nella mamma, le aveva riferite al papà e il papà se n'era andato lasciandoli soli. Bene, Sasha riconosce la malattia e mette in atto un suicidio perfetto, perché era bello sveglio, era un suicidio che non... E difatti i medici del reparto di rianimazione dopo 2 giorni mi dicono non c'è più niente che possiamo fare, occorre solo, ci vorrebbe un miracolo. Ma dopo 4-5 giorni Sasha si riprende e ce la fa. Le condizioni sue peggiorano, non cammina più, quindi non si può più nutrire, è una PEG. Però la stanza dove era lui diventa un luogo di speranza, perché tutti gli adolescenti, io li chiamo difficili perché lei mi ha detto che siamo YouTube di non usare parole brutte, diciamo difficili, diventano, gli fanno compagnia la sera, la domenica era il luogo dei canti, degli incontri, un punto come di speranza anche per questi adolescenti, di speranza che potessero incontrare anche il loro destino. E a un certo punto noi andiamo, con tanti di voi che vedo qui, a Lourdes tutti gli anni, il 28, il 29 e il 30 di dicembre, quando Lourdes è chiusa, diciamo, ci sono 2 alberghi, perché sennò col casino che fanno, figurati lì, ecco. E a dicembre io me la sento di fargli questa proposta un po' autentica, ma audace, perché tenendo conto della sua ribellione e soprattutto delle sue condizioni, non si muoveva più, era in carrozzina, e lui mi dice sì. Ecco, quando arriviamo a Lourdes davanti alla grotta, eravamo io, lei e lui, nella certezza che per tutti c'è un destino buono, io ho visto come cambiare il suo comportamento e come vedere un'apertura del suo cuore. E nel viaggio di ritorno mi dice: papà, devo dirti una cosa, la grazia più grazia, avevo usato questa parola, la grazia più grande che ho ricevuto nella vita è la malattia della mamma, perché non avrei conosciuto voi e non sarei stato ieri pomeriggio in quel posto davanti alla grotta. Ecco, e poi la vita di Sasha dura ancora 3-4 mesi, ma quei 3-4 mesi è stato proprio un punto di conversione, non so come dire, comunque di apertura al mistero, di speranza, ma non solo per gli adolescenti difficili, anche per tanti e tanti adulti. La sua pace, la sua gioia, la sua certezza con cui ha vissuto questi ultimi 3 mesi, poi il Covid l'ha preso e non ce l'ha fatta. Ecco, io dico che infatti è proprio quello sguardo di Don Giussani, quello sguardo che ci permette, nei nostri limiti, che sono tanti, se no qui sembra che, di dare la possibilità, in un mondo dove, come dicevo prima il giornalista, l'uomo è sempre più solo e disperato, di dare una possibilità di speranza e di apertura al mistero. E poi per ultimo arriva La città nella città, che Giussani dice La città nella città, c'è quel libro della mostra che lei, un luogo dove l'incontro tra gli uomini possa testimoniare la certezza del bene comune. E non un luogo chiuso, non delle mura chiuse, ma delle mura aperte al mondo, che si dilatano

0: accoglienza posso dire dilata le mura, ma le mura sono fatte da tante io. Io, se mi dai un minuto, volevo leggere quello che Sasha, quando è morto Sasha, abbiamo trovato. Vuoi leggerlo tu? L'ho scritto bene, guarda. Ecco, abbiamo trovato un bigliettino, credo per noi due, ma forse per tutti quelli che l'hanno conosciuto. Noi dobbiamo lottare per la bellezza. È lui che scrive, eh? Forse non sembra impossibile, ma scrive lui. Noi dobbiamo lottare per la bellezza, perché senza l'oggettività del vero e del bello non si vive. Grazie di tutto quello che avete fatto per me. Ecco, per chiudere, tu hai ricordato la mostra del meeting. Quella mostra del meeting del 2007 iniziava con un cartello che con una frase tratta da Generare tracce della storia del mondo. È una frase che vi leggo e che vorrei che anche tu ascoltassi. La cosa più grave, avevo gli occhiali, dove sono? Ecco. Se no, no, ce li ho trovati. La cosa più grande che si possa vedere nel mondo è che certi uomini siano uniti tra loro come membro di un unico corpo, non perché impegnati in una certa opera, ma perché chiamati dallo stesso gesto di Cristo, da un identico avvenimento, così che pur non conoscendosi minimamente fino a quel momento, del tutto estranei, sono e si riconoscono legati gli uni agli altri in modo imparagonabile. Ecco, quello che ho visto lì, degli uomini che tentando di rispondere al bisogno hanno dato fisionomia a una realtà che possiamo chiamare opera. Basta, finito io.
1: Grazie mille. Continuiamo questo, sì, questo cammino, questo incontro che si sta creando man mano che siamo qua tutti insieme. Riprendendo le parole di Cente, ha parlato di speranza, ha parlato di comunità e ha parlato che ci si riconosce non essendosi mai conosciuti, perché voi vi siete incontrati un mese fa per la prima volta. Eppure è nata una simpatia umana, io penso che la chiamerebbe così Don Giussani, con questo accento di fede che a me aveva molto colpito. Allora, Maria Luisa, che cosa vuol dire dentro quest'opera la parola speranza, che sembra quasi impossibile, eppure la speranza per te, per i genitori che voi incontrate e anche per chi lavora e per gli oltre 80 volontari, questo mi piace aggiungerlo, che quotidianamente sono all'opera. Che valore ha questa parola?
2: Beh, la speranza è una delle colonne portanti della casa. Prima Cente faceva riferimento alla quotidianità, ecco, anche per noi la vita si svolge. Il nostro vescovo ci ha consegnato in questi anni le lettere pastorali, dove ha sottolineato servire la vita dove la vita cade, servire la vita con speranza e quest'anno servirla con gioia. Quindi per noi la speranza ha due però diramazioni. La prima è data dall'incontro con le famiglie, dove noi per primi cerchiamo di non negare la realtà, quindi non diciamo cose non vere a loro, anche se loro spesso si aspettano il miracolo, ma cerchiamo di ricondurli a un dato di realtà, dove però la speranza diventa fiducia nella provvidenza. E questo significa per le famiglie chiamare con nome quello che stanno vivendo nel qui e ora, non negare quello che appunto potrebbe accadere, ma non essere troppo proiettati solo ed esclusivamente nel futuro, quindi a quello che potrebbe essere la morte del figlio, di conseguenza vivere anche il percorso con tristezza, con rassegnazione, ma invece vivere ogni giorno come dono. Ecco, la dimensione del dono per noi è fondamentale, perché ricorda la gratuità, perché ci ricorda che il dono appunto è un qualcosa a volte anche di non meritato, ma che è necessario però accogliere dentro una visione anche di riconoscenza. Ecco, parlando di speranza.

0: Proprio stamattina ho pensato a un bambino che è stato in Amoris, è stato in casa Moris, lo chiamerò Filippo perché invece non posso diffondere il nome, e un bimbo abbandonato. Ecco, quando abbiamo pensato di realizzare la casa non avevamo immaginato né i percorsi di fine vita né l'accoglienza dei bambini abbandonati in ospedale, o il pronto intervento, o tutte situazioni davvero al limite. E quando gli ospedali mi chiamano per dire: Maria Luisa, c'è un bambino abbandonato che nessuno vuole, appunto c'è quel sì, quel mettersi a disposizione, a servizio, sapendo
1: che
0: poi...
1: Per precisare, bambini abbandonati con disabilità sempre grave.
0: Sì, non riconosciuti alla nascita, quindi con malformazioni multiple, appunto con prognosi infauste. E quindi questo bimbo, che era di un ospedale della nostra provincia, ci viene segnalato, andiamo a conoscerlo io e la dottoressa, quando noi guardiamo, ecco, si parlava prima di sguardo, per noi c'è come lo sguardo degli innamorati, l'amore a prima vista, quindi, e noi diciamo di sì, quindi lo portiamo a casa. Questo bambino era destinato all'affido. Troviamo anche una famiglia affidataria. Ecco, questo è l'altro elemento della speranza. Noi abbiamo avuto 5 abbandoni. Di questi 5, appunto, questo bimbo che chiamerò Filippo poi è morto, ma gli altri 4, 2 sono andati in adozione e 2 in affido. E questo ci fa capire come il bene genera il bene. Il contaminare, il non vergognarsi anche di tendere la mano e di chiedere aiuto. E soprattutto di avere sempre presente che da soli non ce la facciamo, ma che invece in squadra, in cordata, davvero si possono realizzare grandi cose. E come diceva Mastro Vito, che tu prima hai nominato, appunto noi abbiamo 13 installazioni all'interno della casa, e Mastro Vito il giorno dell'inaugurazione dice: perché ho deciso di fare delle opere all'interno di una casa per bambini che... neanche le vedono a volte le opere perché non hanno disabilità sensoriali. Prima di tutto per rendere bella la casa, e quindi questa dimensione della bellezza, che i bambini con disabilità hanno diritto a luoghi dignitosi e belli, e quindi sono pieni di colore, di riferimento poi ad un aspetto che è quello del volare e delle ali. E vi dicevo, questo bimbo, quindi lo portiamo a casa, pronto per andare in affido, la settimana prima inizia a non star bene ed improvviso arresto cardiorespiratorio. Viene rianimato in struttura, apro una parentesi. Ecco, la casa che vi sto descrivendo per accogliere bambini con disabilità complessa, e quindi vi dicevo tecnologicamente dipendenti, vuol dire che ha una struttura e un'organizzazione per far capo alla cura sanitaria importante che i bambini ci chiedono. Quindi nelle stanze abbiamo i gas medicali, c'è un team medico importante, animatore, pediatri, quindi possiamo fare gli esami del sangue in struttura, possiamo fare degli esami diagnostici, tutto per evitare l'ospedalizzazione del bambino. Quindi la relazione di aiuto che si instaura deve essere comunque per noi basata su una competenza, perché ne hanno diritto questi bambini, della nostra competenza e della nostra professionalità. Chiudo la parentesi. Vi dicevo, il bambino va in arresto respiratorio, viene rianimato in struttura, quindi il cuore riparte a battere, ma non riparte però l'attività cerebrale. Dopo una settimana viene dichiarata la morte cerebrale. Il bambino aveva un tutore, quindi chi poteva decidere per lui, e gli viene proposto l'espianto del cuore. Quindi viene proposto che la vita, il suo cuore era sano, era l'unica cosa sana di quel bambino. Tutto il resto era compromesso. Quindi si decide di sì. Il giorno che decidono appunto di procedere con il trapianto del cuore, scopriamo che il cuore appunto viene donato a una bimba di 3 anni. Ma non è qui la cosa che mi ha lasciato basita di questo percorso. oltre che, certo, per noi ha rassicurato sapere che la vita di questo bimbo ha continuato e ha generato ulteriormente vita. Prima si parlava dell'importanza di essere una struttura, una casa aperta. Ecco, in casa noi abbiamo un via vai di persone, non solo volontari, amici, ma facciamo accoglienza a gruppi parrocchiali, volontari, associazioni che ci chiedono di vivere sia delle esperienze di servizio, ma anche a volte dei pezzetti dei loro percorsi di fede o di riflessione. E dopo la morte di questo bimbo, la domenica, facciamo il funerale venerdì, la domenica io avevo questo incontro con un gruppo di genitori di una delle nostre parrocchie vicine che stavano accompagnando i loro figli al sacramento della cresima. Quindi io dovevo parlare della fortezza, quindi anche lì mi chiedo, appena accompagnato un bambino mi si chiede di parlare della fortezza. Vabbè, facciamo l'incontro, quindi anche lì in forma dialogica. Al termine dell'incontro io vedevo che c'era una coppia di genitori in prima fila che a un certo punto lei si è asciugata le lacrime. Al termine dell'incontro si avvicinano e mi dicono: mi scusi, ma il bambino, perché appunto avevo detto che ero un po' provata anche dall'accompagnamento del bimbo, e mi dicono: mi scusi, ma il bambino per caso ha donato il cuore? E io dico: com'è possibile che lei, mi stava parlando il marito, dico: com'è possibile che lei lo sappia? E lui mi dice: io sono il cardiologo che ha fatto il trapianto di cuore. Quindi ecco, l'ho abbracciato e mi sono detta, lo sguardo al cielo, ho detto grazie, perché questo genera speranza, perché alla fine è il credere davvero che c'è un qualcosa di misterioso. Prima si parlava di mistero, che non è dato a noi da sapere, ma che in quel momento io ci leggo che davvero Dio ci parla, ci è vicino, ci accompagna. Noi adesso siamo fortunati perché nel nuovo edificio abbiamo anche una cappellina dove è anche luogo a volte che appunto i bambini che ci lasciano trascorrono lì gli ultimi giorni, ed è bello perché vivere la presenza di un bambino defunto, che per noi però è una storia davvero di vita, di condivisione, di fatica, a volte di imprevisti, di fiato mancato in tanti momenti, però significa riuscire a dare continuità a quello che noi crediamo e che consegniamo spesso ai genitori come segno di speranza, che quello che stanno facendo, che stanno accompagnando ad un amore più grande. Quindi in realtà la vita non finisce, ma viene trasformata. E vi porto un altro piccolo esempio. Nel prenderci cura della famiglia, ci prendiamo cura anche di un aspetto importante, che sono i fratellini e le sorelline di chi accogliamo, che spesso sono quelli messi da parte. Perché? Perché il focus, l'attenzione è sul bambino con disabilità. Ecco, quando facciamo i percorsi di accompagnamento dove coinvolgiamo i fratellini, ricordo due episodi in particolare. L'episodio, questo vi dico il nome di Esther, di questa sorellina di 5 anni. In struttura avevamo Evelyn, che è una bimba col palato schisi, con una serie di comorbilità, è rimasta da noi 6 mesi e poi appunto ci ha lasciato. E quando insieme ad Esther prepariamo il funerale, quindi ecco un'altra cosa che vi sembrerà strana, ma con i genitori dei percorsi di fine vita, il prepararsi vuol dire che decidiamo prima la tipologia di rito, scegliamo la bara. Scusa, devo averlo bagnato con le lacrime. Dove vogliono il rito della sepoltura, quindi ci prepariamo prima. Quindi anche perché in quel momento, nell'atto proprio della morte del bambino, i genitori non devono avere altri pensieri se non stare accanto. Quindi tutta questa parte più, chiamiamola ostica, poi la faccio io per secondo le volontà dei genitori. E vi dicevo, Esther, quando ci siamo preparate per salutare Evelyn, io gli ho chiesto, vabbè, come vorresti salutare tua sorella, sapendo, gli abbiamo spiegato cosa sarebbe, come sarebbe stato il funerale, anche perché Evelyn, abbiamo fatto il funerale di Evelyn nel giorno del suo primo compleanno. E Esther mi dice, Maria, sì. Agnato? Lui. Mi sentite? Sì. Mi dice, Maria Luisa, io immagino mia sorellina che in paradiso la sua bocca sarà normale e potrà mangiare finalmente la focaccia che in questi mesi non ha mai mangiato con me. E al funerale abbiamo distribuito queste focacce e lei era orgogliosa nel distribuirle. Quindi ecco, il condividere davvero anche un momento così tragico, intriso di dolore, che non vuol dire renderlo banale, superficiale, non voglio essere fraintesa, ma vuol dire dargli anche il giusto significato nella logica del significato che dà un bambino, perché il bambino non ha le paure che abbiamo noi rispetto alla morte. E quindi loro realmente credono nel paradiso, credono negli angeli, e quindi hanno l'idea che quando poi fanno dei disegni o comunque ci raccontano poi nei mesi successivi come stanno, loro dicono, probabilmente li sognano anche i fratellini, e loro ci raccontano di questo mondo che vedono colorato, dove il fratellino e la sorellina in realtà giocano con loro ed è normale. E quindi questo è il primo ricordo. Il secondo ricordo invece, che condivido con voi, è stato invece nel periodo Covid. Allora, sappiamo tutti la fatica di quel periodo. Il 23 febbraio noi abbiamo chiuso la casa come era giusto in quel momento. Io ho vissuto in struttura La Scelta, ho comunicato alla mia famiglia che non sarei rientrata a casa, ma sono rimasta a vivere con i bambini, perché nel frattempo avevano dimesso parecchi bambini dalle terapie intensive. E quindi in un attimo la casa si è riempita. E in quel periodo avevano appena dimesso una bimba di pochi mesi, figlia desiderata da questa mamma soprattutto, che quando entra in struttura aveva la bambina abbracciata nel vecchio edificio, perché adesso ci siamo trasferiti, c'era un soggiorno quando si entrava e poi c'erano le scale per salire nelle camere da letto. La mamma e c'erano i bambini in soggiorno. Ecco, noi abbiamo lo sguardo allenato a vedere i bambini oltre le deformità. Mi rendo conto che per chi entra la prima volta in casa l'impatto può essere anche non facile, ed è giusto rispettare anche questo senso a volte di sentirsi sbalzati indietro per dire, cavoli, sono di fronte ad una realtà che non si vede quotidianamente. E vi dicevo, questa mamma avvolge la sua bambina nella coperta, la porta in camera, mi guarda e mi dice, questo posto mi fa vomitare. Io la guardo, dico, mi scusi, ma no, la mia bambina non è come loro, e qui noi non ci rimaniamo. Il papà invece, che sapeva benissimo il bisogno invece di accogliere la piccola da noi, vi dicevo, il papà decide di rimanere, perché in quel periodo i genitori, se rimanevano in struttura, poi non potevano tornare a casa. Lei decide di tornare a casa con l'altro figlio. La bimba vive da noi 4 mesi. La mamma a un certo punto ritorna, spirito materno, senso del dovere, non lo so, torna a vivere con noi e il papà rientra a casa. Le prime sere lei mangia da sola in stanza, non vuole incontrare nessuno, ogni cosa che noi facciamo con la bambina la mette in discussione. Una sera io ordino una pizza, quindi le dico, guardi, se vuole mangiamo una pizza insieme. Lei mi dice no, ma scende dopo, scende in cucina, si siede e lì inizia a parlarmi. È una delle famiglie, una delle mamme, che poi siamo diventate anche amiche, ma è una delle mamme che io ho ringraziato, perché prima di tutto mi ha aiutato a capire lo stile dell'accoglienza e quindi adesso quando accogliamo i bambini non c'è più la schiera pronta. Abbiamo imparato che c'è un rispetto di chi entra, ma soprattutto un gesto che lei ha fatto durante la sua permanenza. La settimana prima è morta un'altra bambina e la sera che stavamo accompagnando, loro erano di Parre, un paese delle nostre valli dove ci sono gli scarpi noci. Sapeva che la famiglia che stava accompagnando l'altra bimba una volta gli aveva chiesto se poteva cucinargli questo piatto tipico. Lei ha fatto arrivare i ravioli, quindi li ha fatti arrivare e li ha cucinati. Il vedere le due famiglie insieme a mangiare, quindi si crea una sorta di auto mutuo aiuto e mai come condividere il dolore. In realtà si sono sentite rafforzate e alla fine hanno fatto emergere la parte buona, la parte davvero che sa rendersi prossimo, sorreggendosi a vicenda. E questa cosa per me è stata, quando sono entrata in cucina, li ho visti mangiare insieme e ho detto grazie. Quindi ecco, io penso che a volte è necessaria la competenza, come vi dicevo, la professionalità, ma c'è questa dimensione dello sguardo umano, del saper guardare oltre quelle che sono anche le parole. E noi diciamo sempre che a volte saper lanciare il cuore oltre l'ostacolo ci permette anche di fare incontri e di vivere esperienze che diventano di valore e di senso per la vita di questi bambini e queste famiglie, ma che in realtà cambiano il nostro cuore e ti fanno toccare con mano davvero quanto noi a volte siamo i piccoli e loro sono i grandi.
1: Grazie mille. Ci avviciniamo verso la fine, io penso che potremmo stare qui ancora, però a Marina e a Cente, soprattutto a Marina, so che anche voi è capitato di fare, vi è stato chiesto un affido di accompagnamento di fine vita. Allora, se volete, se vuoi Marina, raccontare che cosa è stato dentro la parola che prima abbiamo cominciato a sondare, abbiamo cominciato ad approfondire, che è la parola speranza.
2: La speranza è la certezza che nasce dalla possibilità che ognuno dei nostri figli, sia naturale, in affido, adottivo, possa incontrare il proprio destino attraverso la forza di un altro e attraverso le nostre mani. E questo svelarsi piano piano del loro destino avviene dentro una comunione, dentro uno sguardo comunionale che, come si è detto anche prima, che sbalza ogni misura, che apre continuamente. E, perché è un altro con la maiuscola attraverso tanti piccoli minuscoli che toglie l'estraneità e la misura, perché davvero il mistero è tutto in tutti. E tra di noi famiglie il sorreggersi vicendevolmente non è innanzitutto delle azioni, fare delle cose insieme, ma il domandare insieme il bene per questi piccoli, per questi figli. E insieme a loro si impara a vivere la vita, perché la cosa più difficile è imparare a vivere la vita, che è un accompagnare, un vivere insieme a loro, spalancandoci nell'istante al mistero che fa tutte le cose. Non è una capacità, assolutamente, non è neanche una generosità, non è mai un colmare le ferite dell'altro, perché è impossibile, ma è il sorreggersi semplicemente a vicenda in questo sguardo di rapporto con la realtà che è fatta da un altro. E recentemente appunto ci è stato chiesto,
3: secondo solo, ma il guarire quella ferita di questi figli della croce, togliamoci dalla testa, se pensiamo di fare accoglienza per guarire la ferita, secondo me è meglio fare altro, a meno che facciamo accoglienza per un nostro progetto personale di realizzazione personale. Questo deve essere ben chiaro, quella ferita non si può guarire.
2: dicevo, rapporto con la realtà, io mi dico sempre, mi devo fidare della realtà. Recentemente ci è stato chiesta l'accoglienza di una ragazzina di 11 anni, Maryam, che dovevamo accompagnare a fine vita. Era un affido che mi aveva chiesto per questa ragazzina che viveva in comunità e che aveva bisogno di una famiglia. Arriva Maryam, carattere molto forte, molto arrabbiata, come ovvio che sia, che fosse, sorda per di più, che portava dall'età dei 3 anni degli impianti cocleari, quindi aveva gli apparecchietti per sentire, che senza quelli non poteva sentire. E quindi da subito è stata la scoperta di una totale incapacità. Ma dentro quel sì detto, il mistero si svela. E si è ingaggiata una lotta proprio tra quel sì detto e la sottile paura dell'incapacità. Ma lo spostamento che ci ha fatto fare Maryam è stato proprio verso l'impossibile, l'imprevedibile e la reale accoglienza che è possibile dentro una compagnia. Una compagnia che è fatta di volti, fatta di preghiere, fatta di amicizie. Il primo medico che ci è venuto incontro all'Istituto dei Tumori era una suora di Martinengo, per esempio. E il vedere con stupore che dentro quel sì davvero la vita si dilata ed è un intreccio di volti sconosciuti fino allora, ma presenti già dentro la nostra compagnia, è stata la speranza e la certezza che Maryam stava andando incontro al suo destino così. Quindi è questo svelarsi del mistero che dà la certezza e la speranza. Non è, ripeto, assolutamente la nostra capacità. Il mistero ti chiede sì o no. Se dici di sì, si apre la possibilità del centuplo. E il centuplo nella vita è la vita vera, che dà la pace. Maryam voleva rivedere il mare e una mattina di febbraio, quando ancora stava abbastanza bene, è rimasta con noi 5 mesi, stava ancora abbastanza bene, ho tenuto a casa da scuola qualche bambino e qualche figlio e siamo andati al mare in giornata e noi non siamo stati mai così contenti ad andare al mare. Le piaceva tantissimo il sushi. Quindi quando qualcuno poteva, era libero una sera, la portava fuori a mangiare il sushi e lei ne godeva tantissimo. E poi le piaceva tutti i giorni, finché ha potuto, uscire a comprare gli sticker brillantinati, i nastri, i colori. E vederla tornare con quella gioia sommessa per noi invece era una esplosione di gratitudine per quello che stava succedendo. Alla sera, quando si leggono le storie ai bambini prima che si addormentino, a volte capitava che i bambini chiedessero che si leggesse la storia di Gesù, che era rappresentata in un libretto che abbiamo a casa con delle belle illustrazioni, e lei, musulmana, ascoltava senza fare domande. Ma certe volte mi chiedeva, dopo che i bambini più piccoli dormivano, di andare avanti a raccontarle. Il tempo passa, Maryam incomincia a peggiorare e i servizi non vogliono che lei muoia a casa, ma decidono che si vada all'hospice. Io temevo questo momento sia per il significato che aveva sia perché per Maryam poi non sarebbe più potuto, non avrebbe più potuto uscire, fare queste uscite. Dopo una notte tumultuosa viene deciso l'indomani di andare all'hospice e saliamo insieme sull'autoambulanza e vedere quel corpicino ormai senza forze salire, a me è venuta un'angoscia terribile e mi veniva voglia di piangere. ma il mistero non mi ha lasciato molto dentro questo stato d'animo. C'era sull'autoambulanza un giovane infermiere che ha incominciato a parlare della sua vita e chiacchierando così abbiamo scoperto anche di avere delle amicizie in comune e questo mi ha spostato. All'hospice c'era bisogno ovviamente di un accompagnamento 24 ore su 24 ovviamente, e quindi abbiamo organizzato dei turni. Lei progressivamente peggiorava e due giorni prima che morisse la mia figlia, che era lì con lei, l'ha vista piangere nel sonno. E io ho capito che ci stavamo avvicinando e ho chiesto al Signore di poter essere lì presente nel momento in cui fosse volata in cielo, e questo mi è stato concesso. Negli ultimi giorni io le sussurravo nell'orecchio: Maryam, tu guarirai, tornerai a correre, tornerai a udire come non hai mai udito, ti fidi di me, ci credi? E lei molto flebilmente annuiva. Io chiaramente alludevo al paradiso, ma non sapevo cos'altro comunicarle. E poi ho chiesto anche a Sasha di portarla su in fretta con lui, cosa che anche questa è avvenuta. Accompagnare al fine vita è la certezza della resurrezione, come ha detto anche Maria Luisa, perché apre tante domande, pone tante domande sempre, le pone a noi, ai nostri figli e anche ai nostri figli più piccoli. Ed è solo la certezza di un abbraccio misericordioso che ti aspetta dall'altra parte, che ti permette di accogliere la morte. Questa storia ha segnato tutti noi profondamente e abbiamo in mente Maryam ancora. E quest'estate al centro estivo il mio nipotino Giorgio di 10 anni, a cui era stato chiesto in un laboratorio artistico di rappresentare una delle foto belle di natura che erano state presentate ai bambini, lui ha scelto un bellissimo tramonto sul mare. Ah, scusate, sì, che ha la sindrome di Down, bambino magnifico. Ha disegnato molto bene questo tramonto sul mare e ha aggiunto sopra: e Maryam ci guarda dal cielo. Maryam era appunto musulmana e i servizi ci avevano detto che una volta che lei fosse morta noi dovevamo sparire di scena, sarebbe entrata la famiglia naturale. E questa frase all'inizio ci ha dato una sensazione negativa, ma poi abbiamo capito che era vero, perché come dice Miloš, tutto è dove deve essere, va dove deve andare, al luogo assegnato da una sapienza che grazie al cielo non è la nostra. Nella messa finale che abbiamo fatto era presente un popolo e lo zio che parlava bene l'italiano, che era quello con cui noi comunicavamo di più. Una volta che gli abbiamo detto, era all'aeroporto e stava partendo con i parenti, tutta la famiglia e Maryam per la Tunisia. Detto che avevamo fatto questa messa e avevamo pregato per Maryam, lui ci ha scritto questa cosa, che ci ha mandato un messaggio che vi leggo. Grazie di cuore. Sapere che la ricordate nelle preghiere per me e per la mia famiglia è un pensiero stupendo. Grazie.
1: Ringrazio tutti per aver partecipato all'incontro dell'Arena. Ringrazio soprattutto i miei relatori per la bellezza che tutti abbiamo potuto vedere.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ed un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffaccino l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. Lungo la 1 nel Fiorentino un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia.
2: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto la polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat alla deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la canadese che risulta dispersa dal 1 settembre sulla montagna. L'ultima traccia della donna è una foto che la ritrae sopra la capanna a Carrel a quasi 4.000 metri di quota. Ancora senza esito le ricerche dei soccorritori che hanno sorvolato la zona con l'elicottero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Mi conforti il tuo amore, o Dio, secondo la tua promessa.
1: Le tue mani mi hanno fatto e plasmato. Fammi capire, imparerò i tuoi comandi. I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, perché ho sperato nella tua parola. Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi, e con ragione mi hai umiliato. Mi consoli la tua grazia, secondo la tua promessa al tuo servo. Venga su di me la tua misericordia e avrò la vita, poiché la tua legge è la mia gioia. Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono. Io mediterò la tua legge. Si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi precetti, perché non resti confuso.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Mi conforti il tuo amore, o Dio, secondo la tua promessa.
4: Liberami dai miei nemici, o Dio, quando insorgono contro di me.
5: Liberami dai nemici, mio Dio. Proteggimi dagli aggressori. Liberami da chi fa il male. Salvami da chi sparge sangue. Ecco, insidiano la mia vita. Contro di me si avventano i potenti. Signore, non c'è colpa in me, non c'è peccato. Senza mia colpa accorrono e si appostano. Svegliati, vienimi incontro e guarda. A te, mia forza, io mi rivolgo. Sei tu, o Dio, la mia difesa. La grazia del mio Dio mi viene in aiuto. Dio mi farà sfidare i miei nemici. Ma io canterò la tua potenza. Al mattino esalterò la tua grazia, perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo. O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa. Mio Dio, tu sei la mia misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Liberami dai miei nemici, o Dio, quando insorgono contro di me.
0: Beato l'uomo che è provato da Dio. Il Signore ferisce e risana.
6: Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi. Ti sei sdegnato, ritorna a noi. Hai scosso la terra, l'hai squarciata. Risana le sue fratture, poiché sta crollando. Hai inflitto al tuo popolo dure prove. Ci hai fatto bere il vino da vertigini. Hai dato un segnale ai tuoi fedeli, perché fuggissero lontano dagli archi, perché i tuoi amici siano liberati. Salvaci con la destra e a noi rispondi. Dio ha parlato nel suo tempio, esulto e divido Sichem. Misuro la valle di Succot. Mio è Galaad, mio è Manasse, Efraim è la difesa del mio capo, Giuda lo scettro del mio comando. Moab è il bacino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi condurrà alla città fortificata? Chi potrà guidarmi fino all'Idumea? Non forse tu, o Dio, che ci hai respinti? E più non esci, o Dio, con le nostre schiere? nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi, egli calpesterà i nostri nemici.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Beato l'uomo che è provato da Dio, il Signore ferisce e risana.
1: Come pensaste di allontanarvi da Dio, così ritornando decuplicate lo zelo per ricercarlo, poiché chi vi afflitti con tante calamità vi darà anche con la salvezza una gioia perenne.
4: Presso il Signore è l'amore,
6: e grande la sua redenzione.
7: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
6: Amen.
4: Benediciamo il Signore.

0: piccolo amore.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È venerdì 4 settembre.
3: Sono le 12 e 28 minuti.
4: È tutta colpa di cose ovvie.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:38.
2: È venerdì 4 settembre.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 4 settembre.
2: Sono le 12:58.

0: In Blu 2000 News.
1: Mediatori in arrivo, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, nei prossimi giorni saranno a Kiev e poi andranno a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi, Kiev lancia droni su Sochi, Mosca colpisce Odessa. Il governo più longevo, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, dice la Premier Meloni, nel giorno in cui l'esecutivo eguaglia la durata del Berlusconi II in carica per 1412 giorni. Ancora caldo, afa e alte temperature non mollano la presa, nuova ondata, la sesta di questa stagione, per la rimonta dell'anticiclone africano, svolta fresca a metà della prossima settimana. Omicidi in famiglia sull'autostrada 1 nel Fiorentino, un uomo ha gettato da un viadotto l'ex compagna prima di buttarsi dal cavalcavia, finale ligure, un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio e poi si è sparato. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, come annunciato dal presidente Zelensky, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, saranno nei prossimi giorni a Kiev per poi andare a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, Kiev lancia droni su Sochi, le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Massimiliano Cocchi.
2: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti. Il comando ucraino ha fatto sapere di aver intercettato oltre 100 droni e missili. Ad Odessa una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Il contrattacco è arrivato in profondità nel territorio russo. A Sochi, sul Mar Nero, è stato colpito un deposito di petrolio, ma soprattutto un secondo attacco ha raggiunto un impianto militare a 1300 km dal confine. L'escalation dunque continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza. Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace e nei prossimi giorni, prima a Mosca, poi a Kiev, sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il canale della trattativa resta quindi aperto, cresce invece lo scontro con l'Europa. Dopo aver accusato la Russia per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, la Germania parla di atto di guerra ibrida e chiede all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione in Medio Oriente, Trump minaccia nuovi attacchi all'Iran, Israele annuncia conquistato un avamposto di Hezbollah in Libano. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Premier israeliano Netanyahu promette che la caduta del regime iraniano è a portata di mano e che resta la principale missione di Israele a mettere un freno al momento alla Casa Bianca. Donald Trump si dice convinto del fatto che il regime sia nei guai fino al collo perché la loro economia sta crollando. È esteso per tutto il 2027 lo spiegamento delle forze americane in Medio Oriente, mentre il vicepresidente Vance ha dichiarato che Washington non riprenderà i contatti con l'Iran fino a quando continueranno a sparare contro navi mercantili nello stretto di Hormuz, nodo lontano dall'essere risolto, ma anche gli altri fronti nella regione in cui la Casa Bianca si è direttamente coinvolta restano in stallo. Da Gaza, dove continuano i raid israeliani, ucciso un altro comandante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre, e al Libano, dove l'esercito israeliano ha preso il controllo della collina strategica di Al-Itair nel Libano meridionale, dove l'IDF sostiene siano asserragliati i miliziani di Hezbollah che vincolano un eventuale disarmo al ritiro dell'IDF dalle zone occupate e sono contrari ai negoziati in corso tra Israele e Libano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ad un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale sottolinea come si rifacciano vivi l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni, nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità, eguagliando il Berlusconi II. I risultati ci sono, ma ci sono ancora tante cose da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, avanti con i piedi per terra e lo sguardo rivolto alla futura conclusione di un lungo post sui social a Giorgia Meloni. Da inizio alle celebrazioni per il record raggiunto dal governo più longevo della storia repubblicana, e questa sera gran finale a Bari con l'atteso discorso in un clima tuttavia di inizio di campagna elettorale. 1413 giorni filati a Palazzo Chigi per Meloni, superato anche il record dell'esecutivo Berlusconi II, ma anche il momento per un bilancio. Sull'immigrazione come sulla sicurezza la stessa Premier ammette che sì, poteva fare di più. capitolo riforme, scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale che il 9 settembre approda in aula al Senato. Politica estera, la scelta chiara pro Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa. Poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto, anche con pesanti insulti. La guerra in Iran pesa il prezzo dei carburanti, non si ferma il governo, procede con proroghe sui tagli delle accise. Domani ce ne sarà un'altra sul diesel, forse fino al 10 settembre. Poi misure più durature per le fasce deboli. La promessa del governo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, vieni allo studio.
1: E allora sentiamo cosa significa per i consumatori la corsa all'insù dei carburanti.
5: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può.
6: 2,18 il privato, se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
7: Oh, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
8: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori. E...
9: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché se alza questo, alza anche l'altro.
10: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,42%. Ancora caldo, in arrivo la sesta ondata di calore dell'estate, la svolta a partire da metà della prossima settimana. Alessandra Camarca.
11: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. A Finale Ligure un uomo ha ucciso la moglie, il figlio poi si è sparato. Sulla 1 un uomo ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia. Giuseppe Caporaso.
12: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia e ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. La deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria in Puglia. Ieri a Castelboglione, in provincia di Asti, dove era nato nel 1943, i funerali di Enzo Bianchi, il monaco biblista e saggista, fondatore della comunità di Bose, scomparso martedì, 83 anni. Ricordo di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio.
13: Beh, un ricordo molto, molto caro, una personalità notevole a cui la Chiesa italiana, ma non solo, la cultura del nostro paese deve molto, la Chiesa nella ricezione del Vaticano II, penso in particolare alla Dei Verbum, al tutto il discorso biblico, alla Lectio Divina di cui Enzo è stato maestro per generazioni e generazioni, e poi un contributo della presenza di questa ispirazione biblica nella cultura del nostro paese, il dialogo con tante posizioni differenti.
1: Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la callanese che risulta dispersa dal 1° settembre sul Cervino, ancora senza esito le ricerche dei soccorritori. Lo sport, il calcio, stasera anticipo della 3ª giornata di campionato, in campo Genoa-Como. Ieri per la Coppa Italia al Palermo ha eliminato il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 4 settembre.
2: Sono le 13:38.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 13:53 minuti.
2: È venerdì 4 settembre.
3: Cade il sole a picco sulla strada, è un invito a non restare, perché il viaggio parte dalla testa quando inizi a immaginare. Srotoli chilometri di cielo

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Venerdì 4 settembre, l'informazione della Radio Vaticana delle 14. Questi i titoli. La formazione cristiana si è basata su dignità umana e servizio al bene comune, lo ha ribadito il Papa ricevendo una delegazione dell'Università di Oxford. Anche fonti russe confermano che i negoziatori statunitensi nei prossimi giorni si recheranno prima a Mosca e poi a Kiev. La Chiesa in Giordania lavora per la pace in Terra Santa, lo afferma Monsignor Tual, vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini e vicario patriarcale di Amman. Sono le 14:44 secondi, ben trovati all'ascolto da Eugenio Bonanata. Cercare con coraggio la verità e promuovere la visione antropologica integrale di St. John Henry Newman, basata sulla dignità umana, la giustizia e la capacità di servire il bene comune. È l'invito che Leone XIV ha rivolto ad una delegazione dell'Oriel College dell'Università di Oxford, ricevuta in udienza stamattina nell'ambito del pellegrinaggio a Roma per commemorare i 700 anni di fondazione. Per il Papa il pensiero del santo londinese oggi è particolarmente pertinente nell'ambito educativo. Il servizio di Tiziana Campisi.
3: Guardare con fiducia ai contributi passati come solide fondamenta e guida per il futuro. Così per il Papa, l'Oriel College deve proseguire il suo cammino, ispirandosi a John Henry Newman, che ha saputo conciliare fede e ragione. Leone ne evidenzia le idee, caratterizzate da una grande concretezza, e la sua attività accademica, sublime e pratica allo stesso tempo, e sottolinea l'importanza oggi delle vedute del cardinale inglese, dottore della Chiesa e compatrono della missione educativa della Chiesa dallo scorso novembre.
4: In the context of today's challenges, Newman's own thought on education is particularly relevant.
3: Nel contesto delle sfide odierne, il pensiero di Newman sull'educazione è particolarmente pertinente, poiché propone una formazione cristiana che abbracci l'intera persona e misuri il valore dell'educazione sull'asse della dignità umana, della giustizia e della capacità di servire il bene comune. Nelle attività accademiche, attraverso gli ideali di Newman, per il Papa è possibile favorire un incontro cuore a cuore con gli altri e con Gesù Cristo. Da qui l'incoraggiamento ai membri dell'Oriel College ad affidarsi a Dio, luce imperitura del mondo, per rifletterne la gloria.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS dopo che ieri anche il presidente ucraino Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione della guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Il servizio di Marina Tomarro.
5: Il 5-6 settembre potrebbe ripartire la macchina negoziale che accende una speranza di pace tra Russia e Ucraina. E proprio il presidente russo Putin, dal Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha annunciato che ci possa essere la possibilità di risolvere il conflitto. Putin ha inoltre affermato che sono ancora in corso i contatti tra i servizi segreti delle due parti. Intanto attacchi russi hanno causato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. A Kiev, che da oltre una settimana è bersaglio di continui raid di droni russi, 13 persone sono rimaste ferite. Bersagliata nella notte dalla contraerea ucraina la località di Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio di un deposito di petrolio, secondo le autorità russe nella regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
2: Il Papa ha ricevuto ieri la conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe, invitandoli a non temere di essere una piccola presenza, perché la fecondità della Chiesa non si misura nei numeri, nelle strutture o nelle risorse, ma nella fedeltà al Vangelo. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, ha incontrato Monsignor Yad Tual, vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini e vicario patriarcale di Amman in Giordania. Sentiamo.
6: Geograficamente la Giordania è in mezzo e purtroppo non era facile per noi, però con il governo, con il re, abbiamo cercato di mantenere la vita quasi, la vita quotidiana pure quasi tranquilla. Non abbiamo chiuso per esempio le scuole, l'università, il lavoro, abbiamo continuato tutto. Però questa realtà di essere al centro anche ci aiuta a mantenere un rapporto di moderazione con tutti.
7: La guerra che è in corso ha avuto delle conseguenze concrete nella vita della popolazione?
6: Ma praticamente quasi no, a parte di un po' i prezzi sono alzati, non solo a noi ma a tutto il mondo, a causa della chiusura di Hormuz.
7: E la sofferenza del popolo palestinese in questo momento?
6: Tutto il movimento del turismo religioso, pellegrinaggi. Sì, a causa della guerra la gente non viene come prima, non soltanto da noi in Giordania, ma anche nella parte di Gerusalemme e Betlemme. Certo. E questo anche sì, un'altra realtà a causa della guerra.
2: Ci spostiamo in Sudan, dove un attacco aereo su due camion umanitari avvenuto ieri nello stato del Kordofan meridionale nel sud del paese ha preso di mira mezzi che trasportavano aiuti alimentari. Sono andate distrutte oltre 50 tonnellate di cibo sufficienti a fornire assistenza salvavita a 5.000 persone per un mese, secondo la denuncia del programma mondiale dell'ONU. Francesco De Remigis ha chiesto un'analisi sul conflitto nel paese all'africanista Matteo Giusti.
8: Dopo 3 anni e mezzo di guerra civile, una delle peggiori degli ultimi 25 anni, i due grandi contendenti, quelli che potremmo definire come i governativi del generale Abdel Fattah al-Burhan, che ha preso il potere in Sudan con la forza, e i ribelli, un gruppo paramilitare chiamato Forze di Supporto Rapido, stanno continuando a dilaniare il paese, occupando zone diverse. Il Darfur, che è totalmente nelle mani di questi ribelli, delle Forze di Supporto Rapido, che sono gli eredi dei genocidiari del Darfur di 25 anni fa, Janjaweed, cioè i diavoli a cavallo. Stessa cosa lo fanno dal confine a sud con l'Etiopia.
9: Hanno anche attaccato un convoglio di aiuti umanitari dell'ONU proprio nel Kordofan meridionale?
8: Sì, perché loro vogliono prendere il controllo della zona, e quindi la fame è un classico modo di presa del potere, e hanno attaccato, sembra, con i droni, perché le forze di supporto rapido non hanno aviazione, l'aviazione sudanese è rimasta fedele ai governativi. Ci sono troppi soldi in ballo, ci sono le miniere d'oro del Darfur, del Kordofan, che i ribelli stanno sfruttando molto rapidamente, e che questo autoalimenta la guerra.
2: Cambiamo argomento, si conclude stasera ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News è media partner. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Shervin Aravi, analista geopolitica, esperta di diritti umani, tra le relatrici del festival.
10: Se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono, l'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste. Di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
11: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
10: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto. Quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
2: Coltivare l'anima e l'intelletto come sfida del nostro secolo è uno degli interrogativi al centro della quinta edizione del Festival della Filosofia, in programma dal 3 al 5 settembre a Raiano in Abruzzo, nel quadro delle iniziative legate all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Sentiamo Paolo Ondarza.
12: Cultura, una dialettica attraverso il cammino umano. È il tema della quinta edizione del Festival della Filosofia di Raiano, promosso dal Circolo Culturale Crociano. 3 giornate di incontri per riflettere sul sapere e sulla sua trasmissione come strumenti capaci di costruire consapevolezza e futuro. La prima giornata dei lavori, ieri, è stata incentrata sul legame con l'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, e poi sulla necessità di coltivare anima e intelletto, una vera e propria sfida per i tempi odierni. Oggi e domani si prosegue con i lavori, al centro il ruolo della cultura nei tempi difficili che attraversiamo e il confronto sul rapporto tra cultura e pensiero umano. Filosofi, docenti, psicologi, antropologi, giornalisti e studiosi animano gli incontri, tutti a ingresso gratuito.

questo è tutto da Gabriele Di Domenico in regia ed Eugenio Bonanata al microfono. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'informazione torna alle ore 15.

Lista dei concerti che si aggiorna tutti i giorni, ovviamente qui alle parole dell'estate, grazie anche alle vostre segnalazioni. Quindi apriamo i live di questo venerdì 4 settembre a Teneramente, a Gardone Riviera Brescia, anfiteatro del Vittoriale. Ci sarà il live di Biagio Antonacci. I Pooh saranno a Vigevano in provincia di Pavia al Castello Sforzesco, mentre a Roma Summerfest sarà la volta di Fiorella Mannoia all'Auditorium Parco della Musica nella zona della Cavea. Luca Carboni, protagonista a Brescia in Piazza della Loggia, mentre Mantova Summer Festival continua questo festival musicale, propone a Mantova all'Esedra di Palazzo Te il live di Gianni Morandi questa sera. I Subsonica saranno a Reggio Emilia a Lightning Green Park, mentre invece Noemi sarà a Scafati in provincia di Salerno alla zona del Cavalcavia Longobardi. Mentre invece andiamo a vedere cosa accade nel mondo di Caparezza, lui protagonista a Bari Oversound Music Festival, fiera del Levante. Arisa sarà Aquileia in provincia di Udine, in piazza Patriarcato. Molto ricca la serata di venerdì anche per Daniele Silvestri, con Castiglione della Pescaia come luogo in provincia di Grosseto, spiaggia della Darsena, il suo concerto a partire dalle ore 21. Continuiamo anche con sabato e domenica, visto che non ci sentiremo nel weekend. Teneramente, Biagio Antonacci sarà a Gardone Riviera Brescia all'Anfiteatro del Vittoriale. Continua a Roma Summerfest il live di Fiorella Mannoia all'Auditorium Parco della Musica. E poi domani sera Giusy Ferreri a Manduria in provincia di Taranto in piazza Garibaldi. Andiamo alla giornata direttamente del 6, dove ci sarà Baby K a Cabras Oristano in piazza Stagno a partire dalle ore 22 e in Negramaro al Trento Live Fest a Trento al Trentino Music Arena. Appuntamento con gli High Days Festival a Milano, David Guetta nella serata di domenica all'Ippodromo SNAI San Siro. E chiudiamo segnalandovi Arisa a Macerata all'Arena Sferisterio. Sono tutti live più o meno del weekend, se ne avete ancora segnalateceli qui nel pomeriggio. Stiamo qui fino alle 16 e il nostro Sabino D'Alessandro, che organizza anche tutti i party possibili e immaginabili, quando suona lui, Mr. Bruno Mars. Questa è All My Soul su In Blue 2000.

Abbiamo parlato proprio in questi pomeriggi del nuovo di Malika Ayane ed eccolo qui detto tra noi che anticipa il primo assaggio di Cicale, questo album di inediti che uscirà il 18 settembre prossimo, quindi un ritorno discografico che arriva a 5 anni dal precedente album. E questa è una canzone, un progetto che parla di cambiamenti, prudenze, anche quella paura un po' sottile che accompagna ogni cambiamento e anche un po' di malinconia in una coppia. Brava Malika, allora ritorniamo a parlare invece di benessere per tutti noi, perché pare che insomma sia in circolazione questa spezia che esiste da secoli e secoli, direi, che è portatrice di salute e benessere. Forse il nostro Sabino, essendo anche lui cuoco appassionato provetto, la usa molto nei suoi cibi. Parliamo della curcuma. La usi la curcuma? La usa poco. Allora, la curcuma non è solo una spezia, ma quasi un codice di stile che si è trasformato da ingrediente della tradizione a pilastro dell'alimentazione salutista che ha la longevità come obiettivo, ha mille virtù. Quindi che cos'è la curcuma? È una spezia alimentare di color giallo oro che si ottiene dai rizomi, dalla curcuma longa, così chiamata questa pianta perenne appartenente alla famiglia delle Zingiberacee, si chiamano così, la stessa dinastia praticamente dello zenzero e del cardamomo. Originaria delle foreste pluviali dell'Asia meridionale, in origine veniva coltivata probabilmente per tingere i tessuti, grazie al suo bel colore giallo oro, successivamente cominciò a essere utilizzata anche per scopi alimentari. Quindi la spezia si ottiene poi dalla macinazione del rizoma essiccato, il fusto sotterraneo simile a quello dello zenzero, da cui si ottiene anche la classica polvere giallo arancio. Nella medicina ayurvedica, ad esempio, è impiegata per le preparazioni digestive, mentre nella medicina tradizionale cinese serve per trattare tantissimi disturbi, tra cui le infiammazioni e i disturbi digestivi. Quindi ha tanti benefici. Assunta da sola, la molecola viene metabolizzata ed eliminata dal corpo in tempi molto rapidi, il che riduce l'efficacia dei suoi benefici. Per questo è necessario magari assumerla insieme ad altre sostanze che fungono un po' da attivatori della curcuma. I più efficaci sono la piperina, che è l'alcaloide del pepe nero, e i grassi nobili come l'olio di cocco extravergine, l'olio di avocado o il burro chiarificato. Ci sono anche dei limiti diciamo, per l'uso della curcuma, che è utile anche nel prendersi cura delle pareti interne dei vasi sanguigni, quindi le mantiene elastiche e pulite, ottimizza la circolazione e supporta il metabolismo dei grassi. Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, anche dal punto di vista medico,

I Toto 99 dal 1980, allora fantastico il ritorno di tanti artisti anche in musica. Abbiamo parlato prima di Noemi, ma attenzione, anche di abbiamo parlato ovviamente anche di Malika Ayane con la sua nuova canzone. Di Noemi parleremo invece nella seconda ora, perché sarà inserita in quelle che sono le anticipazioni ufficiali delle giornate dedicate alle classifiche dell'estate, quindi attenzione, restate con noi. Parliamo anche di Ermal Meta, sta organizzando un raduno veramente speciale a Genova per festeggiare i 10 anni dei suoi lupi, quindi lui non si dimentica dei suoi fan che lo seguono da sempre, e quindi c'è un programma bello nutrito che è stato comunicato anche al suo fan club ufficiale. Il cantautore ha annunciato un appuntamento speciale in programma nel pomeriggio di domenica 27 settembre all'Estoril Club di Genova, dove ci sarà appunto questo raduno. Quest'anno sono 10 anni, ha scritto sui social Ermal Meta: dalla fondazione del fan club abbiamo deciso di festeggiare in Liguria perché il club è nato proprio a Sanremo, quindi ho annunciato, ho detto Ermal che l'avremmo fatto proprio a Sanremo, ma poi mi sono reso conto che è più facile raggiungere Genova e quindi non vede l'ora di riunire tutti i suoi fan. Le iscrizioni apriranno ufficialmente il 10 settembre prossimo sul sito dei Lupi di Ermal, e l'evento è aperto a tutti, cioè non serve essere già iscritti praticamente al fan club dall'anno precedente, quindi che tu sia un lupo della prima ora o appena arrivato sei il benvenuto. Questo è il messaggio che ha fatto sapere ai suoi lupi Ermal Meta.

Grande ritmo per i Green Day con la loro nuova canzone. Vabbè, c'è qualcuno che sta facendo ginnastica, ce lo scrive a diretta @radioinblu.it. Salutiamo anche Franci che sta riprendendo a studiare, quindi ha ripreso in mano i libri perché ha un esame da fare, mentre invece Ernesto in questo pomeriggio ci scrive un bel post a favore dei libri. Mi raccomando, leggete tanto che fa bene alla mente e al cuore. Allora, una buona lettura ha scritto lui pomeridiana mentre ascolto in Blu 2000 e quindi in sottofondo anche le belle canzoni che vi stiamo proponendo in questo pomeriggio. Grazie anche Ernesto, a tutti voi che ci state scrivendo in questo 4 settembre, e noi ritorniamo ancora al passato, agli anni 80, quelli di Joe Cocker.

Le canzoni di rap che appartengono veramente a più generazioni, soprattutto quelle degli anni 80, Ti pretendo 1989, rap che viene omaggiato anche dalla sua fan numero uno, che è Laura Pausini, perché proprio in questo weekend esce la versione aggiornata e interpretata da Laura da Io canto volume 2, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, altro grande successo di rap del passato, e quindi un omaggio made in Laura Pausini, che è abituata alle cover negli ultimi anni. C'è Justin Bieber, questa è Daisies.

Beh, c'è che Giuliano Palma con i Blue Beaters, che cosa c'è? La canzone appena ascoltata su Blue 2000, e c'è anche che tra poco nella seconda ora parleremo di anticipazioni delle classifiche dell'estate, nel weekend di Blue 2000, e poi parleremo anche di festival musicali, a cominciare dall'Emilia Romagna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. La guerra in Ucraina, gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca domani e domenica, poi a Kiev. Si spera in sviluppi diplomatici del conflitto che intanto prosegue. Ancora una notte di attacchi russi hanno causato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina. Droni di Kiev contro edifici residenziali nel Donetsk, 3 vittime. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum a Brusetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. L'AIGI, associazione che raggruppa imprese dell'indotto ILVA, ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori alle 2500 unità. Atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. 2 uomini sono morti questa mattina in una villetta ad Andria in seguito a una violenta esplosione. Secondo i primi accertamenti, i 2 sarebbero rimasti uccisi mentre preparavano un ordigno artigianale del tipo utilizzato per assaltare i bancomat. Sul posto intervenuti i carabinieri, in corso le indagini. Il caldo non molla la presa nemmeno in questo scorcio d'estate. Nuova ondata, la sesta di questa stagione per la rimonta dell'anticiclone africano.
2: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Sapete bene quanto ci sta al cuore il cinema e adesso naturalmente non possiamo che parlare dell'83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. E ne parliamo con un ospite che anche lui ci sta molto a cuore perché è veramente un amico e una persona che ha seguito il cinema per tutta quanta la sua vita e naturalmente anche tutte le mostre e i festival più importanti del mondo. Stiamo parlando di Tonino Pinto che è con noi al telefono. Buongiorno Tonino, benvenuto.
2: Buongiorno Rosario e bene, soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori, alla tua bella trasmissione. E beh, grazie. Eccoci dopo Cannes, dopo l'esperienza fatta insieme sul Festival di Cannes, ci
1: Venezia,
2: ritroviamo con quello di Venezia,
1: sì.
2: Altro grande evento come tu avrai seguito sicuramente all'insegna, sì. Questa volta per fortuna di una mostra all'italiana, come titolava qualche giorno fa un importante quotidiano. Perché? Perché c'è un grande assente il cinema americano delle grandi major, cioè vale a dire la scelta di Warner, Paramount, Metro, di una Hollywood che sta nettamente cambiando proprio registro e che incomincia a rifiutare le passerelle blasonate tipo Cannes, è successa la stessa cosa, e adesso anche Venezia. Quindi diciamo che mancano anche a Venezia i grandi marchi di questa Hollywood, ma ci sarà anche tantissimo cinema indipendente. Alberto Barbera, che dirige da 15 anni con grande professionalità questo festival, sì. Ha detto non ci sarà Hollywood ma punteremo sul rinnovamento, ed è così, perché ci sarà, come dicevo, tanto cinema indipendente. Diciamo subito che il glamour per l'inaugurazione è stato garantito, come avrete seguito dai telegiornali e anche dai giornali, da George Clooney, che ha ricevuto un importantissimo leone d'oro alla carriera, che lo ha emozionato non poco, ma anche le sue dichiarazioni sono state molto ma molto politiche e anche presenti. Cambieremo l'America, ha detto, e non si nasconde su quel che sono le sue idee a proposito dell'attuale America. Viviamo momenti di catixcrozi, così l'ha definita, cioè incapacità di gestionare, e credo comunque che in un cinema verità. Dopo Clooney arriveranno John Malkovich, Penelope Cruz, Javier Bardem, Russell Crowe, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Orlando Bloom, ma anche Tony Servillo, Valerio Golino, Borghi, Valerio Mastandrea. Insomma, questo cinema italiano, come dicevo, è presente con ben 5 film in concorso, che non è una cosetta da poco. Succederà questa notte, che vede il ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni in gara a Venezia. Questo film è interpretato da Jasmine Trinca e Luis Garrel. Poi c'è Il fuoco che ti porti dentro di Eduardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella. Poi c'è L'estranea di Paolo Strippoli con Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi. Poi c'è The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, di cui si parla un gran bene, tratto da un copione inedito di Bernardo Bertolucci, con Luca Marinelli e Alicia Vikander. Poi c'è Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis. Io ho visto questo film già, perché l'ho visto a Roma, e devo dirti la verità che Adriano Giannini meriterebbe veramente un premio, perché è una storia difficile, la storia di un italiano pronto a testimoniare nel 2008, dopo 33 anni trascorsi in Italia, contro gli ex militari suoi torturatori in Argentina, dove sono ripresi i processi contro quella cattiveria terribile. Insomma, diciamo che c'è una grande attesa per gli Oasis e soprattutto per il cinema nuovo.
1: Sì.
2: Gli ultimi film visti in competizione sono stati questi film molto ma molto intensi. Uno è di Martin McDonagh, Wild Horse 9, con Joel Markovich, come dicevo prima, una storia di due agenti dei servizi segreti americani, ambientato nel 1973 in Cile, poco prima del colpo di Stato, ma in effetti è un'analisi su una colpa storica di quegli agenti, fra rimorsi, fragilità, e soprattutto fragilità umane. Poi c'è Bucking Fastard di Werner Herzog, tratto da una storia vera con Orlando Bloom, ispirato alla storia delle gemelle monozicote Freda e Greta Chaplin, diventate famose per avere accusato di stalking un camionista perché poi alla fine erano attratte da lui in modo ossessivo, fra lapsus e l'amore per lo stesso uomo. L'ultimo film aggiunto al concorso, e non poteva mancare, NASA, girato dai giornalisti di The Guardian, di notte sui tetti di Tel Aviv, sull'uccisione di massa dei civili palestinesi. E il festival è anche pieno di sorprese, come fra tante cose, devo dirti la verità, abbiamo rivisto un film di Tinto Brass del 1969 a cui è stato consegnato anche una targa bianca, lui non è potuto venire perché sta molto male, però ci ha riportato in luce un regista trasgressivo ma che invece ha firmato opere di varia natura e non soltanto quelle che lo hanno reso ultimamente famoso con un certo cinema appunto trasgressivo. Sì. Poi fra i tanti film col cuore in gola, questo è il film di Tinto Brass che è stato restaurato. E poi naturalmente c'è stato il film dell'apertura, che un film interessante che si chiama Ink, il titolo è Ink di Danny Boyle, ispirato all'omonima opera teatrale del drammaturgo James Graham, interpretato da Jack O'Connell, l'ascesa dell'editore miliardario nel 1969, l'anno del primo uomo sulla Luna, giusto per ricordare il periodo, l'ascesa dell'editore miliardario Rupert Murdoch e del giornalista che lo spalleggiava Larry Lamb, che quando acquistarono da un fallimento il tabloid londinese The Sun, che trasformandolo in un successo editoriale senza precedenti, perché inaugurò in un certo senso, assai prima di internet e di Facebook, un modo scandalistico a livello giornalistico di fare informazione, e che dura ancora oggi. Fin di chiusura di questa 83esima mostra di Venezia, che si concluderà il 12 settembre, caro Rosario, sarà Dio ride di Giovanni Veronesi, ancora un film italiano, ambientato nella Toscana del 1600, attorno alle gesta di Leopoldo Casanicchia, un monaco contestato dalle gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, che raccontava, pensa, il Vangelo con il sorriso, cantando. Insomma, il cerimoniale di apertura è stato garantito dalla presenza di Greta Scarano e Nicolas Maupas, questo nuovo divo che si è fermato con una serie televisiva Mare Fuori e che secondo me avrà una lunga carriera. Bel ragazzo e soprattutto molto intelligente. Della giuria internazionale presieduta dall'attrice americana Maggie Gillen fa parte anche Francesco Casetti, critico italiano, ancorché sceneggiatore. Nella Venezia Classics, fra le tante curiosità, la copia restaurata del film Lo zio di Brooklyn, diretto da Cipri e Maresco, ambientato in una apocalittica Palermo post-atomica, insomma un successo dell'epoca, un successo di nicchia, che pensa Enrico Ghezzi, l'inventore di Blob, fece diventare per immagini una sorta di manifesto epocale. Non certo non mancheranno le altre sorprese.
1: Certo, però avremo poi modo anche di ritrovarci, naturalmente di parlarne anche nelle prossime puntate, ma mi fa piacere che tu abbia così appunto concluso questo discorso parlando di Venezia Classics, perché il resto della nostra trasmissione sarà dedicato appunto ad un altro grande classico del cinema italiano, cioè Viaggio in Italia, che viene riproposto anche quello in omaggio ai 120 anni della nascita di Roberto
2: Rossellini. Ed è bene che si faccia questo riferimento costantemente, perché se è venuto fuori che ogni volta che c'è una rassegna, una manifestazione o qualcosa che riporti in luce il cinema classico, il cinema del passato, il cinema che ha fatto il cinema, il pubblico giovane va a vederlo.
1: Sì.
2: Le sale sono affollatissime, anche i festival di tanti giovani. Evidentemente questa è una vera necessità e fate bene a farlo.
1: Eh sì, lo scopre e lo ama, infatti. Grazie, grazie a Tonino Pinto, ci ritroviamo lunedì, naturalmente avremo modo di vedere anche come è andato il weekend a Venezia.
2: Esatto.
1: Bene.
2: Allora, Rosario caro.
1: Grazie
2: a te,
1: allora.
2: E ai tuoi ascoltatori un saluto cordiale.
1: E buona visione a te, esatto. Ciao Tonino, grazie.
2: Ciao.
1: E dunque abbiamo detto, per i 120 anni dalla nascita di Roberto Rossellini, la mostra d'arte cinematografica di Venezia propone nella sezione Venezia Classici Viaggio in Italia, uno dei grandi capolavori di Roberto Rossellini, girato nel 1953, uscito nel 1954, accolto malissimo in Italia, ma poi invece immediatamente riabilitato dalla critica francese e oggi considerato in assoluto uno dei grandi capolavori del cinema italiano, in qualche modo il precursore di quello che sarà il cinema di autori come Chabrol, Godard, Romer, Rivette in Francia, Antonioni qui in Italia e in generale di tutto il cinema moderno. Oltre ad essere 120 anni dalla nascita di Roberto Rossellini, pochi giorni fa, il 29 agosto, ricorreva anche l'anniversario della nascita e della morte di Ingrid Bergman, che era moglie di Roberto Rossellini e che di quel film fu l'interprete. La sceneggiatura originale di Viaggio in Italia venne scritta in pochi minuti nella camera dell'Hotel Excelsior di Napoli che Roberto Rossellini occupava con la Bergman su ordine improrogabile di Marcello D'Amico, che era il direttore di produzione del film, il quale, preso il coraggio a due mani e presi anche due fogli ripiegati strappati dal registro dei conti della produzione, era salito in camera del regista obbligandolo a scrivere che cosa si sarebbe fatto l'indomani. La produzione era assolutamente disorientata, gli attori erano a Napoli ormai da giorni, i tecnici erano pronti. Ancora non esisteva però la benché minima traccia di uno scritto che permettesse l'inizio delle riprese. Rossellini riempì rapidamente i due fogli ripiegati, badando a scrivere però solo sul recto di ogni foglio, dopo essersi reso conto, scrivendo la seconda pagina sul verso della prima, che così facendo le pagine da scrivere sarebbero diventate 8, per un totale quindi alla fine di 5 pagine e di 340 parole, che andavano riducendosi dalle 105 della prima pagina alle 26 dell'ultima. D'Amico, che non sperava di ottenere tanto, non pretese altro, né altro fu scritto fino al termine delle riprese, a parte alcune battute del dialogo che veniva improvvisato giorno per giorno e appuntato dove capitava, cosa che faceva impazzire George Sanders, il protagonista maschile del film. Quando aveva ricevuto l'offerta di lavorare per Rossellini, l'aveva accolta con entusiasmo, avrebbe lavorato col regista di Roma Città Aperta. Poi sul set avrebbe ritrovato Ingrid Bergman, con la quale aveva interpretato nel 1941, quindi 12 anni prima, Rage in Heaven, in italiano si intitolava Follia. L'aveva interpretato a Hollywood, naturalmente. Inoltre gli era stato riferito che Rossellini lo ammirava moltissimo, che lo trovava perfetto per il ruolo del marito nella riduzione cinematografica del romanzo Duo di Colette, che appunto Rossellini intendeva girare in Italia nella primavera del 1953. Al suo arrivo in Italia però aveva scoperto che il progetto era naufragato perché i diritti del romanzo di Colette erano già stati venduti, che Rossellini stava lavorando ad un nuovo progetto, che non esisteva ancora una sceneggiatura e che con ogni probabilità non ve ne sarebbe stata alcuna perché non era abitudine del maestro servirsene. Sanders trovò inusuali ma comunque interessanti le prime riprese del film che si svolsero nel Museo Archeologico di Napoli. Ogni giorno, benché non fosse direttamente implicato in quelle scene girate, si recava al museo ad osservare una vecchia guida che illustrava i capolavori dell'arte classica ad Ingrid Bergman, appunto nel ruolo della protagonista femminile, la quale però si limitava ad assentire in segno di approvazione. Due settimane dopo, la curiosità aveva lasciato il posto ad uno stato di profonda prostrazione. La Bergman ricordava, George era al telefono ogni notte che parlava con il suo psichiatra a Hollywood e Roberto non riusciva a crederci. Diceva $50 all'ora soltanto per parlare con uno psichiatra. In Italia vai a confessarti, il prete ti dice 25 Ave Maria e vai pure in pace. Roberto non sapeva se sarebbe stato meglio appunto chiamare lo psichiatra per George o far venire invece in Italia Zsa Zsa Gabor, cioè la moglie di George Sanders, per tirarlo un po' su. Alla fine decise di chiamare sua moglie, appunto Zsa Zsa. Ma neanche questo servì a migliorare l'umore dell'attore, che rilasciò in seguito delle dichiarazioni piuttosto velenose alla stampa. Per esempio, ho sentito dire che il film si chiamerà New Wine, cioè appunto vino nuovo, era il titolo provvisorio per l'edizione inglese del film. È il titolo che gli conviene, proseguiva George Sanders, il vino nuovo è sempre cattivo. Tuttavia, alla fine delle riprese, George Sanders finì con l'ammettere che l'esperienza, per quanto difficile ed insolita, in fondo gli era piaciuta. Nessun altro regista gli aveva mai detto, così riferisce lui, con aria paterna: amico mio, non è il primo brutto film che hai fatto, né sarà l'ultimo, perciò non preoccuparti. L'attrice francese Marie Mauban non se la passava molto meglio. Era stata scritturata per il ruolo dell'amante del personaggio interpretato da George Sanders e, a detta del produttore, il suo ruolo sarebbe dovuto essere altrettanto importante che quello dei due protagonisti. Ora, anche lei si trovava in uno degli alberghi più lussuosi di Napoli ad annoiarsi in attesa che Rossellini decidesse che cosa fare di lei. Finalmente, dopo 3 settimane di paziente riflessione, Rossellini le fece sapere che avrebbe dovuto ingessarsi una gamba. Quello che a Marie Mauban, dicevamo, era sembrato soltanto un pretesto così per tenerla occupata, cioè un modo di farle credere che ci si stesse occupando di lei, quindi l'ingessatura della gamba, si rivela essere invece poi nel film, quando lo si vede alla fine, una sorta di costante che percorre discretamente l'intero film. E il gesso, infatti, è proprio quello che attira l'attenzione di Alex, il ruolo di George Sanders, sul personaggio interpretato dalla Mauban, che la rende cioè visibile ai suoi occhi, così come verso la fine del film il gesso renderà visibile la coppia dei due amanti negli scavi di Pompei, la prima volta attirando l'attenzione su ciò che cela, la seconda volta rendendo manifesto ciò che era celato, vuoto, invisibile dopo l'eruzione. E accanto al tema del gesso corre lungo l'intero film anche proprio il tema della gamba come organo che permette il cammino. In Viaggio in Italia, come del resto in tutti i film che interpretò per Roberto Rossellini, la Bergman è soprattutto un personaggio deambulatorio e percorre il film con il suo passo rapido e deciso di nordica. Rossellini stesso ha raccontato di come la Bergman si sentisse piuttosto disorientata all'inizio della loro collaborazione artistica. Tu mi dici sempre di camminare, si stupiva Ingrid. Proprio così, rispondeva lui, cammina, perché se tu cammini io posso seguirti con la cinepresa. E in effetti, diceva Rossellini, era questo che mi interessava del personaggio. Il personaggio doveva vivere in un certo ambiente che io volevo scoprire con lui. E questo, per la povera Ingrid, si traduceva in lunghe, lunghe ore di cammino. Il personaggio di Alex, invece, è descritto piuttosto come un personaggio lento, un po' pigro. Cammina soltanto quando Marie, appunto il ruolo interpretato da Marie Mauban, gli propone una passeggiata per un viottolo di capri, dicendo: farà bene alla mia gamba. E una gamba sembra essere ciò che la terra smossa lascia intravedere nella scena a cui facevo cenno prima del ritrovamento dei calchi di gesso a Pompei. E sebbene si tratti invece di un braccio, è poco lontana la scena in cui un uomo, nel finale del film, durante una processione religiosa, solleverà, agitando le 2 stampelle ormai inutili. Il film stesso, a ben guardare, sembra seguire un percorso piuttosto che una trama e sembra offrire, invece che soluzioni drammatiche e colpi di scena, le faticose tappe di un cammino interiore. Dall'hotel Excelsior alla Bersagliera, dalla villa di Torre del Greco al palazzo del Duca di Lipoli, dal museo all'antro della Sibilla Cumana, alla Solfatara, al cimitero delle Fontanelle, per arrivare finalmente a Pompei e a Maiori, dove il viaggio si interrompe, bloccato dalla folla, da questa immensa, pesante presenza umana. O meglio, da una sorta di presenza divina incarnata, carnale, immanente, così come poco prima a Pompei la morte aveva preso corpo davanti ai loro occhi, l'invisibile si era reso visibile, il passato si era fatto presente. Le prime tappe di questo viaggio sono incerte, rallentate. Il film si apre, noi siamo nell'automobile insieme ai protagonisti, vediamo in soggettiva appunto la strada che si snoda davanti a loro. Ma il film non è cominciato che da 4 minuti e già c'è una prima fermata per permettere ad Alex, che sonnecchiava, di scambiarsi di posto con Catherine, la quale, ceduto il volante, prende invece a sfogliare distrattamente una guida turistica. I due parlano poco, sembrano annoiati, un po' stanchi. Il lento passaggio di una mandria di bufali li costringe ad un'ulteriore fermata. La macchina riprende velocità, ma nuovamente rallenta, incerta, nei pressi di un bivio. La vettura prosegue poi per Napoli, verso sinistra, ma lo sguardo della protagonista indugia nell'altra direzione, quasi a sottolineare il senso della contingenza, quasi a suggerire che il percorso non è ancora stabilito e che il film, cioè il viaggio, non è ancora cominciato. Simmetricamente verso la fine del film, i protagonisti si ritroveranno di nuovo di fronte ad un bivio, ma questa volta il loro percorso è deciso. La macchina da presa, vale a dire il loro sguardo, si volge risolutamente verso sinistra, cioè verso la processione, quindi verso il miracolo. Si percepisce spesso nel film una sorta di simmetria, qualcosa come uno scambio di ruoli che consiste talvolta nel far vivere alternativamente ai personaggi la stessa situazione emotiva. Catherine, per esempio, è gelosa delle attenzioni che suo marito rivolge a Judy nel ristorante e Alex sarà geloso la sera successiva della civetteria con la quale Catherine accetta i complimenti galanti degli ospiti del Duca di Lipoli e che si risolve altrove, in altri momenti del film, in un più semplice avvicendarsi fisico. A parte l'alternarsi al volante, che appunto abbiamo visto sin dall'inizio del

come Stromboli, come Europa 51, come ancora Giovanna d'Arco il Rogo, come La paura, anche Viaggio in Italia è la registrazione di una sofferenza, il racconto quasi dell'espiazione di una colpa. È colpa tua, è tutta colpa tua, dirà, senza ulteriori giustificazioni e con una veemenza che non gli è propria, il placido, educatissimo Alex a sua moglie in occasione del loro primo vero litigio, al ritorno dal ricevimento in casa del Duca di Lipoli. E per Rossellini l'espiazione della colpa femminile, una colpa quasi ontologica, passa attraverso la sofferenza. Ingrid Bergman, così dice Alain Bergalà, in una stupenda monografia dedicata appunto al film Viaggio in Italia, è stata per lui la superficie sensibile, sofferente, ideale. Si ha l'impressione, guardando alcune sequenze del film, che la direzione della Bergman sia quasi più coniugale che professionale, che si fondi, cioè, più sulla conoscenza intima della donna che dell'attrice. Talvolta sembra quasi di assistere ad una sorta di regolamento di conti tra il regista più significativo del neorealismo, l'inventore del non attore, e la luminosa diva nordica che, contro ogni aspettativa, era diventata sua moglie e l'interprete dei suoi film. L'ammirazione innamorata con la quale la riprende abitualmente cede talvolta al gusto di riprenderla in una posa priva di grazia, un po' ridicola, come quando, impacciata dalla severità del suo elegante tailleur, deve chinarsi verso il suolo della solfatara, con in mano una sigaretta accesa. Enzo Serafin, sempre in quell'intervista raccolta da Nick Boulot, ricordava inoltre d'aver suggerito l'uso delle lenti a diffusione per i primi piani dell'attrice, che cominciava ad avere delle leggere rughe sul collo, ma Rossellini non gliel'aveva permesso. E la Bergman era d'accordo? Chiese appunto la Boulot, e Enzo Serafin ha risposto: assolutamente d'accordo, tutto quello che diceva Roberto per lei andava bene perché era innamoratissima. Molti sostengono che nei film interpretati sotto la direzione di Rossellini la Bergman si sia trovata a tratteggiare dei personaggi che, pur non potendo essere propriamente definiti autobiografici, avevano comunque molto in comune con lei. Come Karin in Stromboli, la Bergman era una straniera. Come Irene in Europa 51 poteva avere dei sensi di colpa nei confronti di sua figlia. Come Catherine in Viaggio in Italia aveva avuto l'esperienza di un matrimonio fallito. E che nelle crisi coniugali dei suoi personaggi Rossellini riflettesse in qualche modo la crisi dei suoi rapporti con l'attrice. Ma naturalmente, se elementi autobiografici vi sono, certo questi superano la cronaca dozzinale per porsi come modelli di comportamento, come elementi di un discorso globale. Importa però notare che di sicuro Rossellini non si identifica, quando descrive la coppia, con la figura maschile, benché questa in qualche modo lo rappresenti nella struttura del racconto. I mariti cinematografici della Bergman nei film di Rossellini in genere sono degli uomini concreti, un po' ottusi, chiusi nei valori rassicuranti del loro stato sociale, la famiglia, il lavoro, la reputazione. Sono incapaci di provare inquietudini, angosce esistenziali, sofferenze profonde. E la donna invece, che è apprensiva, sentimentale, ipersensibile. All'inizio del film assistiamo ad uno scambio di battute rivelatore. Cos'è? Una macchia di sangue? Chiede la donna indicando qualcosa davanti a sé. Tra il divertito e l'annoiato, lui le risponde: no, è solo un insetto schiacciato contro il vetro. L'aria qui è piena di insetti. E il dialogo continua sui rischi di contrarre la malaria, ma più che la patofobia di questi due anglosassoni che si sentono in pericolo appena si allontanano dalle loro asettiche stanze da bagno, questo dialogo serve a sottolineare che ciascuno di loro focalizza in modo diverso la realtà. Quella che per Catherine è una macchia di sangue, presentimento forse un po' eccessivo della sofferenza che l'attende, per Alex è solo un incidente di infima importanza, tanto banale da non meritare neppure di essere rilevato. Il pomeriggio del giorno seguente, sulla terrazza della villa, Alex si prenderà nuovamente gioco del sentimentalismo della donna, che rievoca pigramente i versi del giovane poeta romantico, innamorato senza speranza di lei, morto di tubercolosi. Tempio dello spirito, non più corpi, ma pure ascetiche immagini, al cui confronto persino il pensiero appare grave, pesante, oscuro. Buona parte del dialogo di questa scena è tratto dal racconto I morti, compreso in Gente di Dublino di James Joyce. E non è un caso che il cognome dei due coniugi nel film sia appunto Joyce. Irritata dal sarcasmo del marito, Catherine andrà alla ricerca proprio del tempio dello spirito, di quelle pure ascetiche immagini.

immagini che avevano ispirato lo sfortunato poeta, e si recherà perciò al Museo Nazionale a Cuma, a Pozzuoli. Ma nella sua austerità, nel suo costante difendersi dalle sollecitazioni esterne, impreviste e quindi pericolose per il suo già fragile equilibrio, la donna sembra dimenticare che il percorso in automobile è già un momento della visita, che le vie di Napoli sono già l'Italia. Nella sua grande limousine protetta dalla doppia barriera del parabrezza e dei suoi occhiali da sole, Catherine si crede immune dal pericolo di essere toccata da ciò che non ha deciso di vedere e si ostina a considerare solo come freno ed ostacolo la realtà inimmaginata che le si para davanti. Rossellini ha sempre dichiarato di trovare supremamente fastidiosi i passaggi cinematografici che sono soltanto utili alla narrazione, ma non decisivi per lo scioglimento di essa. E certamente Viaggio in Italia è il film in cui maggiormente si avverte un processo di spoliazione, di semplificazione cui il regista tendeva. E tuttavia, in questo processo di semplificazione ci mostra tutti i percorsi automobilistici della protagonista in direzione delle sue mete turistiche. E nessuno, badate, di questi percorsi assomiglia al precedente. La prima volta, mentre sta dirigendosi al Museo di Napoli, protetta dai suoi occhiali scuri, la donna non vede granché delle vie che attraversa. Le immagini sono come prive di un soggetto centrale. Ella non focalizza che frammenti di strade affollate e disordinate. Già durante il secondo percorso, in direzione dell'antro della Sibilla di Cuma, invece, intanto non ha messo gli occhiali. Ha il viso stanco, tirato, come dopo una notte insonne. La sentiamo immediatamente più fragile, più vulnerabile del solito, persino meno bella. Il suo sguardo sorpreso e contrariato incontra immagini sature, impossibili da attraversare. Un corteo funebre le sbarra la strada e la visuale. Una donna incinta provoca il suo stupore e un breve gesto del capo, come di rifiuto di fronte a quella realtà che le si para dinanzi con sfacciata evidenza. Altro che pure ascetiche immagini. La vita, la morte, l'amore, il dolore non sono più dei concetti astratti, ma dei corpi fatti di carne, di sangue, dei suoni, fatti di canto e di lacrime. Nel terzo percorso, verso la Solfatara, la donna non vede che immagini preselezionate, quelle che ha scelto di vedere, quelle che riguardano più da vicino la sua situazione di moglie in crisi e di madre mancata. Sembra infatti che per quella strada non passino che coppie di innamorati e madri felici, focalizzate con insistenza ossessiva e quasi invidiosa. C'è poi un quarto percorso in automobile in direzione del cimitero delle Fontanelle, ma questa volta Catherine ha preso la precauzione di non essere da sola e può esorcizzare attraverso un dialogo solo apparentemente distratto e divertito proprio quelle stesse visioni che l'avevano turbata precedentemente. Inavvertitamente la sua attenzione viene attirata da un'immagine della Madonna, ossia dell'unica maternità il cui corpo femminile diviene esso stesso tempio dello spirito, l'unica maternità che non ha bisogno di unione carnale. Ma appena dietro l'angolo, sei donne incinte, un asino carico fino all'inverosimile, il suo stesso desiderio di maternità, le riportano fatica, dolore, mancanza, rimorsi, rimpianti. Ma se i percorsi che la conducono ai templi dello spirito la disorientano e la turbano suo malgrado, nemmeno la visita a quei templi vale a rassicurarla. La sensualità esibita della Venere e del fauno ubriaco nel museo archeologico, la fatica sovrumana di Atlante, la morte dipinta negli occhi di Dirce legata al toro farnese, la possenza delle membra di Ercole, la fissità, la decisione degli occhi del giovane atleta che le restituisce lo sguardo attirandola e turbandola al contempo, non hanno nulla di puro, di ascetico. Sembrano dirle invece che la sofferenza umana non è cambiata, che la fatica, il dolore, l'amore, la morte sono gli stessi di allora e che la somiglianza che la guida ravvisa tra la quarta statua del gruppo delle danzatrici di Ercolano e sua figlia Mariannina è del tutto legittima. L'antro della Sibilla Cumana, con le sue suggestioni, i suoi echi, con la sua austerità astratta, le permette in un primo tempo di restaurare in lei la fede nella purezza, nell'ascetismo descritti dal poeta. Ma disgraziatamente la vecchia guida sceglie proprio questo momento per spingerla contro il muro al fine di mostrarle come i saraceni avrebbero legato una bella donna come lei
Con un po' di indignazione, Catherine si libera dallo sguardo del vecchio Ganimede che, attraverso il fantasma della bella prigioniera incatenata, vede ancora in lei una donna desiderabile, mentre suo marito, dall'inizio del film, non l'ha toccata che una volta, la sera del suo ritorno dalla visita al museo e con la punta delle dita. Catherine dimostra l'intenzione di visitare il tempio d'Apollo, ma la guida si rifiuta ad accompagnarla e si limita ad indicarle l'antica scala scavata nella roccia che conduce alle rovine. Per la prima volta la donna si ritrova completamente sola, senza nessuna delle mediazioni che ha sempre avuto cura di porre tra sé e quei resti di un mondo sconosciuto, tra sé e quella realtà che la turba. In collera con l'intero genere maschile, del quale Allenberger appunto nel suo saggio comprende lo stesso Rossellini, quasi che la collera del personaggio rifletta il risentimento dell'attrice contro quel suo marito regista che non le ha saputo proporre nulla di meglio dall'inizio del film che di seguire una guida turistica, Catherine si ritrova su quella piattaforma desolata, completamente esposta al vuoto e al vento, sospesa in una dimensione atemporale, privata della possibilità di sfogare la sua collera e il suo orgoglio. In un ultimo tentativo istintivo e commovente di autodifesa, la donna inforca gli occhiali scuri, estremo baluardo difensivo contro quel vuoto angoscioso. Ormai Catherine non ha più nulla che possa giustificarla come personaggio ed è l'attrice, infaticabile, sempre piena di buona volontà, che si ritrova abbandonata alla pura ripresa cinematografica, in un momento magico e non privo di tenerezza, grazie a quell'improvvisa inermità che intuiamo in quella donna forte e che ci commuove. Per alcuni secondi di rarefatta emozione non c'è più né finzione né personaggio, ma solo il vento che soffia, un regista che guarda sua moglie e una cinepresa in azione. Un po' come se Ingrid Bergman a metà strada avesse dovuto umiliare il suo orgoglio d'attrice perché Catherine, tre quarti d'ora più tardi, possa umiliare invece il suo orgoglio di personaggio. Alla prova del fotogramma, continua Allenberger, Ingrid Bergman si rivela senza dubbio una grande attrice moderna, vale a dire una superficie riflettente e ipersensibile. Fotogramma dopo fotogramma sembra quasi che il mondo si imprima nello sguardo di quella che fu una star classica e protetta prima di divenire invece questa sorta di fremito inquieto offerto allo sguardo dall'impassibilità quasi documentaria della macchina da presa. E Alex? Il cammino del personaggio maschile verso la verità è tratteggiato da Rossellini con grande economia di situazioni e non senza anche una malcelata ironia. Il suo percorso si snoda attraverso tre incontri: con Judy, un'amica di famiglia, con Marie, appunto a Capri, e con una prostituta. L'incontro con Judy provoca la gelosia di Catherine la sera stessa del loro arrivo a Napoli e il mattino dopo Alex non si cura di dissipare i dubbi di sua moglie, anzi li rinfocola cambiando argomento quando lei gli chiede con intenzione se la conosca bene la seducente Judy. Ma quella gelosia è senza motivo perché Alex si interessa invece di Marie che incontra appunto a Capri, la quale dopo averlo involontariamente forse illuso dicendogli mi sento così sola, la casa sembra vuota senza quel disordine che un uomo lascia sempre dietro di sé, tutto a un tratto invece lo delude completamente partecipandogli la sua riconciliazione col marito, l'arrivo di quest'ultimo la sera stessa. Il terzo incontro avviene appunto con una prostituta, invece vi dicevo, davanti all'albergo lo Excelsior di Napoli, è interpretata da Anna Proclemer, che però non ha nulla della donnina allegra e che contro ogni aspettativa si mette a parlargli della morte, quella di una sua amica, morta d'infarto due sere prima, e della sua intenzione di uccidersi. È veramente troppo in una sola giornata per quest'uomo così semplice e razionale. E non c'è da stupirsi se, ritornato a casa, dimostri tanta freddezza a Catherine, che finge di essersi appena svegliata, mentre invece non ha fatto altro che solitari, aspettando appunto suo marito, colpevole in quel momento, prima ancora che delle sue irritanti ipocrisie, del semplice fatto di appartenere al genere femminile. La prostituta inoltre aveva avuto un gesto tenero, aveva posato la testa sulla spalla dell'uomo in una richiesta semplice e commovente di comprensione, mentre gli diceva che se lui non l'avesse fatta salire in macchina si sarebbe gettata in mare. E l'uomo, col suo solito calore umano, non aveva trovato niente di meglio che dirle, che non le sembra di esagerare.
Catherine avrà un gesto assai simile e subirà la stessa frustrazione nella sequenza finale, quando la macchina rimane bloccata dalla folla della processione a Maiori. Non volendo ammettere che la causa del fallimento del suo matrimonio non dipenda da un fattore esterno, la donna si crea un ultimo alibi, domandandosi se il loro errore non sia stato quello di non avere figli. Vale a dire, la frattura non è in noi, sono le circostanze che ci hanno condotti a questo. Nel momento stesso in cui Catherine dice queste cose, un bambino, che lei non vede, si staglia alle sue spalle attraverso il finestrino aperto. La donna sta parlando di un bambino immaginario, ma lì, accanto a lei, a portata di mano, c'è un bambino vero che lei non vede nemmeno, chiusa nel suo recinto di autogiustificazioni, isolata ancora una volta dalla realtà, grazie all'illusoria protezione della sua limousine. Però questa è l'ultima volta. Contrariamente a Karin, la protagonista di Stromboli, e a Irene, la protagonista di Europa 51, Catherine, e l'assonanza dei nomi non è casuale, trincerata dietro i suoi occhiali scuri, barricata nella sua grande automobile, rigida nei suoi severi tailleur, è stata protetta dal suo stesso stato di turista da qualunque implicazione personale con quella comunità umana alla quale si era portata finora attraverso la costante mediazione di una guida. All'improvviso, in questo finale, Rossellini getta Catherine nella folla, come si getta qualcuno in acqua per obbligarlo a nuotare. Niente l'aveva preparata ad un tale bagno di folla. Ella sembra letteralmente annegare, trascinata dall'enorme massa di gente. Anche qui, come già in Stromboli, il terrore ancestrale di fronte all'immenso, all'irrazionale, all'incontrollabile ha una funzione catartica. Alex e Catherine, spogliati delle loro maschere di conformismo, privati del loro piccolo egoismo, si ritrovano vuoti, soli, disperati. Come già con la protagonista di Stromboli, anche qui Rossellini costringe i suoi personaggi a guardare dentro se stessi, strappa loro la maschera, li obbliga a vedersi, ne registra l'angoscia, la miseria, ma forse ne risolve anche l'esistenza, perché la verità è la base di un cammino. Jacques Rivette, scrivendo a proposito di Roberto Rossellini, scrivendo a proposito di Viaggio in Italia, scrisse: «Vi avrei voluto dire ben altre cose ancora. Una basterà: la novità sorprendente della recitazione, che è qui come spenta, uccisa sempre di più da un'esigenza più alta. Tutti i gesti, gli slanci, tutti gli sfavillii devono cedere a questa costrizione intima che li obbliga a cancellarsi e a scorrere via nella stessa umiltà affrettata, come pressata di arrivare al termine e di finirla. Questa maniera di svuotare gli attori deve spesso farli ribellare, ma c'è un tempo per ascoltarli e un tempo per farli tacere. Se volete la mia opinione, credo che sia questa la vera recitazione del cinema di domani. Eppure, quanto abbiamo amato la commedia americana e tanti piccoli film, il cui fascino era quasi del tutto nell'invenzione continua dei movimenti e degli atteggiamenti, le trovate spontanee di un attore, le smorfie graziose, gli abbassamenti di palpebra di un'attrice svelta e piacente. Che uno dei fini del cinema sia questa ricerca deliziosa del gesto, questo che era vero ieri, che lo era ancora fino a 2 minuti fa, non lo è forse più dopo questo film. Vi è in esso un'assenza di ricerca superiore ad ogni riuscita. C'è un abbandono più bello di qualsiasi slancio, uno scioglimento ispirato più alto della più sconvolgente performance di qualsiasi diva. Questa andatura stanca, questa abitudine così profonda di tutti i gesti che il corpo non li esalta più, ma li trattiene e li conserva in sé. Dopo quest'acre sapore, ogni gentilezza è ormai scialba e senza memoria. Continuiamo anche in questa seconda parte, questa musicale, il nostro omaggio appunto in ricordo di Ingrid Bergman, e lo facciamo perché vi ho portato uno dei miei CD, uno dei tanti CD di colonne sonore che ho a casa. Si tratta della colonna sonora di un film del 1970, il cui titolo è A Walk in the Spring Rain, passeggiata sotto la pioggia di primavera, che ha rappresentato un momento importante nella carriera di Ingrid Bergman, perché ha rappresentato il suo ritorno al cinema
hollywoodiano. Dopo infatti essersi trasferita in Italia ed essere rimasta a lungo lontano appunto dagli schermi hollywoodiani, e dopo aver anche ripreso poi il lavoro per le grandi case di produzione americane con Anastasia, quindi a partire dal 1956 in poi, la Bergman aveva però sempre e soltanto lavorato in Europa, nelle produzioni anche americane, ma soltanto quelle che venivano girate appunto a Londra, a Parigi o a Roma. Nel 1969 invece ritornò con un contratto per la Columbia per 2 film a lavorare proprio a Hollywood. Il primo progetto che avrebbe dovuto girare è proprio questo, di cui vi ho portato la colonna sonora. In realtà, per questioni produttive, l'attesa di uno degli interpreti, girò prima un altro film che era Fiore di Cactus, che uscì appunto nel 1969, e finalmente poi questo film al quale teneva particolarmente. Era tratto da un romanzo di Rachel Maddox ed era un film che andava un po' contro la tendenza del cinema di quegli anni, che tendeva ad essere particolarmente esplicito nella descrizione anche dei rapporti d'amore. Questa invece era una storia delicatissima che la Bergman trovava somigliasse molto a Breve incontro, il film che David Lean aveva tratto da una commedia di Noel Coward, Still Life, e che racconta appunto un amore che nasce tra 2 persone di mezza età. Accanto a lei nel film c'è Anthony Quinn. Il film venne diretto da Guy Green e la colonna sonora venne affidata ad Elmer Bernstein. Ascoltiamone i titoli di testa.

Tutto il film è raccontato come un lungo flashback in cui la protagonista Libby, sorpresa da uno scroscio di pioggia in primavera, appunto, ritorna con la memoria all'anno precedente in cui suo marito, un professore universitario, ha preso un anno sabbatico per dedicarsi alla scrittura di un libro e si sono trasferiti nelle montagne del Tennessee. Il brano che ascoltiamo è Restaurant Bossa, che accompagna la scena in cui i due coniugi parlano della loro decisione.

finale del film ci ritroviamo appunto nella New York bagnata di pioggia dell'inizio. Si chiude questo momento di ricordo della protagonista, accompagnato dalla musica dei titoli di coda.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio. Da Elena Sena, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007. Intanto domani e domenica gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. In Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti intrappolati in un tunnel delle centrali idroelettriche dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Ancora 5.000 le persone di cui non si hanno notizie e il bilancio ufficiale delle vittime sale a 1.287 morti in Nepal, 31 invece in Tibet. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi, così il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 di settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro per finanziare l'estensione del provvedimento che scade domani. Verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. La Procura di Firenze al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1. Un uomo gettato da un viadotto, Barberino del Mugello, l'ex compagna, prima di buttarsi a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione.
2: Un drammatico femminicidio e suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia ed un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed era l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Questo incontro del meeting di Rimini 2026 è dedicato al tema La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere. Termine che dà senso a questo incontro non è la parola carcere, è la parola speranza. E le persone che avete di fronte a voi quest'oggi ci racconteranno la concretezza di una speranza che va oltre a quanto noi tutti sappiamo e conosciamo dalle televisioni, giornali, ma dico che bisogna raccontare altro, c'è ben altro dentro le carceri, non c'è solo il sovraffollamento, non c'è solo il suicidio, i suicidi, non ci sono solamente le aggressioni, c'è un popolo di persone che ogni giorno varca le porte e sente il rumore dei blindi e delle porte che si chiudono e ti dà proprio il senso del fatto che entri in un altro mondo, no? Ecco, ogni giorno volontari con le motivazioni più varie entrano e portano qualcosa di se stesse. Portano qualcosa di se stesse, portano un motivo di speranza, un accompagnamento, un dialogo, uno stare vicino. I volontari non portano momenti ludici, portano anche momenti ludici, ma portano le loro persone. Questo è la speranza, persone che incontrano altre persone. Io ho fatto per 10 anni volontario in carcere, oggi mi occupo con un'altra associazione, La Goccia di Lube, di seguire persone che stanno scontando la pena all'esterno, li aiuto insieme ai miei amici a trovare lavoro per loro, ma la cosa che più mi colpì le prime volte che entrai in carcere è che entrando io ero di fronte a una persona come me, guardandosi negli occhi si scopre che sei fatto della stessa pasta, nel bene o nel male. Bene, vorrei cominciare subito. Antonio Baldissarri è presidente della cooperativa CDS. Loro fanno una esperienza straordinaria con i giovani. È difficilissimo lavorare, i giovani che hanno problematiche con la giustizia, hanno i problemi tutti i giovani di oggi che conosciamo, ma in più hanno le questioni di vuoto, di adulti che non ci sono, di ambienti in cui sono cresciuti che non certamente li aiutano, e loro fanno una cosa eccezionale, li portano, insegnano loro a lavorare, ma ce lo racconterà, insegnano loro a lavorare e a lavorare per grandissime imprese. E poi abbiamo Fabio Romano, mio grande amico, con lui abbiamo anche costituito una rete volontari carcere che sta diventando un modo per raccontarci quello che facciamo in modo tale da coordinarci e aggiungere a questa rete sempre più realtà che operano nel carcere. Fabio Romano, l'associazione Incontro e Presenza, 200 volontari solo in Lombardia, una cosa eccezionale. E poi abbiamo la carissima Yolanda Tortù, comandante all'Istituto Beccaria di Milano. Vorrei che le facesse subito un applauso. Grazie. La cosa veramente bella è che lei ha fatto tutta una carriera a fianco ai ragazzi. Io ho visto in lei proprio la vocazione a dare una speranza ai ragazzi. Lei è partita da soldato semplice, diciamo così, e oggi è diventata il comandante e ci racconterà un po' la sua esperienza. E devo dire che abbiamo in collegamento il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, e chiederò poi a lui una sua reazione rispetto a queste 3 bellissime testimonianze. A te Antonio, allora racconta un po' quello che fate.
5: Grazie. Io sono presidente di questa cooperativa che opera dall'89, prima con ex tossicodipendenti e detenuti adulti, di Bollate, Opera, eccetera. Dal 2010 ci siamo orientati invece sui minori, in quanto abbiamo visto la possibilità davvero di fare un lavoro anche di prevenzione per certi versi, con i ragazzi soprattutto dell'area del territorio di Milano e affidati in prova ai servizi sociali. Dal 2010 abbiamo aperto anche il laboratorio interno al Beccaria, dove abbiamo cominciato a formare i ragazzi come cablatori quadristi. Noi facciamo quadri elettrici di automazione industriale, quindi abbiamo un'attività lavorativa vera e propria con clienti che esportano in tutto il mondo, quindi un lavoro di tipo tecnico-tecnologico, che però aiuta molto nel portare avanti i percorsi con questi ragazzi su vari temi. Il primo è quello dell'identità, no? Perché arrivano all'interno del carcere con uno stigma addosso, un'identità di personaggi devianti, di poco di buono, eccetera, che capaci solo di fare guai. Invece, avendo a disposizione un lavoro tecnologico nel quale noi li coinvolgiamo assumendoli, quindi devono fare proprio l'esperienza del lavoro, non è una cosa finta, insomma, non è una scuola, devono sperimentarsi nel mondo del lavoro a tutti gli effetti, gestendosi anche lo stipendio, eccetera. Quindi vengono inseriti, e il fatto di accoglierli e di fare questa esperienza con loro, i nostri tutori, i nostri educatori e i nostri operai specializzati, li porta a valorizzare se stessi in una chiave nuova, no? Quindi non sono più i ragazzi che non hanno ancora ben definito la loro identità, ma attraverso il lavoro, che è molto oggettivante, cioè attraverso il fare, cominciano a capire che hanno delle competenze, cominciano a rivalutare se stessi, perché noi comunque li gratifichiamo. È un lavoro tecnico, quando il quadro elettrico va in collaudo, se funziona hai lavorato bene, se non funziona insieme vediamo perché. Quindi riescono a interiorizzare tutti quelli che sono i meccanismi del mondo del lavoro, no? Che comprendono anche delle regole che loro ovviamente fanno fatica a rispettare, ma contestualizzate nella causa-effetto di un processo che se lo fai bene hai dei risultati, se lo fai male li vedi, che non ci sono i risultati, e anche l'interconnessione del processo lavorativo. Quindi diventa un percorso educativo basato sul fare che li porta proprio a maturare una nuova identità, che è un'identità che è prelude al fatto di diventare anche cittadini. Come per tutti noi, no? Quando ci presentiamo, ciao sono Antonio, che lavoro fai? No? È una delle prime cose che chiediamo ai nostri interlocutori, perché il lavoro comunque ti dà un ruolo, ti identifica all'interno di un contesto sociale dove comunque il lavoro è importante. No?
4: Antonio, scusa, voi avete un laboratorio all'interno del Beccaria?
5: Sì.
4: E poi?
5: Abbiamo la nostra sede a Milano, dove c'è il laboratorio più grande, gli uffici, l'ufficio commerciale. Cioè, noi siamo un'azienda che produce quadri, ma che ha la vocazione di integrare all'interno, attraverso l'assunzione, lo ribadisco perché spesso ci sono delle realtà che viaggiano a borse lavoro, no, in continuazione, ma non è far fare ai ragazzi una vera esperienza di lavoro. La vera esperienza di lavoro, vieni, timbri il cartellino, sei insieme ai miei operai specializzati che sono padri di famiglia, e quindi anche attraverso il lavoro 8 ore al giorno, quindi non è una roba di poche ore, hai il contatto con delle persone adulte, e questo è l'altro tema fondamentale, no? Perché i ragazzi comunque del Beccaria hanno una relazione col mondo adulto veramente disastrosa, no? E quindi anche questo recuperare, con questo affiancamento dei tutor, anche la dimensione del vedere degli adulti altri da quelli che hanno caratterizzato il loro contesto, è fondamentale, perché avviene naturalmente durante il lavoro, no? Quindi non è un'imposizione, non è una scuola, non è come dire un pretendere da loro cioè noi quello che vogliamo far passare è che facciamo un percorso con loro, non per loro.
4: Quindi dal laboratorio interno passano alla...
5: Esatto, e questa è stata la seconda scommessa. Quindi la prima è insegnare già dentro, sì, al Beccaria il lavoro, mm-hmm, e fargli fare questa esperienza. La seconda era quella proprio di dire abbassiamo la recidiva, perché sapete che la recidiva in reato è il 70%, grosso modo, da adulti e ragazzi, e il problema della recidiva è che cosa succede? Voi pensate che un detenuto che lavora come a Bollate o anche al Beccaria, no? Se finché è detenuto ha vitto, alloggio e lavoro, no? Nel momento in cui viene scarcerato, spesso e volentieri si trova anche senza casa, perché alcuni non sanno poi dove andare. E cosa fa uno? Si trova in mezzo alla strada.
4: Esatto.
5: E quindi la recidiva poi sappiamo. I ragazzi invece che lavorano con noi al Beccaria, nel momento in cui vengono scarcerati, c'è il fine pena, continuano un altro anno, non c'è soluzione di continuità, quindi li teniamo in carico, facciamo delle convenzioni con delle comunità che ce li tengano fino alla fine del percorso, e alla fine del percorso mettiamo in rete il curriculum di questi ragazzi. Siccome a Milano e non solo c'è fame di operai specializzati, a volte dopo 2 ore cominciano ad arrivare le chiamate.
4: Incredibile.
5: E i ragazzi vanno, fanno i loro colloqui in autonomia, nessuno sa niente del loro passato, e vengono assunti anche in aziende primarie per quello che sanno fare, e vengono confermati al 90% a tempo indeterminato dopo il periodo di prova, no? E la recidiva, ormai la statistica che abbiamo più di 10 anni, scende sotto il 10%, quindi ancora 1 su 10 si perde, diciamo, ancora, e torna al Beccaria, no? Insomma, però gli altri veramente si trovano un lavoro, vengono confermati, alcuni dopo qualche tempo sono addirittura diventati caposquadra, cioè è un percorso che li aiuta ad acquisire quelle competenze, quella consapevolezza di valere, oltre al pregiudizio che hanno dentro, portato dentro per anni, e viene dimostrato dal fatto che vengono assunti, che vengono promossi, che lavorano bene, e poi tornano ovviamente a trovarci con le famiglie, con i figli, e questa è la migliore soddisfazione che noi possiamo avere, perché è veramente quello è l'obiettivo, no? Cioè, recuperare dei ragazzi che tutti consideravamo persi a una vita normale come cittadini, come risorsa per se stessi e per noi tutti. Non dimentichiamoci che un detenuto costa 60.000 euro all'anno per la detenzione, più tutto il resto, no? Quindi è anche importante per la collettività, no? Poter dare loro queste opportunità di inserimento vero, con un lavoro vero e non con chiacchiere. No?
4: Questo è quello che vogliamo dire quest'oggi. Grazie. Grazie. La consapevolezza di valere, che la propria vita ha un valore, è questo che comunicano i volontari o le associazioni o anche le realtà imprenditoriali che entrano nel mondo del carcere. Credo sia l'esperienza di incontro e presenza, lo dice la parola di questa associazione, incontro e la loro presenza insieme a quegli adulti o quei ragazzi. La storia di incontro e presenza quarantennale, signor Ministro, signor Vice Ministro, se ci ascolta, 40 anni di presenza, di volontariato in queste carceri lombarde, è una realtà da aiutare, come tutte le realtà presenti nelle carceri italiane.
6: Ma non c'è dubbio.
4: Perfetto, ecco che ce l'abbiamo. Grazie, dubbio. Signor Vice Ministro.
6: Sono qua.
4: Perfetto.
6: Se vuole che commenti subito, questo lo
4: vada,
6: posso fare.
4: Vada, volentieri.
6: Allora, grazie. Innanzitutto un caro saluto a tutti gli amici del meeting. Mi scuso per non essere presente di persona, ma oggi abbiamo il presidente Mattarella a Taranto per i giorni del Mediterraneo. Io devo, diciamo, esserci necessariamente. Il Presidente della Repubblica che viene in Puglia, non è possibile che noi non ci sia. Diciamo, mi perdonerete. E dirò semplicemente che il volontariato è una presenza fondamentale nelle carceri. Diceva bene chi mi ha preceduto. Bisogna operare non per loro, ma con loro. Io pure sono sincero, io sono appassionato di musica, ho suonato nelle carceri insieme ai detenuti, ho promosso iniziative musicali e artistiche all'interno delle carceri, e quelle per esempio artistiche, i detenuti hanno imparato a dipingere con dei maestri dell'Accademia di Belle Arti, hanno fatto poi una mostra con i loro dipinti. Insomma, voglio dire, in qualche modo è necessaria una partecipazione, non soltanto un interesse, ma la capacità di dare al detenuto l'idea della speranza. Voi dite bene, la speranza è però segnale anche di responsabilità. Diciamocelo francamente, speranza significa che chi accede alla speranza deve essere responsabile di questa speranza. Cioè, come ha detto la Corte Costituzionale in quella bellissima sentenza sull'affettività carceraria, lo Stato ha l'obbligo di offrire il trattamento, di offrire la speranza, la luce in fondo al tunnel, tutto quello che si vuole, ma il detenuto ha l'obbligo di accettare questa offerta, di partecipare attivamente a tutto questo. Ecco perché quando ho ascoltato le parole recidiva, la recidiva cala con il lavoro carcerario non del 10%, del 2%. Quindi siamo ad una percentuale veramente straordinaria. Il lavoro è terapeutico. Io dico sempre che bisogna evitare due cose all'interno del carcere: lo sdegno e la depressione. Lo sdegno, se le condizioni logistiche non rispettano il minimo dei diritti umani. I diritti umani vanno rispettati, si può privare della libertà ma non della dignità. Noi che siamo di matrice liberale, io anche cattolica, è evidente che abbiamo dentro questo DNA della garanzia dei diritti di dignità all'interno degli istituti. E mi riferisco non soltanto alle condizioni logistiche. Amici cari, qui parliamoci chiaro, molto dipende dalle persone. Tu puoi scrivere le norme migliori del mondo, ma se non hai persone che interpretano queste norme nel modo migliore, più affettivamente ed effettivamente capace, corri il rischio che sia una voce che grida nel deserto. Quindi buone norme, investimenti, ma investimenti sulle persone. Allora, lo sdegno, condizioni logistiche, ma soprattutto condizioni sanitarie utili. Io ho visto nei miei giri sui vari istituti detenuti che dopo 4 mesi non avevano ancora una risposta alla richiesta di essere visitati, detenuti oncologici che avevano delle difficoltà. E qui, parliamoci chiaro, la sanità non dipende dal ministero, dipende dalle regioni. Quindi il gioco di squadra è fondamentale. Far capire che nelle carceri non ci deve essere una sanità di serie B, ma una sanità esattamente garantita come cittadini. Oltre il muro vuol dire che non vi deve essere una continuità fra la comunità esterna alla comunità carceraria, non deve essere una differenza. E questo tema della sanità è fondamentale per evitare lo sdegno, quello che poi porta alla ribellione. E la depressione è quella che poi porta ai gesti autolesivi, deriva dalla mancanza di speranza, mancanza di prospettiva. Il Consiglio dei Ministri nel 2025, nel 2026, è intervenuto decisamente sulle carceri. Noi siamo un governo che di carcere si è occupato molto attivamente. Abbiamo decuplicato il personale della Polizia Penitenziaria, abbiamo assunto assistenti e dirigenti, e abbiamo un piano di edilizia carceraria che dovrebbe portarci, sono convinto, nel prossimo periodo, entro il 2027, ad ulteriori 10.000 posti. Abbiamo una legge recentissima, la 140 del 2026, che ha dato ai tossicodipendenti la possibilità di essere curati al di fuori delle carceri. Abbiamo un aumento delle misure alternative alla detenzione notevole. In questi mesi del 2026, circa 12.000, diciamo che ci sono tutti i segnali, cioè c'è un livello di attenzione, direi, intimo del governo rispetto a questi problemi. Il sovraffollamento è la vera grande difficoltà. Ma il sovraffollamento, nessuno ha la bacchetta magica di Harry Potter per fare in modo che si risolva. È un percorso progressivo importante, meritocratico, perché bisogna meritarli i benefici. Non si sfratta nessuno per finita locazione o perché non c'è posto. È necessario che la parola rieducazione, 27 terzo comma della Costituzione, sia particolarmente valorizzata. Rieducare vuol dire tensione verso la rieducazione. Bisogna tendere comunque verso la rieducazione. Non bisogna mai distrarsi. Allora, io dico che la politica deve fare il suo, il Ministero deve fare il suo. Noi abbiamo fatto investimenti, per esempio, sugli psichiatrici, su tutta l'assistenza psichiatrica. Più chi più ne ha, più ne metta. Basta? No, ci vuole di più. Ha ragione chi mi ha preceduto. Il lavoro nobilita il detenuto, ma è indispensabile che questo gioco di squadra fra strutture sociosanitarie, governo, ministero, volontari, educatori, polizia penitenziaria, e chiudo su questo, la polizia penitenziaria, amici miei, sono eroi, sono detenuti insieme ai detenuti. Sapete quanti suicidi sono stati evitati dalla polizia penitenziaria? Tantissimi. È chiaro che tutti sbagliano e coloro che non meritano di vestire quella divisa ci sono, ma fra quei pochi che hanno disonorato questo ruolo ce ne sono tantissimi che ogni giorno con abnegazione ci aiutano a fare delle carceri, ci devono ancora aiutare, un luogo non di perdizione, ma, come dite voi bene, di speranza.
4: Grazie, grazie mille. Fa onore quanto le dice al suo ruolo, alla sua persona. È molto importante però sottolineare un aspetto, che nel mentre in cui noi viviamo situazioni difficili, come lei ha anche descritto, se non ci fossero delle persone che dall'esterno vengono ad incontrare l'interno, non nascono prospettive di speranza.
6: Condivido in pieno.
4: E quindi è per questo che noi sottolineiamo, anche con questo nostro tentativo di fare rete tra tutte le realtà, perché sia possibile, sempre sia facilitato l'incontro dell'esterno con l'interno e viceversa. Incontro e presenza è un esempio in questo senso. Fabio, vuoi raccontare quello che fate voi?
7: Grazie. E vorrei partire proprio da una considerazione che feci qualche anno fa in occasione di un convegno, riprendendo un antico detto africano. E il detto africano diceva che per educare un bambino ci vuole un intero villaggio. E in una certa trasposizione io lo portai nel nostro mondo e dissi allora che anche per rieducare un carcerato ci vuole un villaggio. L'universo del carcere, come stiamo un po' approfondendo e dicendo, è fatto di relazioni complesse che coinvolgono i detenuti, l'amministrazione penitenziaria, la polizia penitenziaria, gli operatori, i magistrati, gli avvocati, le cooperative sociali, le imprese, gli enti di formazione, le università.
4: Certo.
7: Quindi tutti questi sono soggetti che aprono a delle possibilità concrete di reinserimento sociale. E poi ci sono comunque anche il mondo dei cappellani, delle suore e dei volontari. E anche questo è un mondo che è variegato, perché ci sono tante appartenenze culturali e sociali diverse, interessi e scopi comuni, sicuramente, ma punti di partenza anche differenti. E l'educazione, l'accompagnamento delle persone verso un recupero umano e una piena integrazione sociale è un po' l'obiettivo comune che c'è sì. in tutto questo villaggio. Sono migliaia i volontari che donano gratuitamente il loro tempo per sostenere la fatica dei detenuti e delle loro famiglie, trasmettendo comunque dei valori di solidarietà. E tutte queste componenti, io dico sempre che creano il villaggio, questo villaggio che tenta comunque di rieducare delle persone. Il carcere comunque, come sappiamo bene, è lo specchio della nostra società contemporanea, quindi è una grande cassa di risonanza, lì dentro tutto è amplificato, c'è tutto, la solitudine, la sofferenza, la ribellione, la fragilità, la dipendenza, le paure, però c'è anche amicizia, fratellanza e speranza. E uno dice, ma che strano, eppure è vero, eppure lo incontriamo.
4: Nonostante le strutture
7: sì, fatiscenti. Nonostante la nostra cultura popolare sia ancora un po' comunque orientata a dire, beh, insomma, il detenuto
4: se l'è meritato
7: e quindi meritano la loro pena per il danno che hanno inferto al comune benessere e per questo... Siccome sono un po' cattivi, devono stare in galera. Poi ci sono anche gli estremi che ti dicono

0: ultima parola sulla vita di queste persone. Okay? Io non giustifico il reato, ma in ogni situazione penso che, e l'abbiamo visto in atto tante volte, ci si può rialzare, ridiventare o finalmente diventare per la prima volta uomini nuovi. Perché quel luogo che parrebbe di ingiustizia, che è il carcere, ti porta sì all'espiazione della condanna e dovrebbe essere però visto come un periodo in cui riprendere in mano veramente la propria vita, riflettere sul male commesso, ristabilire i rapporti fratturati, per esempio familiari e quant'altro, e ricostruire comunque un percorso di speranza o spesso intraprendere per la prima volta nella vita una strada diversa di legalità, di novità, di anche di affettività. Allora, per noi entrare in un penitenziario e incontrare una persona che ha commesso un errore ma che resta pur sempre una persona significa entrare in rapporto con il detenuto stesso, con la persona, col mondo che lo circonda. Cioè, noi viviamo insieme a loro per alcune ore durante la settimana la loro vita, il loro luogo, le loro problematiche. Spesso comunque questa cosa non ti lascia indifferenti, cioè nella maggior parte dei casi comunque ti provoca. Teniamo anche conto che noi entriamo principalmente per incontrare le persone, per metterci in dialogo, ma tantissimi rapporti sono nati nel silenzio, nell'ascolto delle loro paure, delle angosce, delle frustrazioni anche che magari subiscono in quell'ambiente.
1: Però scusa, ma concretamente voi cosa fate? Entrate quante volte?
0: Allora, noi mediamente...
1: E come? In base a quale programma?
0: Allora, noi come incontro e presenza, nella maggior parte delle attività che facciamo, entriamo per fare i colloqui, i cosiddetti colloqui. Mm-hmm. Quindi noi il sabato mattina o il sabato pomeriggio...
1: Gratis,
0: assolutamente, e entriamo nel carcere e attenzione, perché c'è una cosa che a me fa sempre impressione, è un'adesione libera la nostra, ma è l'incontro di due libertà, perché noi siamo liberi di alzarci dal letto sabato mattina... lasciare le nostre famiglie, le incombenze e quant'altro e andare in quel luogo. Nessuno ci obbliga. Ma dall'altra parte però c'è una persona che decide liberamente di accettare il tuo invito a incontrarlo.
1: Chiaro.
0: Quindi questo esercizio di mettere insieme la libertà tra due persone che si incontrano è incredibile. Cioè, pensiamo a tanti contesti da cui vengono alcune dei nostri affezionati amici, sicuramente la parola libertà per loro è tutta un'altra cosa, cioè non è aderire volontariamente a un invito a venire a fare due chiacchiere o a confrontarsi o a raccontare com'è andata la settimana. Quindi tendenzialmente colpisce sempre che le esperienze di volontariato comunque in carcere io le abbraccio tutte, cioè nel senso che comunque quello che è un punto interessantissimo di rinascita è il fatto che ci sia questa possibilità che viene data, che non è scontata, e quindi la possibilità non scontata di poter accedere a quel luogo. Ognuno poi porta quello che è la sua esperienza. Per esempio, per noi, questo gesto di esperienza di volontariato in carcere si chiama caritativa. Quindi noi andiamo in caritativa e portiamo sempre a casa di più di quello che comunque portiamo a loro. Questo è sorprendente. Diciamo sempre che non usciamo mai il sabato dopo gli incontri come siamo entrati, perché c'è sempre qualcosa che ti arricchisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti colpisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti fa riportare

0: all'origine del perché quella mattina sei andato lì. Questo è sorprendente, perché in quel mondo tendenzialmente non te lo aspetteresti mai.
1: Grazie Fabio, permettimi di interromperti in questo momento perché quello che tu dici, da un punto di vista professionale, mi sembra aver capito, è quello che vive Yolanda Tortù. Ci
2: Grazie.
1: può raccontare la sua storia?
2: La mia?
1: Sì.
2: bene, sì, io ho iniziato a lavorare al Beccaria nel 99 come agente. Ho lavorato lì al Beccaria per 20 anni, quindi incontrando moltissimi minori. Sono stata, diciamo, agente e poi sono diventata ispettore, sono andata a lavorare a Bollate, dove insomma c'è anche incontro e presenza. E poi quando ho avuto l'opportunità di tornare, perché ho vinto, diciamo, il concorso da commissario, sono tornata al Beccaria. È
1: L'ha
2: stata
1: proprio
2: una scelta,
1: voluto,
2: sì,
1: l'ha
2: è stata
1: proprio
2: una
1: cercato.
2: scelta, sì, è stata una scelta perché in realtà non sarei mai andata via, sono andata via perché non era previsto il mio, insomma, la figura dell'ispettore in quel momento al Beccaria c'erano tutti, non c'erano posti vacanti e quindi ho dovuto fare un'altra scelta. Ho comunque scelto un istituto, cioè Bollate era comunque un luogo più di speranza rispetto ad altri,
1: Sì.
2: visto che il tema è questo, e anche perché lavorare con i minori in realtà da agente mi aveva anche in qualche modo fatto diventare e aspirare a qualcosa di più, cioè, mi ha aiutato a essere quella che sono oggi, è inevitabile, quel luogo mi ha ispirato molto rispetto a che cosa tendeva la filosofia di un istituto come era il Beccaria nei tempi in cui io mi sono arruolata e che è ancora quella, la stessa, quella di della rivalutazione, mettiamola così, di un percorso di vita che viene fatto sui ragazzi che delinquono e attraverso dei passaggi. Ecco, ora, tornando al tema dei ragazzi, perché insomma, che è la cosa dei ragazzi e dei miei colleghi e di tutte le persone che lavorano in un istituto come il Beccaria, ecco, parto dal motto che è della Polizia Penitenziaria, che si dice pochissimo, che ultimamente lo sento dire poco, ma in realtà è garantire la speranza è il nostro compito. Questo è il motto del mio corpo. E di cui io faccio tesoro perché non potrebbe essere altrimenti, perché noi incontriamo di solito disperazione, soprattutto inizialmente. Quando questi ragazzi arrivano, sono disperati, non solo in termini di proprio economici, materiali, ma perché nella loro testa hanno fallito e comunque sono lì e non vedono una prospettiva futura, vedono solo che sono in carcere. Appena arrivano, la maggior parte hanno questo mood per cui falliscono anche nel loro primario obiettivo, che era quello di delinquere.
1: Eh già.
2: Quindi non riesco, cioè anche in quello non sono stati bravi. L'unica cosa per cui magari pensavano di essere capaci,
1: Sì,
2: no,
1: sì, sì. Cioè
2: quindi quello è un grosso fallimento.
1: volevano
2: Comunque,
1: eccellere.
2: volevano eccellere e invece non sono riusciti.
1: Eh già.
2: Ecco, e quindi c'è questo, oppure c'è il fallimento di chi rientra una seconda, una terza volta, perché non riesce a stare in comunità, perché la comunità contiene poco, perché loro hanno bisogno di argini e confini. E i primi argini e confini siamo sicuramente noi. Hanno bisogno di adulti che siano onesti e coerenti, che siano presenti, insomma, proprio perché sono cresciuti con adulti assenti, molti di loro, nella maggior parte, e hanno trovato la loro via per diventare adulti a loro volta. Quindi il fatto di avere adulti che sono coerenti e che sono onesti nei loro confronti e che soprattutto nel caso della polizia penitenziaria dà un modello di legalità e di rispetto dell'altro, anche perché loro hanno un'idea di forza dell'ordine distante, hanno un'idea di forza dell'ordine che che li prende, li arresta e poi non li incontra più. Invece noi ci distinguiamo proprio per questo, perché noi a volte siamo anche costretti a denunciarli perché compiono anche dei reati in istituto, eppure avendo creato una relazione, perché è quello su cui si basa tutto, cioè la speranza non può nascere se non da una relazione costruita, anche dopo la denuncia ovviamente, anche, e loro sono ovviamente informati, loro continuano, cioè noi ricostruiamo il rapporto con questi ragazzi, cioè si riparte da lì, da quell'errore. Questo è un unicum, e ovviamente c'è un tradimento di aspettative da parte del, cioè la gente si sente tradito, perché ovviamente magari ha dato fiducia a quel ragazzo, l'educatore si sente tradito, perché però se
1: però
2: i ragazzi
1: gliela ridai la fiducia,
2: è certo, è quello lì, e quello è per loro è a volte una meraviglia, ed è un dargli la speranza che possono farcela, possono ripartire da lì e ricominciare. Ecco, partendo proprio, facendo un dall'inizio della detenzione, no? La speranza dove si trova? Si trova in un pasto caldo, lenzuola pulite, perché per loro la prima cosa in cui si sostanzia la speranza è questa, nell'incontrare un agente che nella detenzione precedente lo aveva accolto, che già conosceva e con cui aveva creato una relazione, per cui è vero, sì, ho fallito, rientro in carcere, però ritrovo quella gente che mi aveva fatto fare tutto un percorso e mi aveva dato qualcosa. Ovviamente anche gli educatori e tutte le altre figure professionali, ora ovviamente parlo per me, ma è nella rete tra tutte le figure, tra tutti quanti, che è possibile costruire questo, perché degli adulti coerenti anche nella relazione, che non si sconfermano, sono per loro un punto sicuramente di fiducia e di partenza. Quando hanno risposte, la stessa risposta che dà la polizia penitenziaria è quella che dà l'educatore, che dà il volontario, che dà il datore di lavoro, è per loro una conferma che stanno andando per il verso giusto e che gli fa ritrovare una fiducia nel percorso che stanno facendo. Quindi dalle cose materiali la fiducia passa invece alle cose un po' meno materiali, e che sono ad esempio prendere la terza media. Non molto tempo fa, forse un paio di settimane fa, è rientrato questo ragazzo, dopo un anno e mezzo che era uscito, per un definitivo, quindi non aveva fatto un nuovo delitto, semplicemente aveva un vecchio reato da scontare, e disperato, perché poi aveva perso la mamma 6 mesi prima, già orfano di padre, e dice vabbè, dico, ora questo tempo, gli dico, lo dobbiamo far fruttare, no? Nel mio primo colloquio io, questo tempo lo dobbiamo far fruttare, cioè hai 1 anno e 4 mesi, e lui dice, la prima cosa che devo fare, che voglio fare, è prendere la terza media, dice, perché così ho qualcosa in più da spendere. Ecco, questi sono la scuola, il laboratorio di falegnameria, il laboratorio di pasticceria, sono luoghi dove viene coltivata la speranza per questi ragazzi, perché da loro, come diceva già Baldissarri, un'immagine di sé diversa e di prospettiva per il futuro. La prima cosa, dopo un po' che arrivano, sempre anche questo, i ragazzi vengono a chiedere lavoro. Sanno che c'è l'ispettrice che si occupa di questo, insomma, di assegnare i lavoretti che ci sono dentro l'istituto, fare il refettorio, pulire gli spazi comuni, per cui hanno delle borse lavoro, però siccome che sanno che sono io che do il nulla osta a questi loro spazi di libertà, loro, proprio l'ultimo, arriva questo ragazzo che viene da Catania e dice, io sono venuto prima a parlare con lei, perché so che se lei dice di no, io non lavoro, poi chiedo agli altri. Ecco, e lì insomma c'è tutta un lavoro cercando di far tollerare loro l'attesa, perché gli adolescenti non tollerano l'attesa e gli adolescenti in carcere ancora meno tollerano l'attesa, e quindi lì c'è tutto un lavoro ovviamente per dire, guarda, adesso noi ti osserviamo insieme con gli altri, vediamo se puoi fare questo piuttosto che quell'altro, perché la fiducia in loro stessi l'acquisiscono se noi adulti li guardiamo con fiducia, soprattutto noi che ai loro occhi dovremmo avere una totale sfiducia nei loro confronti, no?
1: Ecco, ci vogliono figure, persone così per fare rendere il carcere un luogo di speranza.
2: Ma mi sento di dire che molti miei colleghi fanno questo, è meno visibile. Ora nel mio ruolo ovviamente è più visibile, ma tutti i miei colleghi che lavorano in sezione, la maggior parte di loro sono quelli che accolgono le peggiori disperazioni, perché i ragazzi piangono di notte e c'è solo la polizia penitenziaria. I gesti autolesivi che fanno li fanno di notte nella maggior parte dei casi, o comunque quando non ci sono altre figure, e sono loro. Quindi, e questo lo dico senza dubbio per il mio istituto, per i colleghi che lavorano con me, che accolgono le disperazioni più proprio nello stato più forte, ecco, più toccanti, e sono capaci di restituire loro una speranza, proprio ricordandogli le cose belle che hanno fatto in altri momenti, perché poi questi ragazzi fanno cose belle,
1: certo.
2: Sono, cioè, hanno veramente delle grandi risorse, proprio perché hanno fatto anche grandi viaggi e hanno vissuto molte vite, ecco, nonostante tutte le complessità che ci sono alle loro spalle. Cioè, noi abbiamo ragazzi che non sono etichettabili, cioè magari sono contemporaneamente minori stranieri non accompagnati, assuntori, poli assuntori di sostanze, con disturbi del comportamento e anche dei ritardi cognitivi. Cioè non è un compito facile per nessuno, e non è possibile farlo da soli. Necessariamente c'è bisogno della polizia penitenziaria che mette un argine, degli educatori che accompagnano e progettano con loro, dei volontari, e Milano in questo è fortunatissima, perché volontari, fondazioni, Comune di Milano, anche Regione Lombardia sono presentissimi nell'istituto, e ovviamente chi dà poi loro una speranza vera fuori. Non è possibile fare diversamente. Cioè,
1: ciò che cambia è sempre la persona, dentro anche le strutture, dentro un corpo di polizia, come nel caso suo. Tu hai un bellissimo episodio che puoi raccontare, no? Siamo proprio nella fase del racconto delle storie positive.
3: Sì, beh, ne avrei tanti. Vabbè.
1: Immagino.
3: Il primo è un ragazzo, che è uno dei primi ragazzi che abbiamo avuto, che però era di famiglia benestante, quindi aveva un'estrazione diversa, quindi c'è stato poco al Beccaria, perché aveva dei bravi avvocati, no? Però nel percorso che abbiamo fatto, poi anche lui ha fatto il suo percorso, è andato a lavorare. Poi, mentre facevo una ricerca di operai, i miei operai specializzati, eccetera, lui ha risposto all'inserzione dopo qualche anno ed è venuto e ha detto: voglio restituire qualcosa di quello che mi avete dato. E si è offerto, e io l'ho assunto. Poi, dopo qualche anno, si è messo in proprio, ha fatto un'attività propria, e questo è uno degli esempi, no, di come i ragazzi veramente cambiano, no? Quindi si fanno la loro esperienza e poi comunque capiscono qual è stata l'occasione che hanno avuto all'interno anche del penitenziario e all'interno di un percorso che, come si diceva prima, è un percorso da villaggio, dove tutta una serie di attori fanno la propria parte, no? E quindi questo è fondamentale. E l'altro episodio è quello che riguarda invece un ragazzo che ne ha combinate di tutti i colori, ha fatto dentro e fuori dal Beccaria, poi nell'ultima fase è venuto da noi, il percorso invece che durare 2 anni è durato 3, perché ne combinava anche lì diverse, veniva a lavorare con dei motorini rubati, cioè il senso della legalità non era ancora molto chiaro.
1: Non gli era, no? Molto chiaro.
3: No. Poi però finalmente ha finito il suo percorso, è andato a lavorare in un'azienda che faceva cose anche importanti, e a un certo punto è sceso un datore di lavoro qualche mese dopo, no, forse quasi un anno dopo che era lì, e a guardare, dice: chi ha fatto questo lavoro, no? E tutti impauriti, tutti. Dice: oh, adesso questo ci fa un cazziatone, perché deve aver visto qualcosa che non va,
1: che,
3: no?
1: Non va.
3: Invece lui si è fatto avanti e appunto gli ha detto: ma l'avrei fatto io. Bene, allora adesso prendete esempio da lui di come si lavora, no? E dopo 6 mesi circa è diventato capo squadra. con un orgoglio chiaramente incredibile, no? È venuto subito a riferircelo e questo è stato per lui un grande risultato, ecco, personale, no? E tra l'altro poi ci ha comunicato, perché veniva anche ogni tanto, prendeva la macchina del padre senza patente per venire al lavoro, no? Dice, ho fatto anche la patente e adesso mi sono comprato una macchina usata. Quindi anche il discorso di legalità, no, eccetera, passa attraverso proprio l'esperienza che tu vivi con loro, no? La trasmetti, no? Certo. Nella vita. Quindi questi sono due episodi che in realtà ce ne sarebbero tanti altri, come quelli per esempio che poi hanno deciso, perché hanno imparato bene il lavoro, un marocchino e un ragazzo egiziano, sono tornati, perché come abbiamo bisogno noi di operai specializzati, nei loro paesi ancora di più. Sono tornati al loro paese dopo un po' di anni e hanno messo in piedi un'attività in proprio nel settore elettrico. Quindi sono risultati veramente eccezionali che sono un po' il nostro orgoglio. Noi facciamo quadri elettrici che vanno in tutto il mondo, ma niente ci appaga come i risultati umani che noi abbiamo ottenuto in questi anni veramente eccezionali.
1: E così si costruisce una nuova civiltà, una nuova società.
3: Ecco, volevo solo aggiungere una cosa, sì. Che secondo me, no, il carcere, nonostante le sbarre, deve essere un po' una palestra di umanità, una casa di umanità, perché da lì passa veramente qualsiasi cosa vogliamo proporre loro, no? L'umanità e farla emergere in tutti i suoi aspetti.
1: Ci aiuti, Vice Ministro, a fare queste cose? Che...
4: Ma io credo di essere semplicemente commosso di fronte a queste testimonianze, ma devo mettere un po' i piedi per terra. Devo dire che la situazione carceraria non sempre è così rosea, non sempre vede questi risultati, e molto spesso, diciamo, deriva da ambienti del tutto abbandonati. Sono persone che, minorenni o meno che siano, vengono da ambienti molto degradati e quindi, con una parola, legalità, che non, giustamente si diceva, non sanno neanche dove sta di casa. Travolgere la legalità vuol dire scorciatoie verso profitti che non vengono guadagnati secondo i canoni del corretto rispetto della legge. C'è tanto da fare, e questo voglio dire, i due, i tre, i quattro casi non devono essere gocce nel mare, ma dobbiamo fare in modo che siano, come posso dire, importanti risultati un po' estensibili in tutta Italia, perché poi, certo, ci sono istituti privilegiati perché hanno più possibilità, ci sono istituti che invece magari tutte queste chance non ce l'hanno. Noi ci preoccupiamo ovviamente proprio dei più deboli, dei più disagiati, dei più abbandonati. Io ho girato recentemente un paio di istituti dove c'è proprio la necessità del primum vivere, cioè proprio dei dati fondamentali per poter vivere dignitosamente. E voglio anche dire che i minorenni sono un po' cambiati, dico alla bravissima comandante. Io, nella mia esperienza di penalista di 40 anni, ho iniziato proprio col diritto penale minorile, c'era l'abitudine di avere maggiorenni che assumevano, tra virgolette, come correi di minorenni per essere autoprotetti. Il reato commesso dai minorenni non era quello del maggiorenne, quindi il maggiorenne che faceva delinquere i minorenni. Oggi il minorenne ha una sua autonomia. Le baby gang sono purtroppo una realtà di cui bisogna tenere conto. Cioè abbiamo una estensione del concetto di violenza che deve farci ancora di più impegnare in questa opera, cito Giussani, di gratuità rispetto a tutto quello che deve essere realizzato. Ecco, la gratuità, questo impegno assolutamente volontario da parte di pubblico e privato, perché parliamoci chiaro e diciamocelo. Noi siamo abituati a pensare che il pubblico sia buono e il privato sia meno buono. No. Noi dobbiamo partire esattamente dal presupposto, come posso dire, opposto, che il privato merita attenzione, merita rispetto esattamente quanto il pubblico. Questo è il gioco di squadra, si diceva un villaggio per educare un detenuto. Io penso che il villaggio è composto da tante caselle, da tanti soggetti, e la necessità di fare del privato un luogo non di sospetto, ma un luogo di, come posso dire, capacità di esprimere correttezza all'interno del carcere è assolutamente fondamentale. In altri termini, noi dobbiamo fare in modo che queste persone siano diverse, cambino, abbiano la capacità di comprendere come all'interno del carcere si può cambiare in meglio. Purtroppo molto spesso accade che si cambi in peggio. Carcere molte volte è capace di miracoli negativi. Ecco, il nostro sforzo deve essere esattamente il contrario. Credo di poter dire con molta serenità che anche l'avvento dei privati all'interno del carcere ha un compito di controllo delle condizioni carcerarie. Questo può sembrare paradossale, ma di fatto il privato che frequenta il detenuto, che aiuta il detenuto, che si spende perché il detenuto cambi, controlla che quel detenuto sia correttamente gestito all'interno dell'istituto. E questo reciproco controllo, questo scambio di utilità, diciamo, positive, e fa del carcere un luogo sicuramente da privilegiare rispetto a certi trattamenti. Chiudo con un'ultima considerazione. Il carcere è un luogo di repressione. È giusto che ci sia privati della libertà personale, lo diceva prima qualcuno, perché hai commesso un reato. Hai commesso un reato, sei privato della libertà personale. Devi tendere alla rieducazione, bene, ma il carcere arriva sempre troppo tardi. La sanzione arriva sempre troppo tardi. La parola prevenzione è quella che secondo me oggi dovrebbe avere più, diciamo, splendore, dovrebbe essere più valorizzata rispetto al profilo esecutivo della pena, su cui noi poi abbiamo questa nuova mentalità dalla Cartabia in poi, di fare in modo che il carcere non sia la pena, ma sia una delle pene. Dice la Costituzione le pene, quindi il carcere non è la pena. Le misure alternative, le pene sostitutive, la liberazione anticipata, tutte queste, l'affidamento in prova, sono tutte delle strade che devono essere percorse per fare in modo che il carcere non sia l'unica soluzione sanzionatoria, ma la prevenzione. Che ne diresti se noi ai nostri bimbi, ed è una cosa che io dico da tanti anni, dessimo la possibilità di capire che la cultura è legalità, cioè che in questa sinergia scuola-famiglia vi fosse la possibilità di dare ai nostri bambini fin dall'inizio la certezza che i saperi sono quelli che ti conducono alla legalità e che la legalità deriva dalla conoscenza. Molte volte è l'ignoranza che porta a violare quei parametri, in altri casi no, ma nella gran parte dei casi, minorenni in particolare, è l'ignoranza, non avere cognizione della capacità di sapere. Ecco, io penso che se noi volessimo anticipare l'effetto carcerario e portare prima del carcere un effetto di legalità, dare ai nostri bimbi fin dalla più tenera età, guardate, 10-12 anni è tardi, prima, 4-5 anni, immediatamente, nella prima scuola, nei primi insegnamenti della famiglia, il concetto che i saperi ti portano verso la legalità, io penso che questo ci aiuterebbe non poco anche nel affrontare questi impegni all'interno delle carceri con quella serenità di uno Stato moderno che uno Stato moderno deve avere. C'è tanto da fare. Lo Stato ha sicuramente la necessità di fare di più, ma sono convinto che in questo accordo, in questa controspinta pubblico-privato, si possa trovare la soluzione perché le nostre carceri diventino luoghi di speranza.
1: Grazie. E proprio perché c'è un privato che va a incontrare altri privati che succedono cose meravigliose come quelle che può raccontare Fabio.
0: Sicuramente reagisco anche all'intervento del Vice Ministro. Anche
1: abbiamo
0: perché,
1: 7 minuti.
0: Sì, perché bisogna essere giustamente realisti. Le condizioni di vita dei detenuti spesso nel nostro sistema penitenziario non favoriscono questi nuovi inizi. Però questi nuovi inizi ci sono, esistono, e noi che entriamo in decine di istituti e da tanti anni siamo testimoni che è possibile, che succede, e che quindi c'è una domanda che la società, quella che io chiamo la società civile, si dovrebbe comunque porre sempre. Ma se è vero che comunque la pena non cancella la dignità umana e quindi dovrebbe trasformare la colpa in responsabilità, come possiamo comunque continuare a credere che anche la vita del colpevole non ha diritto a una speranza in un futuro migliore? Come possiamo? Cioè, la prigione non deve essere vista come l'atto conclusivo della giustizia, quasi tombale, finito, processo, giustizia, prigione, tombale, ma deve essere veramente pensata come la prima tappa di un percorso che tende alla, alla riabilitazione di chi ha sbagliato.
1: Grazie a voi tutti.
4: Arrivederci.
1: E buon grazie. Meeting. Grazie, buon signor meeting. Vice Ministro.
4: A voi, buon meeting.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007, 9 feriti nel raid. Intanto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. Monito del capo dello Stato Sergio Mattarella, l'attuale contesto internazionale non mette in dubbio, ha indicato il Presidente della Repubblica in un messaggio in occasione del forum di Cernobbio. Occorre, secondo Mattarella, un chiaro percorso di azione affinché tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica in seno alla comunità degli Stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con paesi terzi affinché possano ospitare hub per migranti. Lo ha detto il ministro danese dell'immigrazione Bodskov al termine di una riunione a Copenaghen con gli omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria. Da parte danese prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha detto il ministro. L'associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, l'AIGI, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2.500 lavoratori. Un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto, inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula.
2: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura delle esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Signore, libera l'anima mia dalla morte, il mio piede dalla caduta.
1: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
2: Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
3: Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenta, non prende sonno, il custode di Israele.
2: Il Signore è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra.
3: Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita.
2: Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
5: Giuste e vere le tue vie, o Re delle genti.

0: potenti.
1: Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi, Dio, le ha rivelate per mezzo dello Spirito.

0: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
1: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
0: Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito.
1: Per ricondurci al Padre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
2: Ricordati, Signore, della tua misericordia, come hai promesso ai nostri padri.

0: Ricordati, Signore, della Tua misericordia, come hai promesso ai nostri padri.
1: Benediciamo Cristo, pastore buono e misericordioso, che ha asciugato le lacrime dei poveri e dei sofferenti. Raccolti nella comune preghiera, invochiamolo.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
2: Cristo, Signore, che consoli gli umili, poni dinanzi ai tuoi occhi le lacrime dei poveri.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
2: Raccogli, Signore, il gemito dei morenti. Il tuo santo angelo li visiti e li conforti.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
2: I profughi e gli esiliati possano sperimentare la tua provvidenza. Fa che ritornino felicemente alla loro patria e siano un giorno cittadini della Gerusalemme celeste.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
2: Vinci con il tuo amore coloro che vivono nel peccato. Fa che si riconcilino con te e con la tua Chiesa.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
2: Accogli nella tua pace i nostri defunti, perché godano pienamente i frutti della redenzione.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai rivelato il mistero della tua sapienza nella follia della croce, donaci di riconoscere nella passione la gloria del tuo Figlio, perché la sua croce sia sempre per noi fonte di speranza e di pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri del dolore. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare

0: indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. «Salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che percorre la via del Calvario portando la croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero con altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù crocifisso che muore in croce. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici,
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Santa Maria,
1: prega per noi,
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi,
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi,
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi,
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi,
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi,
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi,
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi,
0: Madre Purissima,
1: prega per noi,
0: Madre Castissima,
1: prega per noi,
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi,
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi,
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi,
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi,
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi,
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi,
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi,
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi,
0: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi,
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi,
0: Vergine Potente,
1: prega per noi,
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi,
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi,
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi,
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi,
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi,
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi,
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi,
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi,
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi,
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi,
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi,
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi,
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi,
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi,
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi,
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi,
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi,
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi,
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi,
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi,
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi,
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi,
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi,
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi,
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi,
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi,
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi,
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi,
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi,
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi,
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi,
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi,
0: Regina della Pace,
1: prega per noi,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Semprevergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In blu 2000 news.
1: Drone contro la sede dell'intelligence a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che saranno prima a Mosca, poi nella capitale ucraina. Indiscutibili successi dell'Unione Europea, il capo dello Stato Mattarella in un messaggio al forum Ambrosetti rilancia il modello di rapporti internazionali cooperativi alternativo alla logica del più forte. La tragedia sull'autostrada 1, rapita e trasportata sul viadotto nel bagagliaio dell'auto, drammatiche le ultime ore di vita di Lorena, lanciata giù nel baratro dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Pochi giorni all'inizio della scuola, come vivere al meglio il rientro nei consigli dell'Istituto Superiore di Sanità e cosa scelgono per le superiori gli studenti italiani, lo fotografa un dossier. Buonasera da Elena Seno, come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che arriveranno prima a Mosca e poi nella capitale ucraina. Il servizio è di Vito De Torre.
2: Il giorno dopo la paralisi degli aeroporti di Mosca, minacciati dai droni ucraini, arriva la risposta della Russia. Un attacco in grande stile nel cuore di Kiev. Un drone è riuscito a bucare la contraerea che protegge i palazzi del potere e ha colpito la sede dei servizi segreti. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. Zelensky ha chiesto di rispondere in maniera adeguata. L'attacco arriva dopo una sparatoria in pieno centro a Kiev tra agenti dell'SBU, i servizi di sicurezza statali e uomini del GUR, l'intelligence militare. Il presidente ucraino, furioso per quanto accaduto, ha rimosso alcuni alti funzionari. In questo clima, domenica arriveranno a Kiev gli inviati di Donald Trump dopo una tappa a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Il Cremlino ribadisce che una soluzione pacifica resta possibile, ma ritiene che al momento non ci siano le condizioni. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Monito per una convivenza pacifica tra gli stati del presidente della Repubblica Mattarella. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, ha detto il capo dello Stato in un messaggio al forum di Cernobbio nel quale ha difeso i successi indiscutibili dell'Unione Europea. Sentiamo Marino Galdiero.
3: Rinforzare le istituzioni europee e difendere il multilateralismo sono le due priorità espresse da Mattarella al forum di Cernobbio in un momento storico segnato da instabilità globali e dal ritorno di logiche di potenza. Secondo il Presidente della Repubblica, viviamo una fase di transizione complessa. Le sfide globali, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale fino alle crisi energetiche e sanitarie, richiedono una cooperazione rafforzata tra gli Stati. Tuttavia, continua Mattarella, si assiste a una preoccupante recrudescenza di pretese predatorie, a politiche di forza che tentano di far retrocedere la storia, imponendo una visione della sicurezza che si ottiene a spesa di quella di altri. L'Unione Europea, per Mattarella, rimane un modello virtuoso, capace di garantire pace e prosperità. Deve ora cambiare il funzionamento delle sue istituzioni, che devono guadagnare tempestività nelle decisioni e adeguare le agende politiche alle esigenze dei cittadini. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Sul contesto internazionale, sul ruolo dell'Europa, alla luce proprio di queste parole del capo dello Stato Mattarella, abbiamo sentito l'ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia e negoziato.
4: Oggi assistiamo purtroppo ad una regressione egemonica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli Stati. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventato realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze e dalle illusioni che la guerra possa risolvere i nodi della politica mondiale.
1: Ora la pagina di politica propriamente italiana. Fratelli d'Italia e la Premier Meloni festeggiano a Bari il governo il più longevo della storia repubblicana. Critiche sull'operato dell'esecutivo, le opposizioni. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Elena, tra poco a Bari l'atteso intervento di Giorgia Meloni nella kermesse che celebra il record del governo più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni filati a Palazzo Chigi, dunque anche il momento per un bilancio con risultati vantati oltre alla stabilità come quelli sull'occupazione in crescita, i conti in ordine, sull'immigrazione come sulla sicurezza, la stessa premier ammette che si poteva fare di più, capitolo riforme scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale, il 9 settembre approda in aula al Senato. La politica estera fino ad un certo punto fiora l'occhiello dell'esecutivo, la scelta pro-Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa, poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto. Per le opposizioni invece Meloni non ha nulla da festeggiare, così il leader pentastellato Conte sulla stessa linea, la segretaria del PD Schlein che mette in risalto i fallimenti del governo a cominciare dalla sanità e dai licenziamenti. Alex Ilva da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'AIGI, l'associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2500 lavoratori. Un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento che scade domani verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Voltiamo pagina. Procura di Firenze al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1, un uomo gettato da un viadotto, Barberino del Mugello, l'ex compagna, prima di buttare a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione. David Murgia.
6: È una macabra sequenza di azioni quella compiuta da Federico Vella per uccidere la sua ex compagna Lorena Sceri, 45 anni, originaria di Squinzano in provincia di Lecce. Gli investigatori sono sempre più convinti che Federico Vella abbia pianificato in anticipo il femminicidio, predisponendo ogni fase dell'aggressione e poi ha deciso di suicidarsi. I due corpi sono stati trovati ieri sotto un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello. Secondo la ricostruzione della squadra mobile di Firenze, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage della sua abitazione. Quando la donna è arrivata è stata aggredita e caricata nel bagagliaio. Vella poi ha raggiunto la 1, nel bagagliaio però è rimasto anche un cellulare, così Lorena è riuscita a telefonare al 112 e a spiegare di essere stata sequestrata. La questura di Firenze è riuscita a localizzare la vettura e sono scattate le ricerche, ma Vella si è accorto della telefonata. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe fatto uscire Lorena dal bagagliaio e l'avrebbe gettata nel vuoto, poi le bodycamere degli agenti hanno registrato gli ultimi istanti, Federico Vella ha pronunciato frasi sconnesse e poi si è lanciato nel vuoto. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Sarà un fine settimana ancora di caldo su tutta l'Italia. Domani ritornano i bollini arancioni, il livello 2 di allerta per le ondate di calore del Ministero della Salute in 3 città, Bari, Brescia e Campobasso. Ma come gli italiani hanno affrontato e affrontano le alte temperature? Sentiamo le risposte raccolte a Roma per noi da Alessio Orlandi.
7: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
8: Sofferto, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché ne la fai.
9: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco adesso non vedo l'ora di ritorno a casa.
7: Ma ha influito anche sul lavoro, per dire?
10: Sul lavoro, guarda, io essendo in ufficio, anzi per noi essendo in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
11: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
7: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata, fino a tutta la metà settembre?
11: Va bene, fino a dicembre per me.
12: Ho messo un condizionatore 10 giorni fa io perché non ce la facevo, c'era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere un condizionatore d'urgenza e i costi poi sono di più perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
7: Quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
12: Ma arriva, vabbè, la pagheremo.
1: Il Ministero dei Trasporti ha inviato operatori e associazioni di settore i materiali di lavoro del nuovo codice della strada. Tra le novità, multe più salate per chi non assicura il proprio veicolo. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
13: Chi circola con un veicolo sprovvisto di assicurazione rischierà una sanzione più pesante, 1000 euro contro gli attuali 886. È una delle novità della tabella delle sanzioni del codice della strada aggiornata dal Ministero dei Trasporti ed ora sottoposta al confronto con le associazioni e gli operatori del settore. Raddoppia quasi la sanzione per chi non rispetta le regole della precedenza. Ad esempio, durante immissioni, retromarce e inversioni di marcia si passa da 42 a 80 euro. Il Ministero precisa che le sanzioni che aumentano sono solo l'8%, mentre tutte le altre vengono ridotte. In base alle segnalazioni della polizia locale si introducono anche violazioni che oggi non sono disciplinate in modo puntuale. Qualche esempio: aumenta la sanzione da 40 a 160 euro per chi si muove su marciapiede con un veicolo a due ruote, o il divieto di circolare con monopattini quando si intralciano i pedoni con la multa che sale da 40 a 160 euro, ma anche l'accensione di fuochi nei pressi della strada che passa da 250 a 1000 euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula senza ansie e paure. Ce ne parla Federica Margaritora.
14: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura l'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale è giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E guardiamo ancora alla scuola, analizzando le scelte dei ragazzi per le superiori, secondo quanto emerge da un dossier di Save the Children. Il servizio è di Marco Bergamaschi.
15: Più della metà dei ragazzi per questo anno scolastico alle porte ha scelto un liceo, poco meno di uno su tre un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. È uno dei dati contenuti in un dossier di Save the Children negli ultimi 10 anni. A fronte di un numero nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono rimasti stabili. Restano, sottolinea il report, marcate differenze in Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. Del 60% degli studenti sceglie il liceo, in Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono i tecnici e i professionali, in Lombardia la distribuzione è quasi paritaria e se migliora il dato sulla dispersione non si colmano le disuguaglianze territoriali, nelle isole al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier analizza anche la riforma della filiera tecnico-professionale che introduce il modello 4+2, scelto però ancora da pochi ragazzi, l'1,9% dei neo iscritti. Marco Bergamaschi, allo studio.
1: Il nostro radiogiornale termina qui, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, da parte mia Elena Seno a tutti voi, grazie per l'ascolto e buon proseguimento.

0: sono contentissimo. Poi lavoro con gente splendida, anche tutti i ragazzi che lavorano qui lavorano con noi, non lavorano per noi, per cui questo qui è bello. E l'altra cosa bellissima che mi capita tutte le mattine è che vengo al lavoro pensando al bicchiere del latte che beve mio figlio, no? E lavorando con questo obiettivo tu ti rendi conto che se quel campo di mais lo fai bene, ci avrai un latte che è buono, che mio figlio beve un latte buono. Per cui questa cosa qui mi salva la giornata.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Con lo sguardo intenso di chi vive la campagna ogni giorno e la determinazione di chi guarda al futuro dell'agricoltura, Simone Sebastiano, immerso in un campo di loietto, una pianta erbacea foraggera molto usata in agricoltura, racconta un territorio dove tradizione e innovazione camminano insieme. Tecnico del settore campagna di Maccarese S.p.A. segue da vicino coltivazioni, meccanizzazione e agricoltura di precisione, portando nei campi esperienza, visione e nuove tecnologie. L'azienda, tra le più estese d'Italia, si trova alle porte di Roma, dove la città lascia spazio ai campi e al respiro della campagna. Qui la pianura racconta una storia lunga quasi un secolo, quella di un territorio bonificato, coltivato e trasformato nel tempo insieme alle persone che lo hanno abitato e custodito. Maccarese porta con sé anche una particolarità. L'azienda condivide il nome con la località che sorge vicino all'aeroporto di Fiumicino, un legame che racconta quanto questa realtà sia intrecciata con il territorio. A ripercorrerne la storia è l'amministratore delegato Claudio Destro in una passeggiata tra gli ambienti del palazzo storico di Maccarese.
4: E questo è il castello, la residenza di caccia del principe Ospiliosi, risale al 1620, che l'ha mantenuto fino al 1925. C'è stata la bonifica, è intervenuto lo Stato perché il principe non è riuscito a completarla e nel 1925 l'azienda diventa pubblica. Arrivano qua migliaia di immigrati dal Veneto, dalla Lombardia, dal Friuli per compiere questa opera di risanamento. Nel 1932 arriva Mussolini e inaugura l'idrovora che è stata completata. Erano 4.600 ettari che poi 1.000 ettari nel 61 sono stati espropriati per dare vita all'aeroporto di Fiumicino. Per cui, essendo stata un'azienda pubblica, si è sempre sperimentato, si è fatto di tutto e oggi l'azienda ha 3.200 ettari, 3.700 animali, mangiamo 1.400 vacche da latte. Inoltre nel 2019 abbiamo avviato il più grande e più esteso mandorletto d'Italia, 140 ettari col sistema super intensivo. Abbiamo piantato 330.000 piante e a questo abbiamo affiancato poi successivamente 15 ettari di oliveto. Per cui oggi a Maccarese si fanno mandorle, olive, grano duro per i pastifici e cereali che servono per gli animali e per il biogas, perché nell'ambito della circolarità dell'azienda e dell'economia circolare abbiamo anche realizzato due impianti per la produzione di energia elettrica che sono alimentati da reflui zootecnici. Pertanto la campagna produce il cibo per gli animali con i loro effluenti alimentano gli impianti di biogas che producono energia elettrica e con quello che esce ritorna in campagna come ammendante, per cui il massimo dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale.
1: Agrinet for Tech.
3: La circolarità è un modo virtuoso di guardare l'azienda agricola come un organismo complesso in cui innovazione, sostenibilità e tradizione lavorano insieme per creare una realtà non solo produttiva, ma anche capace di rigenerarsi. L'azienda è un sistema vivo dove ogni elemento dialoga con l'altro in un equilibrio continuo fatto di risorse, energia e natura. Ce lo racconta Matteo Boggian, responsabile di stalla, mentre controlla le bovine da latte di razza frisona, presenti in un ampio spazio dell'azienda, il centro zootecnico, che si estende su circa 17 ettari, il vero cuore pulsante di Maccarese.
5: questo centro ci sono 3.400 capi che producono attualmente circa 550 quintali al giorno che vendiamo totalmente al mercato di Roma Capitale. Possiamo dire che siamo un po' presenti in ogni cappuccino. All'interno di questa azienda lavorano complessivamente 84 persone. La bellezza di questa azienda è che diverse generazioni si sono succedute nel gestire questi allevamenti. Mio nonno, per esempio, lavorava in un altro settore. Ognuno di noi, o direttamente o indirettamente, ha avuto a che fare con la Maccarese. Maccarese città, che è anche il nome della Maccarese azienda. C'è questa bellissima commistione.
3: Matteo ci introduce ad un aspetto fondamentale legato alla vita delle bovine e al principio di circolarità. Gli effluenti zootecnici diventano una risorsa preziosa, capace di generare energia e ammendanti per le coltivazioni. E non solo. Tutto questo è reso possibile grazie agli importanti impianti di biogas, cuore di un modello agricolo sempre più sostenibile ed efficiente.
5: Sono degli animali straordinari, loro sono in grado di trasformare tutto quello che noi produciamo da un punto di vista foraggero in latte o in carne. E il prodotto di scarto, il liquame, rappresenta una fonte straordinaria perché consente al biogas di produrre energia rinnovabile. Il separato che deriva dall'impianto di biogas, dopo che è stato utilizzato per generare energia rinnovabile, noi lo riutilizziamo per rendere soffice e comodo il letto degli animali, la cuccetta. Materiale straordinario perché è secco, inodore, e quindi noi lo utilizziamo per rendere confortevole il letto degli animali, perché valgono sempre gli stessi principi. Le vacche sono animali molto abitudinari, vogliono mangiare, essere munte, bere e riposare. Più riposano e più comodo è il riposo, più gli animali producono.
3: Vestito con camice, stivali in gomma e lunghi guanti in plastica, poco più in là incontriamo il veterinario aziendale Augusto Arpinelli, intento a visitare una bovina in attesa di partorire. Ci racconta come oggi, grazie alla tecnologia applicata alla zootecnia, sia possibile monitorare in modo estremamente preciso la salute degli animali. Attraverso sensori e microchip applicati ai collari delle bovine, vengono controllati parametri fondamentali che permettono di gestire alimentazione, benessere e cure con grande efficacia e precisione.
6: Stiamo facendo un'ecografia a una bovina. La riproduzione nel mondo della zootecnia, quindi della vacca da latte, è importantissimo ed è legata alla produzione. Quindi l'ecografia, ormai da diversi anni è entrata nel mondo della zootecnia, ci aiuta a dare delle diagnosi molto più precise per essere sempre più performanti ed avere dei risultati migliori per quanto riguarda la produzione e quindi la riproduzione. Poi inoltre questa bovina, come tutte le bovine dell'allevamento, quando passano in sala di mungitura vengono scaricate appunto con il collare, vengono scaricati dei dati 3 volte al giorno che riguardano la salute dell'animale, quindi riguardano la quantità di latte, la qualità del latte, riguardano anche l'attività motoria degli animali e la ruminazione. L'alimentazione è quella che dà proprio la spinta in più o in meno per quanto riguarda la qualità del latte e anche la quantità del latte. Noi che lavoriamo tutti i giorni sul campo dobbiamo verificare solamente la salute degli animali in base a questa lista che esce tutti i giorni. Guardando soprattutto la produzione riusciamo a capire se l'animale sta o non sta bene. Più benessere c'è e più l'animale sta bene.
3: In un'ottica di zootecnia di precisione e in linea con le indicazioni della politica agricola comunitaria, anche l'utilizzo dei medicinali nella cura delle bovine è sempre più limitato e mirato, privilegiando prevenzione, monitoraggio costante e benessere animale.
6: Negli ultimi anni l'uso dell'antibiotico è stato ridotto notevolmente. All'inizio per noi è stato un impatto duro, difficile da sopportare, però poi con il passare degli anni si è rilevato invece uno strumento molto importante, perché soprattutto quando si lavora in una mandria così grande bisogna lavorare molto in prevenzione, in profilassi, per evitare di avere delle situazioni di emergenza dove lì diventerebbe molto più complicato e complesso gestirle. Invece oggi, con l'uso di vaccini soprattutto e anche l'uso della tecnologia che ci dà degli aspetti importanti per quanto riguarda la salute proprio dell'animale, riusciamo a lavorare molto in prevenzione e riusciamo a prevenire tutto quello che è il problema della stalla.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Dalla stalla ci spostiamo verso i 2 impianti di biogas, dove il responsabile Carlo Tomasetto ci spiega nel dettaglio il loro funzionamento. Una curiosità interessante è che il processo di digestione batterica della materia organica riduce in modo significativo gli odori, trasformando gli effluenti in biogas e rendendo il materiale trattato molto meno odorigeno rispetto alla sua forma iniziale.
7: L'impianto biogas ha una funzione di trasformare tramite dei batteri la sostanza organica dei nostri reflui zootecnici, quindi liquami e letame, in biogas, che è composto principalmente da metano. Questo sottoprodotto ha un duplice vantaggio, perché viene utilizzato nelle cuccette delle vacche da latte e viene soprattutto utilizzato come fertilizzante naturale in campagna. L'impianto a biogas possiamo dire che è un chiaro esempio di economia circolare in azienda, perché chiude l'anello tra allevamento, agricoltura ed energia, perché il sottoprodotto, lo scarto dell'allevamento, viene trasformato in energia e il residuo viene rinviato nuovamente in campagna per dare nuova sostanza organica al terreno. Il digestato è importante in campagna perché ci permette di ridurre l'acquisto di concimi chimici e, come ho detto prima, dare nuova sostanza organica al terreno.
3: I due biodigestori non sono alimentati solo dai reflui zootecnici delle bovine, ma anche da biomasse agricole come insilati e sottoprodotti delle coltivazioni, come ancora ci spiega Carlo, con importanti effetti sulla produzione energetica.
7: Il 60% della materia prima che entra viene utilizzata da questi batteri e trasformata in energia. I batteri trasformano la sostanza organica in biogas. Questo biogas, una volta deumidificato e raffreddato, viene inviato a un cogeneratore al quale è attaccata una dinamo che produce energia elettrica. Una volta trasformata in media tensione viene inviata alla rete nazionale. I kilowatt sono tanti perché complessivamente i due impianti sviluppano 39 megawatt di energia al giorno. Gli impianti sono cosiddetti in isola, quindi l'energia che è necessaria per il suo funzionamento è autoprodotta.
1: Agrinet4Tech.

0: Il cerchio della circolarità ci aiuta a chiuderlo bene Simone Sebastiano, che insieme ad altri tecnici aziendali segue il settore campagna, ovvero l'insieme delle superfici destinate alle coltivazioni. Una parte di queste produzioni viene destinata all'alimentazione delle bovine, mentre un'altra alimenta i biodigestori, in un equilibrio che rende questa grande realtà agricola particolarmente sostenibile ed efficiente.
1: Noi coltiviamo principalmente mais, grani teneri, miscugli di cereali, orzo e la maggior parte di quello che produciamo è per stalla e biogas. Ci piace che sia un'azienda circolare, ossia che la maggior parte della produzione vada per l'alimentazione. Questo qui perché comunque riduce un po' i costi, ci permette di lavorare tutti i terreni e di fare anche doppie coltivazioni. Come vediamo qui dietro, abbiamo un campo di loglietto che è una graminacea che cresce nel periodo invernale, che è ricca di zucche di qualità nutritive e proteiche per il bestiame. Dopo averlo raccolto, lavoriamo il terreno e andiamo a seminare il mais, quindi in più ettari facciamo due coltivazioni all'anno. Questo qui riduce un po' i costi e ci permette di far lavorare tutte le persone che abbiamo tutto l'anno. Abbiamo visto una riduzione di circa il 15% di concimi di fertilizzanti chimici, dando priorità a quello che noi riusciamo a produrre e che noi riusciamo ad avere, per cui uniamo tutto quanto. Quindi la circolarità si chiude quando poi con questi liquami riusciamo a coltivare, raccogliamo i prodotti e li possiamo stoccare nelle trincee della stalla o del biogas, che sono quei silos, quei contenitori orizzontali dove vengono stipato e stoccato tutto il prodotto. Abbiamo un prodotto all'interno omogeneo dall'inizio alla fine.
0: Il perno della circolarità e dell'efficienza aziendale è ovviamente la tecnologia, che supporta le decisioni in ogni fase del processo produttivo, dalla stalla fino ai campi, rendendo il sistema sempre più integrato e sostenibile.
1: È stata veramente importante perché comunque un po' ci ha sensibilizzato a quello che uno ha in azienda, a ciò che uno ha in azienda, no? Per cui imparare per conoscere e conoscere per migliorare. Di conseguenza, se uno conosce la situazione che ha nei campi, anche mediante l'utilizzo di immagini satellitari che riescono a controllare, a visionare la coltivazione e a dare degli input, a saper leggere quei dati e riuscire a tramutare quei dati a nostro favore per risparmiare concime, e quindi riesci ad ottimizzare le cose ottenendo un prodotto qualitativamente elevato e senza perdere nulla, le tecnologie sono state di grande aiuto. Abbiamo molte applicazioni, trattori autonomi con guida automatica, mappe satellitari che trasformiamo nel,

0: mezzi, ugualmente cambiamo le gomme a un chilometraggio più lungo. Di conseguenza anche questo è un risparmio.
1: Un'altra voce importante dell'azienda è quella che negli ultimi anni ha guidato un grande progetto, una scommessa resa possibile dall'analisi del mercato e dalla crescente richiesta di prodotti healthy, come la frutta secca, che ha trovato in queste terre condizioni ottimali per crescere e svilupparsi. Ce lo racconta una giovane appassionata agronoma, responsabile del Mandorleto, Fabiola Fontana.
2: Questo è un progetto che ha avuto inizio nel 2019 e precisamente noi ci troviamo all'interno di un mandorleto che si sviluppa su una superficie di circa 150 ettari. Ma l'innovazione è proprio questo, ovvero come potete vedere si sviluppano dei filari, ovvero qui la pianta non viene più gestita come un elemento singolo, ma va a costituire una parete altamente vegetativa e produttiva, dove l'elemento vincente è che tutte le operazioni culturali sono meccanizzate, quindi dalla potatura fino alla raccolta è tutto quanto meccanizzato. Qui si ha un efficientamento di tutti quelli che sono gli input, sia dal punto di vista di irrigazione che dal punto di vista nutrizionale. Gli elementi vengono immessi appunto e vengono dati alle piante in funzione di quello che è la loro condizione sanitaria e anche la condizione di nutrizione, e questi aspetti vengono gestiti in maniera tecnologica tramite appunto l'utilizzo di sensori al suolo che ci danno l'informazione di quanta acqua hanno necessità queste piante in determinate fasi fenologiche. Come in questo caso noi siamo nella fase fenologica di accrescimento del frutto, ma anche di aspetti proprio dal punto di vista fitosanitario, come la presenza di patogeni che possano andare ad inficiare su quella che è la produzione effettiva. E questo possiamo realizzarlo anche tramite l'utilizzo di immagini satellitari che ci consentono appunto di vedere questi elementi, queste condizioni.
1: A Maccarese anche il mallo della mandorla rientra nel sistema della circolarità. Nulla si spreca e tutto si trasforma in un modello produttivo in cui ogni elemento trova una nuova funzione e contribuisce alla ricchezza dell'azienda, il cui valore è assimilato a quello dell'oro.
2: Questa per noi è diciamo un ammendante d'oro, ovvero la parte esterna della mandorla chiamata mallo, dopo i processi di esticcazione, quindi dopo il post lavorazione della mandorla e il seme, viene riutilizzato come ammendante all'interno del suolo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, ma una coltura arborea intensiva come il mandorleto di Maccarese può essere dannosa per la fertilità del suolo?
3: Il mandorleto intensivo di Maccarese SPA è uno dei progetti più recenti e innovativi dell'azienda. Un impianto moderno progettato secondo criteri di agricoltura specializzata e ad alta densità, dove le piante di mandorlo sono disposte in modo più ravvicinato rispetto ai sistemi tradizionali. Questo permette maggiore efficienza produttiva per ettaro, migliore gestione delle operazioni meccanizzate e ottimizzazione dell'uso di acqua e risorse. Quando si parla di colture intensive è importante chiarire che il loro impatto dipende strettamente dal modo in cui vengono gestite. Se condotte in modo spinto, senza attenzione agli equilibri naturali, un sistema intensivo può infatti ridurre la sostanza organica del suolo, aumentare la compattazione causata dall'uso di mezzi agricoli pesanti, favorire un maggiore consumo di acqua e nutrienti e portare a una diminuzione della biodiversità del terreno. Al contrario, l'agricoltura intensiva moderna può essere anche altamente sostenibile quando è supportata da tecnologie e pratiche agronomiche avanzate. L'irrigazione di precisione, come i sistemi a goccia controllati da sensori, consente di ridurre gli sprechi idrici. La fertilizzazione mirata permette di somministrare solo ciò che serve realmente alla pianta. Le coperture vegetali proteggono il suolo dall'erosione e ne migliorano la struttura. L'apporto di sostanza organica, anche attraverso filiere circolari come reflui o compost, contribuisce a mantenere la fertilità. Infine, la gestione integrata del suolo e le rotazioni colturali aiutano a preservare l'equilibrio dell'ecosistema agricolo. In questo senso, il mandorleto di Maccarese rappresenta un esempio di agricoltura intensiva evoluta, dove produttività e sostenibilità cercano un equilibrio grazie alla tecnologia, al controllo dei processi e a una visione circolare dell'intera azienda agricola.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo,
1: Signore, pietà.
0: pietà. Signore,
1: Cristo, pietà.
0: pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, nostra salvezza, esaudisci la preghiera della tua Chiesa, perché celebrando con gioia la memoria della Santa Vergine Rosalia, impariamo a servirti con amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è la loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera, li libera dai malvagi e li salva, perché Lui si sono rifugiati. La salvezza del Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole». Parola del Signore. Uno dei temi controversi nella vita cristiana è il digiuno, e dove risiede questo, diciamo, questa difficoltà che i cristiani hanno nei confronti del digiuno. Il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, ecco, solleva questa difficoltà e ce la rende chiara. I farisei, ma anche i discepoli di Giovanni, vedono che i discepoli di Gesù non digiunano. E questo a loro dà fastidio. E allora pongono una domanda. E in questa domanda che viene posta a Gesù emerge l'aspetto controverso del digiuno. Loro dicono, dice: ma facci capire, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, i discepoli dei farisei altrettanto. Invece i tuoi mangiano e bevono. Ora, qual è il significato di questa domanda? Ecco, possiamo tradurla in questi termini. Tutti fanno così. Uno. Due. Da sempre ci hanno insegnato che bisogna digiunare. Dopodiché la domanda: e voi perché non fate quello che fanno gli altri e quello che è stato da sempre insegnato? Ora capite che qui emerge un fatto drammatico, triste, e qui l'aspetto controverso. Cioè, dov'è Dio in questo digiuno? Dov'è Dio in questa pratica di pietà? È assente Dio. Quello che conta è la pratica di pietà. Qual è il motivo perché io la osservo? Perché quando viene la Quaresima tutti fanno così. Perché ci è stato insegnato che bisogna fare così. Dopodiché questo è il motivo per cui digiuniamo. Ma qual è il significato del digiuno? E dov'è Dio? Cioè, io digiuno per quale motivo?
perché tutti fanno così, perché mi è stato insegnato così? Ecco dove sta l'aspetto controverso del digiuno, allora come oggi. Bene, Gesù risponde e rispondendo scioglie questo, diciamo, questa controversia, perché gli dà la vera motivazione del digiuno. Qual è la motivazione del digiuno? Allora, bisogna partire, ecco il senso della risposta di Gesù. Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Il punto di partenza è Dio, lo sposo, in Gesù, è già in mezzo a noi. E quindi sta già celebrando le nozze. Lo sposo che celebra le nozze con la sposa, la Chiesa, la comunità cristiana, l'umanità. Questo è il desiderio di Dio, no? Ora, quando il digiuno ha un senso, il senso del digiuno è: ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. L'allusione di Gesù qual è? È il Venerdì Santo, quando Gesù, dopo che viene preso, processato, poi viene umiliato, schernito, alla fine viene crocifisso e viene sottratto alla vista dei discepoli. Allora i discepoli vivono il dramma dell'assenza dello sposo. E quindi che cosa fanno? Lo cercano. Ora il digiuno, il senso del digiuno, dice Gesù, si colloca qui. I discepoli hanno perso lo sposo, è stato loro sottratto, pensavano che lo sposo non sarebbe più apparso a loro e quindi vivevano quell'amarezza, quella tristezza, ma anche l'attesa di poterlo rivedere alla luce della promessa che gli aveva fatto, che loro non avevano capito. Ma ora adesso che Gesù è stato sottratto ai loro occhi, ecco, cercano di vivere la speranza che lo sposo riappare. Così è avvenuto. Per cui nel momento in cui il risorto si presenta ai suoi discepoli, di nuovo fiorisce la gioia, non c'è motivo di digiunare. Allora, nella vita cristiana qual è il senso del digiuno? Il senso del digiuno è quando il mio peccato, che per sua natura opera una separazione, il mio peccato è quello che mi sottrae Gesù, lo sposo, e quindi io mi ritrovo a vivere senza di Lui. Allora quello è il momento in cui devo digiunare dal peccato perché io possa di nuovo riabbracciarlo, entrare nella comunione, quindi nella gioia, far festa. Quindi Gesù dice il vero motivo del digiuno. Il vero motivo del digiuno è la comunione con il Signore. Quando la perdo questa comunione, questa amicizia, questa grazia, allora il digiuno servirà a purificarmi da quella mondanità, da quei peccati che mi sottraggono Gesù, mi separano da Gesù. Digiunando dal mondo, digiunando dal peccato, di nuovo Gesù diventa il mio amico, di nuovo entro in comunione, in amicizia con Lui. Questo è il senso del digiuno. E Gesù, tra l'altro, questo digiuno lo associa in un altro passo anche alla preghiera. Quando la lotta si fa dura nel discepolo, no? Quando il maligno, attraverso il peccato, quasi cerca di persuadere il discepolo
di non riuscire più ad entrare in comunione con Gesù. Quindi, quando gli chiedono perché non siamo stati capaci di scacciare i demoni, Gesù risponderà dicendo: per scacciare certi tipi di demoni bisogna pregare e digiunare. Allora il digiuno ha al centro Dio, il bisogno di Dio, il bisogno di comunione con Lui. Non che invece spesso le pratiche che noi compiamo sono pure pratiche religiose, ma talvolta Dio è totalmente assente. Abbiamo un altro episodio dove veramente questa pratica risulta essere una pratica sterile, dove Dio è assente. Per esempio, ricorderete il quadretto fariseo pubblicano nel Tempio. Il pubblicano si relaziona con Dio, è bisognoso della misericordia di Dio, per cui dice: ecco, Signore, abbi pietà di me che sono un grande peccatore. Il fariseo invece non si relaziona affatto con Dio, è semplicemente tronfio e orgoglioso perché lui digiuna due volte a settimana, perché lui paga la decima, perché lui fa questo e fa quell'altro. Dio non c'è nel fariseo, c'è solo lui. Infatti fa un monologo, non fa un dialogo. Il pubblicano dialoga con Dio, il fariseo fa un monologo. Ecco, il Signore oggi ci mette in guardia, non solo dicendoci che noi possiamo compiere tante pratiche di pietà per abitudine, perché ci è stato insegnato a fare così, perché i cristiani, insomma, almeno quelli impegnati, fanno così, e quindi non si può esercitare una pratica di pietà solo perché mi è stato insegnato così, ma nello stesso tempo oggi mi indica qual è la medicina per guarire da questa tentazione di fare atti religiosi, ma dove Dio in questi atti religiosi è assente. Perché noi facilmente scadiamo nell'abitudine dei gesti religiosi, e quando si scade nell'abitudine, sono abituato ad andare a messa tutti i giorni oppure ogni domenica, sono abituato a fare questo, a fare quell'altro. Quando si scade nell'abitudine in senso negativo, le abitudini sono buone, però quando mi lego alle abitudini, allora stai tranquillo che ti trovi nella condizione in cui Dio è assente, sei più legato alle pratiche che fai, che psicologicamente ti fanno stare bene. Ci sono persone che a volte dicono: guardi, io mi è stato insegnato da piccolo che prima di andare a letto devo fare la preghierina, no? E sono già adulte e dicono: e non riesco a dormire se non faccio quella preghiera. Ecco, ma è più un fatto psicologico che non una preghiera che dove veramente entro in rapporto col Signore, perché poi quella cosa rimane solo quella cosa per certe persone, non c'è altro, nemmeno la messa domenicale, per dire. E allora, al rimedio di questa tentazione, il Signore oggi ci pone il digiuno. Ecco, il digiuno serve, ma serve per riacquistare centralità Dio nella mia vita.

0: Dio è giudice giusto, non considera le apparenze, ma guarda al cuore. Con animo confidente affidiamo a Lui ogni nostra speranza, preghiamo dicendo.
1: Ascoltaci, Signore, in Te confidiamo.
0: Ascoltaci, Signore, in Te confidiamo.
1: Per la Chiesa, sia segno dell'amore misericordioso di Dio Padre, vera madre di tutto il popolo dei battezzati e provvida dispensatrice dei sacramenti e della parola di salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci Signore, in Te confidiamo.
1: Per il Santo Padre, sostenuto dallo Spirito Santo nelle sue fatiche pastorali, riaccenda nel cuore di tutte le persone di buona volontà il desiderio di conoscere il Dio di Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci Signore, in Te confidiamo.
1: Per coloro che sono chiamati ad amministrare la giustizia nella società umana, perché non abusino mai della loro posizione, ma giudichino e difendono ogni causa con rettitudine e buona coscienza, a vantaggio della verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci Signore, in Te confidiamo.
1: Per noi, perché il Signore ci converta e aumenti la nostra fede, così che possiamo gustare in ogni celebrazione eucaristica la Sua presenza reale e avere la festa nel cuore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore, in Te confidiamo. Tutti portiamo nel cuore il ricordo di qualche persona cara che ci ha lasciato. Chiediamo al Padre di ammetterli insieme ai coniugi Emanuele e Rosa, laddove risuonano in eterno inni di lode e voci esultanti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore, in Te confidiamo.
0: Dio, Padre buono, accogli le nostre preghiere, rinnova il nostro cuore, perché possiamo essere veramente discepoli di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Amen.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Rosalia e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia bene accetta l'offerta del nostro sacrificio per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine, gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Rosalia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto alla

0: Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Rosalia portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

vive in me il tuo fuoco, il tuo potente amore. Vogliamo darti gloria, vogliamo darti gioia. Aiuta chi è ferito ad aprirti il cuore. Aiuta a perdonare chi ci ha fatto male. Sana le ferite, dona la tua forza, dona vita nuova, dona eterna gioia.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a croyé
5: in Pantheon
6: in semblance de son
7: la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Almeno 1287 morti nella tragedia in Nepal, poi pensate più di 5000 dispersi. Appunto, questa è la tragica conta della tremenda alluvione che ha colpito il Nepal, una tragedia che purtroppo rischia di essere dimenticata. Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo della ripartenza dell'anno scolastico, che è una questione assolutamente di giorni per il ministro Valditara. Tutte le cattedre sono state coperte, ma i sindacati non sarebbero d'accordo. Ma soprattutto parleremo della riforma degli studi tecnici e anche delle scuole paritarie. Allora, ecco di là, Bruno Orti, regia, invece sono Alessandro Guarasci.
0: Il mondo alla radio.
8: Appunto, lo dicevamo prima, 1287 persone morte in Nepal, in realtà la conta, diciamo, purtroppo dei decessi viene aggiornata di giorno in giorno, come viene aggiornata anche di giorno in giorno la conta delle persone che sono disperse. Questo l'ha detto il Kathmandu Post, che è appunto il giornale locale, e sempre secondo il giornale i soccorritori avrebbero messo in salvo circa 12.000 persone. Poi c'è la questione della conta dei morti in Tibet. Secondo appunto le autorità ufficiali vi sarebbero 21 persone morte e altre 541 risulterebbero disperse. Però alcuni attivisti, secondo la France Press, accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime. Intanto il governo nepalese ha varato una serie di misure proprio per venire incontro alle tante famiglie che hanno perso tutto, anche alle imprese che sono andate distrutte, e ha concesso una serie di prestiti. Allora, noi cerchiamo di capire un po' più che cosa è successo in Nepal, che cosa sta succedendo in Nepal, con Arianna Banfi, che è una cooperante di ActionAid, che è rientrata proprio in queste ore dal Nepal e ci ha detto: i soccorsi stanno andando avanti, ma il paese rischia davvero una crisi umanitaria.
9: La reazione del paese è stata immediata, sia del governo e sia dei cittadini, che hanno iniziato subito a portare soccorso come possibile alle comunità più colpite. Le unità di soccorso ancora scavano, ancora poche ore fa hanno trovato due lavoratori in uno dei tunnel degli impianti idroelettrici, quindi emergenza anche in questo senso, ancora persone sono vive sotto le macerie, ancora si sta lavorando. Il punto è che oltre al dolore e la conta dei danni c'è da aggiungere tutto il tema che il turismo è in forte calo. Già solo nella valle di Kathmandu si stima che il 60% delle prenotazioni siano state cancellate. Questo vuol dire che migliaia di famiglie che vivono proprio di questo stanno vedendo la loro sussistenza messa a rischio. Inoltre, come forse avete visto, l'autostrada, la strada principale è crollata, quindi aumentando le difficoltà negli spostamenti del paese, nel paese in genere, e a sua volta causa l'aumento dei prezzi dei mercati, che si aggiunge a ulteriori aumenti come conseguenza all'aumentata richiesta di cibo e beni di prima necessità nelle aree più colpite, che poi sono quelle deputate a portare i soccorso nelle aree invece maggiormente colpite. L'abbiamo visto proprio noi, lo stiamo vedendo proprio noi di ActionAid, perché acquistiamo naturalmente i beni nella valle di Kathmandu e l'aumento dei prezzi si sta facendo proprio sentire.
8: Ecco, Arianna Banfi,
9: la difficoltà.
8: Ecco, c'è un problema sanitario in questo momento, perché sicuramente mancherà acqua pulita, anche i beni di prima necessità scarseggeranno, ma soprattutto gli ospedali in questo momento saranno pieni.
9: Sì, gli ospedali iniziano a essere sicuramente pieni, il problema sanitario è anche legato all'acqua sporca, sono stati lanciati già degli alert da parte del governo di non mangiare assolutamente il pesce proveniente dal fiume Trisciuli che potrebbe essere contaminato, queste esse naturalmente non sono utilizzabili in nessun modo e sì, quindi in generale a livello proprio di sanità ci sono stati già degli alert, quindi degli allerta di diverso tipo, nonché allerta proprio legati alle varie inondazioni che ancora un po' ci si aspettano in ben 26 distretti del paese che possono essere colpiti ancora dall'aumento delle acque, sono monitorati periodicamente sia i laghi che i fiumi e purtroppo continuando a piovere potrebbero esserci nuove inondazioni, non naturalmente speriamo non della stessa entità di questa insomma inondazione che è stata un'inondazione anomala, però questo è un altro problema che ci può essere nel paese.
8: Ecco, voi di Action Aid come siete intervenuti? Ma soprattutto avete visto che c'è stata una mobilitazione, diciamo, internazionale, oppure si è questa mobilitazione limitata ai paesi vicini? Perché poi il rischio è che di questa tragedia, in qualche modo, tra qualche settimana il mondo si dimentichi del tutto.
9: Noi siamo intervenuti fin da subito, abbiamo un'unità che si occupa proprio di risposta alle emergenze sia internazionale che nazionale, quindi fin dalle prime ore eravamo già nelle aree raggiungibili che non erano tutte perché l'area di Rasuwa, quindi l'epicentro proprio dove è accaduto l'evento più tragico, non era possibile raggiungerla se non via elicotteri che erano messi a disposizione del governo e quindi attraverso la collaborazione col governo abbiamo potuto mandare i nostri primi aiuti, però non era possibile arrivare via terra se non da domenica abbiamo iniziato a lavorare anche noi direttamente nell'area percorrendo delle strade alternative. Normalmente per arrivare da Kathmandu all'area di Rasuwa ci volevano 3 ore per la via principale, domenica i colleghi di Action Aid si sono messi in strada attraverso strade alternative e hanno impiegato 16 ore per raggiungere Rasuwa, ma sono riusciti. Naturalmente 16 ore ci hanno mandato i video e le immagini di questo viaggio assurdo, perché comunque i camion dovevano attraversare strade che non erano più strade, fangose, quindi anche piuttosto pericoloso, decisamente pericoloso. Siamo però riusciti a portare tutto quello che serve al momento, che sono i beni di prima necessità, ma proprio tutto, i tappetini isolanti per dormire, le zanzariere, igienico, i rifugi temporanei, naturalmente le lenzuola, vestiti, cibo pronto, perché le famiglie non possono più neanche cucinare, quindi hanno bisogno proprio di cibo pronto per il consumo, secchi, piatti dove mettere il cibo perché altrimenti le persone stanno mangiando nelle foglie, l'acqua pulita perché l'acqua che si trova al momento nella zona è solo acqua contaminata, quindi le conseguenze sanitarie possono essere estreme e quindi è questo quello che stiamo facendo al momento, proprio prima risposta all'emergenza più basica e poi quando giustamente diceva probabilmente fra qualche giorno o settimana non si parlerà più dell'emergenza inizieremo a lavorare anche sulla ricostruzione perché poi a un certo punto bisognerà pensare a questo, come le comunità che adesso sono sostenute direttamente dagli aiuti non potranno essere sostenibili come lavoro, bisognerà proprio iniziare a ricostruire tutto quello che è andato perduto.
8: Ora diamo un'occhiata a quello che succede in Ucraina, perché lo sapete, i bombardamenti stanno andando avanti, ma i negoziatori americani Steve Witkoff e Kushner saranno in questi giorni prima a Mosca e poi a Kiev. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato del genero del presidente americano Donald Trump a Kiev. La prima tappa sarà a Mosca. Bisognerà davvero capire se siamo di fronte all'ennesimo tentativo di far finire questa guerra, però ennesimi di questi tentativi ce ne sono stati diversi in questi mesi, sono tutti falliti, oppure siamo di fronte a una trattativa che magari davvero ha possibilità di avere successo. Nel frattempo le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 101 droni e due missili lanciati dalla Russia. Oggi, tra l'altro, il vice premier ucraino Chensov, che tra l'altro ha le deleghe all'integrazione europea, ha proposto di riconsiderare l'impiego dei beni russi congelati per generare risorse e colmare il disavanzo. E allora vedremo davvero che cosa succederà nelle prossime ore in Ucraina. Ora però noi voltiamo pagina perché la prossima settimana riaprono le scuole e così siamo in Italia. I primi a iniziare saranno lunedì quelli dell'Alto Adige, poi si chiude il 17 settembre con la Puglia. L'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra, così ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Il ministero ha effettuato infatti tutte le immissioni in ruolo per 37.430 unità. Allora, così non la pensano invece i sindacati, che parlano di oltre 200.000 precari tra docenti e ATA. Allora, una delle novità di quest'anno scolastico è la riforma degli studi tecnici e professionali. Insomma, garantire un'istruzione di qualità a tutte e a tutti, favorire un orientamento scolastico libero da condizionamenti, assicurare percorsi accessibili per le specializzazioni. Queste appunto sono alcune delle novità della riforma emerse dal dossier Attraversamenti, la formazione tecnica e professionale tra percorsi di riforma, equità e orientamento, diffuso oggi proprio da Save the Children Italia. Una riforma che, pensate, in Italia vede coinvolti 1.200.000 studenti, quasi la metà di quelli che frequentano le scuole superiori. Allora, Raffaella Milano, che è direttrice ricerca di Save the Children Italia, ci ha detto: gli studi tecnici e professionali non sono certo scuole di serie B.
2: Abbiamo rilevato che la riforma tocca un'area del sistema educativo italiano che è segnata da profonde disuguaglianze, perché nell'ambito degli istituti tecnici professionali troviamo oggi delle esperienze di eccellenza da una parte, ma dall'altra parte anche esperienze di assoluta povertà di strumenti e povertà formativa. Quindi la riforma interviene in questo settore delicatissimo, è fondamentale però per realizzarla affrontare alcuni nodi come l'orientamento, la tutela del tempo dedicato alle discipline di base che sono indispensabili per formare la persona e per aiutare a crescere nello spirito critico, e dall'altra parte un ponte con il mondo del lavoro che sia sempre coerente con i percorsi formativi e sia caratterizzato dalla sicurezza e anche dall'apertura all'innovazione.
8: Ecco, da quello che si vede, voi avete riscontrato anche un tasso di abbandono scolastico più alto, diciamo, della media degli altri istituti. E questo, secondo lei, a che cosa è dovuto?
2: Questo in realtà è dovuto in larga parte già proprio alla selezione di ingresso, cioè per molti anni in Italia il sistema dell'istruzione tecnico-professionale è stato considerato da molti quasi come un ripiego rispetto alla frequenza dei licei, e quindi c'è una selezione di ingresso che spinge già la popolazione studentesca più fragile verso questi percorsi tecnici professionali, dove poi per l'appunto c'è anche un alto tasso di abbandoni. Chiaramente la sfida che c'è di fronte a noi è quella di ribaltare questo percorso e fare in modo che la scelta dei ragazzi e delle ragazze avvenga sulla base delle proprie aspirazioni e delle proprie capacità e non sulla base del retaggio familiare, perché oggi i dati ci dicono che chi ha genitori laureati va verso un certo tipo di percorso, chi ha genitori diplomati o magari senza diploma va in un altro.
8: Tra l'altro, diciamolo Milano, ci sono paesi come la Germania che hanno puntato molto sugli studi tecnici
3: e quelli professionali, anche in qualche modo per dare, diciamo, un impulso alla produttività del paese. Voi però quali settori avete riscontrato che in questo momento tirano di più e che forse hanno anche una maggiore possibilità di lavoro? Perché diciamocelo, non tutti necessariamente si devono laureare.
2: Sì, abbiamo anche un basso numero di laureati in Italia, quindi è importante naturalmente che chi ha questa aspirazione prosegua gli studi universitari, e anche in questo senso ci sono delle barriere economiche, barriere appunto di partenza di famiglia che vanno naturalmente superati. Però per quanto riguarda questo disallineamento tra mondo del lavoro, quindi domanda di lavoro e offerta, certamente ci sono degli ambiti dove la formazione professionale è particolarmente interessante, importante, sono anche ambiti trasversali, cioè che riguardano ad esempio il mondo della logistica, ma pensiamo a tutta la transizione digitale, alla transizione green, sono queste quelle professioni che poi possono consentire un accesso al mondo del lavoro professionale e di qualità.
3: Ecco, e per chiudere, da quello che a voi avete rilevato, in sostanza nelle regioni del centro-sud si guarda un po' più ai licei, diciamo quelli più classici, dunque scientifico, classico, linguistico, mentre per esempio in Emilia-Romagna gli studi professionali e tecnici vanno più forte. È questo perché proprio nelle zone del nord è concentrata ancora, diciamo, parte della capacità produttiva del paese?
2: Questo è uno dei grandi problemi di questa riforma, ovvero bisogna capire, ora che sono anche conclusi grandi investimenti del PNRR per sostenere questi percorsi formativi anche nel sud Italia, bisogna riuscire a fare in modo che le opportunità di formazione nell'ambito professionale e tecnico siano garantite anche a chi vive nelle regioni dove il tessuto produttivo è più debole, perché appunto i dati, questa mappatura dell'Italia ci dice che questi percorsi vanno a velocità diverse in relazione a come anche il mondo dell'impresa e il mondo produttivo si muove in questi diversi contesti.

0: E allora, la prossima settimana suonerà la campanella anche nelle scuole paritarie. Pensate, sono circa 12.000 istituti frequentati da 800.000 ragazze e ragazzi. Una parte importante del nostro sistema scolastico. Allora, la novità di quest'anno è il bonus per coloro che intendono mandare i figli proprio in queste scuole. Finanziata con 20 milioni di euro per l'anno in corso, la misura offre un sostegno economico, un cosiddetto bonus, fino a 1.500 euro per ciascun studente iscritto a un istituto privato non statale, ma che fa appunto, deve far parte del sistema nazionale di istruzione. Però c'è un però, ecco, perché a poter chiedere il contributo sono le famiglie che dichiarano un ISEE anno in corso di validità inferiore a 30.000 euro, che diciamo è un ISEE, diciamo, piuttosto basso. Allora, in sostanza è un aiuto per le famiglie meno abbienti che vogliono appunto mandare i figli in una scuola paritaria. Noi lo sappiamo, in Italia, almeno secondo la riforma del 2000, vige un sistema appunto paritario. In sostanza, scuola statale e scuola privata paritaria dovrebbero essere le due gambe dello stesso sistema. Ma non di rado, appunto, le private paritarie hanno difficoltà nella gestione. Eppure qualche spiraglio c'è, così ci ha detto la presidente della FIDE, Virginia Caladice. Ricordiamo, la FIDE è l'organizzazione che appunto raggruppa le scuole paritarie di ispirazione cattolica.
1: Bisogna guardare anche gli aspetti positivi, ecco, sicuramente, ecco, la vera parità ancora non è realizzata, però con la finanziaria dell'anno scorso qualche passetto in avanti l'abbiamo fatto. Pertanto sia rispetto a un aumento del fondo storico che era fermo da oltre 15 anni, no, per le scuole paritarie, e questo sicuramente ci permetterà qualche respiro in più, però ancora non si risolvono le cose. Infatti nella richiesta per la legge di bilancio prossima abbiamo chiesto di camminare ancora in questa strada, perché effettivamente dobbiamo arrivare a una vera libertà di scelta. L'altro segnale positivo è quello del buono scuola, che adesso da pochi giorni abbiamo avuto l'ok di procedere per l'anno scolastico scorso. Speriamo di non perdere nessuno e che i genitori, ecco, facciano richiesta, e questo è riservato ai genitori della scuola secondaria di primo grado e quello del biennio, che è all'interno di un reddito di 30.000 euro all'anno, cioè che chi rientra nei canoni potrebbe arrivare ad avere anche quasi 1.500 euro.
2: È certo, è fondamentale, perché poi,
1: però,
2: appunto,
1: adesso dobbiamo aspettare un po'.
2: Ecco, Caladice, la vera parità scolastica passa anche tramite un riconoscimento per le famiglie che poi decidono di fare questa scelta, in qualche modo una scelta di libertà.
1: Bene,
2: voi avete in qualche modo però lanciato un manifesto. Di che cosa parla e soprattutto qual è il vostro obiettivo?
1: Bene, il manifesto 2026 del Consiglio Nazionale della FIDE ha questo titolo: custodire l'umano, ricostruire comunità e generare futuro. Siamo partiti ovviamente dalle riflessioni sull'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, e per andare a delineare per le scuole delle proposte. Custodire l'umano significa che noi scuole paritarie cattoliche abbiamo la centralità e la dignità della persona da non far venire mai meno, no? Vengono prima dei voti, del rendimento, delle prestazioni. Sappiamo che le fragilità, il limite, l'errore ci sono, però non devono essere considerati problemi da correggere, ma dimensioni della vita. L'altro aspetto, sicuramente proponiamo una valutazione formativa che accompagna i nostri bambini, i nostri ragazzi a crescere. Poi ricostruire comunità, realizzare legami di corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia, e dobbiamo collaborare tutti, perché al centro c'è appunto la costruzione del progetto educativo. E la FIDE in questo caso sottolinea proprio l'importanza di accompagnare e formare anche i rappresentanti dei genitori. Tra poco partiremo con un pacchetto formativo che già si stanno richiedendo molte scuole, dove andremo a proporre proprio un iter, un cammino, non da ultimi anche un vademecum come gestire le chat delle classi da parte dei genitori, perché spesso diventano spazi ingovernati e non rispettosi di quelle che abbiamo detto finora, la dignità della persona e saper stare bene insieme.
2: Ecco, Cala dice, poi, questo vuol dire che serve una nuova alleanza tra famiglia e bravo, scuola, perché sì, purtroppo i limiti a volte vengono sorpassati.
1: Certo. È proprio questo, perché questo superare i limiti per generare futuro, no? Affrontare le sfide, vuoi poste dall'intelligenza artificiale o dalla tecnologia. Noi sottolineiamo che non è a mettere al centro l'uso di questi strumenti, ma l'idea di persona e di società che si intende costruire attraverso di essi. Pertanto anche l'uso dell'intelligenza artificiale può ampliare la possibilità di ampliamento, di apprendimento, ma non deve sostituire la relazione educativa. E poi, per concludere, il messaggio ha scelto un'immagine, quella dell'educatore come sentinella dell'umano, cioè capace di vegliare, custodire, riconoscere sia ciò che rischia di diventare e sia quello che invece ha bisogno di essere curato e accompagnato.

0: E allora, bentornati in diretta. Noi adesso parliamo del Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News, è stata media partner. Diciamo è stata media partner perché il festival si è da poco concluso. È stato un importante momento di confronto tra giornalisti che sono arrivati un po' da tutto il mondo, e poi diciamolo, è un momento importante anche per l'informazione mondiale, che è soggetta a tutta una serie di pressioni. Diciamo che è anche un mestiere che in qualche modo negli ultimi anni sta subendo anche la pressione dell'intelligenza artificiale, dei social, per cui il mestiere del giornalista è in fase, diciamo così, di rivisitazione. Allora, noi dovremmo avere in linea il nostro inviato Andrea De Angelis. Buon pomeriggio, Andrea.
1: Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Giornata particolarmente ventosa oggi qui ad Otranto. Mi scuso fin da subito se il collegamento non sarà perfetto per questo, ma ci troviamo proprio a pochi metri dal mare, vicino alla splendida cattedrale. Ieri anche il vescovo di Otranto è intervenuto sul palco. Giustamente tu dicevi che i lavori si sono conclusi ieri sera. Il festival poi vedrà il culmine questa sera con l'assegnazione dei premi Caravella, quindi non più panel e tavoli di lavoro, ma i riconoscimenti per colleghe, colleghi e persone del mondo.
0: Persone del mondo della comunicazione che appunto stanno intervenendo. Tra l'altro, appunto, le notizie di questi giorni, per esempio, ci dicono che a breve ci saranno i funerali, anzi ci sono stati i funerali di Daniele Compatangelo, che è questo inviato della Sette, che purtroppo, sapete, è morto negli Stati Uniti. E tra l'altro lui stesso aveva realizzato uno scoop col presidente Trump. Andrea, se non sbaglio è caduta la linea. Allora,
1: sì, ecco.
0: Quali sono stati, diciamo, gli ospiti di questi giorni? C'è qualcuno di questi che ti ha colpito anche di più, perché comunque il tema del Mediterraneo e di una libera informazione continua a rimanere fondamentale, Andrea?
1: Ma guarda, sicuramente Shelley Kitterson, che è una collega freelance, lei tra l'altro è stata rapita in quella di Baghdad lo scorso marzo, è stata tra gli ospiti più attesi, e lei ha voluto sottolineare come la libertà di stampa sia un diritto di tutti ed è un dovere di tutti tutelarla, non solo delle giornaliste e dei giornalisti. Lei è appunto una cittadina statunitense, ma lavora anche in Italia, in particolare collabora con il Foglio. E poi è stata significativa anche la testimonianza di chi, come Legambiente, tutela questo territorio, e lo fa per due motivi: il primo per la cura del creato, ovviamente, il secondo anche perché ci sono dei mercati, quale quello delle energie rinnovabili, che possono garantire nuovi posti di lavoro. Dunque l'interesse, se vogliamo, è duplice: da un lato tutelare l'unico pianeta che ci ospita, dall'altro anche più prettamente economico e legato al mondo del lavoro.
0: Ecco, tra l'altro

0: La notizia che è arrivata in queste ore è che, per esempio, ad Haiti il Comitato per la Protezione dei Giornalisti ha denunciato un attacco contro 3 fotoreporter di agenzie internazionali durante funerali delle vittime nel massacro di Kenshof avvenuto la settimana scorsa. I giornalisti sono stati aggrediti da alcuni membri delle comunità mentre seguivano i funerali di 5 persone appunto uccise nell'attacco a Kenshof, dove uomini armati hanno sparato a decine di residenti, dato fuoco alle case e rapito oltre 50 persone, tra cui donne e neonati. Questo è uno degli esempi, del fatto che in sostanza continua ad essere fondamentale questo mestiere. Io però, Andrea, se tu sei d'accordo, farei sentire la prima intervista con Shervin Arabi, che è analista geopolitico, esperto di diritti umani, appunto tra le relatrici al festival.
1: L'opinione pubblica si rende conto delle problematiche esistenti nel momento in cui viene toccata nel profondo. Quindi se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, perché i diritti umani sono universali, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Quindi è importante far capire quello che accade in realtà difficili come quella iraniana, ne abbiamo parlato ieri, e tante altre realtà, perché parliamo di oltre 57 conflitti attualmente nel mondo. Quindi cercare di riportare quello che realmente accade aiuta anche per far sì che le persone possano essere più sensibili a questi temi.
2: Come Media Vaticani prestiamo grande attenzione a tutti i conflitti armati, i nostri notiziari talvolta aprono anche con paesi quali Sudan e Haiti, di cui si parla in realtà molto poco, venendo anche all'Iran, ma c'è il rischio che ci siano morti di serie A e morti di serie B, c'è questo rischio reale e concreto non solo da un punto di vista mediatico?
1: Il rischio c'è, specialmente quando alcuni paesi, alcuni conflitti diventano prioritari rispetto ad altri, e inevitabilmente in questo senso è il ruolo dei media nazionali e internazionali che diventa rilevante e di impatto anche poi sull'opinione pubblica. Poi è importante cercare di ritornare anche alle parole del Papa, che ha sempre condannato la guerra, che è sempre stato dalla parte dei diritti e della pace. Quindi non bastano anche solo le parole. Ieri abbiamo parlato tanto di Europa, della cooperazione internazionale. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto e non lasciarla sulla carta, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono. Ieri abbiamo parlato dell'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste, di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
2: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
1: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto. Quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
0: E tornare anche allo studio, questo è fondamentale. Purtroppo il problema è che spesso la politica sceglie, diciamo, di percorrere una via per il consenso, diciamo, dell'immediato, e questo come al solito è problematico. Il tema dei diritti umani, Andrea, è stato, penso, affrontato in questo festival. È considerato che appunto i diritti umani sono fondamentali anche perché l'editoria poi deve far da veicolo ai diritti umani.
2: Sì, Alessandro, assolutamente. Tra l'altro ora mi sono spostato, ho cercato un posto dove ci sia meno vento. I diritti umani li abbiamo visti anche sul territorio. Ora noi ci troviamo, come detto, vicino alla cattedrale, perché tra poco entreremo nella stessa. Il festival fa anche vedere alle giornaliste e giornalisti presenti, fa conoscere il territorio. Te lo dico perché ieri abbiamo visitato ad esempio la fondazione che vuole dare un'opportunità di lavoro a coloro
3: i quali non riescono a trovare uno sbocco, in particolare i minori non accompagnati e ancora coloro che spesso hanno a che fare con situazioni di disagio legate anche a problemi di dipendenze dei genitori, quindi minori che sono considerati gli ultimi degli ultimi ai quali viene insegnata una professione. Sul territorio pugliese, in Salento e anche qui ad Otranto, c'è più di una realtà che si occupa di questo. C'è poi ad esempio Martano, che è un paese a 20 km da Otranto, che negli anni è diventata capitale mondiale dell'aloe vera, che sappiamo essere un prodotto per la cosmesi, ma che qui sta generando un circuito virtuoso e tanti posti di lavoro. Anche questo è il festival dei giornalisti, raccontare ciò che non va, ma provare a raccontare anche quelle realtà che cercano di dirci che una strada diversa non solo è possibile, ma già esiste e si può percorrere.
0: Eh sì, ma sicuramente
3: diritti umani.
0: Sicuramente l'Italia, ma tra l'altro comunque la Puglia, una regione che in qualche modo è diciamo locomotiva dello sviluppo del sud, e che tra l'altro è riuscita comunque a gestire piuttosto bene rispetto alla media delle altre regioni del mezzogiorno i fondi del PNRR. Diciamo, la Puglia ha una forte diciamo impronta imprenditoriale fatta soprattutto di piccole e medie imprese molto legate alle tipicità del territorio, e sicuramente questo alla lunga può fare la differenza per tanti territori, soprattutto quelli più interni che, come sappiamo, sono caratterizzati da un forte spopolamento. Questo avviene al nord, ma avviene anche e soprattutto al sud. C'è una questione però fondamentale, perché laddove non c'è legalità, difficilmente un imprenditore se la sente di investire. Allora, tu, Andrea, hai intervistato Don Antonio Coluccia, che è un prete salentino, che però opera nelle periferie romane e soprattutto si batte contro lo spaccio della droga in alcune periferie romane, ma soprattutto contro la criminalità organizzata. Allora, sentiamo proprio che cosa Don Antonio Coluccia ti ha detto.
4: Il mondo degli adulti, che purtroppo è un mondo che non ha tempo, no? Che, come dire, è preso dalle tante situazioni, invece oggi più che mai c'è bisogno di abitare la vita dei nostri ragazzi, anche se le generazioni cambiano, loro sono i figli del digitale, li chiamiamo così noi oggi, noi siamo analogici, ma come dire, e Don Bosco diceva che bisogna entrare con la loro logica e te ne devi uscire anche con la tua, cioè noi dobbiamo cercare di abitare la vita, di aiutarli e di soprattutto di motivarli. E come si possono motivare? Beh, si motivano offrendo loro valori, offrendo loro alternative, e questo è possibile perché il cambiamento appartiene alla generazione di oggi, e quindi i ragazzi rappresentano quella speranza. Ma finché questa speranza venga attualizzata, l'adulto deve stare avanti per indicare la strada, accanto per dare, per custodire la vita, e dietro per dare visione, perché è lui che deve crescere o diminuire. Quindi questa è la modalità. Quindi il Vangelo in tutto questo può trasformare la vita di questi ragazzi, sì, perché nella misura in cui ci sono testimoni credibili, perché noi abbiamo bisogno di testimoni credibili che dicono e che vivono il Vangelo. Ma questo Vangelo dove abita? Nel Mazinga Z? No, abita nelle fragilità. Ricordati che polvere sei, polvere ritornerai, no? Come dire, Dio ti abita e ti vuole che tu sia felice, sia contento, anche perché vanno motivati, come dire, va alimentata in loro soprattutto la fiducia, va alimentato loro la stima, perché credo che la santità di oggi è proprio questo, crederci veramente nella vita di questi ragazzi, e se credi nei giovani credi anche nel futuro.
2: Cos'è che muove alla legalità? Le sanzioni, gli esempi, le lezioni, i timori? Cos'è che davvero ci porta lì?
4: Da quando il mondo è stato creato da nostro Signore Gesù Cristo, lui è il primo che ha dato l'esempio, ma penso già alla notte del Giovedì Santo, e ha dato l'esempio ai suoi. Io credo che oggi, ragazzi di oggi, c'è bisogno dell'esempio, l'esempio. Vedete, quando accade qualcosa di grande, operazioni di polizia, tutti quelli che collaborano, non c'è una cosa importantissima, però attenzione, se questo avviene, dopo un certo punto c'è un fallimento, vuol dire che c'è un fallimento, perché se parte l'attività repressiva vuol dire che non abbiamo fatto prevenzione sulla vita di questi territori e di questi ragazzi. Per cui salvare un ragazzo dalla droga, per me diventa una santa messa, perché è la vita, è quel Dio, no, di Gesù Cristo, no, è quel crocifisso, no, che indica, come direbbe Don Tonino Bello, Cristo è stato confitto nella croce, ma non è stato sconfitto. Quindi la resurrezione è la storia di ogni ragazzo di oggi, perché ce la può fare nella misura in cui noi crediamo in Lui.
2: E infine la paura invece cos'è?
4: Beh, la paura fa parte e abita nelle vite di tutti quanti noi, la paura ci rende prudenti, però dobbiamo fare attenzione che la paura non paralizzi le nostre scelte e non paralizzi quella voglia di vita che è fatta anche di grandi scelte. Le grandi scelte è l'ordinarietà della vita, saper dire il vostro parlare sia sì sì, no no, il più del maligno. Non vendersi a nessuno, neanche ai politici, come direbbe Don Tonino Bello, per un piatto di lenticchia.
0: E allora Andrea, tu prima lo dicevi, che cosa succederà questa sera?
3: Sì, questa sera saranno assegnati come ogni anno i premi Caravella, un riconoscimento al buon giornalismo. Tra gli altri verranno premiati appunto la collega che dicevo poc'anzi, statunitense, poi ancora Lucio Caracciolo e poi Jacopo Luzzi, che è corrispondente della Casa Bianca per Sky TG24, e ancora altre persone. È il momento in cui si conclude ufficialmente il festival, ma si guarda già la edizione dell'anno che verrà. Mi piace anche ricordare il titolo, perché tu accennavi prima al fatto che sono tante le sfide che chiamano noi giornalisti ad essere attenti e presenti. Il titolo, se vogliamo, è proprio questo, perché l'edizione di quest'anno che va a concludersi aveva come tema 1000 sfide globali, una sola professione, come a dire che sono tanti i temi. E tra le sfide che sono state protagoniste ad Otranto in questi 4 giorni, certamente la tutela del creato, certamente l'intelligenza artificiale, ma poi altri 2 temi, altre 2 parole, legalità e diplomazia.
0: E sono temi assolutamente fondamentali, ma che comunque qua a Radio Vaticana trattiamo anche, diciamo, non dico giornalmente, ma quasi. Allora io Andrea ti ringrazio, buon rientro a Roma e saluto, buon lavoro.
3: Grazie a te Alessandro, un saluto a chi ci ascolta.
0: E allora cari amici, si chiude qua questa parte del mondo a radio, vi lascio con un paio di canzoni, dopodiché ci sarà spazio per l'informazione delle ore 17.

Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra i capelli, grigi.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.
2: Questa sera al pianoforte, alle tastiere, Walter Savelli. Alle chitarre, Luciano Cicaglioni. Alle tastiere, Massimo Guantini.

0: È il conto che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai.

0: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.
1: In Blue Live, il meglio della musica dal vivo.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Bentrovati all'apertura di questa edizione del meeting. Il meeting tradizionalmente dedica diversi incontri al mondo della scuola. Questo è il primo incontro, ce ne saranno altri sul tema della scuola, ed è un incontro organizzato da associazioni che si occupano di scuola, che sono il Rischio Educativo, la CDO Opere Educative, DS, DISA e ASLAM. Oggi parliamo di un tema che sta interessando la scuola ormai da parecchio tempo. Parleremo di transizione demografica. Viviamo in un mondo di grandi trasformazioni, di trasformazioni sempre più veloci, rispetto alle quali è difficile anche star dietro a comprenderle nella loro complessità. Tra queste trasformazioni vogliamo oggi fermare la nostra attenzione sulla transizione demografica, chiamata con un'espressione sintetica che forse proprio ci fa venire un po' di gelo quando parleremo di questi numeri, che è l'espressione dell'inverno demografico. I dati sono dati impressionanti. La popolazione studentesca italiana del primo e del secondo ciclo scolastico ha perso quasi 500.000 di iscritti in poco meno di 10 anni. Questo dice il rapporto INDIRE anticipare per governare il cambiamento del 2025. Uno studio precedente della Fondazione Agnelli, che considerava il 2023 come l'anno zero, riferisce per la popolazione tra i 3 e i 5 anni, cioè la scuola dell'infanzia, una diminuzione del 25% in 10 anni, quindi arrivando al 2033, e del 35% al 2038. Tra i 14 e i 18 anni, quindi la secondaria di secondo grado, la decrescita è stimata nel 25% e del 10% nella fascia tra i 19 e i 24. A soffrire in particolare di questi dati impietosi sono le regioni del Sud Italia, con picchi fino al meno 30% in Sardegna, in Campania, in Puglia e in Basilicata. Si tratta di un fenomeno che ha radici profonde, non è un fenomeno recente, radici profonde nel passato. Già a metà degli anni 90 l'Italia è il primo paese al mondo in cui la popolazione con meno di 15 anni viene superata da quella dei 65 anni e oltre 65 anni. Il genere umano, a partire dall'Italia, quindi, negli anni 90, entra di fatto in quell'epoca in cui i nonni diventano sovrabbondanti rispetto ai nostri ragazzi. Nella maggior parte degli stati europei si registra lo stesso decremento, quindi siamo molto lontani da un'immagine che mi piace ricordare, perché è un'immagine, se vogliamo, significativa, che è la scena finale di C'eravamo tanti amati, noto film di Ettore Scola, siamo nel 74, in cui viene mostrata una lunga fila di famiglie che si accampa durante la notte per iscrivere i propri figli a scuola. Le madri e i padri arrivano, infilano i cappotti ai bambini perché possano star caldo, si scambiano i thermos, e quindi c'è un gruppo di famiglie, un folto gruppo di famiglie, che è pieno di fiducia nella possibilità di un futuro migliore per i propri figli, all'interno di una diffusa domanda di istruzione e di una forte tensione verso la mobilità sociale, quando la scuola era considerata ancora un ascensore sociale. La transizione demografica, come tutte le transizioni, crea fratture con le forme conosciute, mette in discussione valori, comportamenti, certezze quotidiane e ci fa sentire quest'epoca, o meglio, ce la potrebbe far sentire come un'epoca disorientata e disorientante. Per parlare di questi temi abbiamo invitato tre autorevoli relatori: la dottoressa Griffini, dal maggio del 2024 presidente del Servizio Nazionale Tutela Minori e delle Persone Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana, la professoressa Gargiulo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Alessandro Volta di Taranto, il professor Triani, professore ordinario di pedagogia generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Allora io comincerei ricordando innanzitutto una frase di Hannah Arendt, perché di fronte alla transizione e al suo possibile potere disorientante si potrebbe restare un po' sbalorditi, ma l'Arendt diceva: una crisi ci costringe a tornare alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto, e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con i nostri pregiudizi. E allora chiedo ai nostri relatori, di fronte a questi dati che vi ho elencato, che sono impietosi, è possibile guardare al calo demografico non solo come a un dato tecnico, non solo come a un coefficiente numerico, quindi da gestire solo con criteri economicisti, ma guardarlo come un'occasione antropologica per ripensare ai fondamenti di una scuola più personalizzata, più accogliente, in cui gli studenti possano trovare un ambiente sicuro e fertile per la loro crescita? Quali sono quindi i cambiamenti nel breve e nel lungo termine che si rendono necessari per raggiungere questo obiettivo? Grazie ai nostri ospiti e la parola a te, Pierpaolo.
2: Grazie, ringrazio Nora, ringrazio tutti voi, sono molto contento di essere qui, vi saluto di cuore. È una domanda complessa perché i dati che ci sono stati presentati, seppur velocemente, sono molto crudi. E il calo demografico è una, in realtà, delle sfide che la scuola si trova a vivere. Ce ne sono anche altre molto importanti, pensate alle sfide della cultura digitale, su cui l'enciclica del Santo Padre ci ha invitato a riflettere, pensate alla multiculturalità che ci attraversa, no? E quindi credo che e sarebbe un errore pensare che queste sfide comportino soltanto degli aggiustamenti. Sarebbe un errore se la scuola affrontasse il calo demografico soltanto in una logica di aggiustamento. Quindi io credo che possa rappresentare la questione del calo demografico un'occasione importante che ci interpella rispetto al funzionamento della scuola e al modello di scuola. Certamente ci possono essere risposte diverse al problema. Una prima risposta molto semplice può essere quella che riducendosi i bambini e gli alunni si riducono le classi e si riducono gli insegnanti. Io spero che non si percorra questa strada, perché questa strada vorrebbe dire semplicemente applicare un criterio contabile e non cambiare il modello. Ci sono poi invece altre strade. Una seconda strada è quella di cominciare a mantenere il corpo docenti così com'è e immaginare classi con numeri più piccoli, il che vorrebbe dire favorire maggiormente alcuni aspetti. Questa strada è auspicabile, a mio parere, ma non è sufficiente, vorrebbe dire perdere un'occasione. Ugualmente, una terza strada, che è collegata strettamente alla seconda, è quella che, avendo un numero minore di alunni, io posso maggiormente lavorare in una logica di personalizzazione e quindi di maggiori percorsi attenti alle potenzialità dei singoli. Ecco, questo già richiede un cambiamento culturale nel lavoro dell'insegnante importante. Però credo che se ci fermassimo qui perderemo l'occasione per chiederci se in realtà il calo demografico non possa diventare l'occasione per chiederci se non possiamo ripensare a un'idea di scuola e a un'idea del lavoro dell'insegnante. Provo a spiegarmi brevemente. È chiaro che innanzitutto dobbiamo condividere un'idea di scuola e io credo che un'idea di scuola debba avere come almeno alcuni capisaldi che tutti condividiamo. Il primo è la centralità dell'alunno e dell'alunno riconosciuto come soggetto attivo di cultura e proprio per questo portatore di diritto a incontrare una cultura. Secondo caposaldo, la relazione educativa. Terzo caposaldo, la dimensione comunitaria della scuola, che viene sottolineata in tutti i documenti, ma che non è attualmente pienamente realizzabile. I numeri che abbiamo nelle scuole, nella grandezza delle scuole, non permettono una dimensione comunitaria reale. E un quarto elemento è la dimensione collaborativa dell'insegnamento. Allora, a partire da questi capisaldi, io credo che il calo demografico ci costringa seriamente a chiederci se il nostro modello di scuola corrisponda a questi principi. E allora ci accorgeremmo che in realtà abbiamo molta strada da fare su una didattica maggiormente personalizzante. E uso il termine volutamente, non parlo di didattica semplicemente personalizzata, ma personalizzante nel senso che aiuti realmente la persona a crescere nelle sue dimensioni personali, a crescere nelle sue potenzialità. Allora dobbiamo chiederci in che misura lavorare con un numero più piccolo di persone ci possa aiutare a incentivare una didattica maggiormente personalizzante. Secondo però punto, ci dobbiamo chiedere come possiamo ampliare la dimensione comunitaria delle scuole. E qui dobbiamo chiederci se davvero valga ancora la regola che gli istituti devono avere 1500 studenti o che se hanno 1500 studenti debbano avere soltanto un dirigente scolastico e uno staff non stabile di docenti che faccia una regia pedagogica. Perché dire con questi numeri è retorica la dimensione comunitaria della scuola. Allora si tratta di capire, e qui servono scelte politiche, come pur di fronte alla legittima preoccupazione dei conti si possa trovare una coerenza tra la custodia assolutamente, come dire, condivisibile della sostenibilità economica, ma anche la salvaguardia del principio che viene affermato, che è che le scuole dovrebbero avere una dimensione comunitaria. E questo pone una questione anche rispetto alle scuole piccole, perché il calo demografico porterà a un circolo vizioso. Porterà alla chiusura di scuole e la chiusura delle scuole porterà al prosciugamento delle risorse di un territorio, perché la chiusura di una scuola comporta necessariamente, ahimè, anche un impoverimento sociale. Allora in questo dobbiamo chiederci, ad esempio, se non esistono modelli diversi di funzionamento, un modello ibrido rispetto a quelli che noi abbiamo conosciuto. E finisco. Una sollecitazione molto importante ci viene rispetto all'idea di lavoro dell'insegnante. Sarebbe, ripeto, un errore dire diminuiscono i ragazzi, diminuisco i docenti. No, libero più tempo ai docenti per lavorare insieme. Perché questo oggi è il tema, che non possiamo immaginare l'insegnamento come una professione individuale, perché non la è. Non la è nei fatti, perché quando voi siete nel consiglio di classe non siete una professione individuale, siete una professione relazionale che cerca di mettere insieme con fatica i pezzi di un lavoro che tutti insieme, individualmente, avete fatto. Ma se noi cominciassimo a ragionare sul fatto che una porzione del lavoro docente è un lavoro comune, per cui io libero ore per il lavoro insieme, per la progettazione insieme, per il lavoro di regia pedagogica insieme, allora il calo demografico potrebbe diventare un'occasione importante per ripensare al modello di insegnante. Ma se io continuo a pensare al modello di insegnante in una logica meramente individualistica, e guardate che più cresciamo nell'ordine di scuola, e quindi più il curriculum diventa rigidamente disciplinarista, questo accade, e quindi io mantengo una concezione individualistica del docente, più necessariamente verranno applicati modelli meramente economici. Diminuiscono i bambini, diminuiranno gli insegnanti. O al limite ridurremo i bambini, ma avremo perso un'occasione di cambiare il lavoro del docente, salvaguardando il centro, che è la sua cultura naturalmente, ma renderlo un lavoro collaborativo. Ecco, io risponderei in questo modo.
3: Dunque, io sono la parte della scuola che può raccontare un cambiamento già in atto. Certamente la novità sta nel accogliere l'occasione di una opportunità antropologica e che, come dicevamo, non può essere semplicemente un numero inferiore di alunni per classe, perché uno spazio fisico, uno spazio temporale e relazionale può accogliere certamente in maniera più intera lo studente, ma è necessario anche una rigenerazione umanistica, regia, visione strategica, pedagogica, deve coniugarsi con un piano d'azione concreto, efficace, ma che ricentri il desiderio di apprendere, il desiderio da parte degli alunni e degli docenti stessi. La scuola ha il compito di riaccendere la motivazione dell'apprendere dei ragazzi, ma la motivazione anche dell'insegnamento dei docenti. E la scuola infatti può creare cultura educativa, perché è contemporaneamente comunità educante e comunità professionale. Per questo la relazione educativa è al centro, ambienti, didattica, alleanze, territorio, ma la relazione educativa rimane il caposaldo. Noi ovviamente sentiamo attualmente una serie di ricerche sul disagio giovanile, sulle fragilità emotive, e ovviamente anche questo non è solo da parte dei più piccoli, ma anche da chi interviene con i piccoli e quindi anche chi ha a che fare con le pratiche di insegnamento. Quindi i docenti stessi avvertono delle difficoltà. E allora la scuola può essere pensata come un ecosistema aperto e partecipato, che va oltre le mura fisiche, e in cui la visione pedagogica, la partecipazione degli studenti, delle famiglie, l'organizzazione, le pratiche educative e il clima relazionale creano una cultura condivisa, orientata alla cura, che impara anche dal territorio e restituisce valore alla comunità. In questo senso la scuola diventa un catalizzatore sociale, dove gli studenti non vivono perché devono crescere, devono diventare i futuri cittadini, ma vivono già nella realtà, nella loro contingenza, sono già cittadini che possono accogliere, comprendere, conoscere la realtà, essere già trasformatori attraverso l'empatia, l'immaginazione, l'intelligenza e la responsabilità, anche da piccoli. E questo infatti la visione educativa che bisogna avere a cuore, cioè accompagnare i ragazzi nell'incontrare, nel conoscere la realtà con occhi di stupore. E quindi ecco perché hanno necessità i bambini di vedere maestri che sono desiderosi di conoscere, ma appassionati alla vita, che possono introdurle nel processo di apertura alla realtà e riconoscimento che la realtà è un dono, perché quando i bambini, i ragazzi comprendono che la realtà è un dono, coglierla, trasformarla, intervenire anche, diviene naturale. E quindi ecco perché nella mia scuola, la scuola che io dirigo, questo è il mio 7º anno, la scuola è un istituto comprensivo della città di Taranto. La città di Taranto ha in atto una trasformazione culturale, un riscatto culturale davvero immanente. E, attualmente ci sono delle diverse realtà, tentativamente nella nostra scuola stiamo puntando moltissimo su una costruzione di un impianto di scuola che è aperta e partecipata, come dicevo prima, e che ha utilizzato tre dispositivi fondamentali che sono messi a disposizione. Una, l'autonomia scolastica declinata nella flessibilità organizzativo-didattica, ma principalmente nella formazione e ricerca e soprattutto sulla costituzione di alleanze forti, alleanze sicuramente con le famiglie, ma alleanze sul territorio, quindi con la costituzione di patti educativi di comunità, dove la scuola va negli spazi pubblici, utilizza gli spazi pubblici, quindi collaborando con delle istituzioni che promuovono cultura, socialità, ma anche aprendosi alle associazioni, alle istituzioni, quindi diventando anche un hub educativo di quartiere o rispetto anche alla città. Sono strumenti, questi patti educativi nascono dal principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa tra istituzioni, tra enti, tra associazioni del terzo settore. Non nascondo che adesso sono le associazioni che cercano la nostra collaborazione, cercano il nostro intervento, proprio perché è una scuola in movimento, una scuola che si è aperta totalmente al territorio. Stiamo puntando anche su una, si dice, educazione diffusa, perché appunto gli spazi sono ibridati, gli spazi pubblici diventano le aule diventano luoghi dove far partecipare eventi pubblici, e in questi spazi pedagogici ibridati i ragazzi hanno la possibilità di consolidare quelle competenze non solo disciplinari, ma le competenze socio-emotive, che sono le competenze che non possono essere staccate, ma devono essere inserite all'interno di un'unica architettura pedagogica, perché il benessere degli studenti è alla base, ancor prima di un consolidamento delle competenze disciplinari. Si impara perché si ha un ambiente che è capacitante, un ambiente che possa stimolare la loro vivacità, la loro intelligenza, anche l'intelligenza emotiva. Per questo abbiamo attivato tanti laboratori di esperienza, laboratori che partono proprio dal mettere lo studente nelle condizioni di far venire fuori, di rispondere con le dimensioni emotive, affettive e ovviamente anche di disciplinari, far venire fuori ciò che porta dentro e quindi il talento di ognuno. Ci sono delle esperienze concrete che ho selezionato e che ne mostrerò un paio adesso, magari dopo. Per esempio, parto dal progetto Abitare il Paese. Questo progetto è un progetto promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti e gestito territorialmente dall'Ordine degli Architetti delle città, quindi nella città di Taranto. Noi stiamo portando avanti questo progetto da ormai 5 anni. Già è interessante la proposta perché Abitare il Paese è la cultura della domanda, quindi già pone i giovani al centro di una domanda in particolare di architettura, cioè di come abitare la città, come abitare il luogo che loro frequentano, quindi partendo dalla scuola, ripensare gli spazi quotidiani ma anche gli spazi di prossimità, gli spazi esterni della scuola e gli spazi dove la scuola è situata, perché noi abbiamo un parco archeologico alle spalle della scuola e quindi lavoriamo in quello spazio pubblico dove i ragazzi possono pensare. Questo è un esempio in cui i ragazzi sono partiti dal luogo e hanno ripensato attraverso quegli step, quei passaggi nel riconoscere la realtà che dovevano modificare, immaginare, e quindi attivazione del pensiero critico, della creatività e la trasformazione. E si sono praticamente trasformati in veri e propri architetti. E hanno ridisegnato il quartiere, hanno ridisegnato gli spazi, hanno misurato, quindi vedete quante competenze hanno messo in campo. Sembrerebbe strano, ma anche la storia, anche il racconto, quindi competenze linguistiche, competenze matematiche, hanno lavorato in team, quindi questa è una fortissima competenza che sviluppano quando svolgono questo tipo di attività. Questo progetto sono stati supportati dagli architetti, quindi questo progetto anche ha un valore di orientamento formativo, perché appunto fin da piccoli sono state istituite delle scuole di architettura, quindi anche in questo senso si può attivare la formazione. Questo è il lavoro che termina di appropriazione proprio del territorio, quindi dopo aver immaginato e operato hanno poi lavorato su un cambiamento del territorio. Questo è un esempio, magari dopo mostrerò altro.
1: Grazie. Professoressa Griffini, a lei.
4: Grazie. Un caro saluto anche da parte mia a tutti voi, alla moderatrice. Mi associo a quanto è stato detto circa il fatto che il tema del calo demografico, affrontarlo solo da un punto di vista economico e organizzativo, certamente ci mette in una prospettiva riduttiva. Credo che rappresenti un'opportunità importante dal mio osservatorio invece per rimettere al centro il senso dell'educazione e il senso della scuola come comunità educante. Non è perché diminuisce il numero degli alunni che diminuiscono i bisogni educativi di cui questi sono portatori. Si è già fatto cenno alle fragilità di cui le nuove generazioni sono portatrici, ma consentitemelo, queste fragilità fanno emergere anche le nostre vulnerabilità come adulti. Quindi che il tema credo debba essere affrontato da entrambe le prospettive, i bisogni educativi dei ragazzi, ma anche i nostri bisogni come adulti chiamati a prenderci cura di loro nelle nostre posizioni relazionali e professionali. Si faceva riferimento nell'intervento che mi ha preceduto al tema della scuola che è all'interno di un ecosistema educativo. Ecco, anche il modello ecologico delle relazioni di Wolf von Brenner pone proprio la scuola all'interno di uno dei sistemi relazionali abitati dai minori, mostrando chiaramente come la vita di ogni minore, ma anche la vita di ciascuno di noi, è condizionata dai contesti che attraversa, perché la crescita o l'equilibrio di ciascuno di noi non è dato mai da un singolo fattore, ma è dato dalle interazioni continue tra i diversi contesti che abitiamo. Quindi credo che approcciare il tema dell'inverno demografico legato al contesto scolastico non possa prescindere dall'affrontare trasversalmente questo tema in tutti i contesti abitati dai minori, a partire dal microsistema familiare, da cui la vita di ciascuno di noi si origina, fino ad arrivare ai diversi contesti che abitano il nostro quotidiano e poi alla società e alla cultura. Vorrei però sottolineare un aspetto che mi preme. Parlare appunto di riorganizzazione scolastica non può prescindere dal ripensare la qualità delle relazioni che nella scuola oggi si vivono. E la vorrei affrontare a partire dall'etimologia delle cose di cui mi occupo. Tutelare significa osservare. Non può venir meno la capacità osservativa degli adulti chiamati a prendersi cura dei minori, ad educarli, ad accompagnarli nei processi di apprendimento, siano essi insegnanti, siano essi personale non docente o anche dirigente. Credo che la capacità di osservare è la capacità proprio dell'adulto che sa prendersi cura. Solo una buona osservazione e un'osservazione di squadra può consentire di intercettare segnali precoci prima che questi si trasformino in isolamento, in abbandono scolastico, in sofferenza o anche in reati commessi all'interno della scuola. Perché dal mio osservatorio la scuola è anche quel luogo che può intercettare situazioni di criticità che possono prendere origine in altri contesti, e al contrario assistiamo purtroppo però anche a situazioni di criticità che vedono gli stessi minori portatori di violenza nei confronti degli adulti. E credo quindi che diventa fondamentale riflettere sulla qualità delle relazioni che a scuola si offre, perché la scuola può essere quel luogo o che spezza delle catene di vulnerabilità o può diventare, suo malgrado, quel luogo invece che aggiunge catene di vulnerabilità. La psicologia dello sviluppo ci mostra chiaramente che le traiettorie di crescita non sono mai lineari, possono modificarsi nel tempo. A parità di condizioni di partenza si può arrivare ad esiti diversi. Da condizioni diverse di partenza si può arrivare ad esiti simili, e i contesti, come ho detto, che noi attraversiamo possono fare la differenza. Quindi la scuola può essere anche quel luogo che intercetta non solo quelle fragilità che hanno quel risvolto immediato su ciò che attiene i processi di apprendimento e l'esito di un successo scolastico, ma anche direi l'esito interamente esistenziale. Questo lo dico anche alla luce di una testimonianza che mi è stata offerta proprio in tempi recenti da una vittima di abusi in ambienti ecclesiali. Questo giovane, in età ormai universitaria, ha trovato in un suo docente quella figura che lo ha aiutato a togliere presa la vulnerabilità che lo stava attanagliando, direi soffocando.

0: o di supervisione relativi alla qualità delle relazioni non solo tra docenti e alunni, ma anche all'interno dello stesso team docenti, tra docenti e dirigenti e anche tra docenti e genitori. Un altro aspetto direi fondamentale è quello della gestione dei cosiddetti comportamenti problematici. Torno a dirlo, non è il numero degli alunni a ridurre le criticità che si possono incontrare. E di fronte chiaramente a un comportamento problematico le strade possono essere due. O io assolutizzo quel comportamento staccandolo da quella che è la storia da cui la persona proviene, dalla sua cultura, o al contrario leggendo questo comportamento, dando un significato all'interno delle relazioni che chiaramente quel minore ha maturato fino a quel momento e che la scuola, come ho detto prima, può contribuire a spezzare o in realtà purtroppo continuare ad amplificare. E la gestione chiaramente dei comportamenti problematici non riguarda solo la lettura di significato relativa al comportamento messo in atto dal minore, dall'adolescente o dal giovane che si incontra nel sistema scolastico, ma riguarda anche il leggere il nostro comportamento come adulto che si pone in relazione con colui o colei che ci è affidato. Quindi questo presuppone chiaramente il centrare l'approccio su strategie educative fondate sulla corresponsabilità, sulla consapevolezza che dietro ogni comportamento c'è chiaramente una relazione dentro il quale quel comportamento va ricondotto e soprattutto, legato ai tempi che attraversiamo, la capacità di limitare e contenere il conflitto, quindi le cosiddette strategie di de-escalation, le strategie improntate chiaramente al dialogo e alla valorizzazione anche della differenza di cui ciascuno è portatore. E questo lo collego, consentitemi, anche a un richiamo che ci ha fatto il Santo Padre nella bellissima lettera Disegnare nuove mappe di speranza. Il Papa parla di costellazioni educative. Ecco, credo che attraversare l'inverno demografico ci chieda di generare delle costellazioni educative tra tutti i contesti abitati dai minori. E il Papa in particolare in un passaggio della lettera chiede alla comunità educante tre atteggiamenti di fondo. Il primo atteggiamento diventa appunto quello di saper generare un'educazione che va avanti non con la forza, parla di disarmare le parole, un'espressione a lui tanto cara, quindi un'educazione che non va avanti con la forza ma con la mitezza. Invita poi ad alzare lo sguardo, pensando all'inverno demografico, applicando quello che Papa Leone ci dice, dove dice che possiamo continuare ad andare avanti ma ponendoci delle domande, mai smettendo di chiederci il perché. Allora anche qui dovremmo approcciare questo tema chiedendoci dove stiamo andando e perché stiamo imboccando quella direzione. E il terzo aspetto è custodire il cuore, e qui il Papa fa un passaggio direi straordinario, che dice che le relazioni vengono prima dell'opinione, la persona viene prima del programma, e quindi indipendentemente dal numero credo che questo sia l'approccio fondamentale se vogliamo rendere sempre comunque la scuola una comunità educante.
1: Grazie. Una seconda domanda che voglio fare molto breve per stare nei tempi. Allora, l'inverno demografico, abbiamo detto, investe la scuola di una grande responsabilità. Se i nostri giovani e i nostri studenti sono sempre meno, verrebbe da dire non possiamo rischiare di perdercene neppure uno. Fosse solo per una logica di tipo quantitativo, anche se ci siamo detti ampiamente in questi interventi che mi hanno preceduto che non è la logica quantitativa che vogliamo sposare, ma appunto non possiamo perdercene nessuno di questi ragazzi. Ora, la scuola ha evidentemente per sua vocazione istituzionale quella di curare gli apprendimenti. Il rapporto Invalsi, pubblicato nel luglio scorso, quindi molto recentemente, pur avendo dei dati positivi soprattutto rispetto alla dispersione, ci pone però di fronte ancora a delle problematiche importanti. Non riusciamo a recuperare i risultati positivi del pre-Covid, quindi gli esiti degli apprendimenti nei diversi ordini di scuola non riescono a tornare ancora a quelli del pre-Covid, e in particolare quest'anno si registra una flessione per gli esiti di italiano e in particolare di matematica nella scuola primaria. Ora la mia domanda è, a fronte di questa situazione, quindi quella di curare anche gli apprendimenti e di curarli all'interno di

0: quella promozione integrale della persona che ci è stata descritta così bene negli interventi, io vi chiedo, ad approfondimento di quanto già detto, quali sono le risorse, quali sono le scelte, quali i cambiamenti e le esperienze virtuose di cui abbiamo già avuto qualche testimonianza che possono favorire la crescita degli apprendimenti anche per gli alunni più piccoli. Quali le condizioni per far fiorire tutti i talenti dei nostri studenti e quindi per non lasciare indietro nessuno? Oggi nella scuola si parla molto di competenze socio-emotive, il prossimo anno scolastico vede la partenza di un progetto ministeriale anche su questi temi e quindi ci vogliamo domandare come favorire questo sviluppo integrale della persona e quindi la sua crescita armonica senza creare nessuna contrapposizione tra competenze cognitive e non cognitive.
1: Bene, chiedo solo alla regia magari di rimettere il PowerPoint così magari di supporto. Allora, quali risorse e quali condizioni possono permettere questa crescita, questa fiorire? Sicuramente la chiave di volta attuale è ripensare, partire dal sistema integrato 06. Questo è una diciamo novità su cui stiamo lavorando, la questione è diciamo viene portata riportata dalla ricerca che ci restituisce un'informazione rispetto a contesti di qualità che partono già dai primi mesi e che quindi frequentando spazi educativi pensati e strutturati possano prevenire quelle situazioni di svantaggio che possono svilupparsi con la crescita. Le strade che si possono seguire sono strade che mettono in discussione l'impianto proprio strutturale di una visione pedagogica di scuola che tenga conto di metodologie che possono partire proprio da un apprendimento cooperativo, l'apprendimento esperienziale e soprattutto da una progettazione di percorsi di apprendimento che tengono conto dell'interesse delle problematiche che emergono dei ragazzi. Sinceramente, quando noi abbiamo pensato quest'anno di lavorare sulle eccellenze, quindi sul valorizzare anche i talenti, ci siamo interrogati su cosa significa davvero il talento, in che modo è possibile valorizzare permettere ai ragazzi di far venire fuori qual è la loro risposta alle sollecitazioni. È un aspetto davvero importante ed è molto complesso perché mette in campo non solo la dinamica relazionale dei docenti con gli alunni, ma mette in campo anche la modalità di stare tra di loro. Ci sono delle esperienze che noi abbiamo raccolto e che possono essere raccontate da per esempio in questa situazione in cui i ragazzi sono diventati protagonisti, cioè sono stati messi nelle condizioni di essere dei piccoli ciceroni all'interno del Museo Marta di Taranto, il Museo Archeologico, e hanno realizzato delle piccole presentazioni dei reperti storici in cui loro hanno messo in campo appunto quelle competenze socio-emotive che sono il public speaking o il senso critico, la gestione delle complessità, la gestione degli imprevisti. Si sono confrontati anche con degli adulti che non erano adulti noti, quindi all'interno del contesto familiare o scolastico, ma con adulti che hanno posto delle domande a cui loro non erano preparati, ma che hanno risposto, quindi questo ha favorito quella quel modo di intervenire da parte dell'intraprendenza, da parte dei ragazzi, perché sollecitati ad attivare quelle dinamiche, quelle dimensioni cognitive che vengono fuori da un lavoro che tiene conto sia delle competenze disciplinari che delle competenze socio-emotive. Come vedete in questo esempio di esperienza, i ragazzi più piccoli, i ragazzi di 10-11 anni, hanno raccontato anche nelle lingue straniere i racconti, le leggende degli ori di Taranto e hanno dimostrato di poter essere all'altezza delle loro domande. Alcuni ragazzi dell'indirizzo musicale hanno suonato all'interno delle sale del museo. Ecco, questa è una foto che volevo mostrare perché rappresenta quella sintonia che si è venuta a creare appunto con la collaborazione con le varie istituzioni, ed è quella regia costruita che la scuola deve avere perché possa portare avanti delle progettualità di questo tipo e puntare sulla valorizzazione dei talenti. I docenti prendono a cuore una visione educativa che tenga presente l'aspetto umano, il valore umano di ogni singolo alunno, e questa relazione viene poi supportata anche e riconosciuta dalle istituzioni come per esempio il MARTA. L'ultimo esempio che volevo mostrare è uno spettacolo dove i ragazzi si esibiscono, ma la questione non è esibire, cioè dare la possibilità ai ragazzi di fare un'esibizione in un teatro, è tutto l'aspetto preparatorio, cioè tutto ciò che i ragazzi vivono nel momento in cui preparano delle attività accompagnati dai propri docenti, ed è un aspetto importante che non è un accessorio rispetto allo studio delle discipline, ma è attraverso questa modalità che vengono fuori poi le proprie personalità, e loro scoprono di capire cosa effettivamente desiderano, ma scoprono quello che è la loro strada. Sono già attività che permettono poi un orientamento formativo. Questo percorso di diverse laboratori ha portato anche con evidenze un miglioramento nelle competenze disciplinari, e lì dove i dati INVALSI hanno registrato un calo notevole soprattutto in italiano e in matematica, stranamente noi uno pensa che un laboratorio musicale o artistico possa essere un ulteriore progetto da aggiungere alle diverse attività scolastiche, ma in realtà ha attivato quella motivazione, quel benessere che ha portato alla concentrazione, all'allungare i tempi di ascolto, i tempi di lavoro, che è necessario proprio lì dove i compiti un po' più complessi devono essere risolti.
0: Grazie. Chiediamo alla dottoressa Griffini e poi al professor Triani per chiudere.
2: Credo che separare la dimensione socio-emotiva dal resto delle esperienze che a scuola si vivono non è proprio possibile. Questo lo dico anche alla luce della professione che svolgo, al di là dell'essere presidente del servizio tutela minori, perché la regolazione emotiva è una precondizione cognitiva. Un bambino che arriva da dei legami di attaccamento disorganizzati, magari frutto di abuso e maltrattamento, non potrà mai avere delle strategie attentive o delle capacità di mentalizzare pari a quelle di altri minori che arrivano da dei legami di attaccamento sicuro. Quindi questo è necessario che la scuola lo tenga presente per non diventare lei stessa, come dicevo in precedenza, fonte appunto di vulnerabilità aggiunte, ma costituire davvero dei percorsi che trasformano la vulnerabilità in opportunità. E poi la scuola può diventare veramente, anche a mio avviso, quel luogo che aiuta i nostri ragazzi, ma aiuta forse anche noi adulti a crescere nel processo di regolazione emotiva, perché la capacità di regolare le nostre emozioni non è mai finita, e le relazioni che viviamo quotidianamente ce lo dimostrano. Come possiamo fare? Credo che una prima strada può essere quella di valorizzare il più possibile tutte le opportunità che si aprono, nel senso anche di successi evolutivi, piccoli o grandi, che ciascuno di noi raggiunge, sia dal punto di vista del ragazzo, ma anche dal punto di vista dell'insegnante, permettetemelo, anche dal punto di vista del genitore, perché non c'è spazio e tempo, ma credo che meriterebbe molta attenzione anche ritornare a mettere l'accento sulla qualità delle relazioni docenti, genitori, alla luce anche purtroppo delle modalità di colloquio che nel post-Covid, ahimè, vengono poste in essere. Vorrei anch'io raccontare brevemente un'esperienza che si unisce a quella che è già stata riferita a proposito di una soggettività positiva e propositiva dei ragazzi. Come Servizio Diocesano Tutela Minori a Piacenza siamo entrati negli ultimi 2 anni in alcune scuole superiori nelle ore di religione, unite anche ad altre ore di insegnamento, con dei progetti all'insegna dell'educazione civica sul tema dell'educare i ragazzi non solo a contrastare il revenge porn, ma come vivere delle relazioni generative in rete. Potevamo farlo trasmettendo loro semplicemente delle informazioni di carattere giuridico o psicopedagogico. Abbiamo scelto un'altra strada, quella di aiutare i ragazzi a rileggere i comportamenti assunti da alcuni loro coetanei. Il confronto certamente con i contenuti disciplinari come orientamento, ma la terza strada è stata quella di consentire ai ragazzi di realizzare dei manifesti sulla comunicazione generativa in rete tra pari, e questi manifesti sono stati poi presentati in un evento pubblico alla presenza delle autorità cittadine e sono stati poi diffusi anche nel territorio. Quindi questo per sottolineare come è fondamentale la modalità con la quale noi poniamo anche questioni nelle quali oggi possiamo vedere solamente il rischio, ma ricordiamoci sempre che il rischio è una probabilità, non è mai una parola definitiva. Il rischio la possiamo trasformare in opportunità, dando anche ai ragazzi stessi l'occasione davvero di scoprirsi appunto come dei promotori, non solo direi dei loro talenti, ma anche di pratiche che possono diventare dei modelli, soprattutto nella modalità di stare in rete, anche per noi adulti.
0: Grazie. Pierpaolo?
3: Sì, bene, molto sinteticamente. Io giro molte scuole, incontro molti insegnanti e mi sembra che la questione che è stata posta, cioè promuovere l'apprendimento nell'ottica della formazione integrale della persona, abiti le scuole. Io incontro insegnanti che hanno a cuore questo. E infatti ci sono molte esperienze, ci sono esperienze di innovazione didattica ovunque, che cercano di lavorare sugli spazi scolastici, sui tempi scolastici, sulla riorganizzazione del lavoro. Quello che però io avverto come un nodo cruciale è che spesso mancano le condizioni organizzative, e quindi bisogna lavorare, questo è il mio parere, sulle condizioni culturali e organizzative. Sulle condizioni culturali rinvio al punto precedente, la logica con cui noi pensiamo l'insegnante e la sua formazione. Su invece le condizioni organizzative credo che si debba riflettere su curricoli e su impianti curricolari più flessibili, mentre noi abbiamo un impianto curricolare molto rigido che tende a irrigidirsi sempre di più, perché noi abbiamo preso la strada che tutti i contenuti educativi della società debbano passare attraverso la scuola. e rischiamo la scolarizzazione totale della società, che è un errore clamoroso, perché accanto alla centralità della scuola vanno ribadite le centralità educative degli altri attori. Cosa vuol dire questo? Che spesso noi rischiamo di inserire un contenuto e di trasformarlo in ore di lezione. È il rischio che possano correre le competenze non cognitive. La questione delle competenze non cognitive non può essere ridotto a fare delle ore di competenze non cognitive o di attività dedicate alle competenze non cognitive, ma formare docenti che sappiano con chiarezza che il modo con cui loro si relazionano ordinariamente con i bambini e con i ragazzi plasma le competenze non cognitive almeno quanto le ore a cui potranno dedicare questo contenuto, e che la loro competenza emotiva e la loro competenza regolativa è altrettanto decisiva. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo, secondo me, per poter rimettere al centro l'apprendimento, chiederci in che misura possiamo essenzializzare i curricoli. In questo senso, credo che anche i recenti dati Invalsi vadano anche letti in questa ottica, cioè se forse non ci sia un'eccessiva enfatizzazione su molti contenuti e si stiano perdendo di vista alcuni invece elementi essenziali come la comprensione del testo e le competenze matematiche. Ma questo, e finisco, porta a un altro problema, che la scuola non può essere lasciata da sola nel compito educativo, e quindi è compito della scuola dire che non può essere delegato tutto alla scuola. Ma questo apre delle politiche, a delle politiche che non mettano al centro soltanto gli interventi sulla scuola, ma anche gli interventi sul sociale, sul terzo settore e sulle famiglie.
0: Grazie, io non intendo fare una sintesi. Innanzitutto ringrazio di cuore i nostri relatori, anche perché hanno unito alla trattazione teorica una serie di esemplificazioni pratiche. Chiudo ricordando semplicemente qualcuna delle espressioni che i nostri relatori ci hanno offerto: la scuola ecosistema educativo, la scuola espressione di una vita di comunità, una didattica, diceva il professor Triani, non personalizzata ma personalizzante. Può sembrare un gioco di parole, ma non lo è, perché una didattica personalizzante è una didattica centrata sull'alunno e sul suo cammino. Quindi il meeting ha come compito suo storico quello di lanciare delle tematiche, vogliamo raccoglierle perché ci sia un lavoro successivo, in particolare rispetto a queste due ultime idee. Occorre ripensare alle condizioni culturali e organizzative della scuola. Occorre non oberare la scuola facendola diventare una scolarizzazione di tutta la società, ci ha detto il professor Triani. Quindi credo che questa sia la direzione e la riflessione verso la quale dobbiamo sviluppare il nostro lavoro. Mentre di nuovo ringrazio di cuore i nostri relatori e il meeting che ci ha ospitato, ricordo questa immagine, visto che domani accoglieremo anche la visita del Santo Padre, le costellazioni educative per rispondere al bisogno di crescita dei nostri ragazzi ma anche degli adulti. Il cuore sta forse in questa espressione: promuovere costellazioni educative. E con questo chiudiamo, vi ringraziamo di nuovo, buon meeting a tutti.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dal Vangelo secondo Luca, al capo quinto. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno». Diceva anche loro una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole». È il Vangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, come ogni sera ci raccogliamo in preghiera in questa basilica e questa sera siamo particolarmente lieti di accogliere tra noi la nostra preghiera Monsignor Anna Gialluffa, vescovo latino di Aleppo, un amico, un caro amico della nostra comunità, presente in una città a cui tanti legami storici importanti ci legano, ci uniscono in una storia e in una vicinanza profonda. Abbiamo ascoltato dal Vangelo di Luca come Gesù rispondesse a alcune obiezioni dei farisei e degli scribi. È utile ricordare il contesto nel quale ci troviamo. Gesù aveva appena chiamato a seguirlo un pubblicano, Levi, comunemente identificato con Matteo, l'evangelista. Era stato un fatto straordinario e Levi aveva deciso di fare una grande festa. In questo contesto vengono poste due obiezioni a Gesù. Quella che abbiamo ascoltato questa sera è la seconda. La prima obiezione era stata: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? Quella che abbiamo ascoltato invece incentra la sua critica non su Gesù direttamente, ma sui suoi discepoli, però volendo criticare lui. I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Tutte e due le obiezioni partono dal fatto che sia Gesù che i suoi discepoli stavano partecipando a quel banchetto di gioia che segnava un cambiamento profondo di vita e di prospettiva per un uomo, Levi, che possiamo immaginare giudicato malissimo da tutti a causa del suo odiato mestiere di pubblicano, di riscossore delle imposte decise dagli occupanti romani. C'è come una reazione dei farisei a quella gioia. Si vuole quasi rovinare quella festa, introducendo delle obiezioni di carattere, potremmo dire, moralista. All'inizio, come abbiamo ascoltato, cercano di colpire quella che loro considerano una compagnia inappropriata per un rabbì rispettabile, la compagnia dei pubblicani, dei peccatori, senza capire che proprio quella compagnia era lì perché si era aperta una speranza nuova per persone considerate perdute. A quella prima obiezione Gesù aveva risposto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. In fondo, la seconda obiezione, criticando i discepoli di Gesù, in realtà vuole criticare lui, Gesù, come un mangione, un beone. È un'accusa che Gesù conosce bene. Nel Vangelo di Luca troviamo che dopo la morte di Giovanni il Battista Gesù amaramente considera che se di Giovanni si diceva che digiunava, si diceva è indemoniato, di lui che mangia e beve si dice ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Chi gli poneva quelle obiezioni voleva in realtà farlo cadere in una trappola. Non lo criticavano perché si riconoscevano nell'insegnamento e nella prassi austera di Giovanni il Battista, ma semplicemente per porlo in contraddizione con la sua predicazione. Gesù risponde parlando di due cose: parla di festa e parla di novità. Intanto Gesù, per rendere comprensibile la sua risposta, ci parla di festa di sposalizio, segnata appunto dalla presenza dello sposo. È un linguaggio biblico molto esplicito. Isaia parla consolando Gerusalemme dicendo: poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. E in un altro passo, come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. La gioia della salvezza, dell'intervento di Dio per il suo popolo, viene sempre descritta come la gioia dello sposalizio,
la festa per eccellenza. E la presenza dello sposo di Gesù deve essere caratterizzata dalla gioia piena, che non ha paura di esprimersi anche con un banchetto, immagine anche questa ricorrente di gioia nel linguaggio della scrittura. Ma ciò che contestavano quegli uomini, e che Gesù nota e critica, è la negazione dei motivi della festa e della gioia, convinti di sapere già, di conoscere, di non avere bisogno di ascoltare e di capire, e di conseguenza di non avere nessun motivo per gioire. Infatti, per gioire erano necessarie cose che quegli uomini sembrano non avere: l'umiltà di capire che è necessario cambiare, cercare qualcosa che non avevano e che era necessario avere per capire appieno il Vangelo del Signore, quel tessuto nuovo, quegli otri nuovi di cui parlava Gesù. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo è novità gioiosa perché apre la misericordia, come nel caso di Levi, l'uomo scansato da tutti, che diviene discepolo e poi evangelista. È facile anche per noi, può essere facile anche per noi, chiuderci in ciò che presumiamo di avere capito, ma la stoffa di ieri non è più sufficiente, come anche i vecchi otri. Il vino del Vangelo, il tessuto nuovo della parola di Gesù, ha bisogno di essere ricevuto in un cuore rinnovato, aperto al cambiamento e alla gioia.

0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Preghiamo perché il Signore Gesù regni su di noi, ci doni la sua pace, perché ogni terra sia liberata dalle guerre e da ogni violenza, perché ciascuno torni a vivere serenamente, sotto la protezione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo abbia riposo l'anima, si ritrovi la pace sempre, del corpo e dello spirito, da ora e per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: son. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Almeno 1287 morti nella tragedia in Nepal, poi pensate più di 5000 dispersi. Appunto, questa è la tragica conta della tremenda alluvione che ha colpito il Nepal, una tragedia che purtroppo rischia di essere dimenticata. Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo della ripartenza dell'anno scolastico, che è una questione assolutamente di giorni per il ministro Valditara. Tutte le cattedre sono state coperte, ma i sindacati non sarebbero d'accordo. Ma soprattutto parleremo della riforma degli studi tecnici e anche delle scuole paritarie. Allora, eccolo di là, Bruno Orti, regia, invece sono Alessandro Guarasci.
0: Il mondo alla radio.
8: Appunto, lo dicevamo prima, 1287 persone morte in Nepal, in realtà la conta, diciamo, purtroppo dei decessi viene aggiornata di giorno in giorno, come viene aggiornata anche di giorno in giorno la conta delle persone che sono disperse. Questo l'ha detto il Kathmandu Post, che è appunto il giornale locale, e sempre secondo il giornale i soccorritori avrebbero messo in salvo circa 12.000 persone. Poi c'è la questione della conta dei morti in Tibet. Secondo appunto le autorità ufficiali vi sarebbero 21 persone morte e altre 541 risulterebbero disperse. Però alcuni attivisti, secondo la France Press, accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime. Intanto il governo nepalese ha varato una serie di misure proprio per venire incontro alle tante famiglie che hanno perso tutto, anche alle imprese che sono andate distrutte, e ha concesso una serie di prestiti. Allora, noi cerchiamo di capire un po' più che cosa è successo in Nepal, che cosa sta succedendo in Nepal, con Arianna Banfi, che è una cooperante di ActionAid che è rientrata proprio in queste ore dal Nepal e ci ha detto: i soccorsi stanno andando avanti, ma il paese rischia davvero una crisi umanitaria.
9: La reazione del paese è stata immediata, sia del governo e sia dei cittadini, che hanno iniziato subito a portare soccorso come possibile alle comunità più colpite. Le unità di soccorso ancora scavano, ancora poche ore fa hanno trovato due lavoratori in uno dei tunnel degli impianti idroelettrici, quindi emergenza anche in questo senso, ancora persone sono vive sotto le macerie, ancora si sta lavorando. Il punto è che oltre al dolore e la conta dei danni c'è da aggiungere tutto il tema che il turismo è in forte calo. Già solo nella valle di Kathmandu si stima che il 60% delle prenotazioni siano state cancellate, questo vuol dire che migliaia di famiglie che vivono proprio di questo stanno vedendo la loro sussistenza messa a rischio. Inoltre, come forse avete visto, l'autostrada, la strada principale è crollata, quindi aumentando le difficoltà negli spostamenti del paese, nel paese in genere, e a sua volta causa l'aumento dei prezzi dei mercati, che si aggiunge a ulteriori aumenti come conseguenza all'aumentata richiesta di cibo e beni di prima necessità nelle aree più colpite, che poi sono quelle deputate a portare il soccorso nelle aree invece maggiormente colpite. L'abbiamo visto proprio noi, lo stiamo vedendo proprio noi di ActionAid, perché acquistiamo naturalmente i beni nella valle di Kathmandu e l'aumento dei prezzi si sta facendo proprio sentire.
8: Ecco, Arianna Banfi,
9: la difficoltà.
8: Ecco, c'è un problema sanitario in questo momento, perché sicuramente mancherà acqua pulita, anche i beni di prima necessità scarseggeranno, ma soprattutto gli ospedali in questo momento saranno pieni.
9: Sì, gli ospedali iniziano a essere sicuramente pieni, il problema sanitario è anche legato all'acqua sporca, sono stati lanciati già degli alert da parte del governo di non mangiare assolutamente il pesce proveniente dal fiume Trisciuli che potrebbe essere contaminato, queste esse naturalmente non sono utilizzabili in nessun modo e sì, quindi in generale a livello proprio di sanità ci sono stati già degli alert, quindi degli allerta di diverso tipo, nonché allerta proprio legati alle varie inondazioni che ancora un po' ci si aspettano in ben 26 distretti del paese che possono essere colpiti ancora dall'aumento delle acque, sono monitorati periodicamente sia laghi che fiumi e purtroppo continuando a piovere potrebbero esserci nuove inondazioni, non naturalmente speriamo non della stessa entità di questa insomma inondazione che è stata un'inondazione anomala, però questo è un altro problema che ci può essere nel paese.
8: Ecco, voi di Action Aid come siete intervenuti, ma soprattutto avete visto che c'è stata una mobilitazione diciamo internazionale oppure si è questa mobilitazione limitata ai paesi vicini, perché poi il rischio è che di questa tragedia in qualche modo tra qualche settimana il mondo si dimentichi del tutto.
9: Noi siamo intervenuti fin da subito, abbiamo un'unità che si occupa proprio di risposta alle emergenze sia internazionale che nazionale, quindi fin dalle prime ore eravamo già nelle aree raggiungibili che non erano tutte perché l'area di Rasuwa, quindi l'epicentro proprio dove è accaduto l'evento più tragico, non era possibile raggiungerla se non via elicotteri che erano messi a disposizione del governo e quindi attraverso la collaborazione col governo abbiamo potuto mandare i nostri primi aiuti, però non era possibile arrivare via terra se non da domenica abbiamo iniziato a lavorare anche noi direttamente nell'area, quindi percorrendo delle strade alternative. Normalmente per arrivare da Kathmandu all'area di Rasuwa ci volevano 3 ore per la via principale, domenica i colleghi di Action Aid si sono messi in strada attraverso strade alternative e hanno impiegato 16 ore per raggiungere Rasuwa, ma sono riusciti. Naturalmente 16 ore ci hanno mandato i video e le immagini di questo viaggio assurdo, perché comunque i camion dovevano attraversare strade che non erano più strade, fangose, quindi anche piuttosto pericoloso, decisamente pericoloso. Siamo però riusciti a portare tutto quello che serve al momento, che sono i beni di prima necessità, ma proprio tutto, i tappetini isolanti per dormire, le zanzariere, igienico, i rifugi temporanei, naturalmente le lenzuola, vestiti, cibo pronto, perché le famiglie non possono più neanche cucinare, quindi hanno bisogno proprio di cibo pronto per il consumo, secchi, piatti dove mettere il cibo perché altrimenti le persone stanno mangiando nelle foglie, l'acqua pulita perché l'acqua che si trova al momento nella zona è solo acqua contaminata, quindi le conseguenze sanitarie possono essere estreme e quindi è questo quello che stiamo facendo al momento, proprio prima risposta all'emergenza più basica e poi quando giustamente diceva probabilmente fra qualche giorno o settimana non si parlerà più dell'emergenza inizieremo a lavorare anche sulla ricostruzione perché poi a un certo punto bisognerà pensare a questo, come le comunità che adesso sono sostenute direttamente dagli aiuti non potranno essere sostenibili come lavoro, bisognerà proprio iniziare a ricostruire tutto quello che è andato perduto.
8: Ora diamo un'occhiata a quello che succede in Ucraina, perché lo sapete, i bombardamenti stanno andando avanti, ma i negoziatori americani Steve Witkoff e Kushner saranno in questi giorni prima a Mosca e poi a Kiev. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato del genero del presidente americano Donald Trump a Kiev. La prima tappa sarà a Mosca. Bisognerà davvero capire se siamo di fronte all'ennesimo tentativo di far finire questa guerra, però ennesimi di questi tentativi ce ne sono stati diversi in questi mesi, sono tutti falliti, oppure siamo di fronte a una trattativa che magari davvero ha possibilità di avere successo. Nel frattempo le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 101 droni e 2 missili lanciati dalla Russia. Oggi, tra l'altro, il vice premier ucraino Chensov, che tra l'altro ha le deleghe all'integrazione europea, ha proposto di riconsiderare l'impiego dei beni russi congelati per generare risorse e colmare il disavanzo. E allora vedremo davvero che cosa succederà nelle prossime ore in Ucraina. Ora però noi voltiamo pagina perché la prossima settimana riaprono le scuole e così siamo in Italia. I primi a iniziare saranno lunedì quelli dell'Alto Adige, poi si chiude il 17 settembre con la Puglia. L'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra, così ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Il ministero ha effettuato infatti tutte le immissioni in ruolo per 37.430 unità. Allora, così non la pensano invece i sindacati, che parlano di oltre 200.000 precari tra docenti e ATA. Allora, una delle novità di quest'anno scolastico è la riforma degli studi tecnici e professionali. Insomma, garantire un'istruzione di qualità a tutte e a tutti, favorire un orientamento scolastico libero da condizionamenti, assicurare percorsi accessibili per le specializzazioni. Queste appunto sono alcune delle novità della riforma emerse dal dossier Attraversamenti, la formazione tecnica e professionale tra percorsi di riforma, equità e orientamento, diffuso oggi proprio da Save the Children Italia. Una riforma che, pensate, in Italia vede coinvolti 1.200.000 studenti, quasi la metà di quelli che frequentano le scuole superiori. Allora, Raffaella Milano, che è direttrice ricerca di Save The Children Italia, ci ha detto: gli studi tecnici e professionali non sono certo scuole di serie B.
2: Abbiamo rilevato che la riforma tocca un'area del sistema educativo italiano che è segnata da profonde disuguaglianze, perché nell'ambito degli istituti tecnici professionali troviamo oggi delle esperienze di eccellenza da una parte, ma dall'altra parte anche esperienze di assoluta povertà di strumenti e povertà formativa. Quindi la riforma interviene in questo settore delicatissimo, è fondamentale però per realizzarla affrontare alcuni nodi come l'orientamento, la tutela del tempo dedicato alle discipline di base che sono indispensabili per formare la persona e per aiutare a crescere nello spirito critico, e dall'altra parte un ponte con il mondo del lavoro che sia sempre coerente con i percorsi formativi e sia caratterizzato dalla sicurezza e anche dall'apertura all'innovazione.
8: Ecco, da quello che si vede, voi avete riscontrato anche un tasso di abbandono scolastico più alto, diciamo, della media degli altri istituti. E questo, secondo lei, a che cosa è dovuto?
2: Questo in realtà è dovuto in larga parte già proprio alla selezione di ingresso, cioè per molti anni in Italia il sistema dell'istruzione tecnico-professionale è stato considerato da molti quasi come un ripiego rispetto alla frequenza dei licei, e quindi c'è una selezione di ingresso che spinge già la popolazione studentesca più fragile verso questi percorsi tecnici professionali, dove poi per l'appunto c'è anche un alto tasso di abbandoni. Chiaramente la sfida che c'è di fronte a noi è quella di ribaltare questo percorso e fare in modo che la scelta dei ragazzi e delle ragazze avvenga sulla base delle proprie aspirazioni e delle proprie capacità e non sulla base del retaggio familiare, perché oggi i dati ci dicono che chi ha genitori laureati va verso un certo tipo di percorso, chi ha genitori diplomati o magari senza diploma va in un altro.
8: Tra l'altro, diciamolo Milano, ci sono paesi come la Germania che hanno puntato molto sugli studi tecnici e quelli professionali, anche in qualche modo per dare, diciamo, un impulso alla produttività del paese. Voi però quali settori avete riscontrato che in questo momento tirano di più e che forse hanno anche una maggiore possibilità di lavoro? Perché diciamocelo, non tutti necessariamente si devono laureare.
2: Abbiamo anche un basso numero di laureati in Italia, quindi è importante naturalmente che chi ha questa aspirazione prosegua gli studi universitari, e anche in questo senso ci sono delle barriere economiche, barriere appunto di partenza di famiglia che vanno naturalmente superati. Però per quanto riguarda questo disallineamento tra mondo del lavoro, quindi domanda di lavoro e offerta, certamente ci sono degli ambiti dove la formazione professionale è particolarmente interessante e importante, sono anche ambiti trasversali, cioè che riguardano ad esempio il mondo della logistica, ma pensiamo a tutta la transizione digitale, alla transizione green. Sono queste quelle professioni che poi possono consentire un accesso al mondo del lavoro professionale e di qualità.
8: Ecco, e per chiudere, da quello che a voi avete rilevato, in sostanza nelle regioni del centro-sud si guarda un po' più ai licei, diciamo quelli più classici, dunque scientifico, classico, linguistico, mentre per esempio in Emilia-Romagna gli studi professionali e tecnici vanno più forte. È questo perché proprio nelle zone del nord è concentrata ancora, diciamo, parte della capacità produttiva del paese?
2: Questo è uno dei grandi problemi di questa riforma, ovvero bisogna capire, ora che sono anche conclusi grandi investimenti del PNRR per sostenere questi percorsi formativi anche nel sud Italia, bisogna riuscire a fare in modo che le opportunità di formazione nell'ambito professionale e tecnico siano garantite anche a chi vive nelle regioni dove il tessuto produttivo è più debole, perché appunto i dati, questa mappatura dell'Italia ci dice che questi percorsi vanno a velocità diverse in relazione a come anche il mondo dell'impresa e il mondo produttivo si muove in questi diversi contesti.

0: E allora, la prossima settimana suonerà la campanella anche nelle scuole paritarie. Pensate, sono circa 12.000 istituti frequentati da 800.000 ragazze e ragazzi. Una parte importante del nostro sistema scolastico. Allora, la novità di quest'anno è il bonus per coloro che intendono mandare i figli proprio in queste scuole. Finanziata con 20 milioni di euro per l'anno in corso, la misura offre un sostegno economico, un cosiddetto bonus, fino a 1.500 euro per ciascun studente iscritto a un istituto privato non statale, ma che fa appunto deve far parte del sistema nazionale di istruzione. Però c'è un però, ecco, perché a poter chiedere il contributo sono le famiglie che dichiarano un ISEE anno in corso di validità inferiore a 30.000 euro, che diciamo è un ISEE piuttosto basso. Allora, in sostanza è un aiuto per le famiglie meno abbienti che vogliono appunto mandare i figli in una scuola paritaria. Noi lo sappiamo, in Italia, almeno secondo la riforma del 2000, vige un sistema appunto paritario. In sostanza, scuola statale e scuola privata paritaria dovrebbero essere le due gambe dello stesso sistema. Ma non di rado, appunto, le private paritarie hanno difficoltà nella gestione. Eppure qualche spiraglio c'è, così ci ha detto la presidente della FIDE, Virginia Caladic. Ricordiamo, la FIDE è l'organizzazione che appunto raggruppa le scuole paritarie di ispirazione cattolica.
1: Bisogna guardare anche gli aspetti positivi, ecco, sicuramente la vera parità ancora non è realizzata, però con la finanziaria dell'anno scorso qualche passetto in avanti l'abbiamo fatto. Pertanto sia rispetto a un aumento del fondo storico che era fermo da oltre 15 anni, no, per le scuole paritarie, e questo sicuramente ci permetterà qualche respiro in più, però ancora non si risolvono le cose. Infatti nella richiesta per la legge di bilancio prossima abbiamo chiesto di camminare ancora in questa strada, perché effettivamente dobbiamo arrivare a una vera libertà di scelta. L'altro segnale positivo è quello del buono scuola, che adesso da pochi giorni abbiamo avuto l'ok di procedere per l'anno scolastico scorso. Speriamo di non perdere nessuno e che i genitori, ecco, facciano richiesta, e questo è riservato ai genitori della scuola secondaria di primo grado e quello del biennio, che è all'interno di un reddito di 30.000 euro all'anno, cioè che chi rientra nei canoni potrebbe arrivare ad avere anche quasi 1.500 euro.
2: E certo, è fondamentale, perché poi però, appunto,
1: adesso dobbiamo aspettare un po'.
2: Ecco, Caladic, la vera parità scolastica, ecco, passa anche tramite un riconoscimento per le famiglie che poi decidono di fare questa scelta, in qualche modo una scelta di libertà.
1: Bene,
2: voi avete in qualche modo però lanciato un manifesto. Di che cosa parla e soprattutto qual è il vostro obiettivo?
1: Bene, il manifesto 2026 del Consiglio Nazionale della FIDE ha questo titolo: custodire l'umano, ricostruire comunità e generare futuro. Siamo partiti ovviamente dalle riflessioni sull'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, e per andare a delineare per le scuole delle proposte. Custodire l'umano significa che noi scuole paritarie cattoliche abbiamo la centralità e la dignità della persona da non far venire mai meno, no? Vengono prima dei voti, del rendimento, delle prestazioni. Sappiamo che le fragilità, il limite, l'errore ci sono, però non devono essere considerati problemi da correggere, ma dimensioni della vita. L'altro aspetto, sicuramente proponiamo una valutazione formativa che accompagna i nostri bambini, i nostri ragazzi a crescere. Poi ricostruire comunità, realizzare legami di corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia, e dobbiamo collaborare tutti, perché al centro c'è appunto la costruzione del progetto educativo. E la FIDE in questo caso sottolinea proprio l'importanza di accompagnare e formare anche i rappresentanti dei genitori. Tra poco partiremo con un pacchetto formativo che già si stanno richiedendo molte scuole, dove andremo a proporre proprio un iter, un cammino, non da ultimi anche un vademecum come gestire le chat delle classi da parte dei genitori, perché spesso diventano spazi ingovernati e non rispettosi di quelle che abbiamo detto finora, la dignità della persona e saper stare bene insieme.
2: Ecco, Cala dice, questo vuol dire che serve una nuova alleanza tra famiglia e scuola, perché purtroppo i limiti a volte vengono sorpassati.
1: Certo. È proprio questo, perché questo superare i limiti per generare futuro, no? Affrontare le sfide, vuoi poste dall'intelligenza artificiale o dalla tecnologia. Noi sottolineiamo che non è a mettere al centro l'uso di questi strumenti, ma l'idea di persona e di società che si intende costruire attraverso di essi. Pertanto anche l'uso dell'intelligenza artificiale può ampliare la possibilità di apprendimento, ma non deve sostituire la relazione educativa. E poi, per concludere, il messaggio ha scelto un'immagine, quella dell'educatore come sentinella dell'umano, cioè capace di vegliare, custodire, riconoscere sia ciò che rischia di diventare e sia quello che invece ha bisogno di essere curato e accompagnato.

0: E allora, bentornati in diretta. Noi adesso parliamo del Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News, è stata media partner, diciamo è stata media partner perché il festival si è da poco concluso. È stato un importante momento di confronto tra giornalisti che sono arrivati un po' da tutto il mondo e poi, diciamolo, è un momento importante anche per l'informazione mondiale, che è soggetta a tutta una serie di pressioni. Diciamo che è anche un mestiere che in qualche modo negli ultimi anni sta subendo anche la pressione dell'intelligenza artificiale, dei social, per cui il mestiere del giornalista è in fase, diciamo così, di rivisitazione. Allora, noi dovremmo avere in linea il nostro inviato Andrea De Angelis. Buon pomeriggio, Andrea.
1: Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Giornata particolarmente ventosa oggi qui ad Otranto. Mi scuso fin da subito se il collegamento non sarà perfetto per questo, ma ci troviamo proprio a pochi metri dal mare, vicino alla splendida cattedrale. Ieri anche il vescovo di Otranto è intervenuto sul palco. Giustamente tu dicevi che i lavori si sono conclusi ieri sera. Il festival poi vedrà il culmine questa sera con l'assegnazione dei premi Caravella.

0: Anzi, ci sono stati i funerali di Daniele con Patangelo, che è questo inviato della Sette, che purtroppo sapete è morto negli Stati Uniti. E tra l'altro lui stesso aveva realizzato uno scoop col presidente Trump. Andrea, se non sbaglio, è caduta la linea. Allora,
1: Sì, eccomi.
0: quali sono stati, diciamo, gli ospiti di questi giorni? C'è qualcuno di questi che ti ha colpito anche di più, perché comunque il tema del Mediterraneo e di una libera informazione continua a rimanere fondamentale, Andrea?
1: Ma guarda, sicuramente Shelley Kitterson, che è una collega freelance, lei tra l'altro è stata rapita in quella di Baghdad lo scorso marzo, è stata tra gli ospiti più attesi e lei ha voluto sottolineare come la libertà di stampa sia un diritto di tutti ed è un dovere di tutti tutelarla, non solo delle giornaliste e dei giornalisti. Lei è appunto una cittadina statunitense, ma lavora anche in Italia, in particolare collabora con il Foglio. E poi è stata significativa anche la testimonianza di chi come Legambiente tutela questo territorio e lo fa per due motivi: il primo per la cura del creato, ovviamente, il secondo anche perché ci sono dei mercati, quale quello delle energie rinnovabili, che possono garantire nuovi posti di lavoro. Dunque, l'interesse, se vogliamo, è duplice: da un lato tutelare l'unico pianeta che ci ospita, dall'altro anche più prettamente economico e legato al mondo del lavoro.
0: Ecco, tra l'altro, la notizia che è arrivata in queste ore è che, per esempio, ad Haiti il Comitato per la protezione dei giornalisti ha denunciato un attacco contro tre fotoreporter di agenzie internazionali durante i funerali delle vittime del massacro di Kenshof avvenuto la settimana scorsa. I giornalisti sono stati aggrediti da alcuni membri delle comunità mentre seguivano i funerali di cinque persone, appunto, uccise nell'attacco a Kenshof, dove uomini armati hanno sparato a decine di residenti, dato fuoco alle case e rapito oltre 50 persone, tra cui donne e neonati. Questo è uno degli esempi, del fatto che in sostanza continua ad essere fondamentale questo mestiere. Io però, Andrea, se tu sei d'accordo, farei sentire la prima intervista con Shervin Arabi, che è analista geopolitica, esperto di diritti umani, appunto tra le relatrici al Festival.
2: L'opinione pubblica si rende conto delle problematiche esistenti nel momento in cui viene toccata nel profondo. Quindi, se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, perché i diritti umani sono universali, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Quindi è importante far capire quello che accade in realtà difficili come quella iraniana, ne abbiamo parlato ieri, e tante altre realtà, perché parliamo di oltre 57 conflitti attualmente nel mondo. Quindi cercare di riportare quello che realmente accade aiuta anche per far sì che le persone possano essere più sensibili a questi temi.
3: Come Media Vaticani prestiamo grande attenzione a tutti i conflitti armati, i nostri notiziari talvolta aprono anche con paesi quali Sudan e Haiti, di cui si parla in realtà molto poco, venendo anche all'Iran, ma c'è il rischio che ci siano morti di serie A e morti di serie B? C'è questo rischio reale e concreto non solo da un punto di vista mediatico?
2: Il rischio c'è, specialmente quando alcuni paesi, alcuni conflitti diventano prioritari rispetto ad altri e inevitabilmente in questo senso è il ruolo dei media nazionali e internazionali che diventa rilevante e di impatto anche poi sull'opinione pubblica. Poi è importante cercare di ritornare anche alle parole del Papa, che ha sempre condannato la guerra, che è sempre stato dalla parte dei diritti e della pace. Quindi non bastano anche solo le parole. Ieri abbiamo parlato tanto di Europa, della cooperazione internazionale. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto e non lasciarla sulla carta, perché gli strumenti del diritto internazionale internazionale ci sono. Ieri abbiamo parlato

0: dell'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste. Di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
1: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
0: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto. Quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
2: E tornare anche allo studio, questo è fondamentale. Purtroppo il problema è che spesso la politica sceglie, diciamo, di percorrere una via per il consenso, diciamo, dell'immediato, e questo, come al solito, è problematico. Il tema dei diritti umani, Andrea, è stato, penso, affrontato in questo festival. È considerato che appunto i diritti umani sono fondamentali anche perché l'editoria poi deve far da veicolo ai diritti umani.
3: Sì, Alessandro, assolutamente. Tra l'altro ora mi sono spostato, ho cercato un posto dove ci siamo in Novento. I diritti umani li abbiamo visti anche sul territorio. Ora noi ci troviamo, come detto, vicino alla cattedrale, perché tra poco entreremo nella stessa. Il festival fa anche vedere alle giornaliste e giornalisti presenti, fa conoscere il territorio. Te lo dico perché ieri abbiamo visitato ad esempio la fondazione che vuole dare un'opportunità di lavoro a coloro i quali non riescono a trovare uno sbocco, in particolare i minori non accompagnati e ancora coloro che spesso hanno a che fare con situazioni di disagio legate anche a problemi di dipendenze dei genitori, quindi minori che sono considerati gli ultimi degli ultimi ai quali viene insegnata una professione. Sul territorio pugliese, in Salento e anche qui ad Otranto, c'è più di una realtà che si occupa di questo. C'è poi ad esempio Martano, che è un paese a 20 km da Otranto, che negli anni è diventata capitale mondiale dell'aloe vera, che sappiamo essere un prodotto per la cosmesi, ma che qui sta generando un circuito virtuoso e tanti posti di lavoro. Anche questo è il festival dei giornalisti, raccontare ciò che non va, ma provare a raccontare anche quelle realtà che cercano di dirci che una strada diversa non solo è possibile, ma già esiste e si può percorrere.
2: Eh sì, ma sicuramente
3: diritti umani.
2: Sicuramente l'Italia, ma tra l'altro comunque la Puglia è una regione che in qualche modo è diciamo locomotiva dello sviluppo del sud, e che tra l'altro è riuscita comunque a gestire piuttosto bene rispetto alla media delle altre regioni del mezzogiorno i fondi del PNRR. Diciamo, la Puglia ha una forte diciamo impronta imprenditoriale fatta soprattutto di piccole e medie imprese molto legate alle tipicità del territorio, e sicuramente questo alla lunga può fare la differenza per tanti territori, soprattutto quelli più interni, che come sappiamo sono caratterizzati da un forte spopolamento. Questo avviene al nord, ma avviene anche e soprattutto al sud. C'è una questione però fondamentale, perché laddove non c'è legalità, difficilmente un imprenditore se la sente di investire. Allora, tu, Andrea, hai intervistato Don Antonio Coluccia, che è un prete salentino, che però opera nelle periferie romane e soprattutto si batte contro lo spaccio della droga in alcune periferie romane, ma soprattutto contro la criminalità organizzata. Allora, sentiamo proprio che cosa Don Antonio Coluccia ti ha detto.
4: Il mondo degli adulti, che purtroppo è un mondo che non ha tempo, no? Che, come dire, è preso dalle tante situazioni, invece oggi più che mai c'è bisogno di abitare la vita dei nostri ragazzi, anche se le generazioni cambiano, loro sono i figli del digitale, li chiamiamo così noi oggi, noi siamo analogici, ma come dire, e Don Bosco diceva che bisogna entrare con la loro logica e te ne devi uscire anche con la tua, cioè noi dobbiamo cercare di abitare la vita, di aiutarli e di soprattutto di motivarli. E come si possono motivare? Beh, si motivano offrendo loro valori, offrendo loro alternative, e questo è possibile perché il cambiamento appartiene alla generazione di oggi, e quindi i ragazzi rappresentano quella speranza. Ma finché questa speranza venga attualizzata, l'adulto deve stare avanti per indicare la strada, accanto per dare, per custodire la vita e dietro per dare visione, perché è lui che deve crescere e diminuire. Quindi questa è la modalità. Quindi il Vangelo in tutto questo può trasformare la vita di questi ragazzi, sì, perché nella misura in cui ci sono testimoni credibili, perché noi abbiamo bisogno di testimoni credibili che dicono e che vivono il Vangelo. Ma questo Vangelo dove abita? Nei Mazinga Z? No, abita nelle fragilità. Ricordati che polvere sei, polvere ritornerai, no? Come dire, e Dio ti abita e ti vuole che tu sia felice, sia contento, ecco perché vanno motivati, come dire, va alimentata in loro soprattutto la fiducia, va alimentato loro la stima, perché credo che la santità di oggi è proprio questo, crederci veramente nella vita di questi ragazzi, e se credi nei giovani credi anche nel futuro.
1: Cos'è che muove alla legalità? Le sanzioni, gli esempi, le lezioni, i timori, cos'è che davvero ci porta lì?
4: Da quando il mondo è stato creato da nostro Signore Gesù Cristo, lui è il primo che ha dato l'esempio, ma penso già alla notte del Giovedì Santo, e ha dato l'esempio ai suoi. Io credo che oggi, ragazzi di oggi, c'è bisogno dell'esempio, l'esempio. Vedete, quando accade qualcosa, le grandi operazioni di polizia, tutti quelli che collaborano, non c'è una cosa importantissima, però attenzione, se questo avviene, dopo un certo punto c'è un fallimento, vuol dire che c'è un fallimento, perché se parte l'attività repressiva vuol dire che non abbiamo fatto prevenzione sulla vita di questi territori e di questi ragazzi. Per cui salvare un ragazzo dalla droga per me diventa una santa messa, perché è la vita, è quel Dio, no? Di Gesù Cristo, no? È quel crocifisso, no? Che indica, come direbbe Don Tonino Bello, Cristo è stato confitto nella croce, ma non è stato sconfitto. Quindi la resurrezione è la storia di ogni ragazzo di oggi, perché ce la può fare nella misura in cui noi crediamo in Lui.
1: E infine la paura invece cos'è?
4: Beh, la paura fa parte, abita nelle vite di tutti quanti noi, la paura ci rende prudenti, però dobbiamo fare attenzione che la paura non paralizzi le nostre scelte e non paralizzi quella voglia di vita che è fatta anche di grandi scelte. Le grandi scelte è l'ordinarietà della vita, saper dire il vostro parlare sia sì sì, no no, il più del maligno. Non vendersi a nessuno, neanche ai politici, come direbbe Don Tonino Bello, per un piatto di lenticchia.
2: E allora Andrea, tu prima lo dicevi, che cosa succederà questa sera?
3: Sì, questa sera saranno assegnati come ogni anno i premi Caravella, un riconoscimento al buon giornalismo, tra gli altri verranno premiati appunto la collega che dicevo poc'anzi, statunitense, poi ancora Lucio Caracciolo e poi Jacopo Luzzi, che è corrispondente della Casa Bianca per Sky TG24, e ancora altre persone. È il momento in cui si conclude ufficialmente il festival, ma si guarda già la edizione dell'anno che verrà. Mi piace anche ricordare il titolo, perché tu accennavi prima al fatto che sono tante le sfide che chiamano noi giornalisti ad essere attenti e presenti. Il titolo, se vogliamo, è proprio questo, perché l'edizione di quest'anno che va a concludersi aveva come tema 1000 sfide globali, una sola professione, come a dire che sono tanti i temi. E tra le sfide che sono state protagoniste ad Otranto in questi 4 giorni, certamente la tutela del creato, certamente l'intelligenza artificiale, ma poi altri due temi, altre due parole, legalità e diplomazia.
2: E sono temi assolutamente fondamentali, ma che comunque qua a Radio Vaticana trattiamo anche, diciamo, non dico giornalmente, ma quasi. Allora io, Andrea, io ti ringrazio, buon rientro a Roma e saluto, buon lavoro.
3: Grazie a te Alessandro, un saluto a chi ci ascolta.
2: E allora cari amici, si chiude qua questa parte del mondo a radio, vi lascio con un paio di canzoni, dopodiché ci sarà spazio per l'informazione delle ore 17:00.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Fra i libri sapienziali dell'Antico Testamento ce ne sono anche alcuni di grande poesia. Intendo il Cantico dei Cantici, il Libro delle Lamentazioni e soprattutto il Libro dei Salmi. Il Cantico dei Cantici è una splendida raccolta di poesie d'amore, dove lui e lei cantano il desiderio dell'incontro. È un testo poetico e teologico che è stato inserito nella raccolta biblica per mostrare la storia dell'amore di Dio per il suo popolo, la storia dell'amore del popolo per il suo Dio, un amore travagliato, in ricerca, in divenire. Il Libro delle Lamentazioni invece contiene i canti di dolore per la Gerusalemme distrutta, è il pianto sulla fine. Il Libro dei Salmi invece è la grande antologia della preghiera di Israele, che è diventato il libro della preghiera cristiana. Il Libro dei Salmi merita uno studio e un'attenzione particolare. È un universo biblico, cioè tutta la Bibbia. 150 composizioni poetiche, non disposte a casaccio, ma ben organizzate. Si tratta di una raccolta tardiva, elaborata da un autore, un redattore, uno dei tanti autori sapienziali, che vive fra il III e il II secolo avanti Cristo. Ma il redattore non è colui che ha scritto i testi, è colui che li ha raccolti, ha dato un ordine, una forma completa.